0: L'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici, che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura. Riviviamolo insieme così, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 10 ottobre parte dal 1813, anno di nascita di Giuseppe Verdi.

0: 10 ottobre del 1964 nasce Antonio Albanese.
1: Un buongiorno a voi e forse, ma forse un buongiorno a me. Ciao, miau, bacio. Noi ragazzi di Via Formigoni non vogliamo più essere missionari, vogliamo essere mercenari. Stai a me! Mi è stato detto che i veri innamorati inventano con lo sguardo le loro verità. Così ho folgorato Valeriana, la mia fidanzatina, la mia donna. Eravamo in un parco bellissimo come tutti i parchi delle città. Tanta gente, alberi, giovanotti, vecchiettini. E tutti parlavano tra di loro. Sono entrato anch'io, mi sono presentato. Un buongiorno a voi, sono Epifanio. Tutti parlavano anche con me, uno mi ha chiesto un cucchiaino. Uno mi ha chiesto 100 lire. E uno mi ha chiesto una spada. E uno un limone. E io ho detto, ma simpaticissimo. Lui mi fa, devo farmi una pera. E cosa sei, un mago?
0: È il 10 ottobre del 1963, invece, quando muore Edith Piaf. No.

0: In 9 mesi, dal 18 settembre del 1970 al 3 luglio del 1971, il rock perde in rapida successione, uno dopo l'altro, 3 icone, simbolo del decennio precedente, caratterizzato, soprattutto negli Stati Uniti, da tensioni sociali, da scontri e omicidi razziali, dall'assassinio dei fratelli John e Bob Kennedy, dall'escalation militare in Vietnam.
1: Sono tutti e 3 dei geni musicali, tutti e 3 inclini agli eccessi, causa della loro prematura scomparsa, tutti e 3 hanno una lettera J nel nome o nel cognome, soprattutto hanno tutti solamente 27 anni.
0: Sono Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

È il 4 ottobre del 70, quando 15 giorni dopo la morte di Hendrix al Landmark Motor Hotel di Hollywood, in California viene trovato il corpo senza vita a causa di un'overdose di eroina di Janis Joplin, bruciata rapidamente in un'esistenza tormentata, trascorsa tra droga e alcol.

0: Janice nasce in Texas, nell'anonima cittadina di Port Arthur, il 19 gennaio del 1943. Il padre è un operaio in una fabbrica di lattine, la madre impiegata in un college. Fortemente complessata per il suo aspetto fisico, presa in giro dai compagni di scuola, sente immediatamente opprimersi da una realtà piatta e senza prospettive, al punto da definirla una prigione natale, dalla quale cercherà rifugio nella musica, fuggendo alla prima occasione a soli 17 anni.
1: Down on-

inizia ad esibirsi nei club di Houston e di altre città del Texas. Appena racimola abbastanza denaro, prende un bus per la California, meta preferita in quegli anni per il movimento hippie, e se ne va. Janice si stabilisce dapprima a San Francisco, poi definitivamente a Lartsburg, nella contea di Marin. Si unisce alla compagnia californiana dei Big Brother and the Holding Company, con la quale viene apprezzata in molti locali, fino al trionfo che ottiene partecipando al Festival Pop di Monterrey, eseguendo una versione del brano Ball and Chain.

Nel 1968 il suo sodalizio con la band prosegue e conduce alla nascita dell'album Cheap Thrills, secondo album del gruppo, lavoro che Rolling Stone collocherà al 338° posto nella lista dei 500 album più grandi di sempre.

Chip Thrills raggiunge il primo posto in classifica e lo mantiene per 8 settimane. A fare la fortuna del disco è soprattutto la meravigliosa esecuzione che la Joplin fa del brano Piece of My Heart di Emma Franklin, sorella di Aretha.

0: Janis è ormai nota per la sua presenza scenica, per la personalità con cui si esibisce e la straordinaria potenza della sua voce.
1: Nel 1969 è pronta ormai per una carriera da solista, scegliendosi gruppi di accompagnamento con cui entrerà spesso in conflitto a causa del suo carattere non facile e della sua esasperata ricerca di un perfezionismo musicale.

con i Cosmic Blues Band realizza l'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama con la Full Tilt Boogie Band, prepara invece Pearl, dal soprannome con cui la chiamano gli amici.

Il successo musicale, tuttavia, non appaga la sua vita tormentata, carente soprattutto dal punto di vista sentimentale. Janis pensa spesso ad accantonare gli eccessi per ripartire e incanalare il suo talento in una maniera più virtuosa.

La droga non le lascia né tempo né scampo. Stordita dall'overdose, James, senza più riflessi, cade sin cunea nello spazio tra il comodino e il letto. Così verrà ritrovata 18 ore più tardi, senza vita.

0: Tre mesi dopo viene pubblicato postumo Pearl.
1: L'album raggiunge la prima posizione nella Billboard 200, dove rimane per 9 settimane e si posiziona in vetta nelle classifiche di Australia, Canada, Paesi Bassi e Norvegia.

0: per la rivista Rolling Stone è alla posizione 125 nella lista dei migliori 500 album della storia della musica.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: È già finita un'altra settimana insieme, ragazzi. Venerdì notte ci si risente lunedì, restate incollati a Radio 2, ovviamente, anche nel weekend. Fate sempre la scelta giusta. Da Roberto Rui, Andrea Di Ciancio, Lunatici è tutto. Grazie anche a Matteo Di Lelio e a tutta la squadra al Dia del Vetro. Un abbraccio, buon fine settimana e fate i bravi.
3: Buongiorno, salve, buongiorno. Scusate, ma io cerco, è vero, di sferzarvi in maniera positiva con una, diciamo, con un'allegria assolutamente fuori luogo,
4: posticcia,
3: me ne rendo conto,
4: un po' posticcia, sì.
3: Però necessaria. No, mi chiedevo,
4: di.
3: Ma generoso popolo di Radio 2, qual è la prima cosa che pensate la mattina appena svegli?
4: Questa è una questione importante.
3: È molto importante.
4: Perché dal primo pensiero si dipana tutta la giornata.
3: Io, per esempio, quando mi sveglio la mattina alle 5:49
4: sì.
3: E se sente
4: la sveglia maledetta,
3: bastarda, schifo. e penso a tutte le cose in una rapida carrellata. C'è chi rivede tutta la propria vita, no? Nel momento fatale.
4: Sì.
3: Io penso a tutte le cose che dovrò fare nel corso della giornata.
4: C'hai il planning la mattina.
3: Sì, e la prima reazione è non è possibile farcela. Oggi morirà, cioè oggi è la fine. Ecco, poi piano piano uno...
4: Certo, carbura...
3: Perché siamo tutti modelli diesel, no?
4: Sì.
3: Piano piano...
4: Bassettino, si rimette in moto la testa.
3: Sì, si rassegna, diciamo, a vivere, in senso buono, dico, per carità. E alla fine ce la fai a fare tutto. Ma voi a che pensate? Cioè, la prima cosa a cui pensate la mattina?
4: Cioè, tu proprio fai la lista delle cose da fare.
3: Però è sbagliato. È sbagliato perché è una forma di autoterrorismo.
4: Io faccio prima, perché ho nella confusione del dormiveglia.
3: Sì,
4: che
3: sì.
4: Non puoi pensare bene. Dice, c'ho una giornata impegnativa, sicuramente.
3: Sicuramente. Che Dio mi aiuti.
4: Se io ho fatta ieri, magari ce la faccio pure oggi.
3: Questo è un atteggiamento positivo.
4: E mi butto nella doccia che mi aiuta a svegliarmi, per esempio.
3: Allora, voi in ascolto, qual è la prima cosa che pensate appena svegli? Mediamente, ecco, aspetta, lo stanno dicendo. Questa è carina, questa è carina. Sì, questa è positiva, bravo. Chiunque tu sia, bravo. E un saluto allora mattutino da Marco Presta
4: e da Antonello Dose.
3: Attenzione, parliamo di una delle cose più irritanti, che, almeno per me. La moda.
4: La moda. Ragazzi, la moda. La moda alza il PIL del paese, sì. Noi andiamo forte nella moda.
3: Ma con sto PIL ingrifato. Però abbiamo parlato giorni fa di questo Tom Ford che manda gli uomini in giro in perizoma.
4: E
3: abbiamo detto: mandateci lui.
4: Certo.
3: Cioè, lo stilista deve essere obbligato a indossare il capo che ha pensato, progettato e realizzato. Io tu adesso lo indosso per un mese.
4: Ecco.
3: Per un mese.
4: E dopo lo metto anch'io al limite.
3: Ma adesso abbiamo un altro problema.
4: Problema è una cosa molto bella, su tutte le passerelle il trend del momento è il reggiseno a vista. Cioè, un secolo fa si intravedeva una spallina del reggipetto,
3: era
4: si chiamava
3: scandalo.
4: Così, era uno scandalo.
3: Oggi per fortuna le cose sono cambiate.
4: Però
3: insomma, allora questo
4: proprio con reggiseno.
3: Esci con reggiseno. Questo crea un problema, può creare un problema noi uomini, perché diciamo la verità. L'uomo nella sua, diciamo, grettezza. L'uomo nella sua, nel suo Neanderthal, diciamo che, ecco, nel suo Neanderthal eterno, che fa quando una donna in reggiseno la guarda? Siamo sinceri.
4: È una sessualità molto visiva, l'uomo. La guarda, immagina,
3: una cosa
4: pensa.
3: Anche bella da guardare. Però, giustamente, oggi come oggi, dopo Me Too, per carità, in maniera giusta, se uno... Cioè, devi stare attento alle azioni che fai. Se guardi troppo una donna in reggiseno, magari particolarmente bella... si crea una situazione problematica. Dice lei che guarda, scusi, abbia pazienza, lei è un porco,
4: è un suino.
3: Allora c'è questo grosso problema. Da un lato questo istinto, diciamo, come dire, primordiale di guardare,
4: animalesco alla riproduzione,
3: dall'altro giustamente secoli di cultura che dovrebbero averci migliorato, per cui dice non guardate, non mi fa figura.
4: Però come si può fare?
3: Un altro capo di moda,
4: cioè?
3: La benda.
4: La benda,
3: l'uomo bendato. Tanto se l'uomo gira in perizoma, no? Può girare pure bendato,
4: sì, almeno non vede le reazioni degli altri.
3: Esatto. Esattamente, quindi speriamo che gli stilisti arrivino alla benda. Ecco, detto ciò, io avrei un'idea, sì. Se voi siete d'accordo, siamo tutti d'accordo.
4: No,
3: vogliamo cominciare il programma?
4: Ma dai,
3: vogliamo mettere pubblicità e poi sigla?
4: Ma sì,
3: vuoi fare questo?
4: Dai,
3: sei fatto così?
4: E via!
3: E allora dai.

0: Buon venerdì a tutti, la certezza che oggi è venerdì vi dia forza.
1: Riempia il cuore.
0: Vi riempia il corpo rendendolo turgido e ricco di speranza.
1: Io vorrei questo weekend riempire il mio corpo di funghi porcini.
0: No, io vorrei dormire e basta. Cioè, dormire, stare lì.
1: Beh, certo.
0: No, mi hanno regalato delle castagne. Delle castagne precoci, ecco.
1: Però. Come sono quest'anno?
0: Sono precoci.
1: Buoni.
0: Devo dire che già le avevo viste nell'ultima settimana di settembre, forse. Diciamo leggermente troppo precoci, però l'idea che esse stiano tornando mi riempie il cuore di speranza e è chiaro che poi riempie anche l'intestino di altri fenomeni, però insomma lasciamo, non è il caso in apertura di programma. Salve a tutti da Marco Presta. Salve,
2: ciao,
0: salve.
2: Antonello Dose.
0: Che dire, accadono cose belle e cose brutte. Il problema è che le cose brutte spesso tendono a prendere il sopravvento, noi cerchiamo di allontanarle. Stavo leggendo un'ultima ora di televideo su questa esecuzione pubblica, che forse ci sarà il 3 dicembre, la fucilazione di questo tizio che ha fatto la tentata strage, una cosa orribile naturalmente.
1: Sì, c'è una religiosa che dice qui si usa la pena di morte per motivi elettorali.
0: Non c'è
1: una
0: dubbio,
1: cosa orrenda.
0: Ma è orribile anche l'idea dell'esecuzione pubblica.
1: Vabbè,
0: dopo 90 anni, questo è, non so, ma torniamo indietro invece che andare avanti.
1: Ma in tanti
0: l'imbarbarimento
1: ambiti,
0: è.
1: Sì.
0: Vabbè. Voi come state stamattina? Avete fatto colazione? Però dovete fare. Però
1: no,
0: siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Allora ci dovete far preoccupare. Allora facciamo una cosa: fermiamo il programma. Voi fate colazione, ci risentiamo fra una mezz'ora. E facciamo. Dobbiamo cominciare a fare così.
1: No, potete fare colazione mentre ascoltate Radio 2.
0: Vabbè. Allora, che succede, cari radioascoltatori? Nelle prossime elezioni, ormai è ufficiale, si voterà con lo Stabilicum.
1: A Stabilicum?
0: Stabilicum.
1: Sembra un farmaco omeopatico.
0: Anche un lassativo. Non riesco tanto. Prendi lo Stabilicum.
1: Sì.
0: Lo Stabilicum è il nuovo sistema elettorale passato ieri alla Camera in via definitiva.
1: Sì.
0: E c'è polemica. No, guarda, non ci crederete. C'è polemica.
1: C'è polemica.
0: Su cosa? Soprattutto sul premio di maggioranza di questa legge elettorale. La coalizione che ottiene, diciamo, minimo il 42% di voti avrà la maggioranza assoluta. Insomma, ragazzi, si dibatte su questo, si litiga, si dice ma no, insomma, che la maggioranza assoluta, hai avuto il 42% e c'hai poi il 60% delle...
1: Sì.
0: Che succede? Secondo noi il vero problema è un altro, e cioè che gli aventi diritto che vanno a votare superino il 42%. Quello è il vero.
1: Bene,
0: lì ci vorrebbe il premio di maggioranza. Il premio andrebbe dato a loro nel caso in cui sti cacchio di elettori superino il 42%, perché al momento attuale, guardate che butta male, però il fatto che gli italiani non partecipino più alla vita politica del paese sembra non frega niente a nessuno.
1: È vero pure questo.
0: Anzi, tutto sommato è un vantaggio, diciamo la verità.
1: In che senso?
0: Se il popolo, diciamo, si disinteressa della politica, lascia fare ai politici quello che vogliono. Ecco, diciamo che è così.
1: Sì, poi è inutile dire lamentarsi. Hai fatto, maledetto,
0: hai rubato, non sei andato a votare. Comunque il premio di maggioranza, qualora si raggiungesse una maggioranza, andrebbe dato, vista la situazione, agli elettori.
1: Certo.
0: Allora si supera il 42% di elettori, gli dai un peluche, gli dai una bambolina, a boccia con i pesci rossi.
1: Sì, un ricordino.
0: Guarda, un ricordino, un cadeau.
1: Elezione.
0: Un cadeau, il famoso premio di maggioranza.
1: Il nostro paese è inserito in una cornice internazionale.
0: Stato
1: ieri mattina, ragazzi, un attacco hacker al sito della Farnesina.
0: Questo è brutto.
1: Il nostro ministero degli esteri.
0: E questo è brutto.
1: In un primo momento si era pensato agli hacker russi, no? Questi di No Name.
0: Ma saranno stati
1: cose.
0: Loro sicuramente.
1: No, in tarda serata è uscita fuori la verità. L'attacco è arrivato dagli informatici della Maison di Moda Prada. Prada, hai capito?
0: Ma questa Antonio, questa è una notizia abnorme.
1: È bomba.
0: Cioè, gli informatici di Prada hanno attaccato il sito. E perché? Scusa?
1: Perché? Perché Prada è il punto di riferimento globale, no? Per il rilancio della minigonna nel mondo. Tutta la prossima collezione, primavera e estate, si basa sulla minigonna.
0: E allora?
1: E Tajani si è messo a fare quelle dichiarazioni sulla moralità delle donne con la gonna corta.
0: È vero,
1: è vero. Da aspettarsi una risposta di questo terrorismo fashion.
0: È per forza.
1: Sono interessi enormi,
0: ma sai che adesso che mi ci fai vedere, è vero,
1: cioè poi dai la colpa ai russi,
0: è stata Prada. Vedi, non provochiamo le maison, gli atelier, non siamo nella condizione di provocare gli atelier, abbiate pazienza. Ma vedi quante preoccupazioni. State facendo colazione?
1: Cornetto. State facendo coalizioni,
0: sai,
1: anche?
0: Sai, quella la faranno secondo me. No, stavo pensando che esiste una offerta di croissant.
1: Sì.
0: A Roma si chiamano cornetti, che una volta non c'era. Una volta ti mangiavi il cornetto, adesso c'è vegano. Senza zuccheri, con la crema, con la marmellata,
1: integrale al miele,
0: col cioccolato,
1: senza niente, mini.
0: Quando conviene arrivare tardi, quando ne sono rimasti due,
1: cioè trovi la Luisona di Benny.
0: No, però dici che mi dia quello perché è rimasto solo quello, altrimenti c'è gente che passa le mezz'ore.
1: Sì, come lo vuoi quello? Oddio,
0: no, quella
1: mi faccia,
0: no, forse
1: pensare. Noccioline, mela,
0: forse mela.
1: Mela,
0: come state? Bene, noi andiamo avanti e continuiamo a relazionarvi. C'è stato un irruzione. C'è stata?
1: Un'irruzione?
0: Di
1: che?
0: Quella è la reazione sonora all'irruzione. È irruzione della Polizia di Stato durante la diretta televisiva della trasmissione di Chiambretti Finché la barca va su Rai 3. Il programma utilizzava un drone, un drone, e la polizia voleva controllare che ci fossero tutti i permessi. Ecco, beh, io devo dire una cosa, sinceramente, è una notizia che davvero ci riempie il cuore di speranza.
1: Ma perché mai?
0: Se la polizia comincia a fare irruzione nei programmi televisivi, c'è la speranza che qualcosa poi ce la risparmiano, eh.
1: Oh, è vero.
0: Ma quante volte guardando un programma televisivo avremmo desiderato l'irruzione della polizia? Adesso questa cosa comincia ad accadere. Beh, ringraziamo le forze dell'ordine.
1: E andiamo adesso nel Regno Unito. Uno potrebbe stare in pace,
0: invece,
1: però nel Regno Unito succedono cose.
0: Succedono.
1: Adesso il figlio della regina Camilla, Tom Parker Bowles, sta rilasciando delle
0: dichiarazioni.
1: No, Parker Bowles, dico il nome.
0: Avevo capito,
1: Tom.
0: Un par de Bowles avevo capito. Chiedo scusa.
1: Ha raccontato alcune nequizie su sua mamma.
0: Ma perché?
1: Pur essendo regina, lei è mamma, sua.
0: Ma perché devi sputtanare, scusate il termine mamma, ma io dico, che ha detto?
1: E lei dice, ama fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. E poi quando eravamo piccoli, lei leggeva le storie ogni sera. E lei con tutta cercava proprio di fare tutte le voci dei personaggi della storia.
0: La Parker Bowles.
1: Sì, però dice
0: non è bravissima,
1: forte,
0: vabbè, non è bravissima,
1: tutte
0: uguali.
1: Era mezza sega.
0: Scusatelo, diciamo.
1: No, però questa cosa di fare le vocine per raccontare le storie ai bambini è una cosa che fanno tutti i genitori disperati, no? Cercando di far dormire il bimbo, poi, immagino. Voi, ascoltatori, di quale personaggio delle favole siete più bravi a imitare la voce?
0: A fare la voce, a inventare la voce. Sapete fare bene la voce del re, la voce dell'orco,
1: la sirenetta,
0: la voce della strega, voce del lupo,
1: il principe.
0: Ecco, allora diamo spazio alla favola, ne abbiamo bisogno. Chiamate e proponeteci questa voce,
1: telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, per la vostra voce favolistica. Oppure no, pagina Facebook no, perché in effetti
1: certo che scrivi
0: oddio
1: un video,
0: mandate un video sulla pagina Facebook.

0: 8-5 minuti, 15 secondi. Allora, iniziamo bene. Iniziamo bene con un ritorno all'infanzia. Ritorno all'infanzia, che è una cosa che ci viene anche bene. Siamo sinceri.
1: Vabbè, ritroviamo il fanciullino, no? Bravo, che è in noi. Bravo, è una cosa importante, lo dicono anche le Sacre Scritture, no? Se non ritornerete con bambini.
0: È giusto, lo dice anche Pascoli, se vogliamo. Allora, attenzione.
1: C'era una volta.
0: Sì, voi che voce fate bene quando si racconta la favola al bimbo? Voi che voce riuscite a fare? Quale personaggio?
1: Il vostro cavallo di battaglia.
0: Mettiamola così. Sentiamo Giuseppe in provincia di Bologna.
1: Giuseppe.
2: Allora.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora.
3: Vi ringrazio per il tanto tempo trascorso assieme.
0: Grazie a te Giuseppe per la pazienza, per carità. Ma tu che...
3: non è stata...
0: Vabbè, sei gentile. Giuseppe, quale personaggio incarni meglio, ecco?
3: Allora, io ai miei figli recitavo i classici che avevo letto nella mia infanzia, essendo due maschietti vicini di età, L'Isola del Tesoro,
0: come
3: L'Ultimo dei Moicani.
0: Roba seria, ecco, diciamo, bene.
3: Esatto. E mi veniva bene la canzone di Long John Silver, dell'Isola del Tesoro.
0: 15 uomini?
3: Sì, 15 uomini.
0: Allora, 15 uomini è uno dei grandi classici dell'infanzia. Silver, che è un pirata cattivo, ma non troppo, però anzi, alla fine anche abbastanza buono. Come faceva sta canzone, Giuseppe?
3: 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum.
0: E poi la domanda è: ma sì, 15 uomini sulla cassa del bar, che ci stavano a fare?
1: Ma infatti manco c'entrava.
0: Cioè, no, per dire, no, loro stavano sopra.
3: Non l'ho mai capito,
0: no,
3: però
0: era molto affascinante. Sì, 15 uomini che stavano lì, no, come fosse un parquet, però invece era la bara, capisci? Giuseppe, grazie, ci hai ricordato
3: una
0: cosa bella.
3: Grazie a voi per tutto questo tempo assieme, grazie.
0: Stai bene, Giuseppe, ciao.
1: Devo dire che stai scrivendo anche un sacco di messaggi. Bruna è specializzata in Magamagò. Rita in Banda Osiris.
0: Che però non sarebbe, però lei canta sentimentale,
1: ci sono diversi orsi yogi.
0: L'orso yogi è un classico, però non è favola. Attenzione, sentiamo Ida in provincia di Foggia. Buongiorno Ida. Buongiorno
1: Ida.
4: Buongiorno conigli.
0: Ida, benvenuta. Ida, qual è il tuo personaggio delle favole, diciamo, quello che ti viene meglio, ecco?
4: Allora, quando i miei nipotini erano piccoli e io li portavo a dormire, una delle favole, parliamo di tanti anni fa, quindi Walt Disney, e quindi una era Cenerentola.
0: Ecco.
4: E quindi il personaggio che più mi ha fatto, ha inficiato il fatto che loro dovessero dormire, e che io gli mimavo, una delle due sorelle, non ricordo se fosse Genovessa e Anastasia, che cantava.
0: Ida, ma grazie che non dormivano quelle povere creature.
1: Certo.
4: Però era così.
0: Ma è un personaggio di Dario Argento, una cosa brava. Vedi però il genitore, il nonno, come si impegnano.
1: Ma ti credo, la disperazione per far dormire il bimbo.
0: Voglio dire, di qui è, io darei un nastro d'oro, darei un Davide Donatello. Ida, grazie.
1: E sentiamo invece cosa ha pensato Alessandro di Chiusi.
0: Ciao Alessandro.
1: Alessandro?
5: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Aspettate che mi fermo, che ero in macchina.
0: Certo. Quale personaggio?
5: Allora, mia figlia ora c'ha 25 anni e fortunatamente per lei non l'ho deviata dalle sue speranze. Lei sta studiando come soprano, ecco, veramente a 25 anni, però meno male che quando era piccola facevo delle imitazioni appunto nelle storie e non l'ho disturbata, ecco, evidentemente. Ero arrivata a fare 9 personaggi contemporaneamente, che a un certo punto non riuscivo nemmeno più a capire chi fosse.
1: Neanche Max Paiella,
0: Come Fregoli praticamente. Mamma mia, era un
5: quello che le piaceva di più, però era il trio Pippo, Paperino e Topolino.
0: Allora facci sentire in esclusiva il trio dei tre, cioè Pippo, Paperino E Pluto?
5: Pluto, vieni qua, Pluto! Pippo, vieni qua! Che cosa fate? Siamo collegati con la live, ma bellissimo questi amici. Paperino, vieni qua, vieni qua! Hai sentito? È molto contento che Paperino. Grazie!
0: Alessandro,
1: capisci? Ha freddo alle 8 e 10 di mattina.
0: È quasi un caso di possessione demoniaca, sì. È una cosa meravigliosa. Noi ci auguriamo che qualche dirigente Disney ci abbia ascoltato per proporre ad Alessandro.
1: E qui puoi diventare ricco.
0: Puoi diventare, sì, ma veramente. Alessandro, grazie. No, io mi ricordo invece quando Caterina era piccola, io facevo un'altra cosa. Mm-hmm. Al di là delle voci, che io li mettevo alla prova.
1: Cioè?
0: Per vedere se si accorgevano. Io facevo degli sbagli apposta durante la favola.
1: Ah, cambiavi
0: perché
1: la favola?
0: Tu gli avevi raccontato 20 volte Pinocchio.
1: Sì.
0: Alla ventunesima gli dicevi: allora il papà di Pinocchio, Geppone. E Caterina subito: Geppone? Geppetto! E gli ho brava, ti sei accorta. Vedi,
1: ma così non dormivano più.
0: No, non dormivano più, ma era meglio
1: era
0: così.
1: Era divertente.
0: Vabbè, 8, 11 minuti, 25 secondi. Qual è il modo migliore per affrontare il venerdì? Specie a quest'ora.
1: Che è?
0: Cantare.
1: Ah, sì, certo, cantare.
0: Non vergognatevi, cantate.

0: questo tempo New Orleans.
1: Tanto se un motivo poi c'è, chi non va a finire che non canti più.
0: Scusi GG, ma questo cos'è, un traditional?
2: No, vabbè, ma non c'è pace sotto gli olmi.
3: Ma è così.
2: Ma neanche sotto gli ulivi, neanche sotto le acacie.
3: Non c'è pace. Grottesco botta e risposta tra la Premier Meloni e il consigliere del PD del comune di Pontedera, provincia di Pisa, Floriano Della Bella.
2: Che ha fatto?
3: Che ha fatto Della Bella?
2: Il Della Bella.
3: Della Bella, figura del.
2: Vabbè, insomma, ti prego.
3: Intendeva offendere la Premier,
2: allora,
3: pubblicamente.
2: Voleva, diciamo, dire una frase forte.
3: E le ha dato della ciociara.
2: E quella ciociara. Ciociara non è un.
3: Offeso così tutti gli abitanti della splendida ciociaria.
2: Peraltro, Della Bella.
3: Poi, la Meloni non è ciociara.
2: Non è ciociara.
3: E poi, ma come ti salta in mente?
2: Ma io non lo so. Non, boh.
3: Poi si è difeso, precisando che lui intendeva dire caciarona.
2: Ah, ecco.
3: E gli è uscito ciociara. Cioè, ragazzi, i nostri politici ormai non sono capaci più neanche a insultare.
2: No, ragazzi, gli mancano le basi, diciamo la verità.
3: Lui ha chiesto scusa, ma proponiamo una punizione esemplare.
2: Esemplare, purtroppo,
3: per questo consigliere.
2: E quale sarebbe questa punizione?
3: Una passeggiata per Frosinone,
2: sì, per
3: sabato
2: Frosinone.
3: Pomeriggio, questo sabato, domani,
2: sì.
3: Lì secondo me gli sapranno spiegare tante cose,
2: anche per Ceccano, secondo me Ceccano. e Amaseno, ecco, vabbè,
3: Anagni, anche c'è lo schiaffo ad Anagni,
2: il famoso schiaffo di Anagni. Allora attenzione, voi facevate le vocette, diciamo la verità, quando raccontavate le favole ai vostri figli, ai vostri nipoti, quali vocette vi venivano meglio? C'è Raffaele a Napoli.
3: Raffaele.
4: Allora.
2: Buongiorno Raffaele.
4: Buongiorno, buongiorno. Allora. Felice di parlare con voi. Siamo tanti anni che vi seguiamo.
2: Grazie.
4: È la prima volta che prendiamo la linea.
2: Benvenuto Raffaele.
4: Grazie, grazie.
2: Allora Raffaele, di che si tratta?
4: Siamo diventati bravissimi a fare la voce dello gnu.
2: Fermi tutti, perché c'è un ognuno in una favola.
4: Sì, perché durante il periodo del Covid mio figlio si è appassionato ai documentari sui coccodrilli.
2: Sì.
4: E gli piace molto il momento in cui il coccodrillo divora l'ognuno,
2: ecco,
4: che sta bevendo l'acqua. Sì,
2: che l'ognuno
4: sta bevendo l'acqua
2: nella
4: tutto
2: sua
4: tranquillo.
2: L'ognuno nella sua ingenuità, diciamo, beve l'acqua non pensando che il coccodrillo è lì appostato.
3: Certo.
2: E come fa l'ognuno? Scusami Raffaele.
4: Nella nostra fantasia l'ognu è di Bergamo.
2: Ah, è di Bergamo?
3: Alto o bassa? Vabbè, Bergamo.
2: E come fa?
4: Fa, ragazzi, mettiamoci qua che nessuno ci vede, siamo tranquilli, beviamo l'acqua.
3: Sembra più Val d'Aosta questo.
2: E all'improvviso?
4: E all'improvviso viene il coccodrillo e se lo pappa.
3: Ecco. Ah, così.
2: Però questo ognu di Bergamo, secondo me, è un gesto anche d'affetto. Lo abbiamo italianizzato, l'ognu, però certo, l'ognu è un animale, poverello, ognu che è un po' sfigato.
3: Beh, sai, delle nostre parti.
2: Però se guarda sempre intorno l'ognuno, un po' campassereno, ecco. Raffaele, grazie, grazie.
3: Sentiamo Sofia dalla provincia di Pescara.
2: Sofia, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Sono sempre con voi, tutte le
2: mattine. Grazie. Sofia, allora
5: quello che
2: Sofia,
3: fermati.
2: Si sente male, dove sei?
3: Sei scomparsa.
5: Mi sono fermata perché sto andando al lavoro.
2: Fermati però. Fermati un attimo.
5: Sono fermata.
2: Allora.
5: Dimmi.
2: No, dici tu.
5: Allora, quello che io continuo oggi a cantare ai miei nipotini è il cantagallo della serie di Robin Hood.
2: Sì, il cantagallo, come no? Certo.
5: Cantagallo, era un cantagallo, era un menestrello che raccontava tutte le varie fasi della storia di Robin Hood. E qui ci troviamo al momento in cui lo sceriffo di Nottingham piega di tasse tutta questa popolazione, chi non riusciva a pagare. Poi veniva incarcerato.
2: Sì,
5: incarcerato.
2: Certo.
5: E lui poi cantava da dietro le sbarre, cantava questo. Vado?
3: Vai!
5: Ogni città qualche guai

0: È vero, è quasi un...
1: Come triste così!
2: Ma che meraviglia!
0: Un country.
2: Possiamo diventare tuoi nipoti?
0: Beh sì, oddio! Non fai un grande acquisto,
1: però oggi ridiamo, perché adesso oggi il mio figlio, che era il mio bambino, suona la chitarra e io mi
0: Lo vedi che noi possiamo, anche raccontando favole, possiamo influenzare il futuro dei nostri ragazzi, insomma. Sofia, grazie.
2: Anche questa puntata notturna è finita.
0: Finita.
2: Però c'è una possibilità, se volete, lunedì mattina dalle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Li abbiamo avvertiti, ecco, mettiamola così. Ciao a tutti.

0: per Radio 2. Buonasera e benvenuti. Applausi, signori, per questo inizio. Ce li stiamo facendo da soli?
1: Certo.
0: Però vedi che studio caldo che è questo.
2: Caldo anche perché è tornato il calore del nostro Pippolo.
0: Grande Pippo!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao Andrea De Logu. Ciao.
0: Buonasera Mario Benedetto.
2: Buonasera a lei, perché è prima di te è tornata la De Logu. Ci siamo abituati.
1: Buonasera Beppe Verdel in regia. Tutti voi, siamo anche sul canale 202 fino alle 19:30. Ti ho detto tutto.
0: Chi manca all'appello?
2: È il nostro Michel Dessy, che è in giro sempre.
0: Io non so dove sia Michel Dessy. Lo scopriremo.
2: Lo scopriremo vivendo.
1: Ho sentito nei corridoi Patagonia, quindi dovrebbe essere in
0: sempre
1: Patagonia.
0: Sempre a spese di chi?
1: Di Ali Brandi.
0: Sempre a spese di Ali Brandi. Ali Brandi paga i biglietti per far viaggiare Dessy, è normale.
2: Sta dicendo di no.
0: No, paga con un pagherò. Paga con un pagherò. Attenzione, perché fra poco parleremo di un argomento molto importante, dove sì, magari ci incischieremo, ma ci saranno anche degli approfondimenti molto più intelligenti di noi.
1: Sì, dei risvolti curiosi, anche molto imbarazzanti,
2: anche intimi, direi.
0: Parleremo di sesso affettività. A quanto pare i ragazzi chiedono a gran voce che sia fatta a scuola, quindi stanno abolendo la cicogna. Comunque questo è Red Carpet, Radio 2, l'ho detto, vero?
1: L'hai detto.
0: Partiamo.

0: Radio 2, Red Carpet, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Scusate, ho una domanda prima di andare sul nostro argomento. Ci è quasi proibito fare il nome di diversi marchi, poi giustamente un artista fa una canzone con un marchio così importante nel titolo e noi lo si manda così e lo si disannuncia così.
1: Esatto, sì. Ormai lo fanno tutti, poi tra l'altro, no? Una volta era Vasco Coca-Cola, così, adesso sono tutti, capito? Adesso.
0: Però è così, me lo sono chiesto. Ti piace la polemica.
2: È una giusta riflessione. A me piace la riflessione che molto spesso porta al confronto, mai allo scontro.
0: Mai allo scontro. Vado sull'argomento che abbiamo promesso di trattare ai nostri ascoltatori. Stiamo veramente parlando di una ricerca di diversi enti che ha visto un numero molto molto molto significativo, 9 ragazzi su 10 volere che venga insegnata a scuola una materia che per molto tempo è stata proibita. Sì. Vorrebbero fare sesso affettività, quella che veniva prima chiamata educazione sessuale, invece sesso affettività è altro, attenzione, perché vorrebbero imparare qualcosa di più, vorrebbero imparare non soltanto magari le basi,
1: certo,
0: da qualcuno che può insegnare, certo, da una maestra, da un professore, da qualcuno che ha studiato,
1: da un divulgatore,
0: non da un amico che ti dà un colpetto magari,
1: quelli ci sono sempre,
0: così col gomito.
2: Ho capito,
0: no, col gomito. Mario
2: aveva Verdelle,
0: io ho detto
2: con Verdelle
0: gomito.
2: Abbiamo una stagione alle spalle che ci consente di comunicare
0: con gli occhi con il regista Verdelle, il nostro regista,
2: il linguaggio del corpo.
0: E quindi questi ragazzi lo chiedono, ci aiutate a capire cosa vuol dire consenso, cosa vuol dire affettività, cosa vuol dire capire quando c'è un sì, c'è un no. I ragazzi lo chiedono, una cosa, è un cambiamento enorme, certo, se ci pensate.
1: Sì, perché uno dà per scontato che i ragazzi di oggi sappiano più cose perché ci sono i social, c'è internet, vedono tutto, no, rispetto a noi del passato. Ed è un problema che tanti in famiglia spesso non affrontano.
2: Viene un po', bravi, Pippo credo abbia toccato il punto, perché spesso è un tabù, perché di tanti argomenti si parla, questo si rimane un po' distanti, no? Come se fosse un argomento da trattare
0: che ti fa vergognare,
2: così, esatto, con vergogna. Invece va fatta chiarezza anche per questioni, lo dicevi bene Andrea, di sicurezza personale, di prevenzione.
0: Ma ragazzi, ci sono dei dati impressionanti, adesso siamo sempre andati a spulciare per darvi anche insomma veramente dei numeri, che sono brutti numeri, sono freddi numeri, però vi fanno capire dove siamo in questo momento con l'educazione sesso-affettiva, ed è necessaria, secondo me è necessaria. Io vi dico che l'11,1% dei ragazzi intervistati
2: ben 15.000
0: ha fatto per la prima volta l'amore, perché parliamo di amore, prima dei 13 anni.
1: Sì, esatto.
0: Il 49,6% fra gli 11 e i 16 anni. Stiamo parlando di insomma un'età veramente delicata, veramente da tutelare. Ci deve essere qualcuno che ti spieghi. Non usano protezioni perché nessuno gliele spiega.
2: Questo può essere rischioso.
0: Scusate se stiamo toccando un argomento comunque molto importante, che magari qualcuno di voi decide di non voler trattare coi propri figli, e speriamo in questo momento di trovarvi da soli in macchina. Però è necessario salvarle, queste persone sono i vostri figli, sono gli adulti di domani, bisogna aiutare a proteggersi.
2: Sì, allo stesso tempo, di converso, forse, ecco, ascoltando anche queste parole, e questo può essere uno snodo, perché a volte serve un appiglio nella vita, serve un'occasione, e magari possiamo accendere una scintilla per favorire il dialogo, è quello che abbiamo a cuore tutti noi che facciamo questo mestiere.
1: Bravo,
2: anche noi di Red Carpet.
1: Ammazza, che professore.
0: Il nostro professore. Vi chiediamo al 348-7300-200 se avete voglia, con un messaggio vocale, a voi chi e come hanno spiegato come nascono i bambini.
1: Sì.
0: Come avete approcciato a questo argomento? È un argomento serio, adesso.
2: Se
0: usciamo dal bar ma entriamo in uno studio.
2: Posso, se ve l'hanno spiegato.

0: Radio 2, questa è Red Carpet, Camila Cabello e Havana, nana. Stiamo parlando di un argomento molto importante e vi stiamo chiedendo di dirci la vostra, al 348-7300-200, di dirci a voi come hanno spiegato come nascono i bambini, perché stiamo parlando di educazione sessuale a scuola. Abbiamo dato dei numeri allarmanti, perché abbiamo detto che i bambini, scusate, lo so che sono adolescenti,
1: i ragazzini, mi spiace dire, ragazzi,
0: però fra gli 11 e i 16 anni il 49% ha avuto ha fatto per la prima volta l'amore.
1: E meno della metà si protegge.
0: È capito, quindi questi sono dati che ci dovrebbero far pensare che è necessario raccontare da un esperto, che questa è la differenza, da qualcuno che è preparato a raccontare senza pruriginosità.
1: Sì, sì.
0: Perché io non vorrei che si pensasse che noi vogliamo che a scuola si venga fatta vedere un filmino di quelli che non si possono far vedere. No, ci sono degli esperti che studiano anche come bisogna far approcciare a seconda dell'età.
2: Sì, esatto. Meglio non affidare al caso, ma affidare alla scienza come conoscere le nuove cose.
1: Vengono fatti con autorizzazione dei genitori, perché io lo vivo con mia figlia, l'ho visto alle medie, insomma, corso
2: importante
1: di sessualità, affettività, insomma, ci sono dei corsi, ci sono persone preparate, psicologi anche che aiutano i ragazzi, quindi è necessario.
2: Non a caso, la riflessione si impone proprio per la scuola, perché è un'agenzia cosiddetta di socializzazione primaria, un'istituzione dove
1: molti ci stanno scrivendo al 348-7300-200, lo sapete che ci vuole il consenso,
0: certo.
1: Dei genitori.
0: Certo.
1: Bene. C'è chi ha detto una cosa che ho detto io nel fuori onda, scherzando, a me l'hanno insegnato i Monty Python nei loro film. E molti hanno scritto così: i Monty Python con i loro film mi hanno insegnato che la cicogna arrivava in un certo modo.
2: A conferma del valore pedagogico dei media, ricordiamolo.
0: Ecco, quindi stiamo attenti, non diamo non diamo il ruolo ad internet.
1: Brava.
0: Di spiegare come a certe cose
2: Brava.
0: Devono essere affrontate.
2: Non lasciamo il monopolio ad internet.
0: Non è giusto.
2: Importante che ci sia, ma non con esclusività.
0: Quindi 348-7300-200, un messaggio vocale molto gradito qui a Red Carpet. Raccontateci chi e come vi hanno raccontato come nascono i bambini.
1: Certo.

0: Summer in diretta qui a Red Carpet Radio 2. Sono già le 18:48. Mi piacciono questi numeri che si ripetono, capito? Poi quando c'è Andrea De Logo che è tornata proprio.
1: Smettetela, siete incontenibili.
2: Ma siamo contenti. No, posso dire, io ti conoscevo solo artisticamente e non così in modo approfondito. È stato un piacere far conoscere meglio, diciamo, il tuo percorso artistico, le tue qualità e anche le tue qualità umane.
1: Posso dirlo? Smettere. No, adesso ti cederò due punti della mia SIAE.
2: Allora aspetta, allora, un attimo, perché questo va annullato.
0: Scusa. No, che fanno le foto.
2: Scusa, no, l'ho messo.
1: Allora, che cosa abbiamo chiesto? Sciocchi.
2: È vero, che lo penso davvero.
1: Fammi andare avanti. Cosa abbiamo chiesto? Scusate, qua è molto difficile tenere tutti e due.
0: Sì.
1: Lo russo e il nostro Benedetto, è impossibile tenerli insieme. Mi dovrò mettere in mezzo un giorno. Per separarli come nei banchi. Al 348 7300 200, vi abbiamo chiesto chi e come vi hanno raccontato come nascono i bambini.
0: Attenzione, perché c'è chi dice: a me e ai miei compagni di classe lo spiegò il maestro delle elementari in quinta. Eravamo nel 1974, ma era un maestro molto avanti. Allora nessuno ne parlava né a scuola né a casa, quindi, capito?
1: Questa è una fortuna.
0: 50 anni fa, tanta roba.
1: È una grande fortuna. Sentiamone uno.
3: Ma che spiegato, per intuizione, ma un pezzettino alla volta, un intuito piccolo alla volta, per cui ci sono voluti anni perché capissi come nascono i bambini. Classe 1962,
1: caspita.
3: Si parla.
1: Caspita, sì. Anni.
0: Lei così, metodo forza 4, cioè piano piano metti dentro.
1: Un pezzettino alla volta, piccoli sentiamo passi. Un altro.
4: Quello che ho imparato, l'ho imparato a scuola con l'educazione sessuale tradizionale. La insegnante era una suora laica strana, perché non ho capito bene, ma era sposata, ma ci ha detto che la cosa importante è il sentimento che si mette all'interno di questa cosa, perché farlo tanto per farlo non funzionava.
1: Sì, nel senso ci sta anche questo, però magari spiegare come proteggersi
2: con consapevolezza,
1: con molta consapevolezza, ci sta assolutamente. Che altro ci scrive
0: Claudio? Ci dice Claudio da Roma: ho 70 anni, ho imparato dagli amici di strada più grandi e poi dai giornaletti che trovavamo in edicola, c'era anche questo, e poi da una ragazza che era un po' la nave scuola del quartiere.
1: Ma diciamo, che brutto. Sei un villano, Claudio.
2: Non si dice, però, Claudio.
1: Sei un villano.
2: Non si dice.
1: No, guarda, veramente. Che cosa? Sentite che cosa sta arrivando.
0: Bella.
1: Mountain Love. Mamma mia, che pezzoni.

0: Velvet, abbiamo ascoltato un pezzone che ha segnato molti molti anni di tutte le persone, molte persone che ci stanno ascoltando, Taint and Love. E sentiamo al 3487 300 200, che cosa è arrivato. Vi abbiamo chiesto chi vi ha raccontato come nascono i bambini.
1: L'asse 1952, per noi c'era solo la cicogna, l'abbiamo imparato tutto da solo, malamente, ma l'abbiamo imparato.
0: Malamente.
2: È così.
0: Allora, c'è questa ricerca che abbiamo citato prima, che mostra anche i quesiti, le domande che si fanno agli adolescenti, esatto, che approcciano per la prima volta a questo cambio di ormoni, diciamo così, perché sì, questo è a questo nuovo mondo dove ti trovi attratto da un'altra persona e devi capire che come si fa e come si esce anche da questa trappola a volte.
2: Sì, sì, è così.
0: Ad esempio, quello che chiedono di più ai motori di ricerca è: come faccio a capire se li piaccio? È normale avere paura la prima volta? Come faccio a dire no senza ferire l'altra persona? Attenzione, sì, questa è una domanda molto significativa. È normale non avere voglia di fare sesso? Un'altra domanda molto significativa. Quindi c'è proprio bisogno di raccontare, questi ragazzi lo chiedono. Oppure come si parla di sesso con il proprio partner? Esatto. Quello che mi sta succedendo è normale? Sono domande lecite, sì, di adolescenti che stanno crescendo e devono trovare una risposta non da internet ma da persone preparate.
3: Assolutamente. Sì, e senza creare quell'imbarazzo, no? Nel domandare, nel rispondere, perché spesso non
4: è il vero problema.
3: Non siamo preparati. Deve diventare la normalità, ragazzi.
4: Ed emerge proprio dalla ricerca. Proprio quella ricerca ci parla che uno, diciamo, dei grandi fattori di impedimento al dialogo è l'imbarazzo, per il 42,7% del campione. Quindi significa che la maggior parte, la metà quasi dei ragazzi, insomma delle ragazze, provano vergogna, anche perché, come dicevi giustamente Andrea, sono delle necessariamente degli aspetti da conoscere. C'è un'altra domanda su: si chiedono come sia sessualmente trasmissibile una malattia.
0: Caspita.
4: Questo è importantissimo e si fa bene a non tacere su questo, perché altrimenti si creano condizioni che poi mettono a rischio sia la relazione ma anche il proprio benessere.
0: Ma ragazzi, ma scherzi, ma cioè, arriviamo da periodi complicatissimi, ricordiamoci che da che anni arriviamo. Abbiamo un altro messaggio vocale.
3: Dica, chi è?
5: Mio figlio di 13 anni, io e mia moglie ne parliamo sovente, gli spieghiamo tutto e gli diciamo sempre che sa dei dubbi di chiederci.
0: Bravi.
5: La stanno facendo anche loro comunque alle medie, educazione sessuale,
3: sì,
5: e da quel che ci dice, che tutte le volte che deve leggere magari qualcosa sul libro o da altre parti, uno è quasi l'unico che legge senza vergogna, perché tutti gli altri si vergognano delle parole o degli argomenti che si fanno.
0: Ma non bisognerebbe avere vergogna, perché siamo noi.
3: Sì, sì.
0: Siamo noi. Poi, ovviamente, ripeto, con degli esperti preparati.
3: Sì, ma anche sì, coi genitori ci si mette lì a tavola, ci si fa aiutare. È anche un lavoro per noi genitori stessi, capito? Metterci alla prova con i nostri figli.
0: Vero.
3: Quindi, se
0: vero,
3: siamo noi primi imbarazzati, noi non vogliamo parlare, cosa possiamo trasmettere ai nostri figli? Quindi,
4: altrimenti vanno su internet.
0: No, e non dobbiamo farglielo fare. Però sapete chi viene fra poco a spiegarci come funziona,
3: sì,
0: la vita? Fra poco arriva il nostro Michel, ma fra un pochino.
3: Siamo presi.

0: Mario Benedetto, Andrea De Logu, Pippolo Russo, ma non dovevamo essere i quattro moschettieri?
1: Dov'è?
2: C'è il moschettiere, c'è.
3: Ragazzi, sbrigatevi perché sto morendo di freddo.
1: Dove sei?
3: Sul passo dello Stelvio, qui ha nevicato. Sta nevicando, fa freddo, c'è arrivato il temporale, non solo nel centro Italia, ora anche al sud Italia, dopo il caldo di quest'estate, finalmente, lo dico per me, è arrivato il freddo. Però molti, anche Mario Benedetto, si lamenta del freddo, perché è pelato. Chi lo segue tutti i pomeriggi lo sa, lui è pelato e si deve coprire il capo. Fa freddo. E la gente si lamenta. Quando fa freddo fa troppo freddo, quando fa caldo fa troppo caldo. Io banalmente questa mattina, mamma che freddo ragazzi, mi sto gelando, ho chiesto caldo o freddo?
1: Sentiamo,
3: ascoltate, vai.
4: Caldo o freddo?
5: Che ne so io, caldo o freddo? Dipende da me il caldo o il freddo.
4: No, ma non è il padre eterno lei.
5: E allora che devo fare? Vuole il caldo o vuole il freddo?
6: Freddo.
7: Io sto bene così.
4: E a chi si lamenta cosa vuole dire?
7: Ma niente, meglio che non lo dico.
4: No,
7: meglio che non dico niente. No, lascia perdere.
4: Perché c'è gente che già piove e si lamenta.
5: Beh. È normale, quando cambia il tempo fa caldo, poi piove, piove, poi nevica, è normale.
4: E cosa vogliamo dire a chi si lamenta sempre?
5: Cosa? Non fa niente, lascia perdere.
4: Rassegnarsi.
5: Così è.
1: Così è, se vi pare.
5: Su questo pianeta... parte della vita del pianeta, niente di più, niente di meno.
4: Ma lei è un poeta, un saggio, un filosofo.
5: La Madonna, questa è semplice verità scientifica.
7: È freddo, tonifica, sveglia e fatica metà. Quando fa caldo, se suda, puzzi e fa il gelo.
2: C'è un po' caldo, un po' freddo arriva, no?
4: Un po' caldo e un po' freddo.
2: Sì.
4: Caldo o freddo?
6: Diciamo umido, tra caldo e freddo una via di mezzo.
7: Sì.
4: Ma non siamo mai contenti.
6: È vero.
2: È un po' caldo, un po' freddo arriva.
5: Vuole il caldo o vuole il freddo?
6: C'hai perfettamente ragione.
4: E quindi?
6: E quindi ci dobbiamo accontentare sulla vita, che i problemi sono altri.

0: spirituale, Biagio Antonacci con Saif, lo annuncio con tanto di posa spirituale.
1: Si vede, ma Mario Benedetto in questo momento è veramente molto spirituale, Pippolo Russo. Io sono Andrea De Logu e tutti e tre siamo molto contenti di avere un ospite che ha veramente cambiato il linguaggio, anche l'alfabetizzazione della proprio dell'educazione sessuale in Italia, grazie a un programma televisivo veramente rivoluzionario. È qui sul red carpet di Radio 2, Camila Raznovic. Ciao Camila!
2: Ciao Andrea,
0: benvenuta.
2: Ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Ciao, grazie mille,
1: io,
2: buonasera!
1: Guarda,
2: ciao.
1: Ti voglio subito chiedere, tu lo senti che hai cambiato un po' il DNA di questo paese facendo quel programma veramente rivoluzionario?
2: Sembra un po' esagerato adesso, cambiato il DNA, mi sembra... spero di avere intrattenuto e dato alle coppie dei bei momenti e che abbiano imparato molte cose attraverso il nostro programma, ecco questo.
1: Ma tu pensi solo alle coppie, non soltanto, cioè molti giovani ti seguivano, tante persone, anzi sì, ragazzi, molti bimbi, e hanno proprio capito cose che potevano sbagliare, poi in un periodo dove insomma le malattie sessualmente trasmissibili se ne parlava poco ed erano molto pericolose.
2: Sì, tieni conto che io stessa avevo l'età di chi mi guardava, nel senso che io ho iniziato, che ero una ragazzina in TV in generale, avevo 19 anni, ma comunque anche alla guida di Love Line avevo 25, 26, per cui insomma diciamo che anche io magari non ero proprio ai primi passi, però sicuramente io stessa, è da lì che si muoveva poi un po' in tutto, cioè la curiosità di noi autori, perché cioè MTV era fatta dai ragazzi che avevano la stessa età di chi ci guardava, per cui gioco forza, gli interessi erano quelli, le domande erano quelle, i dubbi, le paure, quindi c'era davvero una fusione quasi totale tra noi e il nostro pubblico.
0: Sì, è vero. Questo anche generazionalmente è importante, però mi chiedevo anche questo, ma c'è più consapevolezza o richiesta di informazioni tra sessualità o affettività, a tuo giudizio?
2: Oggi o allora?
0: Oggi e allora. Sarebbe
1: un paragone.
2: È cambiato tantissimo, è cambiato un mondo, è cambiato per alcune cose in meglio, per altre in peggio. L'approccio sessuale erotico dei ragazzi oggi è totalmente bloccato. C'è stata una regressione importantissima. Oggi si vede che l'età, ma non che sia un male o un bene, cioè è proprio un dato di fatto, l'età in cui ci si approccia oggi alla sessualità è molto avanzata, cioè siamo intorno ai 20 anni, ecco, nel senso, per una sessualità così, come dire, completa, voluta. Magari già nella mia generazione era un pochino più diciamo precoce la sperimentazione iniziava prima. Oggi trovo che le nuove generazioni abbiano davvero tanto paura del contatto fisico, mentre però una cosa che mi sento di dire, avendo due ragazzine in età proprio in quell'età lì, cioè 14 e 17, per cui iniziano a scoprire, devo dire che invece fanno per fortuna tantissime domande anche sulla qualità del rapporto, poi c'è molta consapevolezza sulla sul ruolo della donna nella coppia. Ahimè, diciamo, tutta questa violenza e femminicidi sicuramente colpisce tantissimo queste generazioni. Attenzione, non che negli anni 70-80 non ci fossero, non c'erano i social, per cui non
0: se ne parlava anche meno, e noi siamo qui per questo, infatti.
1: Sì, è vero, se ne parlava molto meno. Camila, ci aspetti un secondo, adesso ci sentiamo c'è Britney Spears, Toxic, pensa a te.
2: Perfetto.
1: E poi torniamo subito da te perché abbiamo altre domande anche sul tuo programma, perché è proprio un cult pure quello.

0: Radio 2 Red Carpet, stiamo parlando insieme a Camila Raznovic di un argomento molto importante, l'educazione sessuale, che insomma tocca un po' tutti noi. Camila, tu sei qua al telefono adesso con noi, sei mamma, l'hai detto, che in questo momento stai proprio trattando con le tue figlie degli argomenti importanti. Senti che questo argomento, queste spiegazioni a loro mancano dalla scuola, che pesano troppo sulla famiglia?
1: No, allora, troppo secondo me non è un termine giusto, nel senso che l'educazione per me è un qualcosa che passa attraverso la famiglia, dopodiché ovviamente io affido le mie figlie alla scuola perché venga loro insegnato una parte didattica, mnemonica, culturale importantissima. Sicuramente in questa didattica culturale non ci starebbe male un'ora alla settimana di educazione sentimentale, però non vorrei che passasse il messaggio che quindi le famiglie dovrebbero essere a questo compito. Questo non lo trovo giusto,
2: è un conto, esatto, che non è da delegare, è da condividere.
1: Ma certo, come qualsiasi sinergia famiglia-scuola, no? Cioè anche l'educazione stessa delle buone maniere, è ovvio che vengono insegnate in famiglia, ma è ovvio che anche il professore, il maestro, la maestra aiutano alla buona riuscita, no? Insomma, è sempre, io penso che sia sempre come nel lavoro, come nell'amore, nelle famiglie, un lavoro di squadra.
3: Brava,
1: giusto. Difficile fare qualcosa da soli.
3: A proposito di squadra, di lavoro, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma potete chiederle com'è stato il passaggio da Love Line, no? Dal mondo insomma del sesso, dell'affettività, a Kilimangiaro, che da più di 10 anni ti vede protagonista.
1: Ma no, perché insomma si sono persi delle puntate, ho fatto una curva ancora più a 90 gradi, nel senso che da Love Line io in realtà sono passata ad Amore Criminale su Rai 3, che però ovviamente sì. Per chissà, cioè purtroppo le due cose, Eros e Thanatos, già i greci li avevano associati.
2: Ebbene,
1: purtroppo
2: sì.
1: Troppo spesso l'amore, la violenza, la morte, insomma, quindi sì, è certo. Vero che è un voltapagina molto forte, però diciamo che mi aveva anche molto intrigato l'idea di raccontare storie vere, purtroppo tremende, per cui dopo mi sembra 8 deduzioni, io incinta della seconda mia figlia ho dovuto mollare perché non dormivo più la notte.
0: Mamma mia.
1: Ho scelto, nonostante i vari direttori che poi si sono susseguiti alle tre, ma io non riuscivo proprio a tornare a un programma, era un neon mamma e parlavo di morte, a volte purtroppo
0: non
1: anche
0: ce la facevi, certo.
1: Non ce l'ho fatta. Quindi prima del Kilimangiaro in realtà c'è stato Tatami e Amore Criminale. Tatami, vabbè, è un programma molto carino in seconda serata, insomma un piccolo cult, no, della Rai, purtroppo durato un po' troppo poco. Però poi è arrivato Kilimangiaro. Ma Kilimangiaro è perché racconta un po' la vita come io l'ho vissuta. Io sono un po' una nomade, nasco, cioè, il mio nome diciamo che non è prettamente della Brianza, ecco,
2: già
1: qualcosa suggerisce. I miei genitori hanno viaggiato il mondo, quindi io semplicemente ho portato avanti poi questa cosa come stile di vita. Ho vissuto in tantissimi paesi diversi, a parte aver viaggiato, anche quella è un'altra cosa ancora, zaino in spalla, da sola, ho fatto l'India, ho fatto tutto il Sud America, no, molto bello. Per cui quando poi Dianello, che era l'allora direttore, mi propose questo programma, devo dire che era molto aderente comunque a chi sono io, a chi sono sempre stata, e quindi l'abbiamo molto modificato da come era prima, e l'abbiamo molto più fatto sui viaggi, sulla geopolitica, certo, sulla cultura internazionale, sui paesi, mostre fotografiche, ecco, abbiamo un po' tolto forse...
0: È diventato il tuo programma il Kilimangiaro.
1: Sì. Tra l'altro, me lo sono addosso, un argomento,
0: No, però sei una grande professionista. C'è stato anche un argomento molto interessante la puntata scorsa, dove avete raccontato il cambio delle cartine geografiche, che è veramente una rivoluzione che è accaduta.
1: Per me sì, allora ci tenevo molto a questa cosa perché la vedevo costantemente apparire a fine estate sui miei social.
3: È vero.
1: Equal Earth, si chiama Equal Earth questa mappa, al contrario di quelle vecchie che si usano. Perché? Perché se noi ci pensiamo, le dimensioni contano. Adesso non vorrei tornare a parlare di offline, però oggettivamente l'Africa... Beh, è un minuto così. Se l'Africa è 14 volte più grande dell'Irlanda, ma perché sulle mappe antiche l'Irlanda deve essere poco più piccola? Scusami, l'Irlanda, l'Iceland.
0: È assurdo.
1: Scusami. Allora, perché? Perché la percezione di quel paese, e purtroppo anche la percezione del potere di quel paese su un equilibrio di geopolitica, cambiano se tu la vedi più piccola di quello che è.
2: E oggi è stata fatta verità, diciamo così.
0: Grazie,
2: è stata fatta chiarezza, sì.
0: Grazie mille. Grazie, diamo l'appuntamento, lo diamo noi, cioè il cioè Kilimangiaro in onda da domenica, quindi è proprio il giorno giusto dove dovete sedere e guardare questo programma che è veramente, come hai detto tu, iconico, cioè di altri programmi che hai fatto, ma anche questo è iconico, cucito su di te, alle 16:45 su Rai 3. Segnatevelo.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Buona serata, grazie a voi.
0: Ciao, ciao Camila, ciao.
1: Ciao.

0: Wilson Pickett in diretta qui a Red Carpet Radio 2. La De Logo se le balla tutte le canzoni, ragazzi.
1: Madonna, abbiamo una selezione musicale incredibile. Complimenti ai nostri ragazzi e ai nostri ragazzi che lo fanno.
0: Brava, brava, lei balla tutto, tu balli tutto, fai benissimo. Io sto qui molto compito. Mario Benedetto piglia, se ne va, chissà dove, se ne andati fuori onda.
2: E riflettevi su un peripatetico.
0: Ah, ok.
1: E su cosa riflettevi? Sulla fuga dei medici dagli ospedali.
2: Esatto, perché questa è una notizia che appunto nei nostri scambi è un po' rimbalzata. Abbiamo detto bisogna parlarne, perché adesso pare che ci siano più dimensioni di pensionamenti dovuti ovviamente anche a condizioni appunto turni e anche delle difficoltà, abbiamo visto anche sono diventati virali, come si suol dire, sui social, anche un po' delle aggressioni a cui sono sottoposti anche i medici, personale
1: certo,
2: sanitario,
1: mamma
2: e quindi
1: mia.
2: Cogliamo l'occasione per ricordare, insomma, dare loro la nostra massima solidarietà.
1: Sicuro.
2: E ricordare che bisogna rispettare chi lavora letteralmente per noi e per la nostra salute.
0: Esatto.
1: Bravissimi
2: si trovano veramente in condizioni in difficoltà spesso, e adesso appunto questi numeri lo confermano, e questo insomma deve comportare anche una solidarietà, perché abbiamo anche una buona notizia di cui vi parleremo, perché poi la solidarietà esiste tra di noi, specialmente sì. Quando poi c'è necessità sappiamo venirci incontro e dobbiamo
1: certo.
2: farlo.
1: Però la notizia è allarmante, stiamo dando solo notizie allarmanti, però questa, mettiamoci la mano sul cuore, per la prima volta in 10 anni medici dimessi volontariamente dal pubblico sono stati 3.766 più dei 2.876 pensionati. Vuol dire che i medici che lavoravano in un ospedale pubblico dove noi possiamo andare gratuitamente, perché questo paese grazie al cielo questo ancora lo fa ed è meraviglioso, ed è una cosa che te ne accorgi quando vai all'estero quanto è importante, se ne sono andati a lavorare nel privato, e questa cosa è una perdita enorme, perché poi devono essere sostituiti, ma dove si va a prendere? Io parlo perché mia sorella fa l'infermiera, quindi posso parlare,
2: una testimonianza viva,
1: una testimonianza vera, e c'è sempre meno gente, sempre meno personale, fanno dei turni massacranti,
0: è vero.
1: Arrivano fino allo sfinimento, la pensione si allontana sempre di più, non riescono a respirare.
2: Ricordate le immagini,
1: è grave,
2: durante la pandemia anche di quel insomma
1: mamma
2: personale
1: mia.
2: Abbiamo visto anche delle foto, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo, perché succede in emergenza ma succede purtroppo anche in condizioni ordinarie. Ricordiamo anche, per carità, anche l'ospedalità privata ha una funzione pubblica, perché molto spesso anche appunto danno posti letto e servizi anche in convenzione col servizio sanitario, quindi hanno anche un ruolo pubblico, però non dimentichiamo questi dati che ha citato Andrea, perché
1: fanno paura,
2: devono come dire imporre delle riflessioni.
0: E molti di noi hanno toccato magari con mano, se hanno avuto dei cari, dei parenti in ospedale, prese con le cure, nel mio caso, per dire, no, in queste settimane un po' particolari, e ho visto, ho assistito, e specialmente a Rimini, ospedale infermi di Rimini, c'erano delle ragazze e dei ragazzi che facevano i turni di notte la mattina, che non avevano quasi pausa, capito? Quindi tra di loro ridevano, si prendevano in giro, ma era una situazione molto particolare.
2: Delicata.
0: Capito? Avevo finito il turno alle 6 di sera, che ore sono? Le 11:30, ed era ancora lì, e la mattina ripresa. Cioè veramente, un applauso a questi ragazzi che non fanno mancare il loro lavoro.
2: Grandi.
1: Fra poco parleremo di una cosa molto bella, trovata in rete dal nostro Mario Benedetto, qualcosa che ci fa alleggerire il cuore, perché abbiamo detto sempre notizie allarmanti, invece queste sono notizie belle.
2: Bella, bellissima.

0: Apnea è sin diretta qua con Andrea Logu, con Mario Benedetto, Pippo Russo e il nostro Michel De Sì disperso sullo stelvio a sciare a quest'ora. Mamma mia, oggi stiamo proprio facendo quelli seri, eh?
1: No, ma adesso c'è una bella notizia molto che abbiamo bella. Piacere di raccontare. Vai, Mario!
2: Sì, grazie Andrea, perché dobbiamo farlo. Cioè, come il caffè sospeso,
0: sì.
2: C'è una notizia che si sta facendo strada appunto sui social e non solo, e viene proprio da Napoli perché ci sono le visite mediche sospese, diciamo così. Quindi,
0: cosa vuol dire sospeso, scusa?
2: Sì, cioè, nel senso
1: pagato da qualcun altro.
0: Esatto, lasciato
2: tu lasci
0: per un
2: pagato,
0: altro.
2: Esatto, per qualcuno, come il famoso caffè, anche una visita medica.
0: Okay.
2: E c'è un'associazione che insomma si sta occupando esattamente di questo e che è portatrice di questo messaggio e di questa azione solidale, e credo sia molto bello, diceva Andrea. Abbiamo parlato di tanti dati un po' preoccupanti, ecco, questa è una bella notizia, e abbiamo con noi proprio Francesco Ivone, che è presidente dell'associazione Cura Sospesa di Forcella Napoli.
1: Ciao Francesco!
0: Benvenuto a Radio 2!
3: Salve, buonasera, grazie per l'invito.
1: Ma Francesco, grazie a te che hai accettato, ci vuoi raccontare in breve che cosa fa questa associazione?
3: Come avete anticipato, Cura Sospesa non fa altro che prendere spunto da quello che è il simbolo della solidarietà napoletana, e quindi dal caffè sospeso ci siamo detti perché non trasferire lo stesso concetto alla salute, e da qui l'idea di Cura Sospesa. L'obiettivo è quello di garantire visite specialistiche, esami diagnostici, supporto all'acquisto di farmaci e laddove ci fosse la disponibilità economica anche interventi chirurgici, come tra l'altro abbiamo già fatto il 23 maggio, abbiamo garantito un intervento chirurgico, nello specifico una protesi di spalla. Proprio qualche giorno fa ho sentito il paziente entusiasta che ancora ci ringraziava. Poi abbiamo anche istituito dall'11 settembre, abbiamo inaugurato un ambulatorio solidale gestito dalla Cura Sospesa, che tra l'altro insiste in un immobile confiscato alla Camorra, un famoso boss della Camorra di Forcella, e in questo immobile insistono diverse associazioni. L'immobile adesso è definito Casa Ariete e c'è il nostro ambulatorio solidale. E il 15 ottobre inaugureremo le prime visite, terremo delle visite ortopediche, e poi man mano ci sarà un calendario di professionisti che si susseguiranno, e avremo visite con cardiologi, neurologi, psicologi, un ambulatorio infermieristico solidale. E per questo faccio un appello a tutti i professionisti sanitari, laddove fossero disponibili a darci supporto saremo lieti di ospitarli.
1: Bellissima questa, grazie per aver fatto una call to action. Pippo, vuoi dire qualcosa o lo facciamo attendere un secondo?
0: Facciamo attendere, perché so che gli piace molto quest'artista, Francesca Michelin. Sì.
1: Poi glielo chiedo quando rientriamo al nostro Francesco Iovine se è fan di Francesca Michelin. Io sono fan di Francesca
0: Michelin.
2: Io sono fan.
0: Bravo.

0: è Red Carpet. Francesca Michelin, la mia ragazza, è sul nostro Red Carpet. È salito con noi al telefono Francesco Iovini, presidente dell'associazione Cura Sospesa di Forcella, che veramente, come racconta il titolo che abbiamo appena letto, ha delle cure sospese che vengono donate a persone che non possono permettersele.
1: Sì, Francesco, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma è un'iniziativa che è nata da voi? Avete preso spunto da qualcun altro? Perché molti dicono anche per i dentisti si può fare, che ne so, il dentista sospeso. Come funziona in pratica, se uno adesso volesse prendere informazioni e capire come muoversi?
2: Guardi, l'idea è nostra, è nata da noi, ma per onestà intellettuale le dico che ci sono altre associazioni sul territorio nazionale che più o meno si dirigono verso questa direzione. Specifico un appunto importante: molte associazioni di solito fanno riferimento ad una determinata patologia, fanno un lavoro egregio, enorme. Invece la nostra si distingue perché è trasversale. Noi ci vogliamo prendere cura del paziente e
0: in
2: non
0: tutto
2: della
0: per
2: malattia,
0: tutto.
2: A prescindere dalla malattia. Quindi non vogliamo creare un settore verso una determinata patologia. Sì, per i dentisti, perché no? Siamo in fase di sviluppo, siamo nati da pochissimo e guardi, sembrerò contento di lanciare un appello alle aziende, perché tutto dipende dal sostegno, dal contributo, e io mi aspetto un forte contributo dalle aziende che hanno sempre più una responsabilità sociale sul territorio.
3: Una
2: responsabilità
3: sono
2: imprenditoriale.
3: Comunità.
2: Le aziende devono sostenere il terzo settore e quindi se saremo adeguatamente sostenuti, perché no? Anche per spese dentistiche, che forse sono tra quelle dove il Servizio Sanitario Nazionale, col quale non voglio andare in contrasto, non voglio fare polemiche, ma proprio su quest'area è molto molto deficitaria.
0: Sì, sì, è molto carente, eppure sappiamo tutti quanto sia importante avere la cura, esatto, anche di quello, non tutto il corpo, ma anche dei denti. Grazie davvero.
2: Immagini che è un indicatore di povertà l'incuria dell'igiene orale, della salute, della bocca.
3: Non dobbiamo dimenticare nessun territorio e neanche appunto gli amici della Campania e insomma da dove ci chiama il presidente, quindi ci uniamo a questo appello.
0: Grazie mille Francesco,
2: grazie
0: per quello che fate e anche per lo spirito con cui lo fate.
1: Esatto.
0: Quando graviterà in questo bel posto che è anche Roma, che è via Asiago 10, magari viene a trovarci.
3: L'aspettiamo.
0: Salve.
2: Assolutamente con piacere, accetto l'invito.
0: Grazie.
1: Buona serata.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl, Red Carpet Radio 2, siamo tornati con voi, siamo sempre qui con voi con la nostra musica, Andrea De Logu, Pippolo Russo e...
1: E Mario Benedetto, scusa, tu sì. Chi volevi dire?
0: E chi volevi dire?
1: Non sto capendo.
0: Michel De Sì.
1: Michel De Sì.
0: Stelvio, sempre dallo Stelvio?
2: Allo?
3: No, sono sceso più giù.
0: A valle.
3: Adesso sono in Sicilia adesso, guarda.
1: Ah, che meraviglia.
3: Mi muovo nel frattempo.
2: Cioè, teletrasporto.
3: Mi sono spostato. No, prendo dei voli privati, sai, Radio 2 è molto
0: certo,
3: ricca.
0: Sì.
3: Poi un programma come Red Carpet dove
1: c'hai
3: arrivano
1: soldi.
3: Passerelle.
2: Lo so,
3: bisogna,
2: so soldi, sì, sì.
3: Spendere. Bisogna spendere i soldi, che dobbiamo fare? Se... Le brandi spende
1: tutto. Michel, ma tu lo sai che la tua rubrica Caro Amico sta diventando virale sui social?
3: Sì, cara, perché ci scrivono soprattutto consigli sentimentali. Andrea, la gente ha bisogno di confrontarsi e soprattutto chiedere consiglio sui sentimenti. Chi di noi, parlo soprattutto per me, non ha problemi di cuore? Che io non trovo il secondo cuore, tengo solo il mio, ma va bene così. Anzi, ne posso approfittare anche del mezzo.
0: È un appello.
3: per fare un appello, insomma.
1: Lo faremo. Un giorno vieni qua e facciamo un bel appello per trovare l'altro cuore.
3: Come no, certo. Allora, io chiedo sempre a Luciana, Anna, Valentina e Sonia, le mie amiche del bar, queste quattro amiche al bar, aiuto. E loro me lo danno sempre, come ogni giorno.
1: Vai.
4: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.
5: Marco, 41 anni, Milano. Frequento una donna da un mese. Grande intesa, grandi baci, ma ogni volta che la situazione si fa interessante lei trova una scusa e va via. Io non voglio metterle pressione, però comincio a chiedermi: mi desidera davvero o le piace soltanto tenermi sulla graticola?
6: Per me piace tenerlo sulla graticola.
7: Si vuole far desiderare la signora.
5: E che deve fare lui?
7: Niente.
8: Deve provarci
7: continuamente.
5: Ma quanto tempo però?
7: Dipende da quanto ci prova lui e quanto
6: dipende dalla pazienza che ha lui. Se gli interessa il
2: soggetto.
6: Insiste. Tanto senti.
5: Quindi diciamo a Marco di insistere.
6: Certo, insisti Marco.
5: Ma una settimana, due, tre, un mese.
6: Dipende, si deve regolare lui, non so.
5: Voi quanto avete tenuto sulla graticola un uomo?
7: Dipende dal momento, se la persona ti interessa veramente, perché magari lei lo sta facendo anche per uno scopo che magari a lei gli interessa, però si vuole far desiderare.
2: Cioè?
7: Giustamente.
5: Ti si è mai fatta desiderare?
7: Ma non lo so, io veramente quando una persona mi piace...
5: Subito?
7: No, subito, però cerco di farglielo capire.
5: Lei invece domande. Subito?
6: Subito no, però sono andata gradatamente, ovviamente, è normale, mica ci guardavamo in faccia, insomma.

0: Red Carpet Radio 2, Olivia Dean, e sicuramente adesso siete pronti a quello che ormai viene chiamato il red carpet dello sfogo, sì. O lo sfogo del red carpet.
1: Va bene,
0: come
1: tutto.
0: Vi pare?
1: Che dovete fare? Che devono fare? Mario, spiegalo tu come solo un prof so
2: facile,
1: fare.
2: Facile, fuori secondi intanto. È partita la campanella, ce l'ha spiegato benissimo Andrea. In queste puntate lo ripetiamo, dovete sfogarvi semplicemente e c'è una frase precisa per farlo.
0: Io non sopporto puntini. Mandateci un messaggio vocale, massimo 30 secondi, se no non riusciamo a mandarlo in onda, dove ci raccontate che cosa vi ha dato fastidio, quello che proprio non sopportate, quello che proprio vi sfrigola addosso, che cos'è?
1: Sì. Io non sopporto quello che oggi, proprio lui, proprio di chi non ce l'ha, lui, quello che stamattina si è seduto a fianco a me in treno e ha parlato per 4 ore dei fatti suoi ad alta voce. Ma una cosa incredibile, a un certo punto volevo strappargli il telefono dalle mani, una cosa allucinante, più lo guardavo più parlava, faceva numeri, una cosa incredibile.
0: Però lui ha mandato un messaggio vocale qua dicendo: io non sopporto quello che nel viaggio in treno mi ha guardato tutto il tempo stranito. Che cosa voleva? E vedi, questo può succedere.
1: Ci sono i corridoi, mamma, mi sono i bagni, vai.
0: 348 7300 200 su Red Carpet di Radio 2 ci si sfoga. Io non sopporto puntini.

0: Strokes, mamma mia quanto mi piacciono, ho visto un concerto, pazzeschi.
1: Bravi, belli fisicati. Qua a Radio 2 Red Carpet vi chiediamo, avete mandato il vostro messaggio di sfogo al 348-7300-200? Sentiamolo.
2: Io non sopporto quando la macchina davanti alla mia mette la freccia a sinistra e gira a destra o non gira affatto.
1: Vabbè, effettivamente
3: è vero, è un problema perché, di codice della strada,
1: perché mi confondi.
0: Però un sacco di gente ha problemi destra, sinistra, luci, chiavi, girano a sinistra per chiudere, girano a destra per aprire. Guarda che gente è un po' particolare.
1: Sentiamone un altro.
4: Io non sopporto le luci a LED di ultima, delle macchine di ultima generazione.
1: Perché?
4: Sono troppo forti, troppo. Mi sembra incredibile che siano a norma, perché sono letteralmente accecanti.
3: Accecanti.
1: Sai, questa cosa è vera.
0: Qualcuno dà più fastidio, altri meno, capito? Ci sono quelli che girano con gli abbaglianti invece.
3: Esatto.
1: O siamo noi che siamo invecchiati.
3: Ma il rispetto, posso dire, la risolve sempre.
1: Bravo, bravo, sempre la parola giusta. Dire. Vai, un altro.
5: Io non sopporto che non si parli mai dei multimiliardari che praticamente stanno decidendo le sorti del mondo per avere più potere, per avere più soldi.
1: Guarda, farne parte, magari uno può anche.
3: Però se ne parla, dai.
0: È più facile parlare.
3: Anche
0: di...
3: i social l'aiutano, hanno aiutato in questo.
0: Più facile parlare di noi poveracci, capito? È diverso.
1: Signori, abbiamo finito.
0: No, no.
1: Ora chi si dà la linea?
0: Gli amici del GR2, poi arrivano gli amici di Caterpillar.
1: E noi ci si sente domani, stessa ora,
0: stessa radio.
1: Ciao.
3: A domani. Ciao.

è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quest'io siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
3: Sì?
2: Giura che non lo dirai.
4: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
5: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
7: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci.
8: Fermati, Bourne.
6: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Radio Ring Weekend. Good morning, Radio 2. Good morning, Radio 2 Weekend.
2: Questa mattina mi sono svegliata pensando alla crema di verdure che avrei mangiato a colazione. Avevo fame, quindi l'avrei apprezzata. Non sempre ho fame quando suona la sveglia alle 4, il sabato e la domenica. Qualche volta mi limito a una tazza di caffè molto lungo con del latte vegetale e qualche biscotto con farina di quinoa e nocciole. Oggi avrei mangiato la vellutata che ho cucinato ieri, mi dicevo alzandomi dal letto. Barbabietole, carote, cipolle. Coprite con acqua, fate bollire e cuocete per mezz'ora. Mezz'ora. Mi era venuto da ridere, le barbabietole, benché tagliate a pezzi, non cuociono in mezz'ora. Infatti ci è voluto di più, ma poi ho potuto frullare tutto e aggiungere olio e una panna vegana fatta in casa con gli anacardi e un po' di acidulato di umeboshi. Sa di pomodoro, aveva detto mio marito assaggiandola con sospetto. Era un complimento alla barbabietola che lui non ama. Quel colore mi mette di buon umore e segnala che le verdure o la frutta che stiamo mangiando contengono cose che ci fanno parecchio bene. A me piacciono tutte: prugne, melanzane, uva nera, ciliegie, rape rosse, mirtilli, carote e cavolo viola. Il che, se ci pensate, è una fortuna.
0: Good morning, Radio 2 Weekend.
3: Io invece, Natta Solzenti, questa mattina per colazione ho mangiato una sedia. Era la prima cosa che mi è capitata. Avevo un po' di appetito, devo dire, cosa che mi accompagna più o meno 24 ore al giorno. Era lì, non la usavo, ho pensato la mangio.
2: Indigesta, ma
3: è un modo come un altro per utilizzare gli arredi che non ci servono più. Perché riempirci di pattume quando possiamo consumarlo? Vabbè, tanto abbiamo fino alle 7:30 per decidere che cosa mangiare, che cosa invece lasciare nel piatto, e quindi state con noi su Radio 2, state pronti, state qua.
0: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Buongiorno da Radio 2, sono le 6, 5 minuti passati da qualche secondo. Natascia Lusenti, Matteo Osso, fino alle 7 e mezza. Good morning, Radio 2. Weekend, come sempre, comincia con Natascia Lusenti che ci porta in giro per il mondo e oggi ha voluto andare a Oslo perché aveva caldo e ha detto andiamo a prendere un po' di fresco.
1: Ma verità, è un posto abbastanza, diciamo, caldo politicamente, perché volevo raccontarvi semplicemente della decisione del Comitato per il Premio Nobel per la Pace, che sapete, a differenza degli altri premi Nobel, è deciso in Norvegia, mentre per gli altri Nobel si va in Svezia. Ieri è arrivata prima dagli Stati Uniti una notizia terribile, a mio avviso e a avviso di molte persone, che sarà fucilato pubblicamente l'autore della strage di Fort Hood, che aveva ucciso 12 militari e un civile. Lui stesso era un militare e, essendo un uomo di origine palestinese, di religione musulmana, con la guerra in Afghanistan diciamo che si schierò dall'altra parte e portò a termine questa strage terribile. Gli Stati Uniti hanno deciso che la sua fucilazione sarà in diretta streaming. L'ONU definisce questo un atto di tortura. Da Oslo, nella stessa giornata, è arrivato il nome di chi ha vinto il premio Nobel per la pace. Si tratta di un'avvocata sudafricana, un ex alto commissario ONU per i diritti umani, ha presieduto la commissione d'inchiesta internazionale dell'ONU che ha stabilito che Israele ha commesso genocidio nella striscia di Gaza. Il premio le è stato conferito per l'impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale e tutti quelli, insomma, che commentano vedono questa scelta non solo un premio. Lei ha avuto una carriera straordinaria da donna nata, c'è una storia, la sua storia personale su Repubblica molto bella, donna nata da emigrati tamil in Sudafrica, povera, nera. E il nonno non voleva che studiasse perché diceva che se avrebbe studiato poi si sarebbe messa a scrivere lettere ai ragazzi. Lei era talmente brava che
0: effettivamente, sì,
1: con le capacità,
0: è una delle possibilità,
1: e con il suo talento, però a scuola era talmente evidente che i professori andarono dalla famiglia e riuscirono poi a farla studiare, soprattutto perché la mandarono a fare gli studi superiori grazie alla colletta del quartiere. Il quartiere si mise insieme per raccogliere i soldi per farla studiare. Quindi una storia personale meravigliosa dal punto di vista politico, è una difesa molto, diciamo, in prima linea del diritto internazionale in un momento in cui invece questi organi, a partire dalle Nazioni Unite, sono in grande difficoltà. Infatti gli Stati Uniti e Israele hanno reagito malissimo. Israele ha accusato il Comitato per il Nobel per la Pace di antisemitismo, l'amministrazione Trump ha detto da poco, è un'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti, che il sistema del Nobel è tutto truccato, ma poi il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che la Corte Penale Internazionale, di cui fa parte Navanetem Pillay, che tutti chiamano da sempre Navi, è stata giudice della Corte Penale Internazionale, appunto, allora hanno inserito la Corte nella sua interezza nelle liste OFAC, che sono praticamente le liste di persone, soggetti giuridici, istituzionali, società, navi, non gradite agli Stati Uniti, cioè sanzioni. E adesso si aspetta una reazione da parte dell'Unione Europea, perché questo significa praticamente non rendere più possibile l'operato della Corte. Ci sono già una decina di giudici o poco più che per esempio non possono neanche usare le carte di credito perché sono stati sanzionati dagli Stati Uniti, e siccome il sistema è statunitense, americano, diciamo, non c'è un sistema protetto dell'Unione Europea, se finisci in quelle liste lì sei praticamente al medioevo per quanto riguarda i pagamenti, non puoi fare più prenotazioni online con le carte, quindi sei immobilizzato, ecco. E quindi un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, ha detto che questa decisione non va bene, che c'è un sostegno incrollabile alla Corte Penale Internazionale, staremo a vedere. Quindi, per dire che Oslo il clima politico è molto molto caldo, ecco, diciamo così. Poi vi segnalo un pezzo questa mattina sul quotidiano Domani che racconta del successo forse non preventivabile, ma di fatto c'è, della strana coppia che sta guidando la nazionale italiana da una parte, quella maschile principale, diciamo, quindi Mancini, che ha fatto molto bene anche nei giorni scorsi, si è conclusa questa lunga tornata di partite per la Nations League.
0: Adesso e non fare l'uomo... così, che poi la gente pensa che torniamo ai mondiali.
1: No, e beh, potrebbe essere l'uomo che guida l'Under 21, che invece è Silvio Baldini. Quindi Roberto Mancini e Silvio Baldini, due uomini molto diversi, con caratteri molto differenti, con carriere quasi all'opposto, stanno forse facendo rinascere il calcio maschile italiano. Si parla di primavera e Baldini in particolare, che gestisce i ragazzi con meno di 21 anni, scrive domani, ha tra le mani finalmente una nuova generazione di calciatori con talento. Quindi staremo a vedere. Questa
0: abbiamo scoperto,
1: è una buona
0: cosa
1: notizia.
0: Ci voleva,
1: cioè
0: il cognome doveva finire in Nini.
1: Ma può essere, può essere, nella settimana in
0: tutti
1: cui
0: tutti gli allenatori così, tutti
1: è stato
0: Nini.
1: Deciso il destino di Giovanni Malagò, che adesso è commissario di se stesso, così ha deciso il CONI, un pastrocchio un po' all'italiana, come hanno scritto in tanti. Quindi lui commissaria la federazione di cui prima era presidente e poi sarà l'unico candidato alle prossime elezioni. Comunque tutto finisce bene, quel che finisce bene, o no?
0: Se non ho capito niente.
1: Non sei l'unico.
0: No, esatto.
1: Non sei l'unico. Radio 2.

0: La musica non c'è, Coez su Radio 2, invece su Radio 2 la musica c'è, ci sono anche le voci di Matteossi e Natascia Lusenti dalle 6 alle 7 e mezza il sabato e la domenica, sono le 6 e un quarto di sabato 10 ottobre, alle 6 e un quarto più o meno di sabato succede una cosa.
1: Ce ne freghiamo.
0: Da anni, ce ne freghiamo.
1: Sì. Chi se ne frega, signore e signori, perché bisogna anche avere il coraggio di dire le cose scomode in questo mondo, sì. Non si può soltanto parlare di cose frivole. Per esempio, cosa importantissima, niente scuse per Harry e Meghan.
0: Sì.
1: Oppure Benjamin Mascolo deve smetterla.
0: Sì. Penso, oppure... dopo che uno legge le notizie sulle pagine principali dei giornali, sente queste cose qua e dice: ma sta gente non c'è niente, dimmi poi.
1: Oppure Olivia Rodrigo ha rotto.
0: Ma no, i due lì, come si chiama? Harry e Meghan, dai.
1: Non sapere cosa deve fare.
0: Cosa devono fare?
1: Mascolo, no.
0: No, non so neanche chi è Benjamin Mascolo, confesso. Chi è?
1: Benji e Fede.
0: Ah, d'accordo, scusa, no.
1: Ti dico solo che ha una figlia che si chiama Athena Benjamin Mascolo.
0: Ma che stai dicendo?
1: Sì.
0: Athena va bene, ma Benjamin Mascolo?
1: Ascolta,
0: ma Mascolo è il cognome?
1: Sì, certo.
0: Ah, è Benjamin?
1: È il nome.
0: Ah, si chiama Athena Benjamin?
1: Allora ha fatto come Tom Ponzi,
0: ma sei
1: che è diventato
0: sicuro?
1: Un cognome. È scritto sull'articolo.
0: Adesso controllo. Vai, dimmi, mosso, allora, i reali. No, non sono più reali. Sì, sono reali. Conti, sono conti. No,
1: loro
0: duchi,
1: sono duchi di Sussex, duchi. Non sono più active royal.
0: Certo, sì.
1: Lui è reale di sangue, cioè lui.
0: Beh,
1: è,
0: certo,
1: cioè,
0: quello non si cambia.
1: Si scappa,
0: certo,
1: non si può,
0: certo.
1: Non si può andare contro. Allora, niente scuse.
0: Sì.
1: Non chiederanno scusa a William e Kate. Questa è assoluta, totale verità, lo dice un amico della coppia.
0: Ah, d'accordo.
1: Che sappiamo essere sempre i depositari.
0: Comunque,
1: di tutta,
0: guarda,
1: la
0: che a me mi risulta che lei si chiami Athena. Cosa, cioè, sarà un rifuso, ma uno non può. Ma dai, Benjamin Masco, Athena, siccome si chiama solo Athena. Che comunque è già un nome importante, te lo ricordi?
1: Sì, ecco, beh, non faceva proprio, non era una ragazza tranquilla.
0: No, va bene. Senti, allora, un amico di Harry e Meghan dice che
1: non chiederanno scusa ai cognati. Ai cognati,
0: sì,
1: perché
0: okay,
1: sono quattro anni che non si vedono i fratelli, che non si parlano.
0: Guarda.
1: E c'è molto fermento nel Regno Unito perché il prossimo anno, anche chi lo sa, il prossimo anno saranno i 30 anni dalla morte di Diana. E
0: sì,
1: quindi probabilmente Harry vorrà fare qualcosa, essendo lui figlio.
0: Più che altro, essendo fratelli, magari si devono incontrare pubblicamente.
1: E William vorrà fare qualcosa,
0: certo,
1: essendo anche lui figlio.
0: Certo.
1: E quindi esiste la possibilità che si debbano vedere. A quel punto uno dice: magari si vedono prima, si concordano una linea, ma bisognerebbe chiedere scusa perché Harry ha detto in un'intervista a Oprah Winfrey che quando Meghan era incinta c'erano delle persone che si erano domandate
0: di che colore sarà.
1: Potesse.
0: Speriamo che non sarà troppo scuro.
1: Sì, lui aveva detto che erano questioning a proposito del colore, che voglio dire. Se sta, no? Sarà biondo, sarà moro. Sarà rosso, sarà.
0: Sì, era stata vista come un'accusa di razzismo dalla famiglia. Sì.
1: Fatto sta che
0: non chiederanno scusa.
1: Non chiederanno scusa.
0: E guarda, avendo io dei grossi problemi con mio fratello da più di 2 anni, capisco che ci sono delle cose che non è facile superare.
1: Ma tu sei duchessa?
0: No, e certo, io non sono duchessa, non sono una figura pubblica, però a volte non so chi ha ragione.
1: Cittadinanza?
0: Doppia, svizzera e italiana.
1: Brava.
0: Ho chiesto il passaporto, settimana prossima arriva.
1: Adesso
0: cosa
1: vediamo.
0: Incredibile.
1: Scappa poi, tenete.

0: Don't worry, be happy now.
1: Che combo questo sabato mattina su Radio 2. Abbiamo ascoltato Taylor Swift, Patient Zero, e poi Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, che ci è piaciuto un sacchissimo.
2: Anche il numero di telefono, così quando sei preoccupato mi chiami e ti faccio passare la preoccupazione. Fai come
1: pensi
2: me, che sono felice. Sì, esatto.
1: Invece noi abbiamo bisogno, come sempre, delle vostre voci, 348-7300-200, anche delle vostre parole scritte. Tra l'altro c'è già un messaggio che ci arriva ancora prima della convocazione, e a questo punto stappiamo la bottiglia, come si dice. Buongiorno, imprescindibili. Non si firma questa persona. Buona giornata. Che fatica a scriversi senza occhiali.
2: Ah beh, certo, certo. Sì. Probabilmente non li trovo.
1: Noi non abbiamo nulla in contrario agli occhiali. Anzi,
2: ci piacciono tantissimo.
1: Più che altro siamo in due con due occhiali diversi, per cui.
2: Certo, esatto, ognuno c'ha il suo. Allora, amici, intanto io devo aver detto una cosa imprecisa prima, perché mi confondo sempre tra le due corti, quella internazionale di giustizia, che è dell'ONU, dove ha lavorato la premio Nobel Pillay per la pace, Nobel per la pace, e invece lei è attualmente giudice per la Corte Penale Internazionale, sta tra l'altro giudicando il caso di possibile genocidio in Myanmar. Diciamo che lei usa la parola genocidio dal punto di vista tecnico e legale, no? E quindi è per questo che ha detto che nella striscia di Gaza c'è stato genocidio, dice, dal punto di vista del diritto internazionale è andata così. Comunque è una decisione, questo Nobel, che farà parlare tantissimo e ha già creato spaccature violentissime tra i paesi. Noi andiamo negli Stati Uniti, ma per tutt'altro motivo, perché ci sono stati World Senior Games nello stato dello Utah, quindi vecchi signori e vecchie signore che si sfidano a chi è più bravo a fare delle cose. Questa signora, Donna Jean Wild, 61 anni, ha stabilito un nuovo record, l'aveva già stabilito nel 2024, di tenuta del plank. Non so se l'avete mai fatto, ma l'idea di star su 5 ore a me mi fa così, insomma, venire una
1: cosa
2: certa
1: consiste
2: stanchezza. Quello che stai sui gomiti, sulle punte dei piedi, tutto dritto, nella panca, praticamente, stai lì per 5 ore è stata. Allora, partiamo da questa notizia.
1: Ma non è tortura questa, anche questa?
2: No, non è, direi, tortura. Partiamo da questa notizia per chiedervi di quella volta in cui avete fatto una cosa incredibile per i vostri standard e per cui avevate lavorato parecchio, magari una cosa fisica. Ditecelo con messaggi scritti a vocali 348 7300 200.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare,

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Polemiche internazionali per il Nobel per la pace assegnato alla giurista internazionale Navi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Sentiamo.
4: Israel has committed genocide against the Palestinian.
5: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia 9 sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Livia Liberatore, GR2.
3: Il presidente Trump intanto ha sentito al telefono Putin, si assicura così un aiuto prezioso in vista delle elezioni di medio termine, cioè forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia, annuncio confermato dal Cremlino. Per Zelensky è una decisione indegna, regali a Putin non porteranno pace ma causeranno altro terrore. Tutto questo mentre una delegazione di Kiev e inviati europei sono a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Gran Montana, nessun accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation a Capodanno. Il conto degli ospedali ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Il governo italiano si è rifiutato di pagare in attesa di chiarire le responsabilità del cantone e del comune. Ascoltiamo Umberto Marcucci, padre di Manfredi, tra i ragazzi ustionati.
6: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
3: Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata dal giornalista di reintegro immediato alla conduzione di Report. L'ex conduttore ha dichiarato di rispettare la sentenza. Il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, dice: la prova che abbiamo lavorato correttamente. E sempre a Roma il giallo della minicar nera nel quartiere Monteverde, un'altra aggressione.
0: Un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso sulla macchinina nera che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. C'è stato un vertice a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. Sara Berta, GR2.
3: Il maltempo che ha colpito il centro-sud, soprattutto la Sicilia, oltre che nell'isola, allerta arancione in parte di Calabria, Puglia e Campania. Le previsioni dal colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
7: Oggi temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, la Puglia meridionale. Temporali anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici sotto forma di pioggia e temporali. Al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna, tempo più asciutto. Per domani la perturbazione tenderà più ad abbandonare il paese portando un miglioramento.
3: Lo sport ora tra motori e calcio.
8: L'attesa è finita, si riparte. Dopo la lunga e insolita pausa per la Nations League e torneo fatale al CT della Turchia Vincenzo Montella, torna il campionato. Ad aprire la sesta giornata alle 15 Genoa-Fiorentina, sfida di bassa classifica. Alle 18 invece scenderà in campo una delle tre capolista, l'Inter, che al Meazza ospiterà il Parma di Gilardino. Abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, avverte il tecnico nerazzurro Chivu. Poi alle 20:45 il Napoli riceverà il Frosinone, squadra rivelazione di questo avvio di campionato. La mattinata invece sarà interamente occupata dai motori. Alle 9 il via dalla sprint race del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Nelle qualifiche terminate pochi minuti fa, miglior tempo di Fernandez davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Più tardi alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Dalla prima fila scatteranno la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Subito dietro la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. In terza fila Hamilton, solo in quarta Antonelli. Nel pomeriggio alle 15 le qualifiche. Alessio Maldini, GR2.
3: GR2 che torna come sempre alle 7:30 alla linea Good Morning Radio 2.
9: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
10: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
11: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
12: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
13: Un'impresa che per voi è stata mastodontica, ma ce l'avete fatta, che sia fisica, che sia morale, che sia sopportare un parente al pranzo di Natale.
3: No!
13: Basta che ce lo dite con i messaggi scritti e vocali.
14: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: la voce di Bruno Mars su Radio 2 alle 6, quasi 40 minuti. Vi stiamo chiedendo di raccontarci un'impresa, possibilmente fisica, che avete portato a termine dopo di solito adeguato e faticoso allenamento. Partiamo dalla notizia.
1: Sono stanco solo a sentirtelo dire.
0: Lo so, ma tra l'altro c'è una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Allora, questa donna che si chiama Donna Jean Wilde ha 61 anni, è una canadese che ha stabilito un nuovo record mondiale per la durata di un esercizio di plank. L'ha tenuto dalle 15.03 fino a intorno alle 20.03.
1: Quindi, poi c'era il telegiornale e doveva andare.
0: Ha migliorato il suo precedente primato, che era di 4 ore e mezza, che aveva stabilito nel 2024. In queste 5 ore i giudici si sono alternati.
1: Si sono anche stufati.
0: E il turno di un'ora, dandosi il cambio più volte. Anch'io ho pensato, invece lei lì a tenere la plank, come volete. Comunque è un esercizio molto faticoso, si può migliorare ovviamente progressivamente giorno per giorno. Certo, 5 ore sono veramente tante. Quindi vi chiediamo di quella volta in cui avete fatto una cosa incredibile per i vostri standard. Parliamo di imprese fisiche, quindi fate con il vostro corpo, sentiamo.
2: Giulio da Taranto. Per una scommessa fatta con me stesso, mi ripromisi di andare a Capo Nord col camper, partendo da Taranto. Fra andata e ritorno, 15 giorni, un camper che aveva già 20 anni.
0: Bene, allora in questo c'è riuscito, mi pare di capire.
1: Direi che il miracolo del camper.
0: Esatto, lo sforzo l'ha fatto il camper, però anche Giulio evidentemente l'aveva preparato.
1: Se aveva 20 anni forse non aveva neanche il servosterzo.
0: Capo Nord è lontana.
1: È lontana. Capo Nord!
0: Qua ti volevo. Sì. Allora, Mauro, anche lui viaggio, ma a nuoto questa volta. Nel 2020, quindi anno terribile del Covid, feci la traversata integrale. Cos'è l'Antelao?
1: L'Antelao del Pieve di Cadore, da Pieve di Cadore a San Vito di Cadore.
0: Scusa,
1: è un cammino.
0: Ah, okay.
1: Un sentiero di montagna.
0: Ah, va bene, d'accordo.
1: Infatti ci sono 10 ore di cammino con 2000 di dislivello.
0: Ma sì, ho detto nuoto. A piedi, 10 ore di cammino, sì. Pur essendo io amante della montagna e buon camminatore, rappresenta per me un'impresa. 10 ore di cammino e 2000 metri di dislivello sono veramente tanti.
1: Comunque Pieve di Cadore è molto carina.
0: Non ci sono mai stata, se hai capito, da quello che ho detto, perché stavo al nuoto, non lo so. Nel 2023. Questo è Fulvio, lo so, Fulvio corre.
1: Vabbè, Fulvio
0: va anche in bicicletta,
1: soprattutto in bicicletta,
0: sì,
1: colleziona dischi.
0: Sì, è vero.
1: E poi fa le maratone.
0: Esatto. Dice: nel 2023 ho corso per la quinta volta la maratona di New York. È stato un azzardo perché i miei momenti migliori erano passati da anni. Non è un ragazzino, Fulvio, diciamo così. Però è andata bene. Applausi. E ha superato indenne il caos di Brooklyn, i ponti, la First Avenue, le salite del Central Park. E sono arrivato con un tempo più che dignitoso. Molto bravo. Molto bravo. Anche perché siamo partiti dalla notizia che riguarda una 61enne.
1: E se ci raccontassero bugie?
0: Non credo proprio.
1: Mentite,
0: guarda.
1: Pure, tanto noi non possiamo mica controllare.
0: Però le cose
1: dateci
0: vere.
1: Soddisfazione.
0: Fateci sognare attraverso le vostre imprese. Quella volta in cui avete fatto una cosa clamorosa, ditelo a Radio 2.

0: Desiree con Life su Radio 2, ci teniamo lo spirito di questo suo du du du du e con Matteo Osso andiamo di qua appunto e di là.
1: Anticipiamo la nostra rubrica solitamente domenicale, perché era pensata un po' per le gite fuori porta della domenica. Perché? Perché questo weekend è il weekend delle giornate fai d'autunno allora noi abbiamo pensato di darvene notizia già oggi, che è sabato 10, perché oggi sabato 10 e domani domenica 11 ci sono 700 luoghi solitamente inaccessibili in 350 città in tutta Italia che sono aperti al pubblico con visite a contributo libero. Quindi anche le persone che devono far quadrare un po' i conti e magari il biglietto, se siete in 5 in una famiglia, magari 5 biglietti cominciano ad essere una cosa, oggi potete andare a scoprire qualcosa di particolarmente bello che magari di solito non è neanche aperto al pubblico. Qua a Milano per esempio c'è uno dei nuovi grattacieli della zona di City Life, che non è ancora, cioè appena stato ultimato, comunque non è ancora diciamo abitato, e che è una di quelle meraviglie dell'architettura contemporanea, e lì si può entrare, normalmente non si va a meno che non vogliate comprarlo tutto, in quel caso potete anche pagare il biglietto.
0: Sì, vi costa tantissimo.
1: Quindicesima edizione delle giornate fai d'autunno con il sito www.giornatefai.it, dove trovate tutte le indicazioni e anche dove c'è bisogno in alcuni posti di accreditarsi. Quindi fate quello che dovete fare e scegliete il posto più carino dove andare o quello che non avete ancora visto.
0: Le giornate fai
1: ci
0: piacciono.
1: Casa mia non è aperta per
0: neanche
1: i fai,
0: la mia. Non vi presentate, perché tra l'altro oggi sono anche di umore un po' birichino e non vi apro niente.
1: Se vi presentate vi apro anche, ma gentilmente non guardate il disordine.
2: Randellate!
0: Quindi è meglio che andate da lui. Radio 2.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio 2. Amici, vi devo dare una notizia incredibile, bellissima. Applausi, già siamo felici. Allora, è ritornato a casa, lui è un civil servant da 15 anni e mezzo, sì. È l'ufficiale acchiappatopi di Downing Street 10, quindi la
1: casa
0: sede
1: del primo ministro
0: inglese. Il gatto Larry, dopo un'operazione, il ragazzo ha 19 anni perché è nato nel gennaio del 2007. E leggo che nel United Kingdom la media di vita dei gatti, stando alla Cats Protection, a protezione appunto per i felini, è di 11 anni e 7, quindi 19 anni comunque sono
1: è
0: anche in Italia
1: anni fuori rotta, diciamo.
0: Sì, è veramente una lunga vita. Lui fu preso da un gattile e sta al numero 10 di Downing Street, quindi in servizio con questo incarico ufficiale di dare la caccia ai topi all'ufficio di gabinetto da 15 anni e mezzo. Ha subito un'operazione, gli hanno dovuto fare un intervento, adesso sta bene, applausi, è tornato a casa.
1: Ciao, torna Larry. A casa Larry,
0: esatto, ti vogliamo bene, lunga vita.
1: E invece arrivano messaggi al 3487-300-200 per ricordarci qual è stata l'impresa che avete fatto, che vi ha quasi stupito e che vi ha reso particolarmente orgogliosi. Allora, c'è chi ci scrive... imprese da dilettanti, sciocchezze quelle di cui avete parlato finora. Sì. Imprese da dilettanti, io modestamente da 30 anni pendolare da Legnano a Milano durante le ore di punta. Questa è un'impresa, devo dire che sì.
0: No, ma ti vai fuori di testa.
1: Sì, sì, no, io
0: cioè, quelli che lo fanno...
1: arrivato a Milano 30 anni fa, avevo abitato fuori, prendevo le nord,
0: sì.
1: Mi ricordo che era un'esperienza drammatica con le porte dei treni che non si chiudevano neanche.
0: No, ma veramente la gente da 30 anni, applausi.
1: Saranno cambiati,
0: premio Nobel. Bisognerebbe dare un altro Lambrogino d'oro ai pendolari di Milano. Dunque, anche qua stamattina ci state parlando di luoghi, abbiate pazienza. Ho scoperto, non lo sapevo, che quello di prima, che adesso non c'è più, com'è che si chiamava?
1: Da Pieve di Cadore, sì. A San Vito di Cadore, sì. La montagna, la terza vetta delle Dolomiti.
0: Sì, esatto, l'Antelao, il Monte Antelao, esatto. Già. Ci state parlando di monti che non conoscevamo, quindi abbiamo geolocalizzato questo qua.
1: I blockhouse,
0: siamo in Abruzzo, siamo nella Maiella, dice Bruno Geremia, 63 anni, quindi anche lui veramente bravo, perché non è un'età in cui queste cose si fanno così, non vengono dalla mattina alla sera. L'anno scorso sono salito con la bici al blockhouse, ho detto cos'è il blockhouse? Il monte, applausi. E poi dice, vado fiero di aver raggiunto questo obiettivo, e poi dice, siete grandi, molto bene.
1: Mi
0: abbiamo un messaggio vocale, sentiamolo.
2: Mi chiamo Stefania e chiamo da Pisa. La cosa che mi sono messa alla prova è stato lo scorso anno, io sono un ex pallavolista ma è 20 anni che non gioco più, quindi ho fatto insomma un torneo di beach volley con dei ragazzi che erano massimo 30 anni e io ne ho quasi il doppio, devo dire. Ho fatto la parte mia e ho avuto gli applausi di tutti alla fine del torneo, in cui siamo arrivati dignitosamente quarti.
0: Bravi.
1: Beh,
0: bravi, bravi, mica facile,
1: mica facile.
0: Pietro da Rovigo ha fatto una cosa incredibile, cioè non credo che ci siano dei refusi, dice, dopo 77 cicli di chemio e con i miei bei 129 kg di allora, presi una bici, iniziai a pedalare, dopo 3 mesi il mio primo viaggio di 130 km fino al Garda, che ora mi sembrano pochi ma all'epoca, fidatevi, non lo erano. Beh, no, non sono,
1: non sono
0: neanche
1: pochi
0: oggi
1: Pietro, in generale, a maggior ragione dopo aver attraversato quella burrasca.
0: Esatto, un abbraccio fortissimo, applausi a Pietro che ci ascolta.
1: Bravo Pietro.
0: Da Rovigo, e a Rovigo
1: sono di Rovigo e nome intrigo.

0: Nora Jones, Sunrise, Nora Jones. Su Radio 2 noi continuiamo a parlare di imprese che avete compiuto, ci ispiriamo a un nuovo record mondiale stabilito da una donna canadese di 61 anni che è stata su in plank per 5 ore.
1: Pensa se era una tenda canadese.
0: No, non è una donna canadese.
2: Tanti anni fa, senza alcun tipo di preparazione atletica, portai a termine una camminata non competitiva di 36 km tutta salite e discese in 7 ore, prima e unica volta. Ambrose da Como.
0: Perché anch'io vi posso dire di quella volta, vi ho già detto, sul ghiacciaio svizzero, ho fatto quella mezza maratona, non ero preparata.
2: Granita,
0: sono arrivata viva dopo 7-8 ore di camminate, e a un certo punto anche a quattro zampe in salita, perché tipo stambecco, ho detto mai più. Sì, ce l'ho fatta, prima e ultima volta, come ha detto il nostro amico.
2: Pensa che io sono uscito vivo un sabato pomeriggio dal centro commerciale di Arese.
0: Anche quello comunque.
2: Matteo, non ci avrei scommesso che ce la facevo.
0: State con noi, Radio 2. Radio
3: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.58, apriamo in A10 in Liguria, in entrata Celle Ligure, dove si segnala un incidente con un camion coinvolto. Ci spostiamo in A4, Brescia-Padova, tra Sirmione e Peschiera, in direzione Padova, segnalate code a tratti per lavori. In A1 tra Reggio Emilia e Modena Nord, in direzione Bologna, attenzione per una perdita di carico. Andiamo ora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, nel tratto tra Firenze e Ginestra Fiorentina, raccomandata prudenza alla guida per nebbia. Ancora in regione sul raccordo Siena-Firenze, nei pressi dello svincolo di Tavarnelle in direzione del capoluogo, il traffico è rallentato per un incidente. Andiamo sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta, un incidente causa rallentamenti in uscita in entrambe le direzioni. E infine in Sicilia sulla statale 115 sud-occidentale, nei pressi dell'incrocio per Niscemi, in entrambe le direzioni una frana provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: Good morning Vietnam!
3: Good morning Radio 2.

0: mai. Portami a ballare in primavera, faccia nuvola.
1: No, Natasha Lo Zenzero.
0: Su Radio 2, no?
1: Io
0: portami a ballare anche stanotte, domani mattina.
1: No, ma io ti porto, però non ballo con. Non sono capace, capisci? Bene, cioè, è una roba pietosa vedermi ballare. Ti assicuro che è uno spettacolo indegno. Quindi io ti porto, ma non.
0: Va bene.
1: Guardo.
0: Sarebbe già bello, guarda. Allora, amici, sono le 7:03. Noi, come ogni puntata, a quest'ora diamo il benvenuto all'ospite, che questa mattina è l'autrice di un libro pubblicato dal Mulino che si intitola L'anno della Davis, il 1976 e l'Italia che cambia. Devo dire che in questi giorni parlare dell'anno della Davis fa male al cuore, perché niente, Yannick Sinner ha detto che è chiuso e Fertig è finito per il 2026, non lo vedremo, ha veramente dei grossi problemi, ha uno dei due ginocchi, delle ginocchia, e quindi
1: non siamo robot.
0: Esatto. Eliana Di Caro, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Benvenuta Eliana, possiamo darci del tu?
2: Certamente.
1: Brava, lo sai che non c'era un'altra risposta da dare. Era l'unica risposta prevista questa.
0: Solo quella. Senti Eliana, 1976, l'Italia vince la Davis, ce l'ha ricordato anche Adriano Panatta, che era a Roma a consegnare la Coppa quest'anno al vincitore. Sono passati 50 anni e questo libro è molto interessante perché tu metti insieme un po' di cose, perché l'Italia giocò anche in Cile, che diciamo era un paese con dei problemi, e i protagonisti di quella Coppa Davis hanno anche raccontato quello che è successo. Ci fu anche tutta una polemica, una discussione dell'opinione pubblica, andiamo o non andiamo, perché era un paese sotto dittatura. Insomma, intanto come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro?
2: Beh, perché sono passati 50 anni, quest'anno c'è l'anniversario tondo, come hai ricordato tu, quella sfida si giocò nel 76 e quindi mi sembrava il momento giusto per raccontare, fare un bilancio e spiegare anche che tipo di Italia c'era 50 anni fa, perché quella polemica nacque perché la società era estremamente
0: sensibile
2: diciamo, sì, a certi temi, sì.
0: Sì.
2: E quindi ci fu una spaccatura vera e propria nella società italiana, nell'opinione pubblica e anche nella classe politica, e per diverse settimane quella trasferta fu a rischio.
0: Cioè, adesso mi viene in mente, perché ne ho parlato un'ora fa, in realtà nella piccola rassegna stampa che facciamo all'inizio della puntata, una cosa come avere il CT della nazionale maschile di calcio, Roberto Mancini, che viene da un'esperienza in Arabia Saudita, che è un paese discutibile sul piano dei diritti umani, ecco, nell'Italia di oggi non fa parlare così tanto come invece successe 50 anni fa, è proprio un altro mondo.
2: Sì, assolutamente, perché era proprio l'atmosfera, il clima degli anni 70. D'altro canto il 76 fu un anno particolare, perché c'era il terrorismo che alzò il tiro, furono ammazzati due magistrati, uno dalle Brigate Rosse e uno da Ordine Nuovo, e si celebrarono dei processi che hanno lasciato il segno, penso al processo del Circeo, del delitto del Circeo,
1: certo,
2: che cominciò proprio nel 76, e però c'erano anche i segnali di un progresso importante, perché per esempio la prima donna nominata ministra fu Tina Anselmi proprio, sì, nel 76, quindi era una società in movimento e anche la politica naturalmente rifletteva quello che accadeva.
0: Per i ventenni di oggi comincia così il tuo libro, così aggiungiamo altri nomi oltre a quello di Panatta. Ovviamente i vincitori della Coppa Davis appunto in Cile furono Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zuccarelli. I primi due li conosciamo perché di più forse ce li ricordiamo più che altro di più perché continuano a fare il loro lavoro da, diciamo, commentatori del tennis. Senti, cosa dici? Tu sei un'appassionata di tennis?
1: Ti prego di no.
2: Sì.
1: Ah no, sarebbe stato perfetto se tu avessi. No, mi fa schifo. Sarebbe stato stupendo.
0: Senti,
1: niente.
0: Ma la tua reazione alla notizia che Sinner non ci sarà per tutto il 2026? Manca poco, ormai. Però comunque, insomma, ha dei problemi.
2: Beh sì, è stata una mazzata, perché tutti noi immaginavamo che potesse tornare almeno per le finals,
0: sì.
2: E invece sentire che proprio per tutta la fine della stagione non l'avremmo visto è stato pesante, sia per le finals, anche per la Davis. Insomma, c'era secondo me la speranza di tutti di vederlo tornare in campo, quindi, e poi anche la preoccupazione, perché vuol dire che questo ginocchio è da più problemi di quanto si possa immaginato.
1: E ma poi, adesso lui l'aveva detto, però non siamo robot.
0: Sì, l'aveva detto più volte a chi si aspettava tutto facile. Eliana, stai con noi su Radio 2, ci ascoltiamo questo pezzo delle Spice Girls e poi torniamo con te.
2: Va bene.

0: Stop cantavano le Spice Girls nel 1998. Noi con l'ospite di questa mattina stiamo andando molto più indietro nell'Italia. Sì, vabbè, si divertivano parecchio. Siamo andati fino al 1976, 50 anni fa, l'anno della Davis. L'Italia che cambia, un libro di Eliana Di Caro, giornalista al Sole 24 Ore, pubblicato dal Mulino. Dicevamo, Eliana, del clima decisamente diverso nell'Italia di quell'anno e della più che della polemica, dello scontro, del confronto dentro l'opinione pubblica, sui giornali, naturalmente nei mass media, su andiamo o non andiamo a giocarci la finale nel Cile di Pinochet del 1976. Per dire, tu scrivi nel libro che nel 74, quindi 2 anni prima, l'India si era rifiutata di giocare la finale contro il Sudafrica perché dissero opporsi all'apartheid è più importante di un campionato di tennis. Invece i protagonisti vincitori, tra cui Panatta, Bertolucci, hanno sempre rivendicato la bontà di quella scelta.
1: Sì, sì, assolutamente, loro erano convinti che giocare fosse giusto, che lo sport non doveva incrociarsi con la politica, che non sarebbe stato giusto essere penalizzati per via di quella situazione. Loro avevano raggiunto la finale, ci tenevano molto, e poi c'era anche però una sfumatura ulteriore, dicevano non è giusto lasciare la scena a regime, cioè in fondo andare a giocare può accendere una luce su quello che accade lì e può aiutare il popolo cileno, quindi c'era questa doppia motivazione sostenuta soprattutto anche dal capitano della nostra nazionale che era Nicola Pietrangeli, che in ogni sede si spese proprio per convincere il governo, la classe politica, erano soprattutto i partiti di sinistra naturalmente a essere contrari, però ecco poi alla fine ebbero ragione, quindi riuscirono a vincere quella sfida, ad andare a giocarla e a vincerla.
2: Eliana, ci furono delle conseguenze, diciamo, si è aperto qualcosa, è servito a qualcosa, e al di là ovviamente della felicità della vittoria, insomma del risultato sportivo, ci furono degli strascichi sociali o sia là che qua?
1: Beh, allora in Italia loro tornarono, l'hanno raccontato tante volte, non furono accolti né dai tifosi né dalle istituzioni. Noi sappiamo che quando a livello sportivo si vince qualcosa di importante c'è un'accoglienza particolare, no?
0: Sì.
1: E anche si va, si viene invitati.
2: Il trionfo.
1: Abbiamo visto Mattarella. Invitare appunto i vincitori, invece loro no, questa cosa fu ignorata e su di loro calò il silenzio, furono ricevuti dal Presidente del Consiglio addirittura un anno dopo e ci rimasero parecchio male naturalmente. In Cile in realtà le conseguenze non si videro nell'immediato, cioè il regime è stato lungo e sì, è vero che se ne parlò moltissimo, che si accese un faro sulle nefandezze del regime di Pinochet. Tra l'altro un paio di colleghi riuscirono a raccontare la realtà quello che soffriva la popolazione. Anzi, La Repubblica, il giornale La Repubblica,
0: sì,
1: che era nato peraltro quell'anno, fece una scelta di campo, cioè decise di non mandare nessuno a raccontare la Coppa Davis, ma di mandare un inviato in Cile a raccontare la quotidianità della vita a Santiago. Quindi senz'altro se ne parlò di più, questo sì.
0: Infatti, quindi da questo punto di vista un risultato ottenuto. Sì, e diciamo che la decisione dei ragazzi, dei tennisti della nazionale di andare a giocarsi la finale in Cile fu ponderata, diciamo, anche dal punto di vista politico, sociale, e questo anche che è interessante. Ricordiamo che quel Cile era frutto di un colpo di Stato, c'era stato il loro 11 settembre nel 73 con la morte di Salvador Allende, quindi insomma parliamo di una cosa che toccò profondamente, tu dicevi partiti di sinistra, sì, ma anche gran parte della popolazione.
1: Aggiungo un'altra cosa, Panatta e Bertolucci decisero di giocare il doppio, che fu poi la partita decisiva,
0: sì,
1: perché fu il la sfida che portò il punto della vittoria dopo aver vinto i due singolari, loro scesero in campo con la maglietta rossa.
0: Sì, è brava, è vero, c'era la questione della maglietta, sì.
1: Che fu una scelta esplicita, sì, nel suo essere implicita, perché l'Italia, noi sappiamo, gioca in azzurro, invece loro decisero di vestire quel rosso proprio per solidarietà al popolo cileno perseguitato e per ricordare anche la lotta delle madri dei cileni,
0: sì,
1: che cosa facevano queste signore? Cucivano i fazzoletti rossi e andavano appunto a reclamare giustizia per i loro figli. Quindi andare a giocare in campo con la maglietta rossa a Santiago del Cile sotto gli occhi del regime, beh, fu un gesto assolutamente coraggioso e anche, insomma, eloquente. Ecco.
0: Sì, questo per dire che tante volte, ma anche alle ultime Olimpiadi invernali, con l'atleta che voleva gareggiare con il casco con i nomi dei morti in Ucraina, cioè spesso ci sono questi scontri. Lo sport può incrociarsi con la politica, sì o no? In realtà sì, perché viviamo in un mondo in cui le cose si incrociano. Nel 68 c'erano stati i pugni chiusi di Tommy Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico. È una storia bellissima questa qua che hai raccontato in questo libro, perché anche questa cosa che hai ricordato della maglietta rossa dice che non è vero che devi essere indifferente siccome sei uno sportivo, insomma, puoi in qualche modo cercare di tenere insieme le due cose e anche goderti la vittoria alla Coppa Davis storica che rimane lì. Il 1976, l'Italia che cambia, l'anno della Davis, pubblicato dal Mulino. Grazie Eliana Di Caro di essere stata con noi, buon sabato.
1: Grazie a voi e buon sabato.
2: Ciao,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Sono le 7:18 minuti e 18 secondi, siete su Radio 2 con Matteo e Natascia Losenti, abbiamo ancora una decina di minuti insieme, aperto il domandone, imprese fisiche che avete fatto nella vita.

0: Fuck It Over, Leon Bridges su Radio 2. Ne parliamo perché è giusto parlarne.
1: Rimanete qui e parliamone. Parliamo della Coppa Volpe, signore e signori, perché qui le volpi non mancano mai.
0: Cosa hanno combinato questa
1: allora,
0: volta?
1: Allora, andiamo a San Giovanni la Punta, provincia di...
0: Non lo so.
1: Catania.
0: Ah, Catania, d'accordo.
1: Va bene. Quindi
0: la
1: regione.
0: Punta, San Giovanni la Punta.
1: La Punta.
0: Provincia di Catania, che tu conosci benissimo, Danilo Ambra.
1: Danilo Ambra con...
0: Ah, vedi,
1: il suo paese era attaccato.
0: Bene,
1: adesso quindi... si è staccato?
0: Era attaccato e poi... Ah. E sì, son quelle
1: quando
0: cose...
1: Quando lui abitava
0: certo,
1: lì.
0: Certo, adesso che ne sa lui, ha perso cognizione. Certo. Cosa è successo?
1: Cesare Maderno. Allora, siamo in un ristorante dove questi simpatici avventori che sono seduti al tavolo 20, finito di mangiare, vanno a pagare il conto.
0: Sì.
1: Quindi vanno alla cassa, pagano il conto.
0: Giusto.
1: E... uscendo, cosa fanno?
0: E che ne so?
1: Agguantano la tazza, il vaso con le mance per i camerieri e se lo portano via.
0: Che erano questi avventori?
1: Aspetta.
0: Ah.
1: Praticamente, ovviamente, nell'immediato la cosa non viene notata.
0: Sì.
1: Quindi loro escono e se ne vanno e probabilmente sono anche convinti di averla fatta. Franco, che figata.
0: Cioè, mi sono persa una coppia degli amici.
1: Quattro persone sedute al tavolo 20.
0: Ok, quattro, va bene.
1: In particolare una coppia, un ragazzo e una ragazza, si proprio, insomma, poi è stato ricostruito. Per cui escono, vanno e nessuno se ne accorge. Se ne accorgono dopo un po', perché giustamente sono impegnati, no?
0: Certo.
1: Quindi hanno da fare, non è che stanno lì a guardare. E al che, notando la mancanza del vaso per le mance sul vicino alla cassa, il proprietario è andato a sbobinare il video di sorveglianza e li ha beccati tutti e quattro con le facce belle nitide.
0: Ma che tristezza!
1: Una roba della tristezza in vera e
0: propria. Ma se non hai i soldi, stai a casa e cucina.
1: Ma no, ma rubi la mancia ai camerieri che sono lì con le vesciche ai piedi che camminano, fanno i chilometri avanti e indietro.
0: Non è uno dei mestieri più pagati in Italia.
1: No, è neanche dei più facili da fare.
0: Esatto.
1: Fatto sta che il proprietario del ristorante ha pubblicato questo video con le facce blerate, cioè nascoste, e con un commento suo che dice: per adesso vi ho nascosto la faccia. Sappiate che le facce si vedono molto bene. Per cui, se voi volete, diciamo, facciamo finta di niente, ci riportate il vaso e finisce tutto in una risata. Altrimenti, lascia intendere,
0: rovino la reputazione.
1: Esatto, esattamente. E facendo vedere all'Italia intera che siete voi quattro, perché io, tra l'altro, è furto, volevo dire a questi signori, perché è furto a tutti gli effetti, quindi al

0: si sono ancora.
1: Ah, bene. Lui dice: vi aspettiamo, soprattutto aspettiamo il barattolo.
0: Beh, noi comunque abbiamo qua un uomo. Quanti gradi di separazione? Zero ci sono. Faccelo sapere, mi raccomando, Danilo Ambra. Sicuramente.
1: Hai
0: tu
1: preso
0: lo puoi
1: tu il
0: sapere.
1: Barattolo?
0: No,
1: Danilo.
0: Non l'ha preso lui, ma lui, siccome viveva lì, può sapere.
1: Lo sapevamo che era molto ricco, ma non pensavamo.
0: È un grande lavoratore.
1: No, questo assolutamente. Grazie, Danilo, che sei qua da anni e ci sopporti.
0: Veramente, siete su Radio 2, che bello.

0: niente, è finita Natascia Lusenti.
1: Sì, Matteo,
0: quando
1: confermo.
0: Uno si diverte il tempo vola e voleranno anche queste 22 ore che ci separano dall'inizio della prossima puntata del nostro show, che sarà domani mattina alle 6 su Radio 2. Ciao Natascia Lusenti.
1: Ciao Matteo.
0: A domani. Ciao a tutti.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Telefonata Trump-Putin. Gli Stati Uniti si assicurano gasolio russo e sospendono le sanzioni. Zelensky, segnali di debolezza ai mediatori di Kiev a Miami per i negoziati. Il Nobel per la pace alla ex giudice della Corte Penale Internazionale Navi Pillay, parlò di genocidio a Gaza. Ira di Netanyahu, la Casa Bianca annuncia misure contro l'AIA, Italia ed Europa dicono no. Tramontana, conto milionario per le cure in Svizzera dei ragazzi italiani ustionati. Il padre di un giovane coinvolto a zerarle evidenti negligenze elvetiche. In Toscana, maxi furto in una prestigiosa cantina e non è il primo caso. E per lo sport, attesa finita, torna il campionato. Buongiorno da Simona Giacinti. Guerra in Ucraina, proseguono i colloqui di pace negli Stati Uniti, ma in primo piano c'è la telefonata Trump-Putin. Il presidente americano si accaparra forniture per milioni di tonnellate di gasolio che non sarà soggetto alle sanzioni. Un regalo indegno a Putin, tuona Zelensky, il corrispondente.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: E divampa la polemica internazionale per il premio Nobel per la pace Navi Pillay, sudafricana, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA.
4: The Nobel Peace Prize. Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu, subito sanzioni contro la Corte dell'AIA, tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga. Claudia, la giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale, e l'Italia insieme ad altri 7 paesi si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR2.
2: Shock per l'annuncio del Pentagono sulla fucilazione pubblica in diretta streaming il 3 dicembre di Nidal Hasan, autore di una strage in una base militare statunitense nel 2009. L'ONU parla di tortura, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile, critiche anche dai repubblicani statunitensi con il vicepresidente Vance che annuncia: non la guarderò. Caso Ranucci, rigettato il ricorso del giornalista per il reintegro a Report. Sentiamo perché.
5: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda alla Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato fra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. Con questa motivazione fondamentale, i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative, tutte rifiutate. Nell'ordinanza si spiega che l'individuazione del conduttore dei degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo ad occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. La consigliera d'amministrazione Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità, mentre il direttore del approfondimento Corsini ha dichiarato: è la conferma che abbiamo lavorato correttamente. Giancarlo Rossi, GR2.
2: Tramontana fa discutere il conto milionario per le cure ai 12 ragazzi italiani ustionati nel rogo del Costellation, che ammonta a 1,5 milioni di franchi. Il governo italiano si è rifiutato di pagare in attesa di accertare le responsabilità svizzere. Ascoltiamo Umberto Marcucci, padre di Manfredi, fra i giovani coinvolti.
6: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
2: È stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto a Caivano Napoli, abbandonato in fin di vita per strada.
4: Ha provato a convincere Salvatore Calignano in fin di vita a nascondere la verità. Non solo, ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Michele De Rosa, 37 anni, titolare della società di costruzioni di Caivano, dove lavorava. Calignano, morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, è agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per la procura il quadro dell'incidente è chiaro, commenta il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
7: Salvatore non è stato spostato, non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
4: Calignano lavorava in nero come gli altri due operai presenti il giorno dell'incidente, privi di qualsiasi dispositivo di protezione. Restano indagati per gli stessi reati anche i due committenti dei lavori. La svolta nell'inchiesta è arrivata al giorno dei funerali di Salvatore Calignano a Orta di Atella. Nuora Fioretti, GR2.
2: E da un dossier INAIL emerge che le morti sul lavoro sono in aumento.
8: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1,3 milioni persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR2.
2: Giornata mondiale della salute mentale, focus sulla solitudine delle famiglie.
9: Il 47% dei genitori italiani, secondo un sondaggio UNICEF, ha pensato di rivolgersi a uno psicologo o un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità e l'85% si è sentito giudicato almeno una volta. La salute mentale dei genitori, d'altronde, è una precondizione necessaria per lo sviluppo e il benessere psicosociale nell'infanzia. Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia.
10: Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
9: Con dati che mostrano anche un chiaro divario di genere, con il 33% delle donne che si dice preoccupato su come la genitorialità impatti sulla carriera lavorativa, contro appena il 16% degli uomini. Mauro Zanda, GR2.
2: E ora il maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, nell'Aretino.
11: Hanno disattivato allarme e telecamere. Per caricare le casse hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore, tra Tignanello, Guadaltasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR2.
2: E con la musica siamo già in clima natalizio. In the spring he
12: gave me flowers. Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo, April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton. Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. È semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR2.
2: E siamo alla pagina sportiva con noi Alessio Maldini, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, dopo questa lunga pausa per la Nation League torna il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata.
13: Un insolito stop di 2 settimane per le 4 partite di Nations League e tra l'altro fatali al CT della Turchia Vincenzo Montella sollevato ieri dall'incarico. Ad aprire il 6° turno alle 15 Genoa-Fiorentina, partita di bassa classifica con i Liguri ancora a caccia del primo successo. Alle 18 toccherà una delle 3 capoliste, l'Inter. Al Meazza arriva il Parma del nuovo tecnico Gilardino. I nerazzurri sono favoriti, ma il tecnico Chivu non vuole cali di concentrazione.
14: E cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
13: Poi alle 20:45 Napoli ospiterà il Frosinone. Rivelazione di questo avvio di campionato è che a 3 punti in più dello stesso Napoli, il tecnico degli azzurri Allegri vuole tornare a vincere per avvicinarsi al gruppo di testa.
15: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
13: Tra domani e lunedì le restanti partite. La Juventus, in attesa dell'insidiosa trasferta di Cagliari, ha rinnovato il contratto a Nico Gonzalez fino al 2030. Intanto partito il campionato di Serie B nell'anticipo di ieri sera 4-1 dall'Avellino alla Sampdoria, con tutti i gol nel primo tempo. Nella ripresa invece il 2-0 dell'Italia alla Bielorussia nell'andata delle semifinali dei playoff mondiali femminili, reti di Piemonte e Polli. Martedì il ritorno a Firenze. In caso di passaggio del turno le azzurre affronterebbero la vincente della sfida Finlandia-Serbia. Ieri 3-1 per la Finlandia.
2: Dal calcio ai motori, protagonisti in questa prima parte della giornata.
13: E anche nel pomeriggio. Ma andiamo con ordine. Alle 9 la sprint race del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. In prima fila Mandalika, Fernandez, Bezzecchi e Di Gian Antonio. Poi alle 11 altra sprint race, ma del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen, vicino all'olandese la Mercedes di Russell. Poi la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. In terza fila Hamilton, in quarta Antonelli. Alle 15 piloti di nuovo in pista per le qualifiche.
2: Altro importante appuntamento, Giro di Lombardia, ciclismo.
13: 239 chilometri molto impegnativi da Bergamo a Como, assente Pogacar, il favorito al belga Evenepoel. In cerca di rivincita Giulio Ciccone, beffato per soli 3 millesimi dallo stesso Evenepoel all'Europeo di domenica scorsa. Chiudiamo col tennis, oggi al Masters 1000 di Shanghai, Arnaldi Fritz tra poco in campo e poi Dardeli Tsitsipas.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Massimiliano Savino, Alessio Caranzetti. Il prossimo giornale è alle 8:30. La linea ora va a Soggetti Smarriti da Simona Giacinti. Buon ascolto.
16: dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
17: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Rai Radio 2.
19: Soggetti smarriti. Con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
20: Allora, è Vercillo.
21: Smarriti nella galassia.
20: Lo scotch, l'hai portato lo scotch?
21: Quale scotch?
20: Quello trasparente, invisibile, l'hai portato? Io ho portato i gratta e vinci, scusate.
21: Che ci devo fare?
20: Come che ci devo fare? Dobbiamo attaccarlo, l'attacchiamo e ci andiamo. Non facciamo come quello lì che poi dopo l'hanno denunciato, però noi faremo quella una cosa dove che è credibile.
21: Come stai dando del cosentino imbecille? Quello che è andato ha cercato di prendere i soldi del gratta e vinci incollando i due pezzi.
20: Sì, però scorso. L'ha fatta troppo però l'idea non era sbagliata. Se ci pensi, allora se uno attacca bene e non vai su, chiaramente vai là, 2 milioni controllano, ma tipo che ne so, 1000, 2000, uno ce la fa magari. Possiamo provare. Che ne sai?
21: Vabbè, lascia stare, Marzocca.
22: Ciccio dal direttore.
20: Ciccio dal direttore.
21: Ho detto cosentino imbecille. Allora, io sono cosentino e non sono imbecille.
20: Ah, te lo puoi dire? No, non devi dire così. Ma comunque iniziamo questa nuova puntata oggi. Amici, questo sabato iniziamo insieme a voi, soggetti smarriti. C'è anche Vercillo.
21: Sì, ci sono anche io, dalle 7:45.
22: Questa è l'Epifania.

0: funghi, come canta Levante, scrivono Marzocca, hai cenato coi funghi psichedelici?
1: No, no, stavo citando una notizia che mi ha fatto sorridere prima, ha fatto sorridere perché come può pensare uno di fare una cosa del genere? Mi sembrava
0: ma anche Balfa,
2: Giulio da Taranto. Sì. Sapete quanto ho vinto io dopo le innumerevoli giocate al Super Enalotto, al Gratta e Vinci? Nulla.
1: Oh, oh. Benvenuto amico, benvenuto nel club, grazie.
0: No, non è vero Marzocca.
1: Perché non è vero?
0: Sia tu che la Banchi, buongiorno Simona Banchi, la nostra autrice.
1: Ciao, buongiorno.
0: Quando andate al Tartabacchi con me, tutte le volte portate sempre a casa qualcosina, dite la verità.
1: Infatti è Bart Attacchi, sì, sarebbe perché Bart. E quindi automaticamente si chiama così.
0: Ho letto Castro, nostro amato regista, puoi mandare la sigla del quizzellino che sta per partire? Io non lo leggo. Allora, il quizzellino di oggi si chiama il ristorante. 5 amici vanno a cena, il conto è di 120 euro. Decidono di dividere la spesa in parti uguali.
1: Sì.
0: Uno dei 5 dice: io ho mangiato solo il pane. Un altro: io non ho preso il dolce.
1: No, vabbè, ma quelli che cominciano così, veramente. Ma...
0: io ero a dieta. Il quarto, io ho bevuto soltanto acqua.
1: Chi paga?
0: Il quinto non dice nulla.
3: La cena,
0: la domanda
3: dei
0: è
1: sì.
0: Cos'è dentro la cena dei? Quanto
1: pulciari,
0: dovrebbe...
1: te lo dico io.
0: La cena dei pulciari. Quanto dovrebbe pagare ciascuno?
1: No, paga solo quello lì che non ha detto nulla. Secondo me,
0: perché non dice nulla, è zitto e paga tutto.
1: E paga tutto. Dice: vabbè, ragazzi, allora offro io. E tutti quanti fanno la mossa e dicono: no, no, aspetta, ma dai, vabbè, dai, se vuoi offrire tu, grazie. Grazie.
0: Questo è il quizzellino di oggi. 5 amici vanno a cena, il conto è di 120 euro, decidono di dividere la spesa in parti uguali. Uno dei 5 dice: io ho mangiato solo il pane. Un altro dice: io non ho preso il dolce. Un'altra: io ero a dieta. Il quarto: io ho bevuto soltanto acqua. Il quinto non dice nulla. Quanto dovrebbe pagare ciascuno?
3: Tanto paga Marco.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Popolo smarrito di Radio 2, buongiorno, buon sabato dai soggetti smarriti Marzocca, Virgillo e Banchi, Spin Doctors con Two Princes. Che bella musica anche questa mattina, grazie Ufficio Musica, che carini che
1: siete. Buongiorno smarriti.
2: Buongiorno.
1: Sono Alessandra. Io non so chi dovrebbe pagare, però per me potevano stare a casa. Uno mangia solo pane, uno beve acqua, sta altra dieta, ma chi gli ha fatto fare di andare a mangiare fuori?
2: Brava, brava, giusto, che vai a fare a mangiare, mangi solo il pane, ma non faccia bene.
0: Prossima volta menù fisso, non sbagli, così o mangi o non mangi, hai capito?
2: No, ma poi...
3: Buongiorno smarriti, sì. Il conto viene pagato diviso 4, perché quello che non dice nulla non paga nulla. Ciao da Luca dall'Abruzzo, ciao.
2: No, no, Luca, come quello non dice nulla non paga nulla? Allora io starei sempre zitto, scusa. Quando arriva il conto fai silenzio, guardi da un'altra parte, dissimuli, dici oddio, c'ha volto vogliolo qua adesso in questo momento, mi sa che è caduto, aspetta un attimo, vai sotto al tavolo.
0: Francesca da Roma scrive: hanno deciso di pagare in parti uguali, allora ciascuno paga 24 euro.
2: No. No.
4: Ragazzi, buongiorno, mi piacerebbe tanto dire qualcosa di pertinente o risolvere il quizzellino, ma non ci riesco, scusate moltissimo, anzi ho anche difficoltà a parlare questa mattina, quindi mi tocca dirvi nulla, mi dispiace.
2: Nulla. Grazie. Grazie ragazzi, vi ricordo che questa è l'unica radio aperta al nulla, se non avete nulla da dichiarare lo potete fare qui al 348 7300 200, inoltre al l'800 800 002, ci sono a vostra disposizione i biscottini della fortuna, come sapete qui, ecco, ci abbiamo il biscottino, sentite com'è fragrante.
0: fragrante. La carta,
2: sì,
0: la carta è,
2: dovete fare una domanda e all'interno ci sarà un bigliettino che vi darà la risposta.
5: Risponde quel tontolone di Gabriele.
2: Ah,

0: Ma è meravigliosa questa canzone, Is It 'Cause I'm Cool? L'abbiamo riascoltata, era di Musti di qualche anno fa. Buongiorno dai soggetti smarriti, quante risposte si sono arrivate per il quizzellino. Diciamo la verità, avete risposto in gran parte 24. Io ci tengo a sottolineare che se io ho mangiato solo il pane,
1: esatto,
0: e vado a pagare 24 euro
1: non puoi pagare, e allora statene a casa, come diceva giustamente la prima ascoltatrice, no, che ha mandato il messaggio, no. Dice sta chi deve va lì e sta a dieta, mangia solo il pane, prende solo l'acqua, non ci va direttamente e quindi si risolve il problema.
0: Allora io ho una domanda, ad esempio, cioè chi è ha mangiato solo il pane rispetto a chi ha mangiato solo acqua, a chi ha bevuto solo acqua, chi ha speso di più? Costa più il pane o l'acqua?
1: Vabbè Ciccio, adesso non è che possiamo aprire una discussione su questa cosa qua. Allora ti dico, secondo costa più il gasolio, ti dico io oggi. Costa più il gasolio, ma anche più del vino, costa più di qualsiasi che dice ho bevuto.
0: Ma non
1: il vino.
0: C'era stato, non era stato fatto il tetto fisso per il diesel a 2.
1: No, adesso quando fai 99. Le cene a casa, no? Che si dice tu ti invito, vieni, però bussa coi piedi, no? Nel senso porta qualcosa. Cioè la
0: bussa con la tanica.
1: Ecco, tu porta una tanichetta di diesel, apprezza 5 litri, 10 litri, è un bel regalino che porti.
2: Marco, ma tu hai la macchina a gas?
1: E io ho la macchina a GPL, sì, esattamente, GPL, però vabbè, è GPL, però è difficile da portare.
0: Ha abbandonato la sua storica macchina elettrica, l'ha venduta, diciamolo.
1: Vabbè, ma c'è un motivo, perché ci sono dei problemi. Purtroppo non siamo ancora qui in Italia, non siamo abbastanza attrezzati per poter girare, andare in giro a lavorare con la macchina.
2: Discreto gruzzoletto.
1: Che cosa è qui del gruzzoletto? Quello è il gruzzoletto. Abbiamo già fatto un discreto gruzzoletto, dice lei. Non è vero, non dire queste cose che mi
0: quando
1: riguarda.
0: Sei così visibilmente in imbarazzo, mi sa che è vero, dice sotto sotto, si sa che Raimonda dice la verità. Quindi
1: comunque la risposta del quizzellino, quella banale, era 24 euro, però noi ci aspettavamo delle risposte un po' più fantasiose, diciamo la verità,
0: sì,
1: ecco,
0: assolutamente,
1: per esempio, magari
0: assolutamente.
1: Così delle interpretazioni, quanto può pagare uno che ha preso solo il pane? Quanto lo vuoi far pagare? Però ha fatto la presenza, ha scaldato la sedia, ha consumato il tovagliolo, perché vuoi non vuoi comunque il tovagliolo poi lo usi, ha usato magari le posate per fare altro, per esempio. Quindi vogliamo far pagare soltanto il pane o vogliamo aggiungere qualche altra cosetta? Non lo so io.
0: Ma che tristezza infinita, quei quattro del ristorante a discutere su chi debba pagare. Come si fa?

0: brigadieri mettere il quizzellino verso gli uccelli, che è molto meglio.
1: Ecco, vedi, quando parlavo agli uccelli era un'altra cosa, vedi? Esattamente.
2: È arrivato San Francesco che parlava agli uccelli. Marzocca, ma che dici?
1: Vabbè,
2: che stai dicendo?
1: Ma io facevo anche l'imitazione di alcuni, ero bravo, mi potevo esprimere con gli uccelli, mi potevo esprimere adesso con queste domande che fate voi.
2: Nello spazio tra le
3: grazie
2: vuole
3: per la citazione di Battiato.
2: Più che altro io avrei citato Hitchcock, sarebbe stato più adatto al momento.
1: Esagerato. Comunque è arrivato un messaggio.
4: Anche io mi esprimo con gli uccelli.
1: Ecco, anche tu? Bene, meno male, sono contento. Vedi che ha avuto un grande successo questa mia idea del quiz, quel verso degli uccelli.
2: Non dire
1: che fate ironia, eh?
2: Possiamo andare avanti?
1: Sì, è arrivato un messaggio.
2: O dobbiamo continuare?
1: C'è una persona che ci ha chiesto: ma lo fate a titolo gratuito questo programma o vi pagano? Dipende che cosa hai mangiato. Io risponderei così.
5: Tanto. Rai Radio 2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
6: 2-2. Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: 2-2.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: 2-2.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Rai Radio 2.
15: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
16: Ma se te lo dico, che segreto è?
17: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
18: Il mio segreto è questo qui.
19: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisima al giardino.
15: È Osvaldo,

0: che pezzone qui su Radio 2. Prima o poi farò Sweet Home Calabria, la mia bella terra che quest'oggi è stata martoriata dal vento, dal tempo. Anzi, a proposito, un saluto a chi ci sta ascoltando da Marsala,
1: Sicilia soprattutto.
0: Ieri è stata una zona terribile, ma in questo momento c'è un nuvolone enorme sulla Calabria, quindi attenzione, perché soprattutto nelle zone intorno al Tirreno ci possono essere dei problemi.
1: Non facciamo, secondo me, o lo possiamo fare, non lo so, che dici tu? Vogliamo fare le dediche con il meteo? Noi facciamo
0: le dediche. Vuoi sapere, è vero.
1: Potremmo approfittare.
0: L'idea è del nostro Marco Marzocchi.
1: Ecco, no, è per questo
0: ed è quella
1: aspettavo.
0: Di dedicare il video, il meteo
1: del posto dove ti trovi a una persona cara. In questo momento, se volete, potete farlo. 3487.
0: Ma potete farlo anche, non soltanto con il meteo della vostra città, anche il meteo di un'altra città. Magari. Tipo, volete dedicare a Marzocca il meteo di Fort Lauderdale. Così. Non lo so perché.
1: Perché è uscito Fort Lauderdale? Ci stanno, c'è Rieti, c'è, che ne so, Avezzano, c'è Torino,
0: Viterbo,
1: ce ne stanno tanta.
2: E con questa rubrica saremo definitivamente defenestrati dalla Rai.
1: Vabbè, ma perché devi dare, non dare spunti, per favore?
0: Ma è una grande idea di Marco Marzocca, ragazzi.
1: È una grande idea mia, certo, è giusto. Vai, è così.
3: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because

0: Ma mi chiedo, se avessero invitato a quella cena la principessa Safragna, certo avrebbe mangiato tutto, ma non credo che avrebbe pagato 24 euro, sbaglio?
1: Allora, intanto buongiorno, io sapete spesso mi trovo qui, li vengo a trovare, però ecco, non vorrei essere messa in difficoltà, ricordo che sono comunque una nobile, sono una persona che normalmente non ha a che fare col denaro che normalmente viene utilizzato dai plebei, noi siamo abituati da sempre ad essere invitati, quindi queste dispute così un po' di basso livello di chi paga, chi non paga, io preferisco sempre evitare questo genere di cose, preferisco prendere magari qualcosina magari anche da portare via, se capita, magari c'è da portare via, ci sono esistono quei contenitori che danno, ecco, invece di buttar via le cose, anche nei tavoli dove magari mi trovo, dove mi invitano eccetera eccetera, io lo dico sempre, non buttate via, perché veramente è una cosa brutta che non si deve fare, casomai lo prendo io, ecco, mi fate un contenitore, dice lo porto al cane, io non ho il cane e quindi
2: signorina può andare un attimo di là?
1: Sono costretta a mangiarle io queste cose pur di non buttarle, vedete, quindi devo fare questo sacrificio.

0: portami alla città, evviva Radio 2.
1: Non so le parole, però la canto uguale io.
2: Ma come fa? Ed era la grande musica moderna dei soggetti smarriti.
1: No, insomma, io non c'è. Poi faccio prima, anche se la so la canzone. Comunque risparmio energie cerebrali, perché la canto così, come cantano tutti.
0: Come si canta sotto la doccia?
1: Sì.
0: E poi chi è che canta sotto la doccia? Io mi affogo.
1: Ma nessuno. Questa è una cosa, una diceria che esiste da una vita, ma nessuno canta sotto la doccia.
0: Al 3487 300 200 ci scrivete. Ciao a tutti. Ciccio ha perfettamente ragione. Mi piace.
1: Sempre ragione. Sì. È come mia moglie. È come mia moglie. Esatto.
0: Io mi devo ancora riprendere per aver pagato 30 euro per aver partecipato ad una cena aziendale dove ho ordinato una pizza marinara arrivata solo dopo il secondo ordine dei miei colleghi. La loro cena carbonara matriciana tagliata di manzo, astice e dolce. Io ho fatto sapere che non andrò più e non mi importa un fico secco, direi, di essere considerata asociale. In altri
2: Mamma
0: paesi
2: mia,
0: portano conti singoli a tutti i commensali, ma tu sei ricca, Banchi, quindi per te è facile.
1: Vabbè, 30 euro, dai, era una pizza bella condita, poi sicuramente, sai, oltre non è che c'è solo la pizza, bevi pure, no?
2: Hey, Maplon, notifica per Marco, hai terminato l'aria del sottovuoto zombie.
1: No, come è finita l'aria del sottovuoto? È finita.
0: Aspetta, ma che è questa storia?
1: No, è un giochino che non lo puoi mollare, devi continuare a farlo, ok. È finito.
2: Primaplon, sì. Notifica per Marco. Con i succhi zombie che hai accumulato puoi riscattare un estrattore di livello 3.
1: Ma che figo, veramente. Ma già ce l'ho quello di livello 3.
0: Allora, io già seguo i social di Marco Marzocca e tutte le volte che mi appaiono i suoi reel non capisco una beneamata.
1: Meglio. Sono criptici.
0: Usi anche dei termini, no? Che io dico, ma chi è? È il mio socio? È lui? È veramente
1: perché?
0: Quello basico della radio?
1: Perché
0: no,
1: tu
0: perché
1: non
0: poi
1: sei.
0: Arriva nei videogiochi e lui si esalta.
1: Esatto, perché non conosci la nostra terminologia, la terminologia nerd di quelli che fanno. Capite? Lascia stare, è complicato.
0: Mi sento escluso. Questa tua parte tu non la vuoi condividere con noi alla radio.
1: Ma
0: io,
1: non ti devi
0: te
1: sentire escluso, ci manca. Dai, lo sai che se vuoi io
0: no,
1: ti
0: spiego.
1: Ma
0: vorrei che escludessi anche gli amici a casa, capito?
1: Però ti devi applicare, un po' ti devi applicare.
0: Mi devo applicare.
1: Sì.
0: Posso farlo dopo?
2: Notifica per Marco.
0: Sì?
2: Dice ancora, tua moglie dormi pure a casa di Vercillo.
1: No, non dormo da Vercillo io, no. Fanno i rumori loro di notte, fanno tanti rumori di notte.
0: Diamo la linea al GR2, ritorniamo tra poco, fermi lì su Radio 2.

0: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Cronaca in apertura: un 14enne è stato denunciato in provincia di Catania per diffusione di contenuti violenti e apologia di reati che voleva commettere a scuola. Il ragazzo via social aveva rivelato in alfabeto cirillico l'intenzione di compiere stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una body cam. Gli agenti hanno trovato appunti con svastiche, frasi discriminatorie. Sullo smartphone aveva cercato il funzionamento delle armi. Maltempo, molti i danni al centro-sud.
3: Spettacolari ed inquietanti le immagini di due trombe d'aria che avanzano contemporaneamente sul mare davanti a Marsala. Desolanti quella della devastazione lasciata dopo aver toccato terra.
4: Ma anche una pure da sotto. Che stiane ci sono?
3: Serramenti rivelti e abbattuti in una scuola in cui erano presenti 274 alunni. Le maestre hanno visto il pericolo e i bambini sono stati portati in una zona più sicura dell'edificio. Scene da guerra, ha commentato la sindaca.
4: C'è proprio un casino, non si capisce più niente.
3: Criticità e disagi anche nel napoletano, con allagamenti, smottamenti, cadute di alberi e interruzioni di energia elettrica. Anche nel Lazio un nubifragio ha allagato il litorale al sud di Roma. Anzi, Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Nella capitale allagamenti e traffico in tilt. Il vento che ha accompagnato la pioggia ha provocato il crollo di diversi alberi. Nubifragi e allagamenti in Salento. Disagi sulle strade, soprattutto nelle vicinanze dei sottopassaggi, con automobilisti in difficoltà. Nelle campagne terreni coltivati trasformati in acquitrini. Claudio Vigolo, GR2.
2: Il giallo della minicar nera a Roma. Nel quartiere Monteverde c'è stata un'altra aggressione.
5: Oltre che per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni, gli investigatori sono al lavoro per appurare se tutti gli episodi di violenza siano legati tra loro. L'ultimo a essere denunciato è quello di cui è stato vittima un uomo di 67 anni, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione ai danni di Jacopini, mentre stava rientrando a casa, l'uomo è stato affiancato da una minicar nera con a bordo due persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mettendole a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. La difficoltà principale resta l'identificazione della targa della minicar. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR2.
2: All'indomani dell'approvazione, il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale, che è pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 ottobre. Sul testo le opposizioni annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Guerra in Ucraina, 7 vittime per un attacco russo a Zaporizhia. Intanto Trump, con una telefonata a Putin, si è assicurato un asso nella manica in vista delle elezioni di metà mandato.
6: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Il Nobel per la pace a Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Ex alta commissaria ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, Pillay è stata premiata dal comitato norvegese. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu. Nobel vergognoso. Pillay oda l'America e Israele, tuona Trump che attacca la Norvegia. Non dimenticheremo. Siamo allo sport, alle 9 la sprint race del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, in prima fila Fernandez, Bezzecchi e Di Giannantonio. Alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1, dalla pole scatterà la Red Bull di Verstappen e vicino all'olandese la Mercedes di Russell. Calcio, sabato di campionato con i primi tre anticipi della sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Taylor Swift torna live il 17 ottobre al Museo dell'Academy di Los Angeles. Lo show includerà I Knew It, I Knew You, il singolo di Toy Story 5, che le potrebbe valere la sua prima nomination all'Oscar. La serata sarà presentata tra gli altri da Steven Spielberg, raccoglierà fondi e renderà omaggio alla carriera di John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. La linea soggetti smarriti, prossimo giornale radio alle 12, alle 10.30.

0: Questa è una delle canzoni, me le devo ricordare, devo annotare, musica per fischiettare. Quando faremo il jukebox smarrito, a proposito, domani c'è il jukebox smarrito, ma abbiamo cambiato, non è più musica per,
1: e
0: ma
1: che?
0: L'ho scoprito.
1: No, è me lo dici gruppo, così.
0: Perché tu, perché non te ne sei accorto, Marzocca?
1: Eh no, io mi aspettavo musica per, musica per, no. E invece sarà musica no. Da.
0: No, no, sarà musica nel, cioè nel. Ci smarriremo in un anno specifico e domani, da domani ci smarriamo, cioè domani ci smarriamo nel 1999.
1: Bella.
0: L'anno di spazio,
1: spazio 1999. Ce lo ricordiamo.
0: E appunto abbiamo creato sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, a proposito,
1: iscrivetevi.
0: Mentre vi iscrivete, date un'occhiata a questa foto che abbiamo realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui abbiamo trasformato l'equipaggio dei Soggetti Smarriti nell'equipaggio di Spazio 1999. E c'è una dottoressa Russell, Marco Marzocca, con una bella parrucchetta che devo dire è bellissimo. Sei bellissimo con quei capelli, Marco. Io ti trovo fantastico.
1: Ma lo sai che anche io ho visto questa foto e ho detto quasi quasi.
0: Quasi.
1: Cambio pettinatura perché mi dona effettivamente. È difficile, perché è difficile trovare. Io non, raramente riesco a trovare qualcosa che mi piaccia veramente dal punto di vista dei capelli, perché delle acconciature. Ne ho provate tante, alla fine certo, tengo perché... questa, che è quella che mi sembra la più. La più efficiente.
0: Vabbè, andiamo ad accontentare un nostro ascoltatore. Pensate, ci hanno richiesto il meteo di San Tommaso di Maiano. Prego la sigla, per favore. Mauretto. Per tutti gli allievi della prima BM delle medie di Maiano, che domani faranno i ciceroni all'ospedale di San Giovanni. Questo messaggio che arriva da Susanna. Il meteo a Maiano: giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Sono previsti 3 mm di pioggia, 0,3 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 13.
1: Beh, finito? Beh, bello, sì, beh, finito. Un bel meteo però, asciutto, essenziale, bravo, complimenti, grazie. Se volete farlo anche voi, volete dedicare il meteo di un posto specifico a qualcuno, potete farlo inviando un messaggio al 348 7300 200.

0: Edoardo Bennato, che meraviglia riascoltare Il gatto e la volpe. Sono le 8:44. Buongiorno dai soggetti smarriti. Questa era Radio 2. C'è arrivata una foto con tanto di commento da parte del nostro amico Christian.
1: Sì.
0: Ti prego, Marzoc, dammi una mano.
1: Fermi tutti, attenzione. Sì. E allora, che facciamo qua? Che vogliamo fare? Ricadiamo sempre nelle stessi problemi?
0: Che ha detto? Non ho detto ancora nulla.
1: Allora, abbiamo detto che non si può fare pubblicità occulta. Questa è una cosa vecchia come il mondo, lo sanno tutti, soprattutto in una rete pubblica. Questa è la RAI, non è che stai a casa tua, va bene?
0: Allora,
1: Christian è un marchio che viene venduto liberamente in tutta la comunità europea. E allora se abbiamo detto Christian, bisogna citare anche tutti gli altri marchi analoghi. Allora abbiamo detto Christian.
0: Non li conosco.
1: E dobbiamo dire quindi Giuseppe, Morena, Pasquale, Tommaso, Mafalda, Corrado, Sergio,
2: Notaio,
1: Consiglia, Asparta, Murello, Costorno, Costantino. Ecco, va bene. Per il momento va bene così. Poi andiamo avanti. Vediamo.
0: Grazie.
1: Vada avanti.
0: Allora, Christian ci ha inviato la foto che ha scattato qualche giorno fa. Perché sta arrivando ottobre, arriva Halloween, e ci sono delle persone, i vicini soprattutto, che espongono dei mostri. Ma ancora il 30 ottobre è lontano. Adesso.
1: Fermi tutti. Abbiamo detto Halloween. Halloween è un marchio registrato e pubblico viene venduto in tutta la comunità europea e anche oltre. Quindi, se diciamo Halloween.
2: Ha perfettamente ragione.
1: Ecco, bravo, dobbiamo dire Carnevale, dobbiamo dire anche Natale, coppia. Dobbiamo dire anche Ferragosto, sì. E dobbiamo dire anche Pasqua. Anche Pasqua. Certo, perché
0: Pasqua.
1: No? Anche Pasqua.
0: Vabbè, certo.
1: Perché Pasqua non è un marchio.
3: Radio 2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: 2-2. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
12: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
13: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
12: A testa, ok.
13: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
14: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 10:30, su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
13: Che aggiunge?
12: Hai detto tutto te.
13: Hai detto tutto tu, ma scusa.
14: Potete dire che brava.
13: Che brava,
12: che brava.
13: Che brava!
15: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Radio 2.
16: Rai Radio 2.
2: Let's go.

0: Sono Carmine da Napoli. Cortesemente vorrei sapere il meteo di Fiuggi oggi. Grazie.
1: Grazie, grazie Carmine. Comunque, a chi lo dedichi questo meteo di Fiuggi?
2: Ma fatela
3: E
2: cercare,
3: cercatelo
2: amico di Fiuggi,
3: adesso.
2: vabbè. Ecco, bravo. Vabbè, ci sono. Scusate, fammi partire la basetta, che io la leggo su
1: Vai,
2: parola.
1: vai,
2: Oggi a
1: vai, vai.
2: Fiuggi il tempo è instabile, con piogge e temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Temperatura attuale 19 gradi circa, la massima sarà di 23 gradi.
1: Oh,
2: Sì,
1: e
2: questo è
1: vai. Grazie Carmine, spero ti sia piaciuto.
4: Sulla Luna c'è una base che trasmette radio. Lo spazio è pieno di sorprese e da domani, sai, le spese.
1: Siete meravigliosi. Posso dire, siete meravigliosi. Grazie, grazie. Avete capito in pieno lo spirito di questa
3: Non ho
1: trasmissione?
3: capito.
1: Come non hai
3: Non ho
1: capito? Ho
3: capito.
1: capito io, non ti preoccupare.
3: Non ho capito.
1: Io ho capito.
2: Spirito alto, direi. Senti, posso ritornare sulla storia di Christian e
1: Sì, dai,
2: che era
1: torna, se
2: rimasta
1: no
2: lì,
1: se non riesci, non sei contento. Vai.
2: che. No, vole... a parte salutare il nostro amico Cristian, ma ci ha inviato questa foto che vorrei tanto condividere con i nostri amici. Anzi, Cristian, se la vuoi caricare sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti, Rai Radio 2, falla. Ed è quello che si è divertito a fare un vicino di Cristian. È una specie di mostro con dei pantaloni tipo di raso, sembrerebbero, insomma, una cosa un po' trasparente.
1: Sì.
2: Una faccia mostruosa con i denti ben in evidenza. Una buffa parrucca sopra, cioè, visto da lontano, ha spaventato i bambini, i propri bambini, anche i bambini degli altri e anche i vicini, perché passi lì e vedi questa roba qui, ti spaventi sul serio.
1: Io lo sai che ho messo sulla macchina adesso, non mi spavento per queste cose, perché a parte che si sa che in questo periodo si fanno queste cose, ma che ti vuoi spaventare? Ma dai, su, per favore, Ciccio, io ho messo
2: Che cosa hai messo sulla macchina?
1: Dei
2: Che sono
1: copri,
2: curioso.
1: sì, allora sai il poggiatesta, ci sono dei copri poggiatesta dove ci sta
2: Non si è
1: dipinta,
2: capito.
1: c'è una faccia cattiva e sono
2: Sì, li ho visti in giro, li ho
1: fosforescenti
2: visti
1: di
2: sui
1: notte.
2: social.
1: Devo dire che funzionano pure io tante volte.
3: Una cosa raffinatissima.
1: Sì, è molto elegante, devo dire.
2: Cioè, tu ti diverti a spaventare vicini.
1: No,
2: Questa è
1: la cosa
2: Guarda che basta
1: assurda è che mi sono
2: un po' presente quella di
1: spaventato
2: tua
1: io.
2: moglie.
1: Sono entrato in garage, ho aperto la porta, ho visto la cosa, e che è? Porca miseria, dentro di me mi sono detto: scemo, l'hai messi tu, che fai?
2: Sarebbe molto carino da indagare anche con gli ascoltatori se qualcuno si è divertito a spaventare i vicini, ma magari ne parleremo nei prossimi giorni con l'avvicinarsi di Halloween.
1: Ci siamo ormai,
2: Buongiorno
1: manca
2: amici.
1: poco.
2: Sì. Manca poco, siete sempre su Radio 2.

0: un'unione improbabile. Io non avrei mai pensato un giorno di ascoltare Bob Dylan e Mark Ronson insieme. E
1: bello però, dai, bello queste commissioni, queste cose belle che si ascoltano solo su Rai Radio 2. 222 Rai Radio 2, fammelo dire che è tanto tempo che non me lo... Io,
0: mi, cioè che non me lo...
1: No, che non me lo fate dire. E allora...
0: Mal di gola, c'hai un rospo in gola ancora, vedi che non va via. Saluto Maria Luisa Mancini che si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Benvenuta Maria Luisa.
1: Quanti siamo, Vercillo? Dimmi quanti siamo, più di 40.000.
0: Siamo 40.221, ma dobbiamo arrivare.
2: Sento la musica.
0: Lo faremo prestissimo.
1: Ciao ciao, è arrivato il momento del ciao ciao, ce lo ricorda Raimonda. E quindi noi però torniamo. Torneremo.
0: Ma domani ci siamo dalle 7.45 alle 9.
1: E vi lasciamo a Radio 2 come
0: Radio
1: noi.
0: 2 come noi. A domani ragazzi, 7.45 con il Jukebox Smarrito.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Sono le 9.
4: Radio 2 come noi.

0: Francesco Vercillo, che ci passano la palla a noi, Radio 2 come noi. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazze. Io sono Dorighini, con me ci sono le splendide, luminosissime Nicole Ronchi e Martina Di Florio. Perché ridi?
1: Soprattutto luminose.
2: Io con tutto illuminante come su stamattina, io sono una cinta elettrica praticamente, io illumino la Rai solamente per illuminante. No, stavo sghignazzando perché ogni volta che ringraziamo i nostri predecessori li annunciamo come i ragazzacci, ma che però penso però in realtà siano due bravissime persone, mi sono sentito due cuoricini di panna.
0: Ma sì, lo facciamo così un po' tra noi giovani, si fa così, no?
1: Ma tra voi
2: non
1: giovani.
2: Siamo giovani, tra né voi. Io né te, purtroppo abbiamo il piccolo cuoricino di panna in un mondo a dieta.
1: Buongiorno,
2: che è quella, quella giovane.
1: Buongiorno.
2: Dimmi piccolo cuoricino di panna, cosa
1: hai fatto? Mi sei mancata.
2: Ma non mentire sapendo di mentire, ma
1: non
2: smetti.
1: Non vedevo l'ora di vederti.
2: Ma piantala, racconta piuttosto al mondo cosa hai fatto di bello ieri sera.
1: Guarda, ieri sera sono stata in treno di ritorno da Roma, un viaggio di lavoro, ma il bello è stato stamattina, mi sono svegliata con gli occhi enormi e ho pianto per un video di Max Pezzali con suo figlio, al 18° di suo figlio.
0: Hanno cantato
1: gli anni e non ho potuto mancere.
2: Sono commossa con la lacrima.
1: Una Gen Z che si commuove.
0: Ci sta.
1: Comunque per Max Pezzali.
2: Hai ragione, non vi siete commossi per Tony F, questo è strano, dicevi?
0: No, dicevo che è molto bello, pensa quanto è bello poter fare karaoke col pezzo più karaokeabile del mondo, che è Gli anni, con quello che l'ha scritto, che è Max Pezzali, cioè è il sogno di un paese.
1: Capito.
0: Visto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul karaoke.
2: Pensavo su Max Pezzali.
0: Anche.
2: Comunque non so se Martina hai sentito cosa ha detto Edoardo, il pezzo più karaokeabile. Secondo me, io non sono d'accordo, secondo me è L'uomo ragno.
0: Guarda, potrebbe anche essere Miss Italia di Dito nella Piaga, infatti noi ce l'ascoltiamo ora.

0: Miss Italia, dito nella piaga, qui su Radio 2 come noi, la formazione Righini di Florio Ronchi è qua.
1: Che squadrone.
0: Che squadrone incredibile.
2: Lo squadrone siamo noi per stare su Max Pezzali.
0: Lo squadrone di zanzare.
1: Abbiamo citazioni di Max Pezzali fino a domani. Tutta la puntata la potremmo fare così?
0: No, non lo faremo.
1: E invece no.
0: Peccato. No, non lo faremo perché mi oppongo. Ma sai, ogni volta che io vedo dito nella piaga in scaletta, sì, penso la seguente cosa: che dito nella piaga è stranamente la cantante preferita di mio padre. Non perché dito nella piaga non sia degna di essere la favorita, la prima sopra ogni cosa, ma perché mio padre arriva dai Black Sabbath, gli AC/DC, i Led Zeppelin. Dopodiché nel 2026 si riscopre fan di dito nella piaga. Maestra, lei che tutto sa, com'è possibile questa cosa? Cosa ci ritrova mio padre in dito nella piaga da Battisti?
1: Allora,
0: parte da Battisti,
1: innanzitutto
0: arriva dito nella piaga.
1: Vorrei fare una chiacchierata col signor Ronchi per indagare un attimo sullo spettro di personalità del signor Ronchi, però devo dire che effettivamente dito nella piaga ha un po' questo gusto per il retro chic, quindi non ci vedo niente di strano, nonostante le sonorità più urban, più elettroniche, comunque recupera molto quell'estetica cantautorale di Battisti. Cioè la vedrei molto bene a fare una cover.
2: Poi se posso permettermi
0: una cover di Battisti.
1: Sì.
0: Righini, ma hai sentito cosa
2: detto? Ma assolutamente. Poi se posso permettermi, pensando un po' a perché dovrebbe piacerti dito nella piaga, è perché diciamo ha anche proprio un'estetica fisica super impattante, cioè lei è super attenta come si prende.
0: Sì, ma lei chiaramente deve avere una mezza mania su rossetto rosso, eyeliner, pois, cioè quella estetica lì tra gli anni 50 e gli anni 60.
1: Tacchi alti rossi, capito?
0: È il suo. Ma non è l'unica,
2: no,
0: tra l'altro.
2: No, infatti
0: grande star, ad avere una mania.
2: Un'altra mania che ha fatto discutere il web questa settimana è quella di Miley Cyrus, che ha dichiarato che lei non fa, non vuole fare insomma tour troppo lontani da casa perché non vuole dormire in letti diversi dal proprio. Una bella mania questa.
1: Capiamo, però la capisco.
0: C'è una leggenda metropolitana, senza andare troppo lontano, in casa nostra pare che Fabri Fibra abbia la stessa esigenza, quella di, se si può, di evitare di fare concerti troppo lontani perché vuole tornare a casa. Però questa è una leggenda non confermata dall'artista.
2: Però vedi che ognuno si vede alla propria mania, e quindi a questo punto, questo sabato, io direi che possiamo parlare di manie. Quindi chiediamo anche a chi ci sta ascoltando al 348 7300 200, quali sono le vostre manie più particolari. Ad esempio, io vi dico, ho la mania di mangiare i biscotti la mattina sempre accoppiandoli a due, e infatti quei pezzi che sono rotti non li mangio.
0: Io mangio i biscotti solo a multipli di 7.
1: No, questo è ancora più complesso.
0: Questa è follia.
1: Questa è ancora più complessa.
0: La tua?
1: Io non ho manie particolari. Mi addormento con molti video di sottofondo perché se non riesco a dormire nel silenzio.
0: Tipo ti addormenti con Spirits di The Strumbellas qui su Radio 2.

0: stavo ripensando alle manie che ognuno ha, e devo dire un'altra mania clamorosa che io ho è che quando chiudo la porta di casa, per essere sicuro di avere chiuso, recito una filastrocca. Tutte le volte, tutte le volte diversa, perché così ricordo la filastrocca e allora vuol dire che ho chiuso la porta nel corso della giornata.
1: Io invece entro e riesco tre volte.
2: Davvero?
1: Per ricontrollare di aver preso tutto.
0: Vedi, diteci quindi al 348-7300-200 qual è la vostra mania che vi accompagna durante il giorno. La nostra sicuramente è quella di ascoltare l'oroscopo di Nicole.
3: L'oroscopo.
2: Comunque mi caricate veramente di troppe aspettative.
0: No, giuste.
2: Io lo ammetto, io racconto un sacco di fregnacce, sono una cazzara, come direbbe Roma, e mi vendete come se fossi una persona seria che sa quello che dice.
1: È solo perché vogliamo sapere qualcosa dei nostri segni.
2: Ma niente di reale concreto. Allora, stiamo parlando di manie, no?
1: Sì.
2: E quindi mi sono chiesta, beh, quali sono le manie per ogni segno?
0: Andiamo.
2: Tanto per essere originale, no? Allora, l'Ariete, la mania dell'Ariete quale potrà mai essere se non fare tutto subito, anche quando non serve, soprattutto quando non serve. Toro, la mania del toro è avere la sua cosa preferita subito, non spostategli le sue cose preferite, lasciategliele lì dove sono,
0: possibilmente avendo il bis anche.
2: Non avevo dubbi, sai che avevo anche segnato cibo,
0: certo,
2: posto, tazza preferita. La mania del gemelli, iniziare 5 conversazioni contemporaneamente ma non finirne neanche mezza. Cancro, il cancro ha la mania di conservare tutto, messaggi, foto, scontrini, trauma.
0: Database vivente.
2: Sì, è lui. Leone, controllare come viene in foto anche durante un incendio, perché bisogna essere sempre più fighi sopra ogni cosa, anche più dell'incendio.
0: Credevo anche nei video, cioè come è venuto anche nei video.
2: Ma quello è scontato.
0: Scusa,
2: quello è scontato. Capisci che se il leone si guarda come è venuto in foto durante un incendio, siamo nella mania psichiatrica.
1: Io mi sto preoccupando perché ce le ho tutte fino a ora.
2: Sarai ascendente leone. Leone, per l'appunto, che controlla come viene in foto. La Vergine, che deve sistemare le cose degli altri anche senza che nessuno gliel'abbia chiesto. La Bilancia, la sua mania è chiedere un parere ad almeno 7 persone diverse prima di prendere una decisione. Lo Scorpione è investigare.
0: Che paura che mi fa lo Scorpione.
2: Lo Scorpione è terribile, ma a me sta tanto simpatico lo Scorpione. Cioè, è un pazzo psicopatico, ma io lo trovo meraviglioso.
0: Wow.
2: Lo trovo meraviglioso.
0: Se stai in un'altra città rispetto alla mia.
2: Ma smettila. Sagittario. La maniera del Sagittario è organizzare viaggi mentre è già in viaggio.
1: Meno male, questa non ce l'ho.
2: Una matriosca di decisioni, di viaggi, di biglietti aerei, di check-in. Capricorno. Trasformare il tempo libero in un progetto che abbia anche degli obiettivi trimestrali.
0: Ecco, io avrei bisogno nella mia vita di una cosa. Così.
2: Io Capricorno.
0: Sì,
2: Madonna.
0: Che mi trasformi la vita in un obiettivo trimestrale.
2: Ma che ansia. Acquario, la sua mania preferita è quella di fare il contrario di quello che fanno tutti. Lui è originale.
1: Ecco,
2: lui è una brocca originale.
0: Oh, sì.
2: Lui è una brocca
0: mia.
2: Originale.
0: Cioè, che sono di quelli che poi non capisci mai quello che fa. Ti vendono questa roba come se fosse normalissima. Poi però gli dici, guarda, che non è normale pensare di fare parapendio a dicembre, capito? In non so, sull'Himalaya. No, ma è normale. Dice, vabbè.
2: Lasciali stare. No, ma è un tuo problema. Capito che tu sei toro e sei comodo, ma lascia stare l'acquario.
1: Ma chiamiamo gli alternativi.
2: Ma chiamiamo gli alternativi. E poi abbiamo i pesci. I pesciolini che amano fantasticare su scenari che non esistono, sperando in cose che nessuno saprebbe descrivere, insomma.
0: Ecco.
2: Il ragazzo sognatore.
0: Insomma, tra pesci e acquario, devo dire, preferisco essere toro, stare sul mio divano preferito, a bere nella mia tazza preferita il mio tè preferito.

0: in the Jungle, pezzo meraviglioso di un gruppo meraviglioso, molto interessante, che sta facendo molto parlare di sé perché unisce un po' queste sonorità retro. Secondo me potrebbe piacere al signor Ronchi. Sicuramente con anche elettronica, urban. Io andrò a vederli, tra l'altro, a fine mese a Barcellona.
1: Vabbè, però flexala meno questa cosa, flex, cioè non c'è veramente flex. Bisogno.
2: Vabbè, ma lei è una che viaggia per la musica e viaggia per le sue passioni. La verità è che semplicemente sei invidioso, vorresti seguirla, ma sarai impegnato a fare cose.
0: Diglielo per favore, però non ti preoccupare perché potrai recuperare anche tu a novembre, perché inizierà anche il tour italiano, quindi mi saprai dire, magari vieni con me, io farò il bis e tu
1: va bene.
0: Iniziato.
2: Dai, non ho capito perché Righini è invitato e io non sono stata presa neanche in considerazione.
0: Tu sei il più uno, a prescindere, lui lo paga il biglietto.
1: Come? Guarda, allora non so se vengo. Comunque vedete, c'è questa, proprio si respira simpatia tra di noi, per far continuare nelle citazioni. Stiamo parlando di manie qui a Radio 2, e di manie ce ne sono parecchie, perché devo dire, la nostra Martina di manie ne ha, quella della musica in particolare, però noi abbiamo fatto una ricerchina per sapere, no, quali sono le manie più diffuse tra gli italiani.
2: Sentiamo.
1: Così possiamo vedere se qualcuno ci si ritrova. Per esempio, il 38% degli italiani confessa di avere la mania di tenere la televisione accesa in sottofondo facendo anche altro.
0: Io, ma anche con i video, ma prima di addormentarmi ho proprio bisogno, non riesco a stare nel silenzio.
2: È una cosa che è in comune con mio padre, io mi preoccuperei.
1: Che però ha più di 60 anni, quindi fatti delle domande.
2: 68.
0: Poi, dovrei parlarne con qualcuno.
1: Il 24% racconta di mettere alla mania di mettere almeno 3 sveglie per svegliarsi la mattina.
2: Io.
1: Siete veramente dei criminali di guerra, cioè quelli che mettono poi tra l'altro le sveglie a degli orari che non hanno senso. 7:24, 7:31, 7:37. Che dici, ma perché? Cioè, qual
2: perché
1: è il motivo?
2: Almeno non mi dà la sensazione di sveglia troppo assertiva. Mi sembra una sveglia un po' casuale, buttata lì a caso. Chi è che programma una sveglia alle 7:32 come ho fatto io stamattina?
0: Ma sai che io non le metto intenzionalmente, cioè me le ritrovo già segnate, quindi è 24, lo trovo già scritto e quindi metto on.
2: Chi è che ti ha messo 24?
0: Non lo so,
1: cioè,
0: non
1: il
0: lo
1: folletto
0: so.
1: Delle sveglie che te le mette sull'iPhone. E poi invece l'ultima è il 14% delle persone alla fissa di mangiare a letto.
2: No, il briciolame tra i piedi mentre dormi no, è insopportabile.
1: Ma invece tu sbagli, invece bisogna mangiare a letto, ma bisogna mangiare a letto le cose giuste. Vuoi mettere robe che fanno briciole? No, ma vuoi mettere alle 2 di notte, quando ti viene quella famina, il wurstelino col ketchup a letto? No. Non fa briciole e fa solo felicità.
2: Allora, questa è una roba da principianti. Se me la devi mettere sulle cose suinose, no? Dopo la mezzanotte, è il wurstel ripieno di formaggio. È quella è per professionisti.
1: Ok.
0: Ok, dopo questa guida gastronomica, io ho bisogno di una pausa.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
2: pissimo al giardiniere.
0: È Osvaldo.
5: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld. 2-2.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: 2-2.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
10: Capsule per ogni ora.
9: 2-2.
12: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Dal 1989 arriva Zucchero con Un diavolo in me. Ma sarà una mania di Zucchero farsi esorcizzare? Visto che parla di diavoli? No, troppo, una battuta troppo sottile.
1: È una tradizione che ha ripreso anche Salmo, perché di recente l'ha riproposta come cover. Devo dire che la fa molto bene.
2: Picchia, picchia.
1: Salmo molto artista versatile, possiamo dirlo.
0: La Martina non vedeva l'ora di poterlo dire ai microfoni, che bella la cover di Salmo, non vedeva l'ora.
2: No,
0: non vedeva l'ora.
2: Segnalerei che versatile mi fa lo stesso effetto di iconico, cioè avrei voglia giuro di dare una sberla dietro le orecchie a chi usa artista versatile. Questa
1: almeno,
2: canzone è iconica.
1: Scusate. Non ho detto got. Oh no.
2: E sarebbe stato meglio.
0: Vi prego, parlate in italiano, che poi non ci capiscono e hanno ragione loro. È tanto bella la lingua italiana, trovateli due aggettivi, apritelo un libro ogni tanto. Tu invece, Martina, per favore, leggi almeno un messaggio che ci è arrivato al 348 7300 200, e dimmi qual è almeno la mania degli ascoltatori. Fai la brava.
1: Allora, questa più che una mania mi sembra un rituale, perché Serena ci scrive: io ho la mania di addormentarmi guardando sempre lo stesso film, Il diario di Bridget Jones, rigorosamente con timer di spegnimento impostato, perché dopo poco mi addormento. Mi sembra di aver dimenticato qualcosa se non lo faccio.
0: Chi è che ce lo manda? C'è scritto
1: Serena
0: deve essere una fan di Sophie Kinsella, perché uno dei suoi libri lo apre esattamente così, con la protagonista che si addormenta guardando un film del diario di Bridget Jones. Comunque, non dobbiamo parlare di cinema adesso, dobbiamo semplicemente possiamo smettere di fingere di essere persone pazienti e tolleranti, perché è arrivato finalmente L'io non tollero di Edoardo Righini.
3: Io non tollero!
2: Allora, l'effetto esplosione che avete sentito nella sigla della rubrica è esattamente l'effetto che io sento in testa quando incontro alcune persone che hanno questa mania specifica, che è quella di farti togliere le scarpe per entrare in casa. È una cosa molto, devo dire, che si usa a Milano, ed è una cosa che mi manda ai matti, mi fa uscire di testa, perché io in casa tua non tolgo le scarpe, perché innanzitutto non è detto che magari io sia fuori da tutta la giornata e magari, capito, non abbia il piede e il calzino esattamente presentabile.
1: Che è sempre un momento imbarazzante quando devi togliere le scarpe e far vedere i calzini sbagliati o bucati.
0: No, ma poi cosa vuol dire che mi imponi di togliere le scarpe? Cioè, io mi impegno per un look che preveda anche scarpe abbinate?
2: Certo, e poi tu me le fai togliere, e poi magari come minimo tu hai in casa una muta di Soriani che girano per casa, giustamente perché è casa loro, e io niente faccio, capito? Effetto panno elettrizzato, e quindi tiro su dei gatti di pelo incredibile e torno a casa praticamente con dei mocassini invece con dei calzini.
1: Però devo dire che chi ti chiede di togliere le scarpe in casa di solito ha la mania dell'ordine e della pulizia, quindi diciamo che i pavimenti di solito sono sempre
0: io invece
1: ben
0: posso
1: citati.
0: Dire ma è il motivo per cui io sono una sociopatica che non va mai a casa di nessuno.
1: Ecco,
0: la trovo una grande idea. Oppure sai qual è la soluzione?
2: Non la andare in cena dagli altri.
0: No, la soluzione potrebbe essere la soluzione delle nonne. Chi si ricorda le pattine?
2: No, sì. Vergogna, vergogna, perché chi ha le pattine, il 3/4

0: qualcosa da nascondere, no?
1: No, i tre quarti delle volte te li dà già usate, perché se tu mi vuoi dire che è più igienico che io cammini scalzo o con le pattine invece che con le scarpe, e poi le pattine non le lavi.
0: Aspetta, no. È scarpa con pattina.
1: Ah, okay.
0: Ok, ci sta, va bene?
1: Va bene, no,
0: sei pronto a questo?
1: Perché sono anche quelli che ti danno la ciabatta, io la ciabatta usata da altri non la voglio, o me la spacco.

0: Sam Cooke, Wonderful World, è Wonderful World qui su Radio 2, come noi ovviamente, perché è Wonderful World quando ti svegli e trovi Martina Di Florio, Michael Ronchi e anche talvolta Edoardo Righini.
1: Potete vederci anche voi sul canale 202, per vostra fortuna, oltre ad Edo Righini che si rifà gli occhi tutte le mattine dei weekend, anche voi.
2: Sì, che sviolinata,
1: tesoro,
2: ma noi, ma scusa. Però in effetti sul canale 202 ci siamo io e Martina, che stamattina siamo nel nostro glow. Siamo veramente nel prime.
0: Se avete anche voi la mania come quella di Nicole di usare parole così giovanili a caso, fatecelo sapere al 3487 300 200, che tra l'altro ci sta arrivando qualche messaggio, no?
2: Sì, sì, come il tema di oggi sono le manie. Siamo partiti dalla grande mania di Miley Cyrus, ovvero quella di non fare tournée lunghe per evitare di dormire fuori casa. Abbiamo ad esempio Diego da Verona che ci dice: ciao, io ho perso un'amicizia, o sembrava un'amicizia, perché sua moglie voleva farmi togliere le scarpe ogni volta che entravamo in casa.
1: Eccolo.
2: Mi sono rifiutato e me ne sono andato. Beh, però doveva essere un'amicizia un po' di carta, se ci finisce
0: bravo
2: per
0: Diego,
2: quello.
0: Bravo Diego.
2: Ci si può beccare al bar, avere il bianchino alle 11 di mattina.
0: Non passeranno.
2: Non passeranno. Allora,
1: un messaggio che piace molto a Edoardo Righini, potrebbe averlo scritto lui. Un'altra nostra mania è ovviamente quella musicale.
0: Certo.
1: Quindi sono molto contenta di presentarvi l'ospite di oggi, che è Anna Castiglia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno.
0: Anna.
2: Abbiamo cioè Martina, che ha anche scritto insieme all'intelligenza artificiale la tua bio.
1: Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale di descrivermi, di farmi una presentazione di Anna Castiglia. Quindi alla fine della presentazione mi dirai cosa corrisponde a.
3: Scommetto che inizia
1: o meno.
3: Con gli occhiali. Agli occhiali.
1: No, non, è, okay. Non sono citati, ma è menzionato altro. Tipo Anna Castiglia, catanese, classe 1998, è una di quelle artiste che riescono a parlare di identità, relazione e precarietà con ironia e senza prendersi troppo sul serio. Si muove tra cantautorato, pop e teatralità, ha una velocità tale che qualcuno la definirebbe rapper. Si stima che arrivi a 7,9 parole al secondo, ammazza. Nel 2024 debutta con Mi piace, che nel 2025 vince la targa Tenco come miglior opera prima. Dopo un tour che la vede ballare persino il Tip Tap, a settembre 2026 pubblica La paura in tasca, il suo secondo disco. Insomma, se la canzone d'autore avesse una chat di gruppo, Anna sarebbe quella che manda il vocale più lungo, ma che ascolti fino alla fine.
0: Ti ci ritrovi?
3: Bella, bellissimo tutto questa cosa, l'ho scoperta pure io, che potrei essere quella che manda il vocale più lungo, ma che non ascolta gli altri vocali, si può dire.
2: Guarda, io sono quella che abbandona la chat appena viene aggiunta, quindi non sei la peggiore, tranquilla.
1: O silenzi gruppi.
0: Però data la velocità, vedi Anna, se ti manda un messaggio su WhatsApp non hai bisogno di velocizzare il vocale, cioè basta ascoltare,
3: pure
0: anzi,
3: quello.
0: Chiedi di andare un pochino più lenta se può, perché veramente non capisci.
2: Sapete qual è un mio grande sogno?
1: Sì.
2: Un sogno che ho da sempre è chiedere a un artista, tipo Anna, che nel nostro caso è l'ospite di oggi, che è una cantautrice che ha anche un valore, no, un valore specifico sulla cultura, che ha un peso, di fare qualcosa di completamente diverso. Cioè io, se potessi, ma non posso, la sfiderei a rappare. Così,
1: ma lo
2: a
1: fa,
2: fare
1: lo
2: un
1: fa.
2: Freestyle.
3: Ma
2: io
3: sono una rapper, come ha detto l'intelligenza artificiale. Forse il reggaeton è una cosa tanto.
2: Sì, ma su una cosa che non è il tuo.
3: Che non è il mio,
2: esatto.
3: Sì. Adesso
2: divertirebbe.
3: No, vero, non adesso.
2: Mi piacerebbe molto, ma siccome non l'abbiamo deciso prima, non me l'accetto.
0: All'occhio del cerbiatto di
3: Bambi.
0: All'occhio della mamma di Bambi. Ha paura, capito, di fare la fine.
3: L'occhio mezzo chiuso ancora.
0: Invece a me ha colpito questa cosa del tip tap. Ma come nasce questa passione per il tip tap?
3: Allora, in realtà è nata a caso, nel senso che sono andata a studiare musical a Torino e ho scoperto, cioè lì c'era il tip tap tra le lezioni, quindi da lì è iniziato e mi sono appassionata un sacco, perché ho scoperto che era più uno strumento musicale che una danza. Di fatto poi l'insegnante ti chiede: fammi sentire come suoni, non come balli. E quindi da lì mi sono impazzita. Poi ho visto che molto spesso si usa con la musica, si suona con le band, quindi...
0: Certo.
3: Fighissimo.
0: Io penso sempre ai crociati di quelli che ballano in tip-tap.
3: Esatto.
0: Li guardo con soddisfazione.
1: Sono curiosa di vedere il nuovo tour. Invece, a proposito di nuovo tour, è appena uscito il tuo ultimo, secondo disco, La paura in tasca. Diceva Caparezza nel 2003 che il secondo album è sempre quello più difficile. Cosa cambia davvero rispetto al primo?
3: Cambia tanto, perché nel primo ti lanci senza sapere cosa succederà, quindi sei più incosciente, come bambini, più felice, più tranquilla. Invece nel secondo entrano in gioco delle aspettative.
0: E lo sentite, quindi
1: lo
0: sentite
1: come è arrivata
0: l'arte di Anna Castiglia a riempire gli studi di Radio 2. Adesso quindi direi che ci ascoltiamo un estratto dall'album La paura in tasca e poi ne parliamo con la nostra ospite.
1: Questa è Niente di me.
0: niente di meno, capite? Niente di meno. Non voglio più pull.

0: Niente di me, Anna Castiglia, dall'ultimo disco La paura in tasca. Stavamo parlando un po' di fantasie della Nicole Ronchi.
1: Sì, io non ho fantasie, ho profondi desideri.
0: Ok.
1: Ho sogni che vorrei che diventassero realtà. Io principessa Disney oggi.
2: Eccoci qua. E abbiamo scoperto che la nostra Anna Castiglia in realtà non è solo cantautrice, ma è una che parla velocissimo e questa cosa mi fa sentire molto vicino a te, ma al punto tale che sei capace di rappare. E quindi?
1: E io, scusate, ma l'avevo buttata lì come battuta, tanto per buttare in cacciara un po' il momento cultura. E invece la sfida è stata raccolta.
2: E quindi ti chiediamo di rappare adesso a cappella. Con cosa ci rappi?
3: Adesso arriva la shitstorm. Allora, vi rapperò con una canzone molto famosa di Jessie J, Nicki Minaj e Ariana Grande, vero?
1: Sì, sì, sì.
2: Sì?
3: Allora, bang bang!
2: Ti diamo il via?
1: Allora, io sono emozionata,
0: mamma mia.
1: Scusatemi.
3: Ma questa musichetta sotto si può...
2: Sì, la abbassi.
3: Grazie.
2: 3, 2, 1...
3: It's Miss Moscato, if Fritz in a barrel, is Nicki for Chattel, it's so, oh, swimming in the grotto, winning in the lotto, with dipping in a puddle blue flow, do, kitty song goo, is dripping on woo, get the right to the end of the day, coo, go, bam, bam, robbing in, bam, bam, cooking it, Queen Nicki dominant, prominent, is me, Jesse and Ari, if it test me, they're sorry.
1: Ragazzi,
3: like,
1: grazie, grazie.
2: Grande!
1: Scusate,
0: posso dire che ha un senso del tempo e del ritmo migliore di molti rapper mondiali.
1: Scusate, io, donna dell'Ariete, che ormai ha passato i 33 anni di Cristo da un po', posso dire che avere sempre ragione mi crea della gioia importante. Grazie. Adesso io mi siedo.
2: È un momento così di religione della personalità. Io ti volevo dire, grazie, complimentissimi, perché io non riesco a dire manco li vuoi quei kiwi, ma quali kiwi senza farcela.
3: Allora, mia madre mi ha educata a dire scioglilingua, perché lei faceva teatro, quindi era tutto sul tagliere, gli taglia, non tagliare la tovaglia, vai, tutte queste robe così.
2: Potrei chiederti cose all'infinito. Smettiamola qui subito. Torniamo alle domande.
0: Sì, torniamo alle domande. Non ti chiedo che rapporto hai con la paura, perché c'è scritto un disco, ma perché è importante mettersela in tasca a un certo punto?
3: Allora, è importante mettersela in tasca, quindi in un luogo abbastanza quotidiano che puoi vedere anche tutti i giorni se vuoi, proprio per renderla piccola e quotidiana, tascabile, una cosa che poi non fa paura, quindi come un accendino, una cartaccia, un guanto, non una cosa che alle spalle può sembrare un'enorme ombra e poi in realtà è solo la proiezione di qualcosa di più piccolo. Quindi addomesticare la propria paura e sapere che faccia ha è utile per renderla meno inquinante e pericolosa.
0: Quindi non metterla da parte, ma tenerla accanto, tenerla in tasca a un certo,
3: esatto,
0: punto, e tirarla fuori quando serve all'occorrenza, perché può servire.
3: Assolutamente, a volte ti può dare dei pizzicotti e spingerti a fare qualcosa o a non fare qualcosa.
2: Bello, bellissimo.
1: Bellissimo, come un bellissimo messaggio. Io ho una domanda un po' più leggera, ovvero: qual è il pezzo all'interno di quest'album che ti sei divertita di più a scrivere, visto che a un certo punto, cioè, ad esempio, ci sono c'è Nundini o i Selton,
3: sì,
1: quindi...
3: sicuramente ho finito i pezzi Latin, è stato quello più divertente perché è un pezzo molto tragicomico ed è nato per gioco totalmente, perché mentre facevo il disco mi sono resa conto che non c'erano più canzoni Latin, quindi in quel genere proprio che c'era in tutto il primo, e allora ho detto: Dio, nessuno mi riconoscerà più, magari mi ascoltavano proprio per questo, io l'ho tolto. E quindi è stato divertente scrivere quello in cui ogni genere assume delle sembianze umane. Ecco, il tango che è un amante geloso, la bossa che invece è un po' litigiosa, ecco.
2: E i dialoghi, per esempio, anche con Lundini che c'è nel,
3: sì,
2: disco, li avete scritti assieme? Te li ha proposti lui? Come
3: no, no, io fatto? Avevo già scritto questa intervista ipotetica all'uomo meno famoso d'Italia, pensando un po' a questa attualità in cui siamo tutti famosi e chi non lo è una celebrità, e allora, pensando all'assurdo, mi è venuto in mente lui e gli ho scritto.
2: Perfetto.
0: Abbiamo ancora tante domande da farti, intanto continuiamo con la musica, questo è Stromae, Santé.

0: francese che per me non passerà mai di moda. Quest'uomo potrebbe non fare mai più un pezzo in tutta la sua vita e per me rimarrebbe in ogni caso un intoccabile.
1: Scusa, puoi dire Stromae?
0: Stromae.
1: Mamma mia.
0: No, non si pronuncia così.
1: Mi piace,
0: non
1: mi piace. No, no, mi piace molto. Mi
0: piace. Disagio così.
1: No, no, invece mi metti a mio agio. Assolutamente sento questa R così ben pronunciata. Brava,
2: ma
1: brava.
2: Queste manie, per le pronunce giuste.
1: Gli sto facendo i complimenti perché prima fuori onda si è arrabbiata che non le abbiamo detto che è stata
0: ma
1: brava.
0: Non è vero.
1: Su Anna Cassina,
0: ma non è
1: rapper.
0: Vero. Ma e non quindi... è vero. Non ho bisogno della vostra validazione per sapere di essere un genio.
1: Sei lo stereotipo di un ariete, veramente.
0: Grazie. Allora, noi però oggi stiamo anche parlando di manie, no? Di quali sono le nostre piccole manie. Siccome abbiamo un'artista, ciao Anna.
1: Ciao,
0: eccola qua. Ciao Anna, che bello. Ma tu ce l'hai qualche mania da palco?
3: Allora, sì, io prima di salire sul palco, vabbè, questa è anche una precauzione, vado a fare subito la pipì. Anche se non
2: giusto.
3: Mi scappa, vado a fare la pipì e poi, poco prima proprio di entrare in scena, respiro, faccio 3 respiri da una narice e poi dall'altra. Questa cosa che ho visto in un video di Battiato in realtà.
2: Che a me
3: sì, per abbassare il livello dell'ansia.
2: Giusto, a me è una cosa che faccio invece da ottobre a gennaio perché sono sempre raffreddato, quindi un
3: quindi
2: giorno respiro da 3.
3: Respiro da una narice e espiri dall'altra.
2: Sì,
3: e penso ormai che se non lo faccio andrà male il concerto.
2: E invece qualche mania giù dal palco, cioè quelli che tipo, non so, controlli 100 volte se la macchina è chiusa,
3: okay.
2: Eccetera, eccetera.
3: No, io sono un po' da doc, nel senso che giochiamo a carte, io gioco tanto a carte da quando ho imparato. Se tu metti il tuo tris male, io impazzisco, devono essere tutte dritte le carte.
0: Io capisco perfettamente il punto di vista. Se gioco a scala 40 e chi mette giù le carte invade anche il mio spazio di gioco, io impazzisco, divento
2: giusto.
0: Matta.
2: E invece una mania musicale che hai magari?
3: Una mania musicale nel senso...
1: Una canzone che ti ossessiona, che devi ascoltare per forza in un determinato momento.
3: Allora, magari. Per un po' mi era presa sta fissa quando ero più piccola di ascoltarmi Amy Winehouse prima di suonare.
2: Bello.
3: Ma pure dopo, non so perché, per me era tipo la mia invocazione alla musa. E quindi
0: beh ma ci
3: sì.
0: può stare.
2: Ci
0: buon
2: sono
0: gusto.
2: Muse peggiori, posso dire, ci sono muse peggiori.
0: Beh, se posso, io quando mi devo esibire come comica guardo sempre i primi 30 secondi di uno spettacolo di Filippo Giardina, sempre, se no io non salgo sul palco.
2: Ah, giusto, così vedi. Ah, vedi, ecco come fanno i bravi. Vediamo come posso fare.
0: Esatto, quello
1: è
0: il concetto.
1: È giusto ispirarsi. Grazie Anna, grazie
3: a
1: di
3: voi.
1: Essere stata con noi. Vi ricordiamo di riascoltare La paura in tasca, questo secondo disco meraviglioso di Anna Cassiglia, che alza ancora di più l'asticella del cantautorato italiano. Meno male.
2: Meno
0: ma
2: male.
0: Sei contenta,
2: no,
0: di questa cosa?
1: Io sono
0: qua.
1: Contentissima, ma sa Anna Sala il suo ascendente su di me. Adesso lasciamo per un attimo la musica perché andiamo su strade e autostrade. Attenzione, attenzione, perché parte l'Onda Verde.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9.54, apriamo in A10 in Liguria tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, dove si segnalano code a tratti per 2 km. In A7 tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano si registra 1 km di coda a causa di lavori. Andiamo in A4 tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova, presenti code anche qui per lavori. E sempre in A4 nel tratto Veneto si segnala la chiusura dell'entrata di Padova Ovest in direzione Brescia proprio per lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana tra lo svincolo di Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze il traffico risulta rallentato. Ancora lavori in A14 sul tratto Ancona Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara che comportano rallentamenti. Infine andiamo in Abruzzo in A25 tra Cocullo e Pescina in direzione della A24 segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
7: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 2-2.
11: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: 2-2.
12: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
13: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
12: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
14: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
12: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: 2-2.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: siamo Rai J, le foglie di tè, qui su Radio 2 Come Noi, vi faremo compagnia ancora per una mezz'oretta. Oggi parliamo di manie, di manie strane, di manie particolari. Parlavamo all'inizio della puntata della mania che ha Miley Cyrus di non fare tour lunghi per evitare di stare fuori da casa.
1: Posso dire che fa più rumore un non tour di un tour? Incredibile,
0: certamente, fa sicuramente parlare di più.
1: Fa più scalpore, sì.
0: E vi stiamo chiedendo anche al 348 7300 200 quali sono le vostre manie. Intanto arrivano messaggini e messaggelli. Credo che la mania più diffusa, comunque le manie più diffuse sono quelle legate ai numeri. Cioè, tipo guardare la televisione a numeri pari o dispari o multipli di 5. Abbiamo scoperto che Martina l'ascolta solo a multipli di 5.
1: Sì, sì.
2: Sì, oppure ci scrive un altro ascoltatore che, per esempio, non sopporta quelli che hanno la mania di usare l'espressione "da quando sono piccolo". Che in realtà non so perché uno dovrebbe non amare questa cosa. A me non piace quando tipo lo usano, l'espressione "da quando sono piccolo", gente che ha tipo 22 anni, che uno dice
0: questa è una cosa
2: che uno dice veramente... 22 anni
0: è una cosa veramente insopportabile.
2: Non lo so, è strano. Per esempio, se lo dicesse Martina, da quando sono piccolo impazzirei.
0: Ma io vorrei fare
1: infatti
0: presente.
1: Non mi permetto, perché già mi guardate male tutto il tempo. Figurati se dicessi una cosa del genere.
3: Più che altro ogni tanto parli di cose che non riusciamo a capire come tu conosca. Tipo il Festival Bar. Martina, tu cosa diamine ne sai del Festival Bar?
1: Vabbè,
3: a parte
1: ragazzi,
3: avere visto qualche replica su YouTube.
1: Va bene, andiamo avanti, perché ogni volta vengo tacciata di essere quella Gen Z, quella piccola, e poi mi devo accollare tutta questa.
2: Hai ragione.
1: Basta, me ne tiro fuori a un certo punto.
2: Hai ragione.
3: È inutile che ti offendi, è un po' un fatto, tesoro.
2: Continuate a mandarci le vostre manie al 348 7300 200, anche perché non c'è mania che non valga la pena di essere condivisa, perché se ne parliamo è già un modo per risolverla.
1: Sì.

0: Michael Jackson, Black or White, su Radio 2 come noi. A proposito di Michael Jackson, ragazzi, e anche di manie, ho scoperto che i Foo Fighters non iniziano mai un concerto senza prima aver ascoltato tutti insieme un pezzo di Michael Jackson accompagnato da uno shot di amaro fresco.
1: Vedi.
2: Ma viene anche specificato il pezzo o è un in generale un pezzo
0: No, è un pezzo qualunque di Michael Jackson.
1: Pensa che a me interessava più l'amaro, chissà che amaro bevo.
0: Ma no, ma poi non c'entra niente con il genere musicale.
2: Nulla.
1: Vabbè, ma dai, insomma, la musa ispiratrice ci sta che sia
0: bello,
1: una super.
0: Bello.
1: Comunque, ci arrivano diversi messaggi al 3487300200 in tema di manie e Alessandra ci spiega, prima dicevamo, no, quelli che non sopportano...
2: Il quando ero piccolo.
1: Esatto, Alessandra ci spiega, da quando sono piccolo è fastidioso perché si dovrebbe dire da quando ero piccolo, altrimenti significa che sei piccolo ancora adesso a 40 anni, come me, tra l'altro aggiunge lei, come me che sono rimasta alta 1,58, quindi la nostra Martina sarà giovane in eterno, probabilmente.
0: Esatto, ma stessa altezza di Alessandra.
2: La nostra Martina non si rende conto della fortuna sfacciata che ha, perché lei è la nostra piccola Kylie Minogue.
1: Esatto, e soprattutto non importa l'altezza, l'importante sono la bontà dei pezzi che ci consiglia.
3: Ok, il pezzo è giusto.
0: Quanto mi piace questa sigla, ma più che sulle manie degli artisti, oggi vi parlo di canzoni che in qualche modo le raccontano.
1: Ah.
0: Per esempio, non potevo non iniziare, partire da lui, ma che mania di Pino Daniele, la mania di cui si parla è quella di toccare, guardare e parlare, inventando una realtà parallela per sentirsi vivi. Quindi il tema è la perdita di contatto con la realtà. Il tutto ovviamente su un ritmo funky incredibile, preciso. L'altro giorno invece stavo ascoltando Frank Zappa, non chiedetemi perché non vi saprò rispondere, ma ho scoperto che uno dei suoi più grandi batteristi, cioè Terry Bozzio, ha scritto proprio un pezzo che si chiama OCD, sul disturbo
2: ossessivo compulsivo,
0: ed è un brano strumentale, però mi piace molto il parallelismo del tema associato ad uno strumento come la batteria, che è uno strumento di assoluta precisione, tecnica e addirittura ossessione per il dettaglio.
2: Ci piace?
0: Io
2: non so perché, secondo me ti ci ritrovi, vada avanti maestra.
0: Sì, ma sempre di più, ma come prima con i segni. Se vi sentite un po' smarriti e siete alla ricerca di un rassicurante mantra d'ordine, non posso non citare Everything in its Right Place dei Radiohead. E se invece come me
1: ovviamente. Giusto.
0: Pezzo calzante.
1: Totale,
0: però,
1: totale.
0: Però se già la conoscete come me, la mettete 500 volte al giorno in ripetizione, vi suggerisco anche la versione di Robert Glasper, una versione moderna di un jazzista clamoroso.
2: Ma scusate, voi non vi annoiate a mettere lo stesso pezzo 500 volte al giorno? Cioè, dopo un po' non vi risulta stomachevole? Non dovete fermare l'ascolto per qualche mese e poi riprendere?
0: Io ricerco quella sensazione.
1: No, io no. L'importante è che lo ascolti sempre, però al volume 5, al volume 7, al volume 9, al volume 11, se no altrimenti non ascolto neanche i vocali che mi arrivano.
2: Davvero?
1: È così, ognuno è matto a suo modo, vedi?
2: Sei serio? Tu non ascolti nemmeno i vocali? No. Se non li metti a 2.5?
1: quelli li ascolto lo stesso, anche se ho scoperto, mi è venuta proprio una vera e propria mania per l'opzione trascrivi, e quindi in realtà me li leggo e non li ascolto più. Bellissimo.
2: Avete la pazienza comunque di mio padre, che ha 68 anni e da sempre non sopporta nessuno. Comunque, che giornata, Angelica qui su Radio 2. Speriamo.

A proposito di manie, Giulio da Taranto ci scrive: buongiorno carissimi, la mia mania è quella di avere tutte le banconote nello stesso verso, sistemate nel portafoglio in ordine decrescente. Guarda Giulio, a me basterebbe avere delle banconote nel portafoglio e sarei contento così. Continuate a scriverci le vostre manie al 348 7300 200, perché leggerle in diretta è veramente diventata la nostra nuova mania.

0: sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 2-2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, uno degli ultimi singoli di una delle band penso più iconiche di questo secolo e dell'altro.
1: Noi siamo
0: quelli di Radio 2 come noi, vi faremo compagnia fino alle 10:30. Ci arrivano vocali al 348 7300 200. Oggi parliamo di manie e vogliamo giustamente sapere quali sono le vostre.
2: Buongiorno, innanzitutto vi devo dire che mi state simpatici, altrimenti non vi ascolterei perché sono dalla manopola facile. Io sono una psicopatica perché ce le ho tutte le manie. Ciao, buona giornata.
0: Ah, perfetto. Ma non ci lasci così in sospeso, quali manie esattamente?
3: Il considerarci simpatici credo possa valere come mania, secondo me.
1: La signora ha sentito l'oroscopo di Micolle, si è rispecchiata in tutti i segni zodiacali.
0: Come
1: possibilmente.
0: Te.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: te che
1: sì,
0: ti sei rispecchiata
1: me.
0: In tutti.
1: Come me.
0: Abbiamo altri audio per caso?
4: Sentiamo. Sì, della provincia di Roma.
1: Ciao.
4: Di
1: ciao.
4: Riti, fobie, manie ne ho parecchi e uno l'ho fatto ereditare a mia figlia già, ovvero le mollette sullo stendino devono essere tutte sulla stessa fila ma tutte dello stesso colore, guai a metterne una differente.
0: La
4: ci
0: mia
4: una crisi isterica, veniva a me quando lei era piccola, viene a lei adesso che è grande.
1: Questa è sottile.
0: Sai che la mia prima coinquilina, sì, la Sissi, che saluto caramente, aveva la stessa identica fobia. Però ci sono anche grandi star, gente ricchissima
3: che è ricca anche di manie, bisogna dire. Infatti quando diventi star probabilmente sviluppi questa stranezza. Ad esempio George Clooney non sopporta avere i calzini usati e quindi tendenzialmente li usa solo un paio di volte, li lava e poi li regala alle associazioni di beneficenza.
0: Vabbè dai, è una mania che è utile anche per gli altri.
1: Invece
0: abbiamo
1: una mania per i più ordinati. Charlize Theron ha la mania dell'ordine e ha confessato che questa cosa le crea problemi anche nella vita sentimentale. Infatti odia avere la casa piena di cianfrusaglie e getta via tutto quello che le capita a tiro. Una volta per esempio stava con un uomo, ogni volta che andava fuori città non poteva fare a meno di liberarsi della sua roba e gli buttò una volta un paio di scarpe. Lui tornò e disse: ma dove sono le mie scarpe di paglia? E io: ma ti sei sentito? Hai delle scarpe di paglia. Nessun adulto dovrebbe usare delle scarpe di paglia.
0: Beh, io come posso non essere d'accordo con la suprema, con sua maestà assoluta, la regina di ogni cosa, Charlize Theron. E poi veramente, ma ci possono essere adulti con delle scarpe di paglia? Youngblood, T-shirts qui su Radio 2.

0: Ciao, quando piego gli stracci dopo averli lavati, per metterli via li devo riporre alternando i colori uno all'altro e mai mettendo due blu uno vicino all'altro. Ciao, Lorenzo da Bologna.
1: Grazie Lorenzo, io invidio le persone che hanno la casa così ordinata. La mia a confronto sembra tipo, non so, un centro sociale degli anni 80.
2: Guarda, io mi sento ordinata quando riesco a mettere tutte le mutande nello stesso cassetto, tutte le calze nello stesso armadio, tutte le camicie appese e non buttate su una sedia. Ma guarda che, cioè, persone così sono veramente rare.
1: Sì.
2: E quando trovi un ordinato nella tua vita, hai trovato un tesoro.
1: Però devo dire che abbiamo aperto, no, un po' il vaso di Pandora al 348 7300.

0: Andrea da Treviso che ha la mania dell'uso del congiuntivo.
1: Devo dire.
2: Questo è buon gusto, però.
1: È una di quelle cose che uno, dopo una certa età, comincia a utilizzarlo come sistema di scelta per le persone da frequentare. Lo usi o non lo usi, e allora possiamo o non possiamo stare insieme.
2: Che poi, è giusto. Martina,
0: è giusto.
2: Mia piccola colombella, è estremamente giusta una cosa del genere.
0: È fondamentale. Il congiuntivo è fondamentale, numero uno delle priorità. Però stavo leggendo prima di star ossessionate così, Megan Fox che al ristorante si porta le sue posate.
2: Sì, vabbè, queste secondo me, signori, sono follie. Piuttosto portati la salviettina per pulirle, dai, se proprio addirittura la posata, la coltella in borsa non ci sta. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Adesso lanciamo la linea al GR2 e a Era Ora con la sempre verde e sempre bellissima Martina Martorano che ci sostituirà e vi farà compagnia. Ma prima di andare, ricordate sempre che
1: mai dire mania, se no chi vi sposa alla fine? Ciao ciao!
0: Ciao!
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: 2-2.
8: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
9: Sì?
8: Giura che non lo dirai.
10: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
11: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
12: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
13: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
14: Smettila di prendermi a calcio.
13: Fermati, Bourne.
12: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
15: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
16: Tutti per Eurocash.
6: 2-2.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
18: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Sono le 10:30.
20: Rai GR2.
21: Buongiorno da Simona Giacinti. Il presidente americano contro l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Nevi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump ha attaccato il comitato del Nobel rivendicando il premio per se stesso. Washington annuncia sanzioni contro il tribunale dell'AIA, dai vertici di Bruxelles l'impegno a sostenere la Corte.
22: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CP la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione.

0: Unione serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
1: Il negoziato per l'Ucraina è in corso a Miami. Ottimista l'inviato speciale della Casa Bianca, Witkoff, che parla di colloqui costruttivi con i rappresentanti di Kiev, dell'Europa e della NATO. Ma intanto gli attacchi russi continuano. Un raid su Zaporizhzhia ha provocato 7 morti, tra i quali 3 bambini. Popolazione sempre più a rischio. Sentiamo la testimonianza di Luca Rifioranti, operatore di emergency in Ucraina.
2: Gli attacchi hanno un effetto devastante. Il miglioramento tecnologico fa sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti.
1: La cronaca diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando a stragi nelle scuole e in altri e altri atti di terrorismo. Un 14enne è stato denunciato dalla polizia in provincia di Catania. Gli agenti hanno trovato a casa sua appunti con svastiche e frasi d'odio, abbigliamento militare, istruzioni sull'uso delle armi. Ex Ilva, sindacati mobilitati. Sentiamo.
3: Dopodomani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia per protesta contro la sospensione delle produzioni, a cominciare dall'ultimo altoforno ancora attivo a Taranto, che sarà per un po' tenuto comunque in stand-by. Nel capoluogo pugliese, peraltro, associazioni e gruppi di cittadini preparano una manifestazione per sabato 17 per chiedere invece la chiusura del polo siderurgico, insieme però a un piano di bonifica e riconversione dell'area industriale. Nel mezzo il Consiglio dei Ministri, che nella prossima riunione dovrà adottare le misure per sostenere con la cassa integrazione il reddito dei lavoratori, anche quelli dell'indotto, e per favorire il reimpiego anche attraverso corsi di formazione. Azienda, sindacati e cittadini sono però tutti in attesa dell'udienza il 20 ottobre della Corte di Cassazione, cui spetta l'ultima parola sulla definitiva chiusura degli altoforni di Taranto, un passaggio cruciale cui guardano anche i potenziali acquirenti italiani e stranieri degli asset della ex Ilva. Il termine per formalizzare le offerte vincolanti è stato spostato all'8 novembre. Fabio Comini, GR2.
1: Alle scuderie del Quirinale di Roma, in mostra 84 opere del pittore rinascimentale Jacopo da Pontormo, degne di nota 2 celebri pale d'altare, la visitazione e il trasporto di Cristo. Cristina Acidini, curatrice della mostra, al microfono di Federico Pietranera.
4: Pontormo è un pittore di suprema bravura che ha avuto grandi maestri, ma è stato poi un grande maestro e ha sviluppato una sua via originale di approccio alla pittura. Una pittura che si fonda su un disegno magistrale, su un colore coraggioso, basato su splendide tinte e forti contrasti.
1: Al cinema il 22 ottobre la nuova versione del capolavoro di Jane Austen.
5: Ho saputo delle vostre avversità, vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
6: Well, I first read Jane Austen when I was
7: ho letto Jane Austen da adolescente. Ho sempre amato che abbia inserito temi alquanto sovversivi per l'epoca nel suo lavoro.
6: Quite subversive.
8: Georgia Oakley, la regista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento per il grande schermo. Il cuore restano le sorelle Dashwood e il loro modo diverso, ragione e sentimento, dovere e passione, di affrontare l'amore e la vita. Eleanor è Daisy Edgar Jones.
9: Two sides very much of the same coin.
8: Sono due facce della stessa medaglia, ci dice, ma si aiutano a crescere.
10: Sempre a predicare prudenza tu.
8: Mariam è Esme Creed Miles.
11: They enter the story.
8: Questa storia inizia con Mariam ed Eleanor costrette a lasciare la loro casa, ma tutto affrontano insieme. È la sorellanza e credo che in questo si possano ritrovare anche le ragazze di oggi. Miriam Mauti, GR2.
1: Infine lo sport, MotoGP, vittoria della Ducati di Marc Marquez nella sprint race del Gran Premio di Indonesia. Lo spagnolo è il nuovo leader del mondiale. Alle 11 Formula 1, la gara breve del Gran Premio di Singapore, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Campionato, 3 anticipi della 6ª giornata di Serie A, che torno dopo la lunga sosta. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. La linea va a Era Ora, prossimo giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.
12: Era Ora con Martina Martorano.
13: Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Era Ora su Radio 2. Ogni sabato e ogni domenica Martina Martorano con voi dalle 10.30 alle 12, questo spazio dedicato alla musica, un'ora e mezza di brani scelti dalla sottoscritta insieme a Matteo Strada. Buongiorno Matteo, insieme a Lorenzo Lucidi, salutiamo Federico Scoppio in regia, buongiorno anche a Linda Critelli e Lucia Mosca, le curatrici di questo programma, buongiorno anche a Danilo Solidani oggi con noi in console, ma soprattutto buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2. Come state? Come è cominciato questo weekend? Fatemelo sapere al 348 7300 200, il numero di Radio 2, ora il numero di Era Ora, per appunto quest'ora e mezza insieme. C'è anche il canale 202 digitale terrestre per seguirci, o Rai Play Sound per recuperare tutte le puntate, ma anche per portarci sempre insieme a voi. Basta un telefono, scrivete Rai Play Sound e sentite la diretta di Radio 2. Partiamo con il primo brano, signore e signori, per voi, soltanto per voi, arrivano i Rolling Stones con Start Me Up.

The Rolling Stones, Start Me Up, questo sabato 10 ottobre. Inizialmente il brano era concepito come un pezzo reggae ska, quindi immaginatelo tutto un po' più rallentato, e il titolo era Never Stop. Ora mi chiedo, avrebbero solo cambiato il titolo o avrebbe cambiato proprio tutto il senso della canzone? If you never stop e poi if you start me up I'll never stop, cioè cambiando un po' tutto il senso, non lo so. Quello che sappiamo è che esistevano decine di versioni diverse registrate in studio e poi durante le sessioni per Tattoo You, l'album del 1981, Keith Richards l'accelerò trasformandolo in un brano rock molto più diretto, dove il riff di chitarra è inconfondibile, quello che avete ascoltato adesso su Radio 2. Il prossimo brano per voi invece è freschissimo, veramente uscito da poco. Vi chiedevo cosa avete fatto questa settimana al 348 7300 200. Comincio io, tanto vi dico che qualche giorno fa sono andata a sentire il concerto di Fresh Mola, questo giovane cantante che è riuscito ad andare su importanti palcoscenici nonostante non ci sia un vero e proprio album ancora fuori. Ecco, è stato uno dei protagonisti del Colors Studio, la piattaforma berlinese che ha scoperto e lanciato nomi come Billie Eilish, Doja Cat, Georgia Smith. Ecco, pochissimi italiani sono riusciti ad accedervi, lui è uno di quelli, ha fatto una bellissima esibizione. Grazie a questo suo momento è diventato anche tra i preferiti di Pharrell Williams, pensate voi, e di Tyler The Creator, che ad agosto al Fiera Milano Live gli ha chiesto di aprire il concerto. È stato un grande momento perché sicuramente la musica di Fresh Mola ha questi riferimenti qui, un po' di rap, hip hop, e tra pochissimo sarà anche in concerto. Ah, tra poche ore ragazzi al Collico Festival, se siete dalle parti di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, potreste andare a vedere Fresh Mola in concerto. È uscito un singolo veramente la settimana scorsa, lo ascoltiamo insieme, si intitola Fuori di testa, Fresh Mola su Radio 2.

0: Fuori di testa, Fresh Mula, il singolo uscito la scorsa settimana. Omar Guey, questo artista italo-senegalese nato a Bergamo, classe 1998, si appassiona di hip hop da giovanissimo. Accanto a lui nasce anche un collettivo, Cool Kids, che fonde musica, skate culture, moda. Stasera sarà in concerto al Colligo Festival. Oh ragazzi, io ho appena sentito questa canzone, mi è rimasta per l'appunto dentro la testa come un chiodo fisso. Magari farà lo stesso effetto anche a voi dopo che l'avete sentita qui su Radio 2 Era Ora. Stesso mondo musicale per Noga Erez, artista che vi ho presentato più e più volte in questo spazio Era Ora, sia d'estate che nelle puntate appunto che abbiamo iniziato qui nella nostra programmazione invernale, perché mi piace, perché è una di quelle rapper che è riuscita a imporsi nel mercato musicale non facilmente, sono tanti anni che lei è nel mondo della musica, ha cambiato più volte pelle. È complesso raccontarvi questa artista che è figlia della guerra come tutti quelli della sua generazione a Tel Aviv, apprezzata da gente come Billie Eilish, Katy Perry, Robbie Williams, un'artista di portata ormai internazionale, essendo tra le più amate da giovani israeliane, è finita però al centro del dibattito. Lei più volte si è espressa però a favore insomma della questione palestinese, ma soprattutto contro ogni forma di conflitto. Se volete approfondire la sua figura, quest'estate è uscito Noga, il documentario che segue per circa 3 anni il percorso di Noga Erez verso la fama internazionale, e la pubblicazione dell'album The Vandalist del 2024, disco che l'ha portata a suonare sui più importanti palcoscenici del mondo, e oggi ci recuperiamo proprio un brano da quell'album lì. Dumb, Noga Erez, Radio 2.
1: Hey, I'm smart, you dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga.
2: No Gerez, Dumb su Radio 2, era ora il sabato e la domenica con voi, Martina Martorano, dalle 10.30 alle 12 selezioniamo solamente la miglior musica. E a proposito di questo, ascolto con voi molto volentieri il secondo singolo degli U2 tratto dall'album del 2026, Carnaval del Luz. Avete fatto amicizia con questi nuovi brani? Io devo dire la verità, no, sfrutto questo spazio insieme a voi anche per ascoltare i nuovi brani. Vi ha già raccontato, è nato in modo davvero molto rapido. Il chitarrista spiega che il brano fa riferimento a due tipi di silenzio. C'è un silenzio bellissimo, che è quello che provi quando ti trovi in uno spazio di riflessione, e non c'è niente di male di questo. Ma esiste anche un'altra forma di silenzio, che è una sorta di censura, di autocensura, ed è lì che le cose possono diventare molto pericolose. E questo brano coincide anche con il 50° anniversario della fondazione degli U2. Mazza, 50 anni, ma comunque, per sentire tutto l'album dobbiamo aspettare ancora un mesetto, verrà pubblicato il 13 novembre. Sono 9 anni che gli U2 non arrivavano con un album nuovo, sono 12 brani inediti, lo dicevamo, 50 anni dell'anniversario della nascita degli U2, quindi ci sarà parecchia pressione. Bono starà lì a dire: beh, dobbiamo far bella figura, ritorniamo con un importante anniversario. Ascoltiamo insieme questo singolo, poi magari lo commentiamo. Silenzio, U2, Radio 2.

Silenzio, gli U2 con il loro nuovo singolo. Vabbè, dai, super rock and roll. Arriva questo album tra poco, 50 anni dalla nascita di questa band, nata nel 1976 grazie a Laurie Mullen Jr., che affisse sulla bacheca dell'istituto Mount Temple Comprehensive School di Dublino un semplice annuncio: cerco musicisti per formare una band. E da lì appunto la nascita di questi meravigliosi ragazzacci, che a distanza di mezzo secolo sono tornati nella loro vecchia scuola per un concerto speciale. Hanno riabbracciato il luogo dal quale era partita una delle storie più importanti della musica internazionale, e non vediamo l'ora di sentire tutte e 12 le tracce che comporranno questo album, Carnaval de Luz. Il prossimo brano invece arriva da un disco che conosco alla perfezione, traccia dopo traccia. Era il 2000, l'esordio degli Otom, il Bove, la sua calda voce. Potevamo scegliere solamente un brano, abbiamo scelto questo qui, Crepuscolaria. Poi ritorniamo in diretta fino alle 12, Radio 2, era ora.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2 Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio 2. Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
9: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
8: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
10: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
8: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Radio 2.

Bentornati, era ora su Radio 2, 10:30-12, il weekend dedicato alla musica con la sottoscritta Martina Martorano, ma anche con voi al 348-7300-200. Mi state raccontando quelle che sono le vostre abitudini del weekend, ma anche i vostri brani preferiti, lo sapete. Io poi raccolgo tutto e magari inserisco nelle prossime puntate. Vi faccio anche un'altra domanda: gli artisti devono appagare i fruitori del prodotto artistico o devono essere liberi di andare dove li porta la creatività? Perché quello che abbiamo appena sentito, Heart of Glass dei Blondie, è sicuramente uno dei brani più iconici e influenti della fine degli anni 70, ma all'epoca parte del pubblico purista del punk e della new wave di New York accusò proprio i Blondie di essere venduti alla disco music commerciale, e loro dicono sì, vabbè, però è pure vero che dobbiamo pagare i conti anche noi, ma in realtà erano un po' stanchi di essere etichettati solo come una band punk di nicchia o di retroguardia, e quindi hanno voluto tornare insomma in studio spinti da un altro tipo di sound, soprattutto dalla versatilità vocale e autorale di Debbie Harry, che era un'icona pop, un sex symbol di quegli anni, e quindi decisero di espandere i confini portando questo brano che appunto li consacrò come una super band, appunto, dicevo, tra le più iconiche e influenti della fine degli anni 70. Voi che dite? Cioè, secondo voi il vostro cantante preferito deve replicare all'infinito la vostra canzone preferita, o siete disposti a essere sorpresi, spiazzati e, perché no, delusi a volte? Questo potrebbe essere un dibattito, eh? Scrivetemelo al 348 7300 200. Ascoltiamo adesso In This World Moby, che dite? Radio 2, era ora.

In This World, Moby del 2002, un campione vocale da un disco gospel degli anni 30. Per i più curiosi sono le Davis Sisters. Quella Lord Don't Leave Me era datato 1936, un album stupendo che si chiama 1818, come le canzoni che lo compongono. L'ha quasi interamente scritto e composto nel suo home studio a New York. Sto parlando ovviamente di Richard Melville, in arte Moby. È sicuramente un brano che ogni tanto è giusto e buono recuperare. Il prossimo invece è una novità, è il secondo estratto dall'imminente album Muse che John Legend ci presenterà a breve. È realizzato in collaborazione con Pharrell Williams, si intitola Fireflies, John Legend su Radio 2.

0: Tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 22.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: in punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
4: Ma se te lo dico, che segreto è?
5: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
6: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
7: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
8: È Osvaldo.

0: mia signorina Neffa su Radio 2, sabato e la domenica con voi Martina Martorano dalle 10.30 alle 12. Abbiamo ripescato questo brano del 2001, l'album si intitolava Arrivi e Partenze. Questa è sicuramente una delle canzoni più conosciute di Neffa, tanto che non ama molto riportarla dal vivo. Lui, come tanti altri artisti, fanno un po' a cazzotti con le loro hit, e più volte Neffa ha raccontato di quanto queste canzoni, che sicuramente l'hanno portato a far conoscere al grande pubblico, poi in realtà gli stanno un po' scomode. Vabbè, per quello che mi riguarda, Neffa può cantare quello che vuole, anche la famosa lista della spesa, e sarò sempre lì pronta ad ascoltarlo. La prossima artista si chiama Doja Cat. Chi mi ascolta sa che è tra le mie preferite del mondo hip hop e rap, un personaggio molto istrionico, ama giocare un po' con tutto, con la musica, con la moda, con i suoi testi, e spesso va un po' fuori dagli schemi, odia le operazioni totalmente commerciali, quindi ogni tanto magari ne tira fuori una e poi ritorna e dice: ragazzi, qua vi ho preso in giro, qua volevo solamente fare i soldi. Ogni tanto capita anche questo. Il brano che ascoltiamo si intitola Hey Man, dall'album V del 2025, Doja Cat.
1: A man she gets.

Che bomba, amen. Doja Cat su Radio 2, era ora dalle 10.30 alle 12, sabato e la domenica, solamente la miglior musica. Secondo me questo è un pezzone, era, ve lo dicevo, del 2025. Tra l'altro qualche giorno fa Doja Cat, durante il suo concerto, ha modificato il testo di un'altra sua canzone, Get Into It, omettendo il consueto riferimento che c'è nel testo della canzone ad Ed Sheeran e al suo brano Shape of You. Molti fan hanno interpretato la modifica come una presa di posizione in merito alla recente polemica che magari avete sentito anche voi, che ha coinvolto appunto Sheeran e Macklemore, quando Ed Sheeran ha deciso di togliere Macklemore come opening act, come apertura dei suoi live dopo le sue dichiarazioni pro-Palestina. E per questo Sheeran, insomma, ha dichiarato che la decisione era stata presa dai promotori, dai proprietari dei locali, non da lui. Poi lui è tornato con un video che però non ha convinto molti anche dei suoi fan. Diversi artisti che avevano scelto appunto di aprire il concerto, che avevano, insomma, erano previsti per i concerti di apertura di Sheeran, come Finneas, il fratello di Billie Eilish e molti altri, si sono ritirati dal tour, anche alcuni componenti proprio della band di Ed Sheeran. Macklemore nel frattempo ha annunciato il suo Free Palestine Tour e sta veramente riscontrando un grandissimo successo di vendite. Pare appunto che Doja Cat con questa sua omissione abbia voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti di Macklemore. The Clash, I Fought the Law, arrivano loro adesso su Radio 2.

novità per tutti i fan, per tutti i nerd, per tutti i collezionisti di The Clash, perché il prossimo 13 novembre uscirà The World According to The Clash. Parliamo di una raccolta dei brani più famosi dei Clash, nata nel 1982 per essere distribuita esclusivamente alle stazioni radio statunitensi durante il promo del tour. Continua a leggere, sarà una compilation di 11 brani che non è mai stata resa disponibile al pubblico in precedenza. Attenzione, sì, veramente interessante. Aspettiamo il 13 novembre, vediamo poi se c'è qualcosa anche da ascoltare insieme qui su Radio 2. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo fino alle 12 qui in diretta su Radio 2. Era ora.

0: io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
1: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
2: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
3: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggetti.

0: giorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: 2-2. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

Bentornati in Radio 2, era ora con i Subsonica, il cielo su Torino. Prima avevamo aperto un po' il dibattito quanto gli artisti devono pagare i fruitori del prodotto e se il vostro cantante preferito deve replicare all'infinito la vostra canzone o può andare a cercare altri suoni. Ecco, al 348-7300-200 c'è una divisione netta, c'è chi pretende di essere insomma accontentato sempre dagli stessi suoni, sempre dalle stesse melodie, e chi invece ama vedere il proprio artista preferito andare a contaminarsi con altri suoni. Beh, 50 e 50, io anche ogni tanto soffro quando vedo che magari una formazione che amo va in un territorio che non lo trovo corretto, giusto per il loro percorso. Dall'altra parte, evviva l'arte, evviva gli artisti che amano, no? Andare a sperimentare altre cose. Di certo i Subsonica sono rimasti fedelissimi alla loro linea, hanno festeggiato anche 30 anni di carriera con tantissimi concerti in giro per Torino e non solo. Vi presento adesso una mia nuova crush, si chiama Roz Queen, scritto R-O-Z-Z-Z-Q-W-E-E-N, ovvero Rosalind Mugabe. Ora, se andate a cercare, vedete il suo album, troverete questo faccione super sorridente e già solo per la copertina di questo singolo, secondo me ve ne innamorerete. Lei è una songwriter e produttrice originaria di Birmingham, del Regno Unito, ed è quel suono lì che si sposta tra soul, R&B, sicuramente influenze jazz, con una scrittura molto intima che attinge alle sue esperienze personali, alla complessità delle relazioni umane. Questo è quello che ci racconta anche nel suo singolo dal titolo Mr. Drummer, Roz Queen, Radio 2, era ora.

Mr. Drummer tra i primissimi singoli di Rose Queen. Aspettiamo insomma che queste energie convergano prossimamente nel suo album d'esordio. Le promesse secondo me sono ottime, a giudicare dal brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2. Quindi dai, Rosalind Mugabe, in arte Rose Queen, ti aspettiamo. Questo singolo ci è piaciuto, facci sentire di più. Il prossimo anche è un brano uscito da poco, vi racconto la storia. C'è una bicicletta fuori uso e c'è un appiedato Aaron che decide così di fare l'autostop, quindi ad incappare improbabili e desideranti incontri. L'esito però è felice grazie al contributo di una ragazza, la indie star Maj Semones, che compare nel videoclip di Tandem Bike, il singolo che lancia l'uscita del primo vero album di questo giovane cantante e songwriter chiamato Aaron, con il punto esclamativo, no? Perché poi se lo cercate e non lo trovate è perché non avete messo quel punto esclamativo. È un album dal titolo Too Close for Running, troppo vicini per percorrere, in uscita da poco, uscito da poco per la storica Verve Records. Il singolo che ha tutto quello che vi ho raccontato, quindi di lui che sta lì, che fa l'autostop, che cerca il tandem, che trova la star Maj Semones, si intitola Tandem Bike. Aaron, Radio 2.

l'amore, c'è l'amore in questo brano dal titolo Tandem Bike di Aaron, e c'è l'amore in tutto l'album dal titolo Too Close for Running. In realtà lui ha iniziato nelle case di riposo per anziani a suonare per tenere compagnia al suo pubblico, e poi è uno di quelli che ama ascoltare le storie delle persone che si fermano a parlare con lui dopo i concerti, e poi traduce nei suoi brani pieni e ricchi d'amore. Tandem Bike, Aaron su Radio 2. Allora, i prossimi artisti in scaletta sono gli Oasis. Mi ero più volte ripromessa di non passarli perlomeno in questo periodo di lotte per i loro biglietti, ma dai, alla fine ci sta, anche perché ho scelto un bellissimo brano. Vorrei sapere se qualcuno di voi, ma anche qui nel mio team, c'è qualcuno che è riuscito a comprare un biglietto per gli Oasis. Lo sapete, saranno in concerto a Roma. Niente, tutti no, c'è stata una lunga gara ai ticket, un codice che doveva arrivare. È stato un po' complesso, devo dire la verità. Io ho commissionato questa cosa a mia sorella, che è riuscita ad avere un codice, solo che poi quando è andata sul sito ha trovato gli ultimi biglietti a oltre 650 euro, quindi forse gli Oasis ce li vedremo un'altra volta. Ma bisogna sempre capire quanto di quello che dichiara un Gallagher sia esattamente così, perché Noel Gallagher ha dichiarato di aver composto la canzone che stiamo per ascoltare mentre soffriva di un'intossicazione alimentare quando si era trasferito a Londra per la prima volta. Sto parlando di Stand By Me degli Oasis del 1997, dall'album Be Here Now. Racconta che la madre Peggy gli telefonava spesso per raccomandargli di mangiare regolarmente, e ciò spronò Gallagher a cucinarsi una vera cena domenicale britannica, cosa che gli provocò un'intossicazione alimentare. E nel corso di un'intervista del 1997, in promozione proprio dell'album, lui disse: "Ho fatto un pasto e l'ho vomitato di domenica. Quando mi sono trasferito per la prima volta a Londra, mia madre continuava a telefonare a chiedermi se stavo mangiando correttamente." Vedi, alla fine mamme inglesi sono come le nostre. "Sì, mamma, quindi io ho provato a cucinare un arrosto domenicale e ho vomitato per 2 giorni a causa di un'intossicazione alimentare. Strano ma vero, ma questa è stata l'ispirazione per questo brano qui."

L'ho ascoltata con tutt'altre orecchie adesso, Stand By Me degli Oasis, sapendo che è dedicata alla mamma, sapendo che probabilmente è il ricordo di Noel Gallagher a seguito di una sua intossicazione alimentare. Beh, ragazzi, dal vivo, dove nell'ultimo tour è stata anche traccia fissa della setlist, questa canzone l'hanno dedicata proprio alla mamma Peggy, quindi probabilmente è vero che questa canzone è dedicata a una domenica dove Gallagher si è cucinato una super sontuosa cos'era? Un arrosto e ha vomitato per due giorni a causa di intossicazione alimentare. Comunque, non so voi, ma mi sembra che per gli Oasis ci sia una maggiore attenzione adesso rispetto a quando uscirono. Ora, per caso, ho scritto Oasis sul motore di ricerca, notizie, e c'è di tutto. Allora, ieri è uscito il loro documentario, Giallo Back in Anger, grande successo anche al Festival di Venezia. Un articolo che racconta di quanto i biglietti per gli Oasis a Roma siano diventati una lotteria. Un altro articolo dove si domandano: ma gli Oasis sono di destra o di sinistra? E un'altra notizia sugli Oasis: bloccata un'asta dedicata a registrazioni degli anni 90. C'è una mania attorno ai giovani Gallagher. Effettivamente per anni tutti gli appassionati hanno aspettato il loro ritorno, che facessero pace questi due fratelli sempre in lite. Ora che sono tornati, siamo tutti di nuovo pazzi di loro. E devo dire, sì, le andrei a ascoltare molto volentieri. Saranno in concerto a Roma, non c'è bisogno che ve lo ricordi io, è scritto dappertutto, saranno al Circo Massimo, però ecco, non sono diventata matta a cercare i loro biglietti. Se c'è qualcuno però al 348-7300-200 che vuole compagnia, e magari non è riuscita a trovare qualcuno per andare a sentire gli Oasis, io ci sto, andiamo insieme, io offro da bere e voi appunto portate i biglietti. Sicuramente è più facile andare a sentire il prossimo artista, anche se veramente è diventato uno dei più amati. Sto parlando di Joe Carey, autore, cantatore, probabilmente lo conoscerete anche come attore. Steve di Stranger Things è più famoso forse come attore o forse come cantante, non lo so. Il brano però che stiamo per ascoltare ha avuto tantissimo successo, si intitola End of Beginning. Faccio i saluti adesso, posso farli dopo con calma. Allora intanto ascoltiamo questo brano del 2022 di T. Joe su Radio 2.

0: Change of Bikini, dice su Radio 2, la fortuna di andare a ripescare un brano, metterlo sui social, vedere come va, quello che è successo a lui, a Joe Carey, aveva scritto questa canzone, non se l'erano filati in tantissimi, però poi dopo essere diventato famoso con Stranger Things nella parte di Steve, è stato rispolverato, ripubblicato e appunto ha avuto un grandissimo successo. Amici, siamo arrivati alla fine di questo sabato mattina insieme, non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, sempre dalle 10.30 alle 12. Sarà pochissimo, Radio 2 informa, vi terrà compagnia. Red 2 era ora, ciao.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: 2-2.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 2 informa.
0: Buongiorno, buon sabato 10 di ottobre, benvenuti, questa è Radio 2 Informa, l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 12 per restare informati in fatto di benessere e di salute. Il buongiorno lo sapete benissimo, vi arriva dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
14: Emanuele Castrucci, che vi dà subito il numero, come mi piace fare questa cosa, 348 7300 200, perché vogliamo sapere da dove ci state ascoltando.
0: Dai dai, mandate un breve messaggio vocale, fateci sapere da dove ci state seguendo e poi avremo ovviamente il piacere di girare l'Italia grazie a voi.
14: Esatto, anche le province vogliamo sapere.
0: Sì, sì, vogliamo sapere le province, anche quei piccoli paesini meno conosciuti, perché si parla di salute, si parla di benessere, ma si parla anche della nostra bella Italia. E cominciamo così, si parla anche di ottima musica, quella di Rai Radio 2. Restate all'ascolto.

0: La vita.
1: Marrakech e Gue, quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Casini è il titolo di questo brano, che devo dire a me piace molto.
2: Devo dire sì, molto carino, ci piace.
1: E ci sono dei caos in realtà mentali che possono complicarci la vita. Stiamo parlando di salute e benessere della nostra mente nella puntata di oggi, perché è la giornata mondiale della salute mentale. E allora è un piacere ritrovare con noi il nostro ospite, un graditissimo ospite, il dottor Emanuele Caroppo, psichiatra ASL Roma 2, e con lui parleremo per l'appunto di salute mentale. Anzi, capiamo subito, quando parliamo di benessere della mente, di salute mentale, cosa precisamente vogliamo intendere e quanto può davvero condizionare la nostra vita?
3: Non c'è salute mentale se noi non siamo liberi di poter fare ciò che realmente desideriamo fare, nonostante o con la presenza di un disturbo. Per cui salute mentale non è non avere un disturbo, ma è essere pienamente se stessi anche in presenza di un disturbo. E non c'è salute se non c'è salute mentale.
2: Ma io sono molto attento sulla salute mentale, perché insomma ne ho bisogno di essere attento. Ma come c'è una predisposizione, per esempio, no? Caratteriale, se uno è molto malinconico, nostalgico, può avere una predisposizione ad avere disturbi, problemi?
3: Non è una predisposizione, purché noi ne siamo consapevoli. Se io ho un paio di occhiali da sole e quindi tendo a vedere la realtà leggermente più grigia, l'importante è che sappia che la realtà può anche essere più luminosa, ma sono io che decido di mettere quegli occhiali da sole. Per cui quando una persona tende ad essere anche magari un po' più malinconica, quello non può diventare da subito, no, un segno di disturbo, di disagio, di malattia, ma è un modo di essere.
2: E a è volte più caratteriale, quindi
3: è
2: non
3: più
2: dire
3: caratteriale. Pensiamo a Giacomo Leopardi.
2: Ah beh, certo.
1: E se cambiassimo questi occhiali da sole, li mettessimo positivi, estroversi, anche aperti nei confronti degli altri, questo ci potrebbe aiutare anche ad essere più in equilibrio con la nostra salute mentale e il luogo dove viviamo, non lo so, al mare, al lago, in montagna o nelle città affollate?
2: Secondo me se questa, guarda, non lo so,
1: incide?
2: Adesso sentiamo il professore.
3: Allora,
2: ma
3: gli occhiali, dobbiamo scegliere gli occhiali che vanno bene per ciò che noi realmente sentiamo di essere. Inutile mettersi un paio di occhiali da sole di color rosso se a noi piace il blu. Quindi anche la possibilità di essere pienamente noi stessi con gli occhiali da sole. E ovviamente dove noi viviamo incide in modo notevole su come poi noi stiamo. La presenza del sole, la presenza del contatto con la natura, tempi diversi. Io quando passo le vacanze nel sud dell'Italia, i tempi sono molto diversi dai tempi di Roma.
1: È vero.
2: Come vivono proprio, i tempi di vivibilità,
3: esatto,
2: proprio.
3: Okay. Per noi sembra lento, ma è essere meglio a contatto con se stessi e anche trovare il tempo per scambiare due parole con il resto della comunità.
2: Che meraviglia.
1: Molto concentrati sul qui e l'ora, probabilmente, andando un pochino giù. Poi nelle grandi città siamo molto concentrati a correre e a cercare di fare una lunga lista di cose, tutte nella stessa giornata. Forse questo sicuramente non ci aiuta, ma lo capiremo nel corso di questa intervista con il dottor Emanuele Caroppo. Ci aiuta sicuramente la musica, quella di Rai Radio 2, la musica che ci augura una buona giornata, perché sono gli Stereophonics.

0: Che auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio 2 Informa che sia una bella giornata, e perché la giornata sia bella è anche importante essere informati sulla propria salute e il proprio benessere, e quindi l'appuntamento è il sabato e la domenica.
1: Per forza, dovete mettere proprio l'appunto tutti i giorni, no? Gioinda, ci siamo noi con Radio 2 Informa.
0: Sì, a partire dalle 12, che sia sabato che sia domenica, Radio 2 Informa con Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, con noi il dottor Emanuele Caroppo. Stiamo parlando di salute mentale, di benessere della nostra mente, e le esperienze che viviamo, in qualche modo già ce l'ha anticipato il dottor Caroppo, possono incidere e quanto sul nostro benessere mentale?
2: Qualsiasi tipo di esperienza incide sul nostro benessere mentale, quelle positive è ovvio ci daranno un benessere implementato, ma anche quelle negative dipende da come noi le viviamo. Perché se noi pensiamo che dopo un evento negativo tutto possa tornare come prima e facciamo finta di nulla, il nostro benessere mentale ne risente. Se noi affrontiamo anche il dolore, un pochino di sofferenza che può derivare da una difficoltà, e la attraversiamo, ecco, quello ci renderà più forti e ci riporterà in una nuova dimensione di equilibrio.
1: Dottore, stavamo parlando delle situazioni legate ai luoghi, no? Quindi in città normalmente possiamo essere esposti ad uno stress importante, magari un ritardo in ufficio, il traffico, una telefonata inaspettata che ci predispone al malessere. Ecco, qual è il campanello d'allarme che ci suona nel momento che il nostro benessere mentale è messo a dura prova da questo stress continuo? Ci sono degli elementi che ci fanno capire che qualcosa sta girando male?
2: Sì, quando non c'è proporzionalità tra lo stimolo, sia l'evento che è andato storto, e la nostra reazione, perché poi è lì che agisce lo stress. A tutti noi capita di avere la giornata che ti presenta qualche ostacolo, però è come noi reagiamo a quell'ostacolo, quanto riusciamo a limitare quell'ostacolo nella giusta dimensione che deve assumere.
1: Che secondo me è tutto lì il segreto, eh?
0: Sì, cioè,
1: reagire,
0: trovare
1: nel modo,
0: le armi,
1: l'equilibrio nella reazione, è vero? Adesso mentre lo diceva, effettivamente è un mio grande problema.
0: Che certe volte forse l'equilibrio si potrebbe trovare anche con una frase liberatoria, una sola parola liberatoria.
1: Sì, drammatizzante, chissà. Magari, no?
2: Assolutamente.
1: Tu dici proprio di reazione.
0: Sì, sì, c'era una mia amica che diceva sempre sugar, perché il suono duro della S la faceva liberare. E prenderci cura di noi stessi, fare qualcosa per noi, prenderci anche del tempo per noi stessi. Quanto aiuta il benessere della nostra mente, che abbiamo capito che è fondamentale per star bene in toto?
2: È fondamentale perché noi dobbiamo partire da noi stessi per essere poi vicini agli altri.

0: altri, se non mi prendo cura di me stesso quando ho il tempo e se non mi ascolto, non ho neanche la disponibilità di incontrare ed ascoltare l'altro, per cui avere sempre il recupero è fondamentale del tempo dove io faccio le cose che ho desiderio di fare.
1: Questa è la cosa, io la inseguo allora, da una vita.
2: Io posso dare un suggerimento veloce. Io ho deciso che devo fare delle cose per me e allora, siccome sono sempre propensa a togliermi del tempo, allora ho deciso che le cose per me equivalgono a cose di lavoro. Quindi nella mia agenda ideale, quando mi dicono ci sarebbe una riunione, no, ho un'altra riunione di lavoro da fare, e invece magari mi sono dedicata a quell'ora per andare a nuotare.
0: Certo, questo è il miglior lavoro che si può fare.
2: Eh sì, è
0: il
2: lavoro per me.
3: È il lavoro per me.
2: Ed è la musica per noi, quella di Rai Radio 2. Restate all'ascolto perché abbiamo ancora tanti consigli utili da parte del dottor Caroppo. Non seguite solo i miei, ovviamente i miei sono piccoli spunti per star bene, soprattutto con la nostra mente, ma capiamo anche quanto con il nostro corpo. New York.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, e non è assolutamente stupido l'appuntamento che avete con noi sabato e la domenica qui a Radio 2 in forma, per stare in forma ed essere informati.
1: Informati, e io sto prendendo spunti notevoli su questa cosa, perché mi affascina moltissimo il percorso della mente, no? E soprattutto, ecco, mi vorrei soffermare un attimo solo su questo, sul discorso delle reazioni. Ma noi possiamo dare possiamo trovare un modo di gestire queste reazioni? Perché io qui sono molto deficitario.
2: Esiste proprio una tecnica, l'ABC.
1: Sbaglio tutto.
0: No, qual è la tecnica?
2: ABC. Questo si può trovare anche online, e quindi si prende in esame un evento che ci ha in modo particolare impegnato, si analizza come noi abbiamo reagito e poi si scrive perché abbiamo reagito in quel modo, e questo aiuta a poter riformulare la possibilità di pensare su quello che noi realmente abbiamo visto.
1: A riprogrammare la reazione,
2: riprogrammare, assolutamente.
0: Così la prossima volta saremo preparati a reagire nel modo giusto.
1: Mi
0: quindi
1: piace.
0: Va scritto questo.
2: Sì, si può.
1: Un appunto proprio.
2: Si prendono degli appunti, ovviamente.
0: Quindi Emanuele mi ha fatto arrabbiare.
1: Esatto.
0: Gli ho detto uffa.
1: Esatto.
0: La prossima volta di altro.
2: Ecco.
1: Attenzione a come porgere le domande a Francesca.
0: Potrebbe dire altro.
1: Prendi 3-4 metri di distanza.
0: Perché ha fatto la bici.
1: Facciamo 5.
0: E facciamo anche che leggiamo. Io sono molto curiosa in merito a questa cosa, perché sembra banale leggere, ma invece grazie al dottor Caroppo, nella chiacchierata che ci siamo fatti preparando la puntata, ho capito che è fondamentale per il nostro benessere, per la salute della nostra mente, poter e dover leggere. Perché?
2: È fondamentale perché attraverso la lettura noi conosciamo il mondo, non soltanto apprendiamo parole, e le parole corrispondono alle nostre emozioni, e il dolore sono emozioni che non riusciamo a mettere in parole perché non le conosciamo. Quindi ci insegna le parole da una parte, ma dall'altra, ad esempio, una bella storia ci porta ad immedesimarci nell'altro, quindi chiedere perché avrà risposto in quel modo, perché si sarà offeso, e quindi mi immagino l'altro che cos'è. Quello che noi in gergo chiamiamo la mentalizzazione ci fa essere più prosociali. Gli studi lo mettono in evidenza questo.
1: Se, c'è, se un ragazzo mi dice no, ma io odio leggere, a me non piace, non voglio leggere,
2: e ancora non ha trovato il libro giusto, quindi non è importante fare a gara a chi vince di più, ma partire anche da un libro di 10 pagine, di 15 pagine, purché metta curiosità.
0: Anche i fumetti vanno bene?
2: Anche il fumetto va bene, assolutamente.
0: Quindi possiamo allungare la lista delle cose da leggere, un fumetto o anche una rivista che tratta di un argomento che ci interessa.
2: Quello sì, anche se facilita altre abilità. La letteratura ci fa conoscere meglio gli esseri umani, un saggio ci fa conoscere meglio il mondo.
0: E la musica di Rai Radio 2 ci permette anche di mettere su un bel sorriso grazie a Feel Good Production, The Feel Good Vibe. Voi restate qui perché abbiamo altre domande da rivolgere al nostro ospite. Radio 2 in forma.

0: oggi, all the time.
1: E stiamo parlando di letteratura, di leggere, quanto leggere sia importante, soprattutto nella giornata di oggi, che è la giornata mondiale per la salute mentale. Il dottor Emanuele Caroppo ci diceva che appunto leggere ci aiuta anche a trovare dei vocaboli che permettono, che ci permettono di dire e raccontare i nostri sentimenti. Ma cosa ci accade nel momento in cui stiamo seguendo la storia magari di un romanzo?
2: Tu fai una previsione di come potrà andare a finire quella storia, può essere che hai ragione, può essere che hai torto. Il nostro cervello si struttura, proprio cresce come quando si getta nell'acqua bollente un pugno di spinaci congelati, che li vedi che si scongelano gradualmente. Questo significa, ecco, la neuroplasticità aiuta, ci aiuta a meglio stare ed essere capaci di stare nel mondo, la lettura.
3: Io da piccolino ricordo, c'era una maestra che mi diceva: quando leggi devi leggere ad alta voce, perché io leggevo in silenzio e lei mi diceva: no, leggi ad alta voce perché ti rimane molto più in mente quello che stai leggendo, è vero?
2: Sì, perché facilita la memoria, non soltanto quindi il linguaggio interiore, ma ripetere ad alta voce attiva anche altri circuiti cerebrali che sono poi quelli che confluiscono nel meglio memorizzare.
3: Lo vedi che ho beccato anche le scuole giuste?
1: ma non tu, la tua maestra.
3: Ma era giusta la scuola. Sono cresciuto bene.
1: Sei cresciuto molto bene. E capiamo anche come gli adolescenti possano e possono crescere meglio grazie alla lettura. Come gli può aiutare la lettura?
2: Perché possono anche leggere un qualche cosa, una frase, ma quella frase che leggono in un libro la possono in qualche modo ricondividere insieme ai coetanei, per cui il libro diventa un ponte verso l'altro, diventa un ponte di conoscenza, diventa la possibilità di aver qualche cosa da dire.
1: E noi avremo tante altre cose da dire con il dottor Emanuele Caroppo. Lasciamo la linea ai colleghi del GR2 per le informazioni dall'Italia e dal mondo, e poi Radio 2 Informa torna per informarvi.
4: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
5: Ma se te lo dico, che segreto è?
6: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
7: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
8: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio pissimo al giardiniere.
9: È Osvaldo.
10: Sono le 12:31.
11: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: RAI GR2.
13: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In apertura la cronaca: investigatori sulle tracce dei due ragazzini che a Roma, a bordo di una mini car nera, hanno gettato a terra l'attore Davide Jacopini, 42 anni, ora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. I giovani hanno anche ferito lievemente altre 5 persone.
14: Forse vicina alla svolta nelle indagini, al vaglio degli inquirenti, le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Le vittime che hanno denunciato le aggressioni sono salite a 6, avrebbero raccontato che a bordo della minicar nera che li ha avvicinati c'erano due ragazzini, forse minorenni. Le vittime erano in bici, a piedi o su monopattini, li hanno fatti cadere prendendoli a calcio o colpendoli con oggetti. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini, mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato in ospedale con un grave trauma cranico, è stato operato e resta in prognosi riservata. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui due giovani, che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia una ammaccatura sul cofano, uno dei ragazzi sarebbe biondo,

0: con i capelli corti sulle tempie. La procura intanto indaga per tentato omicidio. Sembra che i due teppisti non siano legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. Elena Paba, GR2.
1: Il maltempo, decine di abitazioni allagate, fango persino in centro, esondati torrenti, ponte e valle. Il bilancio del temporale su Lipari, nelle Eolie. Sempre in Sicilia, 11 famiglie senza casa a causa di 2 trombe marine nel Trapanese, e a Marsala altre 7 persone hanno dovuto lasciare gli alloggi perché inagibili. Nel Lazio i sindaci di Anzio e Nettuno, litorale sud di Roma, chiederanno alla regione lo stato di calamità dopo il nubifragio di ieri mattina. Nel Reggino danni importanti a Melito di Porto Salvo, con strade invase dal fango e detriti. Ci spostiamo in America, dove l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa statunitense del Golfo, vicino a Destin in Florida. Possibili forti piogge e rischio di inondazioni per tutto il fine settimana anche in Alabama, dichiarato lo stato di emergenza per numerose contee. Oltre 400.000 persone sono prive di elettricità. Isaias è stato classificato come uragano di categoria 2 con venti fino a 170 km/h. Dopo la telefonata con Putin, Trump sospende temporaneamente le sanzioni sul gasolio russo. Mentre Mosca continua ad attaccare l'Ucraina, almeno 11 morti a Zaporizhzhia, di cui 3 bambini. L'ira di Zelensky, Mosca ringrazia bombardando. Risponderemo.
2: Gran parte della telefonata di ieri di Trump con Putin è stata su iniziativa del presidente americano e dedicata alla questione ucraina, precisa il portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Putin ha definito comprensibili alcune delle proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, pur ribadendo che gli obiettivi della Russia restano invariati. I due leader hanno parlato anche della guerra con l'Iran. Mosca dice, in coordinamento con Teheran, di aver trasmesso a Trump il punto di vista della Repubblica Islamica su una possibile soluzione del conflitto. Nel frattempo il tycoon ha sospeso le sanzioni sul diesel russo, lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente, annuncia in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo con Mosca dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E nonostante l'inviato di Trump, Witkoff, abbia definito costruttivi gli incontri con i negoziatori ucraini in Florida e abbia detto di stare valutando un viaggio la prossima settimana a Mosca e Kiev con Kushner, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo Miami dopo l'accordo Trump-Putin. In Ucraina, nel frattempo, continuano gli attacchi russi, colpita questa notte Zaporizhzhia, diverse le vittime. Marco Barbonaglia, GR2.
1: In chiusura lo sport, Formula 1, Max Verstappen vince la sprint sotto la pioggia di Singapore davanti alle 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc, quarto Antonelli, fuori Russell dopo 2 giri. In MotoGP Marc Marquez fa la sua gara veloce in Indonesia ed è il nuovo leader del mondiale. E oggi riparte il campionato di calcio dopo la lunga sosta per le nazionali.
3: Un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 sotto la lanterna con una sfida fra blasonate attualmente in bassa classifica. Genoa contro Fiorentina, un punto fin qui i liguri, 3 in più i toscani. Alle 18 invece inizia al Meazza contro l'Inter l'avventura del nuovo Parma del tecnico Alberto Gilardino, già centravanti degli emiliani dal 2002 al 2005, con 50 gol realizzati. Chivu, allenatore nero-azzurro, non si fida.
4: E cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci studiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
3: Alle 20:45 a Napoli arriva la sorpresa Frosinone, sesto con 3 punti in più dei partenopei. Giorgio Germano, GR2.
5: Radio 2 informa.

0: Sono Ariete e Angelina Mango, che bella vita, è così che ripartiamo con Radio 2 in Forma. Questa è la seconda parte dell'appuntamento che parla di benessere e di salute, che sia sabato che sia domenica, dalle 12 alle 13.30. Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, con noi il dottor Emanuele Caroppo, psichiatra, e stiamo prendendoci cura della salute della nostra mente.
1: No, dottore, siccome sono un teenager, sono un bro proprio.
0: Sono un bro mancato.
1: Sono molto sui social e mi vado a curiosare, insomma, danno delle idee non male e dicono che
0: i tuoi
1: basta.
0: Bro?
1: I miei bro, insomma, abbiamo tutta una rete che te lo dico a fare, che mi consigliano che basta leggere 20 minuti al giorno e c'è proprio una, diciamo, una pulizia mentale, un relax mentale.
2: Leggere fa bene, ma non possiamo leggere col cronometro. Cioè, la cosa fondamentale è leggere qualche cosa che si ha il desiderio di leggere, che si ha il piacere di leggere, perché se diventa categorico e imperativo leggere 20 minuti rischiamo di aggiungere a stress anche lo stress.
1: Diventa un compito,
2: certo,
1: più che
2: diventa un compito, e quindi la lettura in realtà è tutt'altro.
0: E ci sono anche molte mode social, così come i silent party, cioè riunirsi, leggere insieme, ma poi ognuno legge il suo libro sostanzialmente. Qual è il valore aggiunto?
1: Che le fa, ma fa? Sì,
0: cioè. Cioè non ci conosciamo, ci incontriamo, ognuno ha il suo libro, ognuno legge.
1: Effettivamente devi stare a testa bassa, perché cioè.
2: Vero? Sei a testa bassa, ma non sei da solo. Quindi la lettura spesso avviene in solitudine, e la solitudine in realtà rischia poi di andare a contrastare gli effetti positivi della lettura. Il poter leggere con altri mette in relazione i corpi. C'è uno studio, ad esempio, che mette in evidenza come il cuore, il battito cardiaco, il ritmo del respiro di uno psicoanalista e dell'analizzando, dopo 5 minuti di seduta tendono a prendere la stessa
1: avverti
2: frequenza.
1: La presenza della
2: i corpi si parlano
0: sincrono.
2: Tra loro.
0: Che bello, che
1: capito?
0: Bello. E a proposito di progetti per curare la mente, il dottor Emanuele Caroppo fa parte dell'ASL Roma 2, tra l'altro una delle ASL più grandi d'Italia. La più grande, quindi giustamente. Voi avete molti progetti, tipo Letteralmente, Romance. Di che progetti si tratta? E tra l'altro sono in corso in questi giorni.
2: Assolutamente, Romance è il Festival della Salute Mentale, iniziato il 1 di ottobre, fine 10 di ottobre.
0: Quindi oggi è l'ultimo giorno.
2: Esattamente, la giornata mondiale della salute mentale, arte, scienza, letteratura, sport, musica, tutte quante situazioni che noi mettiamo in campo per parlare di salute mentale in una modalità seria, precisa, ma leggera.
0: E c'è anche un vademecum molto interessante che io conosco molto bene grazie al dottor Caroppo, perché mi ha coinvolta nel parlarne.
2: Sì, è questo quaderno operativo che si chiama Abitare le scritture, ed è proprio come la letteratura e le parole siano un presidio di salute mentale per i giovani. Per cui un insegnante, un educatore, cosa possono fare con la letteratura per promuovere una buona salute mentale e contrastare lo stigma e il pregiudizio? Ecco, attraverso questa opera, scritta da psichiatri, psicologi, letterate, si analizzano dei passaggi letterari e da lì si dà la possibilità di far gruppo, comunità e buona salute mentale.
0: Come trovare questo quaderno? Diamo magari delle indicazioni a chi magari oggi non può essere a Romance.
2: Questo è scaricabile dal sito salutementale.net gratuitamente, ed è messo a disposizione appunto anche da Rai per la sostenibilità e Ordine Nazionale dei Giornalisti.
1: salutementale.net. Ok.
0: E allora noi abbiamo preso nota e ringraziamo anche tantissimo il dottor Emanuele Caroppo, psichiatra ASL Roma 2. Con lui abbiamo fatto un bellissimo viaggio sulla salute mentale. Se avete l'opportunità quest'oggi e siete a Roma, andate anche a seguire Romance, che è la giornata conclusiva, e avrete l'occasione di entrare ancora di più nel tema molto interessante e importante di cui abbiamo parlato. Grazie a dottor Caroppo per essere stato con noi. Buon
1: sabato.
2: Buon sabato.

0: the Sun, Planet Funk. È così che ci stiamo preparando per fare gli esercizi, perché lo sapete benissimo, qui a Radio 2 in forma, che sia sabato che sia domenica, ci teniamo in forma non solo con le informazioni e le notizie, ma anche con degli esercizi veri e propri. Sì,
1: esattamente.
0: Parla il nostro personal trainer.
1: Yes, eccomi qua, e voglio darvi un suggerimento sui glutei, sulle gambe in generale, ma andiamo a lavorare sul gluteo. Il gluteo poi viene sempre preso un po' come punto di riferimento femminile, ma assolutamente no.
0: Anche i maschietti assolutamente hanno attenzione, sì, ai glutei.
1: Beh,
0: loro
1: devo dire che un gluteo sostenuto anche nel genere maschile viene apprezzato soprattutto dalle femminucce, ma viene anche insomma preso in considerazione da un uomo che vuole stare bene con se stesso.
0: E come, okay? li sosteniamo
1: in questo modo. Allora, ci mettiamo con le gambe divaricate più o meno all'altezza delle, come la larghezza delle spalle, ok? Poi ci mettiamo in una seduta a 90 gradi, come se ci fosse uno sgabello sotto, e noi ci andiamo ad accomodare. Non ci deve essere lo sgabello sotto, deve andare in sospensione.
0: Okay. Quindi il famoso squat.
1: Ho lo squat, però mi blocco, ok? Aia. Nella posizione squat, quindi in accosciata. Ok. Basta. Ovviamente lo dovete fare tutto molto velocemente. Andate in questa posizione, andate in sospensione con le punte. Ok,
0: quindi solleviamo i talloni
1: rimanendo in accosciata in quella posizione, e faccio, mimo un twist. Ok,
0: un twist.
1: Ok, le gambe vanno dentro ed escono fuori, vanno dentro ed escono fuori.
0: Ma okay? Davvero? Ma per quanto tempo?
1: Allora, se riusciamo, a me piacerebbe vedervi per almeno per 10 secondi.
0: A te? A me piacerebbe per 2 secondi.
1: Per 10 secondi, poi rivado giù, mollo la posizione, posso anche tornare su, sciogliermi un attimo, ritornare nella stessa posizione e rifarlo per 10 secondi per 4 ripetute.
0: Per 4, quindi 40
1: secondi generali. Oh, ovviamente sto parlando di un approccio all'esercizio. Se riuscite, vedete che la cosa è fattibile, aumentate 5 secondi per ogni ripetuta. Quindi ne faccio 15, ne faccio 20, ne faccio 25.
0: E se invece non ce la facciamo con 10, possiamo partire con 5.
1: Ce la facciamo. 10, sono convinto che ce la fate. Quindi ripetiamo velocemente. Vado giù in posizione squat, in accosciata, vado in sospensione con i talloni, ok, in punta, e faccio il mio twist per 10 secondi.
0: Twist, quindi le ginocchia si devono toccare e allontanare.
1: Esatto.
0: Vabbè, io provo, ascoltiamo questo brano, poi se ho fiato parlo, se no parla solo Emanuele.
1: Io adesso ti metto subito qua, lo proviamo subito.
0: Davvero? Quindi accosciata
1: su, twist, twist, twist.
0: Speriamo.
1: Twist, twist, twist.

0: ancora dagli esercizi di glutei, devo dire che ha fatto benissimo.
1: Stata brava, ma benissimo. Però li ho fatti tra un brano e l'altro.
0: Ma non credevo, cioè in sospensione è una meraviglia, brava.
1: Bravo anche il nostro Emanuele Castrucci che ci ha indicato gli esercizi da fare che anche la squadra ha fatto nel mentre, non li ha fatti invece il nostro chef Alessandro Circello, che però ci ha raggiunto in studio. Buon sabato Alessandro.
2: Ciao, buon sabato a voi.
1: Poi farà gli esercizi anche lui, ma prima ci deve dare un consiglio, perché ci siamo allenati un po' tutti, ma vorremmo mangiare qualcosa di sano e gustoso ora che ci siamo allenati.
2: Pronti? Beh, un panino ai cereali con merluzzo, zucchine e sedano rapa.
1: C'è tutto praticamente.
0: Paninazzo di quelli stellari, dai, dici.
1: Come lo prepariamo?
2: Allora, intanto il pane e cereali o lo facciamo, lo possiamo prendere di qualità, magari anche fresco, piuttosto che quelli in busta, quindi ce ne sono tanti di freschi, e comunque l'ideale è sempre tostarlo il pane, perché così è più digeribile. Il merluzzo, prendiamo un trancio di merluzzo di quelli già pronti in pescheria, quindi togliamo bene tutte le spine, facciamo togliere la pelle, e il merluzzo lo passiamo a delle zucchine tritate, quindi con una mandolina o con una grattugia andiamo a grattare delle zucchine fresche e le mettiamo in una ciotola, magari con del bianco d'uovo e un po' d'olio, e passiamo questa superficie, quindi questa crosta, in tutte e due le parti del merluzzo. Poi adagiamo il trancio di merluzzo su un foglio di carta forno e mettiamo in cottura in forno, così anche più facile, funzionale, sa chi ha la padella buona antiaderente, chi non ce l'ha il calore. Mettiamo questo merluzzo quindi con le zucchine tritate su tutti i lati a 180 gradi, un trancio da 200 grammi, quindi una porzione abbondante, per circa 20 minuti in forno. In questo modo non lo andiamo a stracuocere, perché anche il pesce stracotto, le albumine si compattano troppo e diventa secco, indigesto, sembra quasi un prodotto non di qualità. Questo vale anche per i crostacei.
1: Così rimane morbido quando
2: così
1: lo
2: rimane
1: mangeremo.
2: Morbido al dente, sfaldato, un po' come la pubblicità, si taglia con un cressino il tonno, un po' anche il merluzzo. Si vede tutte le falde, esatto, sfaldato.
1: Con un panino ai cereali si taglia in questo caso.
2: E poi il sedano rapa, che è un ingrediente magari poco significante, è una palla marrone con dentro un
0: questo mi manca,
2: è un ingrediente,
0: rapa.
2: È il sedano bianco.
0: Ok.
2: È un po' tipo un'arancia molto più grande, tipo un pompello, foglie marrone, dentro è tutto bianco. Si utilizza per fare, magari adesso va di moda fare delle fettine o fare dei sandwich vegetali, mille foglie di verdure. Toglie la parte esterna, quindi un po' è un tubero, e fa cuocere la parte interna, quindi bollito al forno, e l'andiamo a emulsionare in un frullatore con olio extravergine d'oliva. Otteniamo un'emulsione, quindi tipo un purè di sedano rapa, senza mettere patate, sennò poi andiamo a pesantirlo con altri
1: amici.
2: C'è
1: già il pane, c'è il pane.
2: Quindi il sedano rapa frullato con olio ed erbe aromatiche, è un po' una maionese leggera, quindi non mettiamo l'uovo, è una salsa di accompagnamento morbida. Quindi in un elemento, specialmente in un panino, c'è la parte morbida, la parte croccante, i profumi, un po' anche
1: tutto
2: in un piatto. Quindi mettiamo nella base del pane croccante questa crema, questa emulsione di sedano rapa e il merluzzo croccante con le zucchine, quindi si vede questo bianco, verde, un po' tutti i colori, delle erbe aromatiche. Abbiamo un panino sano, ce lo possiamo preparare in anticipo. Il mio consiglio è magari il pane tagliarlo al momento, scaldarlo al momento e mettere dentro gli ingredienti,
1: così poi rimane tutto bello, caldo, buono.
0: Un paninone pazzesco, ragazzi.
1: Ringraziamo il nostro chef Alessandro Circello per averci fatto mangiare adesso con le orecchie, ma speriamo quanto prima anche realmente lo faremo a casa. Se vi foste persi qualcosa, molto semplice.
0: Rai Play Sound.
1: Lì che ritrovate.
0: Mi sono svegliato.
1: Radio 2 Informa. Restate qui perché stiamo, grazie alla musica, arrivando alla fine della puntata di questa.

0: E siamo arrivati alla fine della puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa. Ringraziamo la nostra super squadra, in regia Leonardo Carioti, in redazione Maria Amabile Miglioto, alla regia visual Giuseppe Caporale, alla parte tecnica Francesco Napoleoni. Grazie anche alla cura di Luca Bona. Veramente noi possiamo sempre, per fortuna, contare su questa grandissima squadra.
1: Ma è una famiglia, non è una squadra, è vero, proprio.
0: È vero, è una famiglia che si ritrova insieme, che sia sabato, che sia domenica, a partire dalle 12. Quindi noi vi auguriamo buon sabato, ma mi raccomando, ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con Radio 2 Informa.
1: Vorrei vedere. Appuntamento fisso, ve l'ho detto. È appunto, mi raccomando, sabato e domenica Radio 2 Informa.
0: Francesca Parisella e Emanuele Castrucci, buon sabato.
1: Ciao ciao.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta di Viziare Mobilità per un aggiornamento alle ore 13. Partiamo dal nord, andiamo sulla Lainate Chiasso, code, traffico congestionato tra Fino Mornasco e barriera di Como Grandata in direzione di Como. Code sulla tangenziale ovest di Milano tra Vige Vanese Vecchia e Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. Code per lavori sulla Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, traffico rallentato per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. E sulla Firenze-Pisa-Livorno siamo in Toscana, code allo svincolo Lastra-Signa in uscita per chi proviene da Firenze. Infine in A14 traffico rallentato per lavori tra Ortona e lo svincolo Lanciano in direzione sud, in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Colpo di coda su Radio 2.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Sabato 10 ottobre, sono Alessandra Zavoli, benvenuti a Colpo di Coda, la finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. Ringrazio innanzitutto tutti voi che mi avete mandato tanti messaggi a radio2@colpodicoda.it e proprio per risolvere questo problema di tanti messaggi che mi avete mandato con un sacco di domande, ho qui accanto a me un ospite che ci racconterà tutto, il dottor Federico Coccia, medico veterinario e volto notissimo della televisione, quindi benvenuto Federico,
1: grazie,
0: e grazie
1: buongiorno a tutti
0: per essere con noi. Allora, intanto partiamo subito con le domande perché veramente ne abbiamo avute tante e Federico ti giro questa domanda che mi arriva da Vittorio e Agnese da Rimini, leggo, che mi scrivono: quali sono i controlli da fare con l'arrivo dell'autunno? Abbiamo da poco adottato Oscar, 3 anni, un bellissimo dogo argentino, e davvero non vogliamo sbagliare.
1: Ecco, proprio perché è stato adottato, quindi dovrà avere più attenzione.
0: Esatto.
1: E guarda, in autunno, secondo me, grandi il passaggio, diciamo che c'è un passaggio, diciamo, climatico, però è l'unica cosa che io andrei a cambiare è l'alimentazione, ma non la qualità del cibo, ma la quantità. Okay. Diciamo, in inverno bruciano di più, quindi io darei più cibo, ecco, aumenterei di, siccome è un dog argentino, di 100 grammi il suo cibo quotidiano, almeno 100 grammi. È chiaro che poi il medico veterinario che lo segue chiaramente
0: potrà dire meglio,
1: però io aumenterei il cibo perché si bruciano più calorie d'inverno.
0: Ok, ma invece a livello ematico, per esempio un prelievo di sangue per capire un secondo se tutto è a posto, quindi un epato renale per controllare, appunto, tu mi insegni chiaramente le facoltà, insomma, se tutto va bene, secondo te è
1: allora,
0: quelle cose da fare?
1: Un controllo, se è da fare, io farei un controllo per le malattie infettive a fine estate.
0: Sì.
1: Quali, per esempio, un test per vedere se ha assunto durante l'estate la malattia come la leishmaniosi, che tutti conoscono, o la rickettsiosi o l'erlichiosi. Ecco, questi 3 test li farei,
0: quindi,
1: oltre a un controllo generale.
0: Quindi un prelievo generale.
1: Un prelievo generale più questi test infettivi.
0: Ecco, questi per capire un attimo come va.
1: Perché sono malattie estive che si prendono durante l'estate.
0: Oh, poi un'altra cosa che voglio dirti velocissima, Federico.
1: Sì.
0: È vero che bisogna mettere l'antipulci, l'antizecche anche di inverno?
1: Certo, ecco. Perché purtroppo, ahimè, abbiamo i parassiti esterni tutto l'anno, perché non solo ce l'abbiamo d'estate ma anche d'inverno, perché quando accendiamo i nostri riscaldatori in casa, purtroppo la temperatura è alta e quindi avremo chiamerei indesiderati i parassiti anche d'inverno, quindi bisogna usarlo tutto l'anno, l'antiparassitario.
0: Quindi anche con le uova che magari vanno sul prato.
1: Certo,
0: anche
1: possono eliminarle anche in casa, si possono schiudere anche in casa le uova.
0: Ok, perfetto, allora state con noi perché sentiamo un altro pochino di musica, The Cranberries, e poi ci ritroviamo qui di nuovo con il dottor Federico Coccia, medico veterinario, e le vostre tante domande e le

0: Eccoci a colpo di coda alla finestra di Radio 2 sul mondo degli animali. Allora, sono Alessandra Zavoli, sono in compagnia di Federico Coccia, volto noto della TV e medico veterinario. Allora, è qui con noi perché così ci risolve un po' di problemi che ci sono arrivate tantissime, ma proprio tante domande, quesiti, chiaramente tecniche, molto tecniche, le giriamo a lui. Ed ecco qualcos'altro che ti voglio così sottoporre. Sì. Carlo e Marica da Ferrara, sì, leggo, mi scrivono: abbiamo un cucciolo di Alano Arlecchino, si chiama Harlock, di 4 mesi, è la nostra vita, ma siamo molto preoccupati perché abbiamo letto che è tra le razze più a rischio della torsione gastrica.
1: Vero.
0: Ecco, che cosa si può fare per prevenire una cosa, un evento brutto che può portare anche alla morte?
1: Gastroplesi preventiva, cioè cos'è, spieghiamolo in termini un po' più, sì, semplici, va ancorato lo stomaco sulla parete del cane, perché siccome ha un grande volume, mm-hmm, l'addome dell'alano, è facile che si ritorca lo stomaco, quindi mm-hmm, ancorarlo, si evita che l'alano, che è predisposto, faccia addirittura una brutta morte, perché quando c'è la torsione dello stomaco si ha poco tempo per risolverla, cioè poco tempo per arrivare dal medico veterinario, non sempre ci se ne accorge, esatto, non sempre siamo a casa,
0: esatto,
1: non sempre abbiamo la possibilità di avere un centro veterinario, un pronto soccorso veterinario vicino casa,
0: sì,
1: e quindi la maggior parte delle volte purtroppo ha un esito negativo. Quindi per evitare, mm-hmm, tutto ciò, il medico veterinario curante sicuramente, preventivamente, farà la gastropessi.
0: La gastropessi, perfetto. Ecco, invece una domanda per i gatti. Giorgia da Livorno dice: la mia gatta da un po' sporca fuori dalla lettiera, che le succede?
1: Allora, il problema dei gatti è la territorialità, quindi se sporca fuori dalla lettiera sicuramente è disturbata o da un altro gatto, oppure, mm-hmm, in casa abbiamo portato degli odori di altri gatti, mm-hmm, questo è successo, ti dico, proprio stamattina una mia, sì, cliente. Mm-hmm. Dice: mio gatto stanotte ha fatto per la prima volta la pipì fuori dalla lettiera, e gli ho detto: ma perché? Ma c'è un altro gatto? No, non un altro gatto. Ah no, è vero, sono andata da mangiare i gatti, ecco, qua sotto casa,
0: era, quindi, tornata
1: quell'odore,
0: certo,
1: quindi il gatto per territorialità deve sicuramente territorializzare tutto ciò, tutto il perimetro che gli appartiene, chiaramente.
0: Certo, perché i gatti non se la fanno passare sotto al naso, mica sono come i cani che tu li puoi sbaciucchiare, torni a casa, ti odorano un po',
1: certo,
0: e poi finisce lì.
1: Loro vivono in un mondo di odori.
0: Esatto, quindi sì.
1: Che è bellissimo,
0: è
1: secondo
0: bellissimo.
1: Me. E loro percepiscono degli odori, chiaramente, che noi non sentiamo, perché mi ha detto: ma io non ho alcun odore. Ma no, loro lo percepiscono, noi no.
0: Però, Federico, può essere anche, in 30 secondi proprio, legato ad un problema di cistite. Certe
1: potrebbe
0: cose
1: anche essere, però se è così improvviso lo fa, perché lo fa contestualmente al fatto che uno andava da mangiare una colonia di gatti, cioè è più territorialità che un problema patologico.
0: Esattamente.
1: E comunque se poi persiste, chiaramente va vista,
0: va,
1: è un medico veterinario, il medico veterinario curante sicuramente si fa dalla palpazione a un'indagine, a un'ecografia, a una radiografia,
0: subito viene fuori,
1: e gli esami delle urine si capisce se ha una cistite.
0: Allora, ancora un pizzichetto di musica con San Giovanni e ritorniamo di nuovo qui in studio su Rai Radio 2 con Colpo di Coda e Federico Coccia.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Eccoci di nuovo con Federico Coccia, il medico veterinario, che risponde alle vostre domande che ci sono arrivate e al quale adesso giro subito qui a colpo di coda su Rai Radio 2, giro immediatamente un'altra domanda. Federico, allora, la signora Allegra, che ha un bellissimo nome, da Vicenza, mi scrive: ma questo famigerato vaccino per la Leishmania funziona, non funziona? Oppure è una cosa così? E poi quando va fatto?
1: Allora, una volta l'anno si fa e diciamo è consigliabile, però dipende da dove vive il cane, se il cane vive all'esterno o vive in una zona endemica, cioè in una zona dove c'è, dove è presente la Leishmania, è consigliato farlo.
0: Sì.
1: Però non è che va fatto solo il vaccino, vanno dati anche dei repellenti, perché questa malattia è trasmessa da un flebotomo.
0: Sì,
1: quindi
0: una piccola zanzara, diciamo.
1: Non è una zanzara, ma si chiama pappatace. Sapete perché pappatace?
0: Sì.
1: Perché pappa e tace lo fa in silenzio.
0: È infido. Aiuto.
1: E quindi va in genere un collare repellente o degli spray repellenti aiutano a far
0: quindi,
1: sì, che non si prenda questa.
0: E naturalmente non devono dormire all'esterno, perché come sappiamo,
1: diciamo che questo flebotomo colpisce all'alba e al tramonto, quindi gli animali che diciamo che dormono fuori
0: sono,
1: ma ripeto, le zone più endemiche, e diciamo che un po' tutta l'Italia
0: ormai
1: è endemica,
0: ormai
1: fino a pochi anni fa era solo il sud, la Toscana,
0: e
1: gran parte della pianura padana. Oggi invece un po' su tutta Italia.
0: Adesso una domanda per te, che tu ormai sei stato ribattezzato il veterinario dei VIP.
1: Lo dicono.
0: Sì. Allora, raccontaci una cosa carina di un tuo cliente VIP che ha fatto una cosa che ti ha un po' così con un animale.
1: Ma perché io non è che sono il veterinario dei VIP, ahimè sono amico dei VIP, e quindi per quello curo i cani a loro, però siccome sono tutti molti amici, uno dei cantanti
0: famoso,
1: più importanti,
0: esatto,
1: che abbiamo,
0: sì.
1: Non posso fare il nome,
0: non lo facciamo,
1: è carino. Un giorno, tanti anni fa, c'era un laghetto a casa, mi porta in clinica un cigno. Era seduto col cigno in braccio, era bellissima la scena, sarebbe stata da fotografare, non avevamo ancora i telefonini. Mi dice: mi guarda, senti, sono 6 giorni che non mangia, me lo prende, me lo mette sul tavolo, me lo lascia e va via. Io praticamente mi ritrovo con questo cigno sul tavolo che mi guarda. Però guardandolo attentamente, era buonissimo questo cigno, aveva una specie di gozzo sul collo, sapete, il cigno ha il collo lungo, non ha gozzi,
0: quindi
1: sento che era morbido, e cerco di tirare su, va su questa roba, va su, apro la bocca e tiro fuori, era una lenza attorcigliata con cui avevano giocato i bambini, i suoi figli 2 giorni prima, e tolto questo, praticamente l'ha riportata a casa e ha ricominciato a mangiare.
0: Fantastico.
1: Dopo mi ha chiamato, mi ha detto: sei il veterinario più bravo del mondo.
0: Lo vedi? Carinissima. Allora ringraziamo Federico Coccia, il veterinario veramente più bravo del mondo.
1: No.
0: Si è auto.
1: Ci sono molti più bravi di me.
0: Va bene, e lo inviteremo ancora, perché così ci aiuterai a rispondere alle vostre domande, che dovete scrivere a radio2@colpodicoda.it. Mi raccomando, scrivete ancora. E intanto adesso ci sentiamo un altro pezzettino di musica. Ray Amma and Absolute, così si chiama, sì, ascoltiamola.

0: Rieccoci a colpo di coda su Rai Radio 2, contro qualsiasi aspettativa, l'abbiamo salutato prima, invece no, ce lo siamo tenuti qua perché ci è piaciuto tanto tutte le risposte che ha dato e il dottor Federico Coccia.
1: Non ti lascio, sto
0: ci
1: qua.
0: Ci accompagna per quest'altro pezzettino che faremo con Sabrina Testa, presidente dell'associazione volontariata, che è un'associazione che da anni e anni e anni, le amiche di Lu, da 20 anni, pensate, salva cani e gatti su un territorio terribile come quello della Campania, quindi sono veramente straordinarie e bravissime. Grazie Sabrina per essere qui con noi.
2: Grazie delle belle parole, buon sabato a tutti.
0: Allora Sabrina, una cosa che voglio chiederti subito, l'ultimo diciamo escamotage per sbolognare un cane e un gatto che uno non vuole più tenere è la cosiddetta rinuncia di proprietà. A che cosa si va incontro? Quante ne gestite, poveracce, voi tutti i giorni?
2: Purtroppo ogni giorno, ormai è diventata la nuova piaga, perché trovare il randaggio per strada è davvero è difficile, non succede tutti i giorni, ma la telefonata della persona che si vuole disfare del proprio animale dopo anni è ormai giornaliera.
0: Qual è Sabrina la scusa più gettonata?
2: Ah va bene, ce ne sono tante.
0: Dimmene qualcuna.
2: Allora, la più gettonata è il trasferimento in altra città o all'estero, dove hanno fittato, guarda caso, una casa dove non è possibile portare il cane.
0: Che poi non è vero, perché sappiamo bene che le leggi sul condominio sono completamente rivoluzionate.
1: Ma scusami Sabrina.
2: Ma poi a parte, se io ho un animale a cui tengo, insomma, cerco una casa, un appartamento.
1: Ma tutto ciò, Sabrina, perdonami, è certificato tutto? Chiedete le certificazioni di tutto ciò, di queste scuse? Tra virgolette.
0: No. La risposa te la do io.
1: Ecco, è quello, perché secondo me andrebbero chiesto le certificazioni.
0: Ma poi dopo fanno delle brutte fini,
2: purtroppo,
0: capito?
2: Purtroppo ancora oggi, dove il microchip è per legge, insomma, obbligatorio, ci sono molte persone che non hanno ancora.
0: Non lo mettono, se ne frega.
2: Non lo mettono. Certo. E quindi iniziano poi quelle frasi sottili.
0: Sì, delle cose terribili. Senti Sabrina, veniamo al punto, perché mi interessa adesso promuovere, perché avete tanti cani di razza, tanti cani di piccola taglia. Lancio l'appello per i due chihuahua di cui mi hai parlato prima fuori onda.
2: Sì, perché poi una cosa che è strana, che ci succede spesso, che andiamo a periodi.
0: Però questo adesso dimmi di questi due.
2: Questo è il periodo dei chihuahua.
0: Ecco, quali
2: allora,
0: sono?
2: Abbiamo due chihuahua, un chihuahuino maschio di 2 anni,
0: e
2: uno.
0: Benissimo, e l'altra?
2: È una femminuccia femmina, pure lei sui 2-3 anni.
0: Quindi giovanissimi.
2: Di nome Lola.
0: Giovanissimi.
2: Uno, il maschietto, il maschietto a pelo lungo, la femminuccia a pelo raso.
0: Perfetto.
1: Li consiglio a tutti i chihuahua, perché sono meravigliosi.
0: Abbiamo anche il consiglio qui in diretta.
1: Sì, li consiglio a tutti.
0: Del veterinario. Sabrina, allora lancia velocissimamente il tuo indirizzo Instagram, veloce in 2 secondi.
2: È facilissimo, amiche di Lu. Amiche di Lu ODB.
0: Ok, amiche
2: sia
0: di Lu
2: per Instagram e sia per la pagina Facebook.
0: Grazie Sabrina di cuore per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E le amiche di Lu, andate su Instagram e adottate
2: e non comprate.
1: È giusto. Ciao Sabrina.
0: Grazie Sabrina.
2: Buon sabato.
0: Adesso ci sentiamo Sienna Spiro e torniamo subito per i saluti. State là.

0: Grazie a tutti per averci seguito anche in questa puntata di Colpo di Coda qui su Radio 2. Grazie a Federico Coccia, il veterinario,
1: grazie
0: che ci ha assistito e che sarà di nuovo con noi nelle altre puntate.
1: Quando volete.
0: E cosa dirvi? Io vi aspetto sabato prossimo. Intanto adesso ci sarà il GR2, poi Radio 2 nel pallone. Un saluto da Alessandra Zavoli. Ciao!

0: Sono le 13:31. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livia Fettella, buongiorno. Maltempo in Italia, in particolare nel centro-sud, in Calabria, Sicilia, Puglia e nel Lazio. A Lipari, esondati torrenti, fango nelle strade e case allagate. Piogge torrenziali nel Reggino, nel litorale a sud di Roma, ha chiesto lo stato di calamità. Potrebbe essere vicino a una svolta il giallo dei due ragazzini che a Roma, a bordo di una minicar nera, hanno aggredito almeno 6 persone. Il più grave, l'attore Davide Iacopini, ancora in prognosi riservata. La guerra in Ucraina, disgelo fra Trump e Putin, Mosca fornirà petrolio agli Stati Uniti e al mercato globale. Nuovi raid intanto su Zaporizhia, 15 i civili morti, 3 sono bambini. E poi lo sport e calcio, riparte il campionato con 3 partite, in campo Inter e Napoli, Formula 1 poi a Singapore la sprint di Verstappen, sul podio le Ferrari e altri punti mondiali per Antonelli. Apriamo dunque il giornale con il maltempo che sta colpendo il centro-sud.
3: Lipari nelle Eolie è l'ultima dell'elenco. Un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze, strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di 2 impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da 2 trombe d'aria. In Campania sono

0: Sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. In Puglia allagati i sottopassi a Bari. A Lecce oggi chiuse scuole, asili e nidi d'infanzia. Fausto Bertuccioli, GR2.
1: Investigatori sulle tracce dei due ragazzini che a Roma, a bordo di una minicar nera, hanno aggredito l'attore Davide Jacopini, gettandolo a terra e facendogli battere violentemente la testa. Operato, il 42enne resta in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. I giovani hanno inoltre ferito altre 5 persone.
2: Sono salite a 6 le persone che hanno denunciato l'aggressione ad opera di due teppisti a bordo di una microcar nera nei giorni scorsi. Il cerchio si stringe intorno ai due che a bordo della piccola elettrica hanno fatto cadere prendendo a calcio, colpendo con degli oggetti malcapitati. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato al San Camillo con un grave trauma cranico, è stato operato ma resta in prognosi riservata. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui giovani che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia una ammaccatura sul cofano. Uno dei due ragazzi invece sarebbe biondo, con i capelli corti sulle tempie. I due malviventi non sarebbero legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. La procura di Roma intanto indaga per tentato omicidio. Elena Pabba, GR2.
1: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che in alcuni messaggi sui social, scritti in cirillico, alludeva al compimento di atti di terrorismo e strage a scuola e si esibiva con un elmetto militare e una videocamera. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati ritrovati capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sfileranno nel pomeriggio in più di 50 città i cortei organizzati dalle associazioni filo-palestinesi in Italia con lo slogan «La fine del genocidio» per chiedere lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione israeliano. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, fra cui sigle sindacali e collettivi studenteschi. A Roma ritrova alle 14 al Colosseo per raggiungere poi piazzale Aldo Moro, sede dell'Università Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza della Repubblica verso Piazza San Babila. All'estero resta ancora una strage in Ucraina, 15 le vittime a Zaporizhia, 3 sono bambini. È il grazie per la revoca delle sanzioni sul gasolio russo, commenta Zelensky. Mosca fa sapere di aver trasmesso al presidente americano il punto di vista della Repubblica Islamica su una possibile soluzione del conflitto.
3: Clima disteso, dialogo a tutto campo, in particolar modo sull'Ucraina. Questo in sintesi il riassunto di Peskov della telefonata di ieri tra Putin e Trump. In gran parte, ci tiene a sottolineare il portavoce del Cremlino, su iniziativa del presidente americano. Putin, aggiunge, ha mostrato grande comprensione verso alcune proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, ma ha ribadito gli obiettivi della Russia restano invariati. Putin ringrazia per la revoca delle sanzioni sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhia, facendo altre vittime, afferma Zelensky, che promette «reagiremo». La rabbia del leader di Kiev per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo, ma il tycoon guarda alle elezioni di midterm e annuncia «lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente». Questo mentre i negoziatori ucraini stavano trattando con l'inviato di Trump, Witkoff, che ha definito costruttivi gli incontri in Florida e ha fatto sapere di stare valutando un viaggio a Mosca e Kiev con Kushner la prossima settimana. Ma la delegazione di Zelensky, dopo l'accordo Trump-Putin, ha lasciato Miami con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR2.
1: Nuovi affondi del presidente Trump contro l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, impegnata nella difesa e nell'applicazione del diritto internazionale, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia, che in un suo rapporto aveva definito genocidio quello compiuto da Israele sulla popolazione di Gaza. Dopo aver bollato come vergognosa la decisione di Oslo, il tycoon ha attaccato una macchia indelebile sulla Norvegia, paese corrotto, non dimenticheremo. Quindi ha precisato di non aver mai sentito parlare della Neo Nobel. A Nuova Delhi, in India, centinaia di manifestanti, fra cui il leader dei cosiddetti scarafaggi, sono stati arrestati mentre tentavano di partecipare a una protesta contro la revisione delle liste elettorali, ritenuta dagli oppositori del governo Modi una manovra politica per consolidare il potere del premier.
4: Delhi blindata, barricate anche a Mumbai e nelle principali città del paese, sospensione parziale di internet, limitazione metropolitana e trasporti pubblici, la fotografia di questo sabato indiano. Il fermo preventivo appena atterrato all'aeroporto della capitale, la polizia è venuta a prenderlo direttamente sull'aereo. Abhijit Deep, che è fondatore del movimento Cockroach, gli scarafaggi, i giovani della generazione Z che a luglio sono scesi in piazza per contestare la corruzione e la mancanza di opportunità nel paese e che adesso sono tornati a protestare contro il premier Narendra Modi. L'opposizione indiana lo accusa di aver purgato milioni di elettori musulmani e avversari politici dopo che la commissione elettorale ha cancellato oltre 133 milioni di nomi dalle liste provvisorie. Ufficialmente si tratta di una misura per eliminare persone morte, trasferite all'estero e doppioni, ma tra quelli fatti fuori ci sono molti elettori considerati scomodi. La più grande democrazia del pianeta, paura del voto libero, protestano. A Delhi è stato colpito addirittura il 55% degli aventi diritto. Pechino, Marco Clementi, GR2.
1: Torniamo in Italia con questa notizia. Indagini in corso a Faenza, nel Ravennate, sull'episodio che nei giorni scorsi ha visto come vittima un gatto possibile bersaglio di maltrattamenti in un parco cittadino. Sembra che qualcuno l'abbia cosparso di vodka, la bottiglia è stata recuperata nei paraggi e gli abbia dato fuoco. L'animale è ancora vivo ma in gravi condizioni. E c'è un mistero nel cimitero di Treviglio in provincia di Bergamo. Una lapide era oggetto frequente di danneggiamenti. Alla fine però la soluzione del giallo ha lasciato tutti di stucco.
5: Tra quelle tombe si aggira qualcuno con fare furtivo, accertandosi di non essere osservato. Possiamo immaginare più o meno così la scena in cui quel qualcuno si avvicina alla lapide di Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio per 10 anni dal 1965. Più tardi qualcun altro trova la lapide danneggiata e lì accanto una pietra con su scritte parole offensive. È accaduto per ben 3 volte, fino a che la polizia, con rapidissima indagine, ha risolto il mistero. Soluzione che porta dritto dritto a una vecchietta ultra novantenne e al movente. La donna avrebbe a lungo covato risentimento nei confronti del sindaco per una vicenda di esproprio di terreni, un episodio risalente a 60 anni fa, ma anche un caso in cui il detto popolare sulla vendetta e il piatto freddo pare avere un suo fondamento. Vale anche il detto chi rompe paga, i danni sono stati immediatamente risarciti. Donatella Gori, GR2.
1: Il cinema, dopo la presentazione a Venezia, arriva in sala Balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli. Un padre e un figlio in fuga dall'Afghanistan, dove la musica è vietata, con i loro strumenti sulla rotta balcanica incontreranno una dottoressa, Matilda De Angelis, che ha anche prodotto il film.
6: Oggi ho incontrato una coppia di musicisti.
7: Dopo il premio del pubblico alle giornate degli autori a Venezia, arriva nei cinema Balcanica, riferito alla rotta lungo la quale Nazar e Jalil, con la loro ingombrante tuba nella neve, tentano di arrivare nella loro terra promessa di musicisti, l'Italia. Il film è il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli.
8: Per me era importante il viaggio di esseri umani, cercare di far maturare un senso di empatia, magari dietro a un tema, a un fenomeno che è solo numeri.
7: Sulla strada trovano Greta, medico volontario, Matilda De Angelis.
9: Queste sono cose che fanno paura e che fanno crescere, che quindi vanno guardate, cioè ricordarci che cosa significa essere privati della libertà.
7: Sei anche produttrice associata del film, perché?
9: Volevo sposare il film in toto, scendere in campo, un po' come fa il mio personaggio. Volevo agire nei confronti di questo progetto di cui ero innamorata.
10: Non mi sono mai sentita così impotente in tutta la mia vita.
7: Miriam Mauti, GR.
1: R2. Pagina Sportiva, in studio con me c'è Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
11: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
1: Calcio in primo piano, riparte il campionato dopo la maxi sosta per le nazionali.
11: Con la 6ª giornata di Serie A, via alle 15 con Genoa-Fiorentina, stasera alle 20.45 sarà il turno del Napoli al Maradona contro la rivelazione Frosinone. Alle 18 l'Inter, capolista in coabitazione con le due romane, riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino, in attesa dello scontro diretto di domani tra Como e Roma, dal quale potrebbe uscire la principale rivale scudetto dei nerazzurri. Un discorso che però non trova d'accordo il tecnico dell'Inter, Christian Chivu.
12: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? E siamo consapevoli di quello che siamo. Siamo consapevoli che per andare a portare a buon fine quello che è la nostra competitività e quello che sono i nostri obiettivi, c'è da lottare.
1: Passiamo ai motori, giornata di gare sprint, partiamo dalla Formula 1.
11: Sì, il successo di Verstappen sulla pista bagnata di Singapore, la pioggia ha ritardato di mezz'ora all'inizio della gara, sul podio le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, quarto posto preziosissimo per Kimi Antonelli, favorito anche dall'incidente Harakiri all'ultimo giro tra le due McLaren di Norris e Piastri. Il bolognese così aumenta 89 punti di vantaggio in classifica su Russell, finito a muro dopo due giri quando era in testa alla corsa. Ricordiamo che l'inglese domani partirà dall'ultimo posto in griglia alle 15.30, le qualifiche e la caccia alla pole position.
1: Emanuele, anche in MotoGP la gara sprint ha regalato diversi colpi di scena.
11: Sì, in Indonesia alla fine l'ha spuntata Marc Marquez, approfittando prima dell'incidente al via tra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, poi dei problemi di pressione alle gomme di Jorge Martin, quarto al traguardo, e ora Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il nuovo leader del mondiale con 4 punti di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. Podio della sprint completato da Ogura e di Gian Antonio, domattina la gara lunga alle 9.
1: Ciclismo, Giro di Lombardia.
11: L'ultima classica monumento della stagione, arrivata alla 120esima edizione, il punto della situazione con il nostro inviato Cristiano Piccinelli.
13: 141 chilometri alla conclusione per i 14 battistrada che ormai da diversi chilometri vedono il comando questa gruppo al cui interno ci sono sia Antonio Tiberi che Masnada, per citare ovviamente gli azzurri. Hanno 2 minuti e 0,3 sul resto del gruppo, capitanato dalla Red Bull Bonus Groe di Rekkonen Paul, che è il favorito naturale al successo dopo aver conquistato 2 podi nelle ultime 2 edizioni, sempre alle spalle del plurivincitore Tadej Pogacar, che però come sappiamo è assente per infortunio. Ma ci proverà anche l'Italia, ci proverà anche Giulio Ciccone, la sua leader track si sta muovendo bene per cercare ovviamente di rendere dura la corsa che potrebbe vivere i suoi momenti topici nelle ultime salite. La Madonna del Ghisallo, il Civiglia e il San Fermo di Battaglia, dove presumibilmente si comprenderà chi avrà la possibilità di conquistare l'ultima gara della stagione del ciclismo. Questa è la situazione, studio.
1: E grazie a Cristiano Piccinelli e Emanuele Granelli. Direttore Nicola Raovici, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Massimiliano Savino e Serena Mancarella. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR alle 15.30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
14: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
15: Ma se te lo dico, che segreto è?
16: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
17: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
18: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
19: pissimo al giardiniere.
20: È Osvaldo.

0: Radio 2 nel pallone.
1: Buon pomeriggio radioascoltatori, siamo tornati con Rai Radio 2 nel pallone, un saluto a Laura Bart, un saluto a tutti quelli che sono in questo momento sintonizzati con Rai Radio 2 perché riparte il campionato. Oggi con tre partite sicuramente che possono in qualche modo dare risposte, ci sono situazioni che andremo ad analizzare con chi? Con i nostri grandi opinionisti, sempre presente, sempre puntuale, Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi,
3: Ciccio.
2: Ciao Laura.
1: Indovina un po' chi manca.
2: L'uomo che parla alle foglie,
1: l'uomo dei tartufi, l'uomo dei tartufi.
3: Sì, è nel bosco.
2: Lui riesce a capire, lui riesce a capire passo dopo passo se ha pestato o non ha pestato un po' il tartufo. Esatto. Un po' che fortuna.
1: Però, vabbè, il nostro grande regista e factotum Luca Bona è al lavoro per ripristinare. Ricordiamo che il collegamento con Domenico Marocchino non è in Australia, ma è a Casale Monferrato, dove risiede, quindi ci sono anche problematiche anche lì. Però
3: di altura, Paolo. Allora,
1: che
3: buon
1: diciamo,
3: pomeriggio
1: Laura?
3: A tutti, siamo tornati. Allora, tu lo anticipavi, oggi veramente si torna con la stessa giornata di campionato. Due settimane in cui siamo stati a riposo, se non fosse stata appunto la Nations League. Alle ore 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle ore 20:45 Napoli-Frosinone, ne parleremo ampiamente con i nostri ospiti. Però io voglio ricordarvi il nostro numero 348-7-300-200 e la nostra domanda del giorno. Ragazzi, ma secondo voi la Juventus ha sbagliato il mercato degli attaccanti? Perché questa anche è una bella domanda, Paolo.
1: Assolutamente, detto che ci potete anche vedere sul canale 202.
3: Ve lo dico, scusami Paolo, ma volevo anticiparlo. Oggi Paolo Paganini indossa dei meravigliosi occhiali gialli perché la sfida di eleganza con Ciccio Graziani, ragazzi, è aperta, eh?
1: No, ma Ciccio mi dà dei consigli importanti e io quindi assolutamente li prendiamo in considerazione.
2: Bravo.
1: Però prima di partire forte con il calcio, con la rubrica, ricordiamoci, perché so che state mangiando calcio e pepe, mandateci i vostri piatti.
3: Mandateci le foto.
1: Esatto.
3: Paolo, sentiamoci un po' di musica.
1: Vai.
3: Dai, incominciamo con Elisa Kintsugi.

0: Elisa Kinsciusi è come tutte le star, come potete vedere sul canale 202, ricordando sempre che noi vi aspettiamo i vostri piatti, ma anche le vostre domande, impressioni al 348-7300-200. È arrivato, si è palesato, si è materializzato Domenico Marocchino. Dove eri, Domenico? Dimmi.
1: Ben arrivato, no, un comodo Domenico.
2: Grazie. Grazie cara, grazie, ma secondo me c'è Ciccio che manda via etere qualcosa che
0: no, Ciccio è puntuale, è svizzero. Ciccio ha una puntualità svizzera.
3: Io sono puntualissimo, tu devi tornare prima dal bosco.
0: Ecco.
3: Tu ti perdi nel bosco.
0: Esatto, bravo.
3: E quello è il problema tuo.
0: Va bene, entriamo magari, un po' nel vivo, entriamo magari un po' nel vivo.
1: Allora, ragazzi, magari entriamo nel vivo, perché Domenico, tu sei appena arrivato, allora io approfitto per rilanciare ai nostri radioascoltatori, al nostro numero 348-7300-200, la domanda che abbiamo pensato io e Paolo, che è una domanda abbastanza croccante, ovvero: la Juventus ha sbagliato ancora gli attaccanti? Ragazzi, fatecelo sapere, voi pensateci. E intanto, Paolo, però io passerei subito a parlare di queste partite di oggi, no? Perché esatto, la sesta giornata si apre con Genoa-Fiorentina e si apre anche, no, con una certa preoccupazione, Paolo, tu che sei ligure, no? Che quindi hai un osservatorio speciale, perché De Rossi oggi la panchina ce l'ha veramente a rischio.
0: Io voglio girare questa cosa sia a Domenico che a Ciccio, cioè è un po' un'analisi che riguarda il Genoa in generale. Allora, il Genoa con Gilardino aveva fatto una grande stagione, aveva portato il Genoa a Serie A, aveva fatto vedere cose belle. L'anno dopo, via Gilardino, arriva Vieira, che fa bene, tutto il resto. Via Vieira arriva De Rossi, grande stagione l'anno scorso, ha ridato un'identità alla squadra. Adesso De Rossi è di nuovo sulla graticola. Ma è sempre un problema degli allenatori, oppure dietro c'è anche qualcos'altro? Non so, la programmazione, la campagna acquisti più che acquisti vendite. Parto da Ciccio.
2: No, fai parlare Domenico che arriva di ritardo.
0: Allora, partiamo da Domenico.
1: Ma sai, deve pagare pegno, guarda, Domenico.
2: Allora, allenatore sono come i sarti, sai, i sarti, sì, quelli che disegnano gli abiti, gli stilisti. Però bisogna tenere presente che non tutti gli abiti sono diciamo classici, nel senso che si mantengono nel tempo. Quindi non è detto che perché l'anno scorso hai fatto un'ottima stagione, quindi hai indossato un abito adatto, quest'anno ad esempio che fa più caldo, quell'abito lì magari adesso non lo metti ancora. Quindi io so che Ciccio poi deve andare a cercare un vigile per capire quello che ho detto, però nel senso che non ho detto che l'anno scorso sì,
0: un vigile
2: perché non si ritrova, cioè, un vigile, qualcuno.
1: Ma anche perché non ci sono più le mezze stagioni, Dome?
2: Ecco, non ci sono più le mezze stagioni, e quindi non tutti possono permettersi una camicia da dottore come a Ciccio in questo momento, con questo azzurro medico che c'è addosso. Ecco, insomma. Però dare la colpa all'allenatore è abbastanza facile, onestamente.
0: Assolutamente. Facile. Ciccio, vengo da te.
3: Allora, gli allenatori a volte si può dire che contano poco, ma hanno troppe responsabilità. Quando si vince l'allenatore è bravo, quando si perde l'allenatore diventa un sommario, troppo esageri in un modo e esageri anche nell'altro. Purtroppo però anche per Daniele, quello che conta nel calcio italiano, ma non solo, ma a maggior ragione, sono i risultati. Tu l'anno prima puoi aver fatto un campionato straordinario, ti sei integrato bene con la squadra, poi cambiano alcuni elementi, le cose non vanno più bene, e chi è che devono cacciare? L'allenatore. Perché poi in Italia non abbiamo pazienza, questo è il problema di tutti, ma mica solo di Daniele. Qualche giorno fa addirittura si parlava che se le cose non vanno bene nella Juve c'è pronto Antonio Conte, tanto per dirne un'altra fresca.
0: Beh, è vero, però io
2: Boniperti Paolo, Boniperti diceva sempre che quando tu fai un'ottima prestazione, una bella prestazione, è il punto di partenza ma non è il punto di arrivo. Cioè, tu per ottenere qualcosa successivamente devi sempre fare qualcosina in più, bisogna cercare quel qualcosina in più, che non è facile.
0: Guarda qui, intanto, guarda qui, guarda questa parmigiana qua, guarda, parmigiana di melanzane con ricotta salata e basilico, sì. Un saluto da Mario che vi saluta, eccola qui, parmigiana di livello.
3: Mamma mia,
2: la sto
3: mangiando con gli occhi.
0: Vai, però io volevo chiudere il discorso.
3: Ma che piatto unico, la parmigiana. Se ne mangi È a dieta. Una teglia intera è un pasto unico, se no.
2: Però mi piacerebbe che i nostri cuochi affiancassero ogni piatto il vino che bevono, spero non l'acqua con quelle cose.
0: Vabbè, direi.
2: Però un bicchiere di vino.
0: Ma ci sei te magari che gli dai questi consigli di livello. Chiudiamo prima di andare in music con un altro, perché dall'altra parte c'è un Genoa che chiaramente abbiamo detto, un De Rossi che è sulla graticola. Dall'altra c'è una squadra che è stata la prima che ha cambiato l'allenatore, vale a dire la Fiorentina. Dopo tre giornate grosso è arrivato Vanoli che, Ciccio, mi sembra abbia in qualche modo ridato grinta, ridato identità alla squadra. Sei d'accordo?
3: Io non l'avrei neanche mandato via l'anno scorso, l'avrei contrattizzato nuovamente perché aveva fatto bene Paolo.
0: Sì.
3: Però aspettiamo a cantare vittoria, perché una vittoria in casa e un pareggio sofferto a Venezia, perché ragazzi il Venezia meritava molto di più quel giorno. E oggi vediamo, perché al cospetto di una squadra come il Genoa, che in questo momento ha necessità di fare un solo risultato, portare a casa la vittoria, altrimenti vanno a rischio tante cose. Per cui vediamo, io sono curioso di vedere questa partita, perché poi quando si ritorna dalle soste c'è sempre qualcuno che si avvantaggia e qualcuno che paga dazio.
0: È vero.
2: Dipende dal rapporto sessuale.
0: Come?
2: No, dipende, perché quando si andava quando si andava a sosta tra pattoni ci guardava e diceva calma ragazzi, calma. Che poi le pagate a distanza questa cosa.
0: Eccoci.
2: Qua e quindi ci
0: mancava
2: da Ciccio
1: il riferimento,
0: ci mancava.
1: E allora
2: ci vuole una programmazione.
1: Prima di sentirci questo bellissimo pezzo, io però voglio riportare a Paolo Paganini i saluti che gli manda Vincenzo da Spezia, che ricorda che oggi Spezia compie 100
0: anni
1: ed è festa.
0: Hai ragione,
1: al
0: Vincenzo.
1: Un grande applauso e allo Spezia.
0: Compleanno 120 anni delle Aquile, dello Spezia, dove io non solo sono nato, ma ho anche militato nelle giovanili.
1: Hai
0: quindi
1: giocato, Paolo, sì, allo Spezia. Questo è un quindi
0: scusate. Chi la ridi?
2: Chi era?
0: Allora, sai chi era? Tanto che fai le battute, responsabile del settore giovanile, un certo Franco Scoglio. Ok, professore.
2: Sì, la prima
1: prendete
2: cosa
1: appunti,
2: che ha cacciato,
1: ragazzi.
2: La prima cosa.
0: E poi l'allenatore della prima squadra era Nedo Sonetti. Quindi voglio dire.
1: Ecco.
0: Vabbè. 120
1: di livello.
0: Auguri alle Aquile, allo Spezia.
1: Ce la vogliamo sentire allora una bella canzone, ragazzi, e poi torniamo qui?
2: Sì.
1: Che dite?
2: Certo,
1: allora andiamo con The Clash, London Calling.

0: Eccoci qua, siamo sempre su Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani e i nostri, soprattutto i nostri ascoltatori, Chiara da Monza e Brianza, eccola qua, cotechino con purè e Catalogna Chiara. Qui stiamo alzando il livello, eh.
1: Ma poi ragazzi, scusate, non avete notato che c'è anche un disegno, no? Sembra un fiore, ma che bellezza.
0: Qui è una tavolozza. Questo, salutiamo ovviamente Chiara.
2: Assomiglia a Paolo Paganini, il nostro mitico conduttore.
0: In che senso, scusa? In che senso?
2: Con gli occhiali. No, con gli occhiali.
0: I due i cotechini. Va bene, ok.
1: Va bene, però okay. Non è, Chiara non è affezionatissima ascoltatrice, non è l'unica, ci scrive anche Francesco Fiori, che a proposito di Genoa-Fiorentina dice: io sono arrabbiato col Genoa dalla vendita di Gudmundsson e Retegui il giorno dopo la chiusura abbonamenti. Oggi con un progetto serio il Genoa avrebbe vinto la Conference League. Allora, siccome prima stavamo parlando della responsabilità degli allenatori, di De Rossi appunto che è in bilico sulla panchina, io vi chiedo ragazzi, no? Sempre sotto questo filo, è stato giusto per voi l'esonero di Montella, visto che aveva portato la Turchia al mondiale dopo 24 anni ed è passato da eroe a sacrificato? Domenico.
3: Ma il calcio è così. Il calcio è questo, Laura, è fatto di risultati, non conta ciò che hai fatto, ma ciò conta il presente. Per cui io addirittura mi sono un po' stupito che abbiamo visto Montella in panchina a Bologna. Sì. Io pensavo lo esonerassero prima, a dire la verità, ma lo dico con grande dispiacere, che io gli voglio bene a Montella, però se non ci sono i risultati perdi anche nella maniera in cui hai perso contro l'Italia, è inevitabile che ti sostituiscono. Calcio è fatto di risultati, purtroppo non c'è niente da fare.
0: Sei d'accordo, Domenico? Non c'è pazienza, è solo risultati. Cioè, ormai è un leitmotiv questo che ci portiamo avanti da anni, non è una novità, eh.
4: Sì, è difficile trovare delle situazioni dove un allenatore non ha raggiunto determinati obiettivi e sia stato riconfermato, anche se poi magari ha fatto esordire dei ragazzi giovani, ha aperto delle nuove strade e magari anche non è stato sfortunato in determinate situazioni. Però quello che va un pochettino a discapito di Montella è il gol presi, cioè non è solo il risultato, perdi 1-0, ha preso 3-4 gol, 3 gol, 4 gol in casa, 3 gol fuori, cioè quello non è facilmente difendibile, quello vuol dire questo proprio che sicuro. Mancano, che la squadra manca qualche equilibrio, ecco.
1: Intanto, però Domenico, mancava Yıldız, mancava Çalhanoğlu, mancava Arda Güler che era diffidato, insomma era in difficoltà la squadra.
4: Sicuramente, quello sicuramente sì, però come dice Ciccio non è che poi guardano queste cose, ecco, non è stato neanche particolarmente fortunato contro l'Italia perché il primo tempo lo hanno giocato bene, però è così.
0: Ma del resto, scusami Domenico, no. Ma qua paga anche Montella, paga anche l'eliminazione al primo turno nel mondiale americano, dobbiamo qualche modo anche ricordare questo, cioè quindi non è solo la questione legata alla Nation League. Però a proposito di allenatori, oggi ci sarà l'esordio di un nuovo allenatore, vale a dire Gilardino, che sarà sulla panchina del Parma dopo che in questa pausa il Parma ha risolto consensualmente. Ha risolto con questa, che era l'allenatore più giovane della Serie A. Quindi anche qua un progetto che l'anno scorso aveva dato dei frutti importanti, adesso il Parma cambia linea, cambia rotta. Che difficoltà può avere Ciccio l'Inter affrontando il Parma oggi secondo te?
3: Ma sai, il Parma parte da un presupposto secondo me che non ha nulla da perdere, semmai ha da guadagnare, perché il Parma la vede in classifica, le difficoltà che sta palesando, giochi contro la squadra più forte del campionato. Però attenzione, delle volte ogni partita ha una sua storia e molto probabilmente la rabbia, la voglia di fare risultato, una attenzione maggiore, che ne so, dal punto di vista tattico. Io adesso non so Gilardino dove abbia maggiormente lavorato con questa squadra in questo poco tempo. Però io ho l'impressione che per portare a casa il risultato l'Inter deve giocare bene. Se agli approcci degli ultimi tempi, poi potrebbe avere più difficoltà a vincere.
0: Sei d'accordo, Domenico?
4: Sì, sono d'accordo. Dipenderà molto da quello che vedrà. Gilardino ha avuto pochissimo tempo, ma io ritengo che le squadre siano condizionate all'80% dalle caratteristiche del valore del proprio attaccante. Non a caso l'Inter, la Roma sono in testa alla classifica perché davanti hanno gente brava. L'Inter ne ha più di tutti, ecco, perché l'Inter ha 3 attaccanti, 4 attaccanti, dei quali 2 di un livello superiore. Per portare a casa i risultati devi sfogare fuori in avanti, ecco, insomma, è come costruire una bellissima casa, però non metterci il tetto,
0: okay.
4: Piove dentro, puoi anche
0: allora,
4: star bene
0: sei
4: col
0: passato
4: bel
0: da Sarto, da Sarto a psicologo,
1: sì, a muratore.
4: No, Sarto sono scioccato dalla camicia di Ciccio, che ho notato che anche dei piccoli motive perché visto così, non so come dire, azzurro rispetto ai colori che porta.
3: Ora, quando la prossima volta vai in televisione, te la presto, perché smettila di vestirti di grigio scuro, di nero,
0: allora,
3: di marrone scuro.
0: Prima di
3: sembri,
0: Ciccio,
3: l'ho già detto l'altra volta, sembri un parroco, sembri il parroco di una cittadina vicino nel Monferrato lì.
0: Guarda, e questo
3: vestiti
0: lo diciamo
3: col colore.
0: Allora Ciccio, se vogliono vedere Domenico in versione black, ricordiamo canale 202. Ricordiamo anche che chi vuole scrivere è il 348 7300 e 200. È il momento adesso di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

0: Luca, vado?
1: Ecco. Ci siamo, ci siamo,
0: ci
1: ragazzi.
0: Ci siamo, eccoci con Fabi Frida, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. E a tal proposito, i nostri ascoltatori hanno voluto rispondere alla richiesta di Domenico Marocchino, perché a proposito di dolce, ecco qua, in questa foto che vi mostriamo al canale 202, fanno vedere una bella ciambella con candite di frutta e vin santo di Giambellara. Eccolo qua, da Vicenza, per te, Domenico.
2: Questi vini da dessert così, ecco, sono molto interessanti, non sono amari, ma sono vini da dessert, sono molto molto interessanti.
1: Allora, a proposito, eravamo sull'Inter, Inter Parma, lo ricordiamo alle 18, però io voglio chiedere sia a Ciccio che a Domenico, questa Inter, ricordiamo che è reduce da un pareggio, di una partita comunque spettacolare che avevamo anche commentato ampiamente all'Olimpico contro la Roma, però attenzione, perché da adesso si inizia a fare sul serio anche e soprattutto a livello europeo. Quindi vi chiedo, l'Inter ha la rosa ampia, attrezzata, di qualità per essere protagonista sia in Italia che in Europa? Cominciamo da Ciccio.
2: Io penso proprio di sì, è l'unica squadra che in Europa ci può dare delle soddisfazioni, perché le altre sono meno competitive, almeno sulla carta, poi io spero sempre di sbagliarmi, ma l'Inter è quella più solida, quella che ti può far pensare che tra le prime otto potrebbe arrivarsi in Champions dopo i gironi, quindi siamo tutti fiduciosi. L'unica cosa che sono andato a rimarcare questa mattina vedendo la probabile, molto probabilmente, formazione, 9 undicesimi sono stranieri, tranne Di Marco e Barella, sono 9 giocatori che provengono dalla federazione estera, e quindi ragazzi, questo è un problema per noi alla lunga, nonostante la fiducia e ciò che ci ha regalato ultimamente anche la nazionale, no? Anche con dei margini di miglioramento, se continuiamo così, io dico che fra 4 anni siamo un'altra volta a piangere.
1: Tu sei già avanti, metti già le mani avanti, Ciccio, addirittura con queste.
2: Sì.
1: Perché qua riguarda l'Inter, che tra le altre cose delle big comunque era la squadra, è la squadra che un po' più di giocatori italiani, da Bastoni a Barella, Di Marco, cioè comunque li ha dati, li dà la nazionale.
2: Paolo, e il Parma, se non mi sbaglio, ce n'ha 3 italiani.
1: Sì, più o meno. Siamo sempre lì col conto a livello di italiani, che come avevamo detto anche in una precedente puntata, sono la presenza dei giocatori italiani nelle squadre del campionato di Serie A è scesa rispetto all'anno scorso dal 30 al 27% di presenza.
3: Il potere di acquisto dei nostri soldi.
1: Capisci che hai ragione. Poi è ovvio che, per fortuna, dopo il KO contro il Belgio abbiamo visto una nazionale sicuramente più spumeggiante, che lascia ben sperare, però a lungo andare, sei d'accordo, Domenico, queste problematiche vengono fuori.
2: Prima vorrei raccontare una cosa che diceva sempre un mio amico, dato che Ciccio ha detto piangi, tu hai detto a Ciccio piangi già adesso in anticipo. Un mio amico, quando conosceva una ragazza, piangeva subito, le diceva sono infedele, piangevano così. Quando poi succedeva, perché poi lei pensava che non lo fosse, lui diceva ti ho avvertito.
1: Ma scusa un attimo, quindi,
0: aveva messo le mani avanti.
1: Ma perché c'è sempre questa Ciccio, perché c'è sempre questa problematica,
2: perché,
1: diciamo,
2: perché,
1: di fidanzamenti, perché calcio, matrimoni,
2: no, perché il calcio è uno sport erotico, è uno sport di società, e non potrebbe essere altrimenti, perché sennò
1: qui abbiamo Getem, come mette il nostro Luca Bona.
2: È talmente erotico che quelle della nostra età lo immagino solo più di giocare.
1: Bene.
0: Però tra l'altro, Paolo, tu parlavi dell'Inter, ma abbiamo visto, no, ne parlavamo, anche il Milan e la Juventus in questa Nations League non hanno avuto neanche un italiano, perché della Juve l'ultimo è stato Locatelli, che ha giocato contro la Bosnia, ed era marzo. E del Milan addirittura, ragazzi, leggevo, l'ultimo giocatore del Milan che ha giocato in nazionale è stato Tonali nel 2023, cioè vi rendete conto?
1: Questo è un segnale.
2: Ma
1: che
2: adesso
1: preoccupa.
2: Adesso combinazione il Napoli ne ha 2, cioè Vergara e l'altro. Adesso qualcosina
3: qualcosina possiamo sperare, ecco, insomma, vedendo anche la nazionale. Certo, non abbiamo, purtroppo è una questione di epoca, non abbiamo il Totti, il Baggio, Del Piero, i Graziani, gli Antonioni, i Pecci,
1: sì,
3: Becchi, i Rossi,
1: che dice... Allora, Domenico, lì riapriamo un tema che abbiamo affrontato tantissime volte, che riguarda chiaramente i settori giovanili, dove nei settori giovanili adesso viene privilegiata la tattica piuttosto che la tecnica, il fisico piuttosto che, voglio dire, piuttosto che i fondamentali. Per cui torniamo in un cavallo di battaglia che chiaramente, se uno va nelle scuole calcio, lo vede, Ciccio, no?
2: No, ma io addirittura ho visto bambini di 10-11 anni che li obbligano con la ripartenza dal basso, roba da pazzi.
1: Sì.
2: Roba da pazzi. E poi noi l'altra speranza importante, sai qual è? L'Under 21.
1: Ricordiamo.
2: Oltre all'Under 19, certo. L'Under 17 che è stata campione d'Europa l'anno scorso. Cioè, noi abbiamo la fortuna di avere tanti, tanti giovani che stanno facendo benissimo nell'Under 21 di Silvio Baldini, ma quanti ne giocano questi titolari nelle nostre nazionali, nelle nostre squadre di club? Pochissimi, pochissimi.
1: Certo.
2: E questo è un altro problema.
1: Guarda,
2: noi
1: se
2: crediamo
1: riusciamo...
2: poco nei giovani, crediamo poco nei giovani, bisogna dargli più fiducia, bisogna, dargli bisogna supportarli nei momenti che magari sbagliano anche qualcosa, ma noi avremmo la possibilità di migliorarci, ma non ci riusciamo. Sapete perché? Perché noi siamo troppo legati a un mondo che ci fa solo del male, perché i tanti ragazzi che provengono da federazioni estere a noi ci precludono la possibilità che tanti ragazzi possano crescere.
1: Allora,
2: faccio l'ultimo esempio.
1: Vai.
2: Paolo, l'ultimo esempio. In cinque partite di campionato, Camarda, sai quanti minuti ha giocato?
1: Quanti?
2: Camarda, la seconda punta del Milan. 8 minuti.
1: Bene,
2: Camarda,
1: ma non benissimo.
2: Un ragazzo che fino a...
1: Certo.
2: Fate voi le vostre...
1: Allora, Laura, intanto facciamo vedere, pronto per la cottura, spigola al forno con patate e olive. Ciao da Roby, il cuoco di Porto Novo, eccolo qua, 3487 302 100.
0: Bravissimi i nostri ascoltatori.
1: Vai col disco.
0: Empire of the Sun, sentiamo.

0: Empire of the Sun, Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani, 348-7300-200 per le vostre domande e le vostre foto. Aspetta che tu alzi la mano, ma qua Gabriella ti ha visto, ti vede così, come fossi padre Ralph, caro il mio Domenico. Guarda un po' che uomo affascinante, devo dire, uomo affascinante, sì, di livello. Devi ringraziarla la signora Gabriella, però.
1: Sì, avrei detto la mia.
0: Dimmi.
2: Allora, lui è spiccicato a Mario Brega da giovane. Mario Brega.
0: Guarda, grandissimo attore, scomparso da un po' di anni fa.
2: Grandissimo attore, ma scherzi.
0: Però era un po' l'asse anche importante dei film di Verdone, è stato. Quindi,
2: ma scherzi, con è Carlo vero. È stata una coppia spettacolare.
0: Grande
2: lui è
0: Mario
2: piccolo,
0: Brega, sì.
2: È il piccolo Brega.
0: È un piccolo Brega, ma qua è più affascinante nella foto. È più affascinante, attenzione ragazzi.
1: Posso dire due cose?
3: Vai Domenico, sentiamo.
1: Allora, la prima cosa mi è venuta in mente, ispirata dalla canzone precedente. Chissà perché nell'antichità per acquistare un potere si mettevano le piume in testa, si voleva volare. Ecco, nel calcio bisogna volare, cioè, i giocatori devono volare, devono aver fantasia, devono essere liberi, devono volare negli spazi. È la prima considerazione. L'altra considerazione che secondo me è fondamentale è che va bene la tattica, va bene tutto, ma gli allenatori del settore giovanile nella stragrande maggioranza non conoscono i fondamentali, i gesti tecnici, non sono in grado di insegnarli, non sono in grado di curare gli errori perché non li vogliono studiare. Il gesto tecnico, il rapporto uomo-palla, e si chiama tecnica di base, che poi diventa tecnica applicata.
0: Domenico,
1: cioè questa tecnica di
0: scusa, perché c'è questa interessante osservazione che ci arriva da Carlo, che dice: ciao a tutti, il nipote di mia moglie, adesso trentenne, fa l'infermiere, era fortissimo a calcio, molta tecnica e visione di gioco. All'età di 14 anni fu scartato perché era basso. Parentesi, l'allenatore era il padre.
3: Ecco.
0: Cioè, capisci? Grazie, questa osservazione.
1: Ma sì, ma no, ma guarda, io ho avuto un papà da un certo punto di vista molto particolare. Forse l'ho già raccontato.
0: Aspetta, ti dobbiamo bleccare perché queste sono.
3: Paolo?
0: Perché? Aspetta, perché noi abbiamo tempi da rispettare, caro Domenico.
4: Questi sono greci.
3: E
4: sono
3: allora?
4: Grechi.
3: Sentiamoci il meteo, torniamo.
4: Dai, io sono greci. Sono buoni.
0: Sono greci.
4: Come sono? Dì la verità.
5: Greche. Rai Radio 2.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: 2-2. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi, generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Levante, Ruggine, Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, i nostri super ospiti, Ciccio Graziani, Domenico Marocchino. Noi vi ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp per rimanere connessi, 3487 300 200, e la nostra domanda social che vi abbiamo rivolto: ma la Juventus, ragazzi, ha sbagliato il mercato degli attaccanti? Fateci sapere cosa ne pensate e ricordatevi che siamo anche sul canale 202. Allora, però Paolo, stasera c'è anche un'altra partita.
1: C'è un'altra partita che è il Napoli che gioca contro il Frosinone, perché parlano tutti, no, del fenomeno Como, di Fabregas, però lo stesso Baldini ha detto: ragazzi, ma comunque diamo anche merito a questo Frosinone, come gioca, non ha il budget del Como. Attenzione, il Como ha speso per fare quella squadra lì, anche perché è in Champions. Però il Frosinone ha dimostrato di essere una squadra, ricordiamo, allenata da Albini, che ha dato già, voglio dire, qualche segnale importante, no? Cominciamo da chi? Da Ciccio o da Domenico? Domenico, dimmi tu.
2: Ciccio.
1: Ok, vai.
2: Io dico. Allora, io... Albini.
1: Ecco.
2: Vai, Ciccio, vai. Vai, Ciccio.
3: Parla tu.
1: Così, Ciccio, non c'è niente da fare.
3: Si nasconde sempre. Ciccio, parla tu e poi parla.
1: No. Esatto, sì, bravo.
2: No, non ho capito. Allora, Albini è un allenatore interessante, ha già fatto bene in altre società, ha vinto dei campionati, ha vinto con la Cremonese, poi non l'hanno aspettato quando è arrivato in Serie A, dopo le prime partite. Mi assomiglia un pochettino, secondo me, a Sarri come modo di vedere il calcio, ecco, sì, di giocare, di vedere il calcio. Quindi è gente che ci ragiona su. Poi hanno anche delle belle individualità, è una buona squadra. Il centravanti, come dice Ciccio, è molto bravo.
1: Raimondo, lo ricordiamo.
2: Me. Io sì, io non faccio il paragone perché è assurdissimo, però ha qualcosa di Paolo Rossi nelle movenze, ecco, insomma, quel centravanti non fisicato al massimo, che va a destra a sinistra, che trova le traiettorie più corte, perché il grande goleador non fisicato deve per forza fare le strade più corte per segnare il gol.
1: Domenico, allora, questo per la tua interpretazione, siccome io... Ciccio è stato un grande bomber, tu che strade trovavi, Ciccio, per arrivare in porta, scusa?
2: Paracarro.
3: Io, come racconta tutto Domenico, con le scorciatoie.
1: Esatto, sì.
3: Io sono arrivato con le scorciatoie. Però certo. Posso chiedere una cosa a Domenico? Domenico, certo. Non ti avvicinare troppo alla telecamera, quando vieni avanti. Perché chissà, chi sta vedendoci sul 202, fai paura.
1: Eccoci.
3: Ma che fai paura veramente?
1: Attenzione.
3: A me mi metti.
2: Vengo meglio dal vivo.
3: Mi metti
2: vengo meglio dal vivo. Io.
1: Sì, dal vivo.
3: Detto questo, il Frosinone sta facendo qualcosa di straordinariamente positivo. Insieme al Cagliari, sono le due scoperte di questo inizio di stagione. Però siamo alla quinta giornata, adesso inizieremo con la sesta. Per dare dei giudizi definitivi, bisogna aspettare almeno la fine del giro d'andata. Perché? Perché il bene di oggi potrebbe non esserci poi fra un po' di tempo. Tutti possono fare gli scongiuri, però queste squadre che lottano, che hanno come primo obiettivo la salvezza, devono stare molto attenti, perché il montarsi la testa è un attimo. Pensare di essere diventati dei fenomeni è un attimo.
0: Cosa ridi, Domenico?
3: Sono squadre che sono state costruite innanzitutto per la salvezza. Può succedere di tutto. Vi ricordate tanti anni fa il Benevento con Inzaghi?
1: È vero.
3: Ragazzi, addirittura stava lottando alla fine del giro d'andata per un posto in Conference League.
1: Che c'è?
2: Ci manca che alla fine della tua soliloquio dica: beh, se avete anche un po' di raffreddore stasera prendete un'aspirina.
3: Ma se tu ascolti io sto facendo una disamina di quello che
2: le cose talmente
3: oggi,
2: logiche che avrebbe detto anche
3: domani.
1: Allora, scusa un attimo, no. È un ragionamento secondo è un ragionamento
3: il
1: giusto.
3: Con Pippo Inzaghi a un certo punto si è ritrovato una classifica. Sembrava potesse addirittura puntare a una Coppa Europea, pensa, alla fine del giro d'andata, se non ricordo male.
1: Quello è vero.
2: Anche la Cremonese l'anno scorso
0: L'anno scorso, ha detto bene Dome, era in testa alla classifica, quasi sembrava che dalle prime giornate poteva andare quasi in Europa. Poi invece
2: è come il matrimonio,
1: eccoci.
2: Guarda, te lo dico per esperienza. È come il matrimonio, parte tutto bene, poi alla lunga non si sa come va a finire.
0: Succede qualcosa. Sentiamo una canzone meravigliosa, ragazzi. Questo è veramente un bel brano. Medusa, Lost Control.

0: Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Paolo Paganini, Ciccio Graziani, Domenico Marocchino. Ciao ragazzi, volevo dire a Ciccio che le nostre nazionali giovanili tipo lo Under 21 fanno bene, perché gli Under 21 forti delle altre nazionali tipo Francia e Spagna giocano nella nazionale maggiore, dice Marco. Per quanto riguarda invece il discorso della domanda nostra social legata al mercato degli attaccanti della Juventus, l'ha sbagliato oppure no, c'è piuttosto la freddezza della serie aspettiamo prima di giudicare, ma noi ne vogliamo parlare. Però prima volevo chiudere il discorso legato alla partita di questa sera, e cioè Napoli-Frosinone. Abbiamo parlato del Frosinone, bisogna parlare un attimo del Napoli.
1: Assolutamente.
0: E io parto da te, Ciccio, perché comunque sia Allegri è finito un po' nell'occhio del ciclone, perché comunque addirittura, ma siamo sicuri che non sia un tecnico come all'avanguardia, non sia aggiornato, cioè come se quello che avesse fatto prima non in qualche modo è finito nel dimenticatoio.
2: Ma anche qui noi se vediamo i numeri di Massimiliano sono spaventosi, però poi dopo anche per lui vale il presente, e il presente non è positivo per Massimiliano Allegri né per il Napoli. Hanno 7 punti e quindi sono già nettamente in ritardo sulla tabella di marcia. Poi vedo che questa squadra qui è una squadra triste, una squadra con tanti scontenti, e oltretutto adesso è stata penalizzata anche da un po' di infortuni importanti, vedi anche Sam, McTominay.
1: McTominay domani è disponibile, però
2: sì Laura, McTominay. Però il Napoli lo deve sapere Allegri, si deve svegliare, deve ricominciare a fare buoni risultati, altrimenti anche lui va sulla graticola come tutti.
0: Certo, questo è senza dubbio. Tu cosa ne dici di Allegri, Domenico? Sei tra quelli che in qualche modo lo difendono per quello che ha fatto, per quello che ancora può dare, oppure in qualche modo rientri in quella categoria di persone che cominciano a dire ma bisogna in qualche modo rinnovare il calcio e quindi anche rinnovare le panchine, gli allenatori?
3: Ma si è trovato è difficile fare questa valutazione, perché si è ritrovato due formazioni, il Milan e il Napoli, con delle limitazioni. Non a caso davanti, come dicevo prima, abbiamo squadre che hanno più di un attaccante e con determinate caratteristiche, attaccanti e trequartisti. Come diceva Ciccio, si nota che non è una squadra allegra, perché sono sempre gli stessi, cioè, sembra che manchi un pochettino di novità, ecco, insomma, e nel calcio un po' di novità ci vuole sempre, ogni anno ci vuole qualcosina.
0: Ma non ha fatto mercato, Domenico, il Napoli non ha fatto mercato l'estate scorsa.
3: Lo so, però delle volte puoi cercare di cioè è anche poco modificabile il Napoli, cioè a differenza della Juventus, no? Che è una squadra che anche la Juventus non è che abbia fatto un mercato che sa chi, anzi,
0: poi ne parleremo.
3: Però ha modificato alcuni giocatori, li ha cambiati di ruolo, li ha fatti spostare
0: qualche novità, insomma, dai.
3: È stratificato, ecco, un po' stratificato, non so se è colpa di Allegri.
1: Posso farti una domanda al bruciapelo prima di sentire la canzone, no? Visto che appunto il Napoli è a 7 punti, a meno 6 dalla vetta, secondo voi quest'anno chi è l'anti-Inter? Lo scopriremo domani dopo Como Roma?
2: Io direi l'Inter stessa, guarda un po' come la penso io. Perché è una squadra che in queste prime giornate a me mi ha sempre dato l'impressione che l'approccio alla partita non è dei migliori, perché ti dà sempre l'impressione che sanno, si conoscono e percepiscono la loro forza tecnica, e qualche volta magari si adattano. L'inizio delle partite non sono mai state così concentrati, attenti, però ora dico che anche il Como e la Roma potrebbero essere, soprattutto la Roma potrebbe essere l'antagonista,
0: certo,
2: principale dell'Inter.
0: Intanto voglio dire, a proposito dell'Inter, aspetta Domenico, perché siccome seguivano molto attentamente i nostri ascoltatori, li ringraziamo, il ragionamento di prima su Allegri, un concittadino di Allegri, tale Daniele, ci dice: il Napoli non è una squadra di giocatori Allegri. Vedi che c'è sempre anche questa sottile ironia toscana.
1: È buona che ci supporta.
0: Esatto. Allora andiamo un attimo in music e poi apriamo il capitolo Juventus.
1: Della Juventus, perché l'abbiamo tanto, tanto anticipato. Allora sentiamoci 22 Simba, ne vale la pena.

A grado anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Eccoci qua, siamo nel rush finale, ma attenzione perché comunque sia nella coda non c'è il dolce, ma c'è quello che in qualche modo sì, abbiamo introdotto con la domanda social. Parto da Domenico. Perché Domenico? Abbiamo letto questa situazione legata al mercato della Juventus e degli attaccanti, perché pare, ricordiamo le critiche di Spalletti a Colomoni dopo la partita a Frosinone, è arrivato Voltemade, che comunque sinora non ha brillato, è chiaro che bisogna anche un po' aspettare, però abbiamo scoperto che Spalletti voleva Zirkzee e addirittura la Juventus è in cerca di un nuovo attaccante, la famosa punta di peso, al mercato di gennaio. Ma è davvero così fondamentale questo giocatore? Domenico, poi Ciccio.
1: Direi di sì, io partirei dalle due cessioni, da Vlahovic e Ken, non so, dopo 10 anni non so se è Ken o Ken, nato a Vercelli, quindi il mio compaesano, e ha venduto due giocatori che portavano comunque in doppia cifra a fine campionato e avevano anche le caratteristiche, Ken un po' più specifiche, per fare il centravanti di peso, quello che fa salire la squadra. Io queste due cessioni, per ritrovarsi degli attaccanti con queste caratteristiche o addirittura andare su Zirkzee, che comunque è un atipico, non è una prima punta, e centravanti di raccordo, chiamiamolo così, da 7-8 gol a campionato, e non capisco, manco avessimo dei centrocampisti da 7-8 gol ciascuno, ecco, insomma è una strategia un po' strana quella della Juventus, eh.
0: Ti convince?
1: Boh, non lo so.
0: Non ti convince?
1: Non mi convince tanto, ma però non stanno giocando male,
0: Ok, però
2: non puoi parlare di Ken della Juventus, sono 2 anni e qualcosa che non c'è più. Il problema è la
1: caratteristiche,
2: semmai. Sì, con quelle caratteristiche, sì. ma Ken all'ultimo anno alla Juventus ha fatto 18-19 presenze e manco un gol, per dire com'era andata male la situazione. Ora, la Juventus aveva necessariamente bisogno, Paolo, di un attaccante serio.
3: Questo.
4: Ma tu è da tanto,
2: allora,
4: che lo dici.
2: Vai a prendere,
4: e vai a prendere
2: Voldemate. Ma chi lo conosce Voldemate? Ma che ha fatto Voldemate? Cioè, tu devi prendere. Parlavano di Sorlot, parlavano di Matetà, parlavano di calciatori di altissimo livello. E invece andare a prendere uno che, tra l'altro, non gioca. Non sta giocando.
4: Sì, poi è alto
2: Voldemate.
4: 1,98 e purtroppo di testa, no? Non è il suo.
2: Ma magari. No, ma magari è anche bravo di testa, ma bisognerebbe vederlo all'opera. Gioca pochi spezzoni di partita. Questo ti fa capire, secondo me, che in fondo si sono pentiti, perché non è il centravanti giusto per questa Juventus.
0: Però Ciccio, da quant'è che la Juventus sta cercando un giocatore con queste caratteristiche? Almeno da due mercati. Due.
2: Ma tu pensi che Spalletti sia contento?
0: No.
2: Spalletti non è contento di Voldemate.
0: Anche secondo me.
2: Era contento di Colomani, però un po' si sta ricredendo, perché pensava e sperava che potesse fare qualcosa di più e invece non lo sta facendo. Detto questo, Paolo, noi dobbiamo anche dare un senso alle persone che da casa ci fanno vedere i loro piatti. Allora noi dovremmo cominciare a pensare di premiare in ogni nostra puntata il piatto migliore.
0: Va bene, dai, lo dico a Luca Bona.
2: Mi è piaciuto di più.
0: Esatto, lo dico a Luca, che faremo la classifica dei migliori piatti.
1: Cosa mangio stasera io?
0: Cosa mangi?
2: Non ci interessa.
1: Stasera voglio
0: bagna cauda.
1: Stasera mangio un uovo sodo e caffè latte con i biscotti. L'ho già detto alla Patrizia che voglio mangiare
0: Povera Patrizia. Va bene, ok.
4: Ciccio, però sempre rimanendo in tema Juventus, no? Tu ti aspettavi che Nico Gonzalez avesse già un rinnovo contrattuale, perché lui aveva la scadenza fino al 2029, gliel'hanno spostata al 2030. Cioè, a volte non sono un po' frettolose le valutazioni che vengono fatte, no? Sia in senso positivo che negativo.
2: Secondo me sì. Perché no?
0: No.
2: Tu l'avessi rinnovata, Nico Gonzalez, oggi?
1: Sì, io sì, in base alle caratteristiche, come io sono stato qui, mi assumo le mie responsabilità, perché io lavoro anche per la radio della Juventus. Io, quando McKennie veniva massacrato da tutti, questo risale a 4-5 anni fa. No, Ruffiano, attenzione che chiamo l'avvocato.
0: Siamo in chiusura, Domenico.
1: Velocissimo, le caratteristiche. Dico Gonzalez, somiglia alla lunga Dirceu.
0: Ok, perfetto, che con questa grande citazione siamo in chiusura, Laura. Diamo l'appuntamento a domani, ok?
4: E sentiamoci prima, aspetta Paolo, Losing My Religion.
0: Allora saluti dopo,
4: stupenda.
0: Dai.
4: Stupenda, dopo salutiamo.

0: Eccoci qua, Rai Radio 2 nel pallone, Laura Bart, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani, Paolo Paganini. Siamo in chiusura, ma noi ovviamente ci risentiremo, ci rivedremo sul canale 202 domani, no, è vero Laura? Però
1: direi proprio di sì, domani esatto. 13:45, solito appuntamento, tanti ospiti, allora vi mandiamo un abbraccio, a domani e con voi Ciccio, Domenico, a sabato prossimo. Ciao
0: un
1: a tutti.
0: Saluto, ciao, ciao Ciccio, ciao, ciao Domenico,
1: un
2: ciao Ciccio, ciao cari.
0: A sabato prossimo, grazie.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14:58 minuti. Andiamo alle due criticità sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese, un tratto chiuso per incidente tra incrocio Roccaraso Frentana e incrocio Roccaraso con la statale 437 in entrambe le direzioni. Chiuso invece per allagamento un tratto della statale 7 via Domiziana tra Lago di Patria e l'incrocio Licolamare, anche qui in entrambe le direzioni. Per le altre andiamo sulla tangenziale est di Milano, code allo svincolo Carugate in direzione di Lecco, e sulla tangenziale nord di Milano, code a svincolo Sesto San Giovanni e in direzione Milano Meda. Ci spostiamo in Liguria, sulla Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. A Roma, sulla tangenziale est, traffico intenso e rallentato tra l'uscita Tor di Quinto e l'uscita Campi Sportivi in direzione Castrense. Infine sulla statale 113 diramazione settentrionale Sicula, traffico rallentato per frana tra Torre Faro e l'incrocio Villa Franca Tirrena in entrambe le direzioni. Mi fermo qui. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
9: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
10: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
9: A testa, ok.
10: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
11: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose, e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
10: Che aggiunge?
9: Hai detto tutto,
10: hai detto
9: te.
10: Tutto tu, ma scusa. Perché?
11: Potete dire che brava.
9: Vabbè.
10: Che brava,
9: Che brava.
10: Che brava.
7: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Radio 2.
12: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
13: Ma se te lo dico, che segreto è?
14: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
15: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
16: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
17: È Osvaldo.

bentrovati cari ascoltatori e ascoltatrici nella stanza del Music Room del weekend. Silvia Boschero con voi e tutta la super squadra che come al solito ci accompagna, ovvero Paoletto Castro in regia. Oggi c'è Danilo Solidani in console, poi c'è Massimo Riti e poi c'è Gabriele. Insomma, tutti insieme appassionatamente per trascorrere tre ore, dico tre, non cinque minuti, non un'ora, non mezz'ora, tre ore insieme. Quindi c'è bisogno di, siccome sentite, ho un po' una voce un po' bassa, no? Come tanti italiani ci siamo beccati un po' di raucedine, mal di gola, raffreddore, influenze varie, eccetera. Quindi aiuto dai nostri ascoltatori al 3487-300-200, magari cominciando proprio a parlarci della vostra musica favorita, visto che ora dentro siamo già dentro la stanza della musica, dove potete immaginare quello che desiderate, ma poi ne parliamo meglio nel dettaglio. Poi c'è il canale 202 del Digitale Terrestre per vederci, se volete, in tutta la nostra beltà. E poi c'è una lunga scaletta di musica con anche delle novità piuttosto interessanti, come quella che sentiremo dopo la nostra apertura. Ci andremo dall'altra parte dell'oceano, intanto però restiamo in Italia, facciamo le cose un po' per volta, dai.

Di cosa abbiamo bisogno quest'oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori? Beh, sicuramente di stare assieme appassionatamente. Noi staremo assieme fino alle 18, come vi dicevo. Il Music Room è un luogo dove abbiamo aperto anche agli amori musicali dei nostri ascoltatori, quindi è partita già dall'inizio la rubrica tre canzoni, anzi tre dischi in una stanza, per la quale dovete mandare un WhatsApp vocale. Non se ne esce, attenzione, se ci mandate il messaggio scritto non vale, perché abbiamo bisogno di sentire la vostra voce, abbiamo bisogno di sentire la vostra emozione mentre ci raccontate anche il perché di quei tre dischi. Noi vogliamo entrare proprio nei cassetti dei ricordi e capire che cosa c'è lì dietro, oppure semplicemente nel cassetto della vostra mente, per capire come mai li avete scelti. C'è il cartellino rosso per quanto riguarda tutti quanti gli espertoni musicali, già ce n'è una qui insopportabile che racconta un sacco di cose sulla musica, cose specifiche tipo no, perché quel tempo in 7/8 mi piaceva moltissimo, ma insomma un po' meno, va bene dai. Comunque oggi il Music Room parla anche di suggestioni legate alla nostra parola chiave, anzi la nostra parola evocatrice, che è autunno, ma guarda un po'. E poi anche una parola importante è musica nuova, come ad esempio questa che ci andiamo ad ascoltare adesso. Il nostro Paoletto ha deciso che la dobbiamo mandare in primo piano, è giusto, perché è giusto tributare tutto il nostro amore per il nuovo disco dell'ex Talking Heads David Byrne.

Lascia che ti venda un sogno, Let Me Sell You a Dream, così si intitola la canzone nuova di David Byrne. Ne abbiamo parlato tanto perché quest'estate è venuto in concerto facendo un tour bellissimo che aveva già portato in America. In Italia è venuto, è passato due volte, ci ha fatto veramente sognare tra le canzoni sue e quelle della sua band storica, i newyorkesi Talking Heads, ma stavolta fa un pezzo insieme a un altro compositore che si chiama Daniel Pemberton, che si intitola appunto Lasciami venderti un sogno. Chi è che vende sogni oggi? Politici sicuramente tantissimi, ma oramai non solo più i politici. A vendere i sogni, dice bene David Byrne, sono soprattutto i grandi imprenditori, quelli soprattutto del tech, che ti vendono sogni attraverso questi aggeggi che si chiamano smartphone, oppure insomma attraverso delle idee così molto facili, no, da veicolare attraverso il marketing. In particolare Elon Musk lo ha dedicato a lui, David Byrne, questa canzone. In realtà trattasi di una canzone che viene inserita in un documentario americano su Elon Musk, diretto tra l'altro da un premio Oscar che si chiama Alex Gibney. E la cosa bellissima che lui ha detto, David Byrne, è uno che ha sempre stato molto acuto, anche molto politico, ma in maniera trasversale, ha detto: guarda, se non volevo scrivere una canzone espressamente contro Elon Musk e contro le sue megalomanie, le sue idee transumaniste molto strane, no, però sarebbe stato troppo facile, dice lui, scrivere un pezzo politico all'antica, e allora ho pensato che fosse meglio entrare nella sua testa e usare tutte le espressioni che Elon Musk usa. Quindi la canzone è fatta tutta da frasi che Elon Musk ha veramente detto, e è peccato che non siamo così smart, no, in inglese, per cui è un po' difficile comprendere alla prima questa canzone, ma se l'ascoltate bene è molto molto interessante, perché insomma capite che sono una serie di affermazioni, una più spaventosa o incongruente dell'altra. Comunque grande Byrne, che continua a viaggiare a livelli molto molto alti. Ci spostiamo su un'altra musica. Loro si chiamano Fresh Mula e questa si intitola Fuori di testa.

0: Le 15:19, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentrovati. E allora, la parola evocatrice di oggi della trasmissione potrebbe essere autunno, per una chiara questione, insomma, come dire, di stagioni che trascorrono sotto i nostri occhi. Però io ci aggiungerei anche un'altra parola evocatrice, perché l'autunno, sapete, no? Prévert, queste grandi poesie che ci ricordano che è il periodo del foliage, delle foglie, delle foglie morte, un po' della malinconia, delle giornate che si accorciano, però è anche, appunto, guardi un albero e lo vedi che si spoglia, no? Perché si spoglia delle sue foglie, pronto a entrare in una sorta di in un lungo momento di quiete vegetativa, per poi esplodere a primavera. E dunque la parola evocatrice vera e propria quest'oggi sarà spogliarsi, perché è vero che tanti di noi si debbono spogliare di qualcosa, no? Di qualcosa magari di che non ci sta più bene addosso, di un'abitudine, di una persona anche, oppure i famosi rami secchi, no? La famosa frase: taglia i rami secchi e vedrai che la tua vita riprenderà colore. Quindi lo spogliarsi è un po' l'idea di oggi, al 348 7 300 200. Ma tanto spazio anche a almeno 4, dai, dei nostri ascoltatori, che al 348 7 300 200 la scorsa settimana ci hanno mandato le loro 3 canzoni in una stanza. Sentiamo.
1: Allora, tre dischi, mettiamo Forever di Luca Carboni, perché lo ascoltava 1987, lo ascoltava mia mamma e di conseguenza anch'io e sono diventato fan di Luca Carboni. Poi mi sono preso anche quelli prima e quelli dopo. Poi Out of Time dei REM, perché è stato il primo album in lingua straniera che ho comprato nel 91.
0: Hai fatto
1: 90.
0: Bene, bravo.
1: Ho 15 anni e poi l'album perfetto per eccellenza, La voce del padrone, Franco Battiato.
0: Che bello!
1: Sono stato una serata con una grandissima speaker radiofonica e due musiciste bravissime che hanno parlato di Battiato.
0: È vero.
1: La voce del padrone. Ciao Giorgio da Milano, un minuto.
0: Bravo, un minuto, perché dico sempre: rientrate nel minuto almeno, o 1:10. Allora Giorgio, grazie di avermi fatto la pubblicità dello spettacolo su Battiato, che tornerà, perché insomma avremo nella nuova stagione invernale soprattutto altre date. Beh, questa canzone di Battiato non è nel nostro spettacolo mio, di Giua e di Anaïs Drago, su di lui, ma chiaramente si parla della voce del padrone, perché è stato un disco storico anche per in generale la radiofonia italiana e il mercato italiano, perché ha venduto veramente tantissimo. E in quegli anni, in quegli primi anni 80, tutti i bambini, Nanni Moretti, chiunque cantava le canzoni di Franco Battiato.
2: Passa.

Franco Battiato su Radio 2 Music Room Weekend, Silvia Boscaro con voi in questa bellissima Summer on a Solitary Beach. La summer, l'estate l'abbiamo abbandonata, anche la spiaggia solitaria, spero l'abbiate trovata almeno quest'estate una spiaggia solitaria, perché in Italia è un po' difficile oramai stare solitari in una spiaggia. Era un disco mitico, La voce del padrone, pubblicato alla fine del 1981, quindi proprio l'estate successiva è esploso completamente, è esploso con i mondiali di calcio vinti dall'Italia, quelli proprio famosi, famosissimi, e soprattutto è stato il primo disco della storia della musica italiana a vendere più di 1 milione di copie, che è una cifra incredibile. Tra l'altro dentro La voce del padrone c'erano canzoni molto difficili da interpretare, alcuni tagliavano corto dicendo vabbè, Battiato ci infila dentro un sacco di cose, parole appunto evocatrici di mondi lontani, antropologie diverse, quindi le persone si impressionano. No, ogni singola parola delle canzoni di Battiato ha un senso, e quasi sempre ha un senso esoterico, spirituale. È incredibile fare un viaggio nelle canzoni di Franco Battiato e scoprire delle cose pazzesche che abbiamo cantato come fossero dei piccoli mantra da ragazzini, da adolescenti, oppure insomma nel piano della nostra esistenza. Grazie al nostro ascoltatore che ci ha scelto, che ha scelto come 3 dischi in una stanza tra i vari proprio La voce del padrone. E allora rinnovo il desiderio e soprattutto l'auspicio: se poteste chiudervi per un'ora, facciamo per un'ora, in una stanza mentre fuori arriva l'autunno, che è quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, quali dischi, tre dischi portereste con voi? Diteci un po', 3 canzoni, 3 dischi a farvi compagnia in questo mood particolare, perché insomma è un momento che auspicavamo un po' dopo un'estate lunghissima e caldissima. 2 dischi che ora hanno il compito di scaldarvi, coccolarvi un po', che vi aiutano un po' a cambiare pelle, a dimenticare le fatiche del giorno. 3 dischi in una stanza, mandateci un WhatsApp vocale e spiegateci il perché scegliete quei 3 dischi. Noi li prenderemo.

e faremo ascoltare almeno uno di quei tre dischi, ok? Perché questa è la vostra stanza della musica, quindi dovete dare il vostro, dovete fare la vostra parte. Ok, ok, 348-7300-200, entro il minuto perché vedo che stanno già arrivando, troppo lunghi. Intanto però, appuntamento con l'informazione, giusto Paoletto? Quindi le notizie, diamo la linea a Saxa Rubra e poi subito dopo torniamo col Music Room del weekend.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In apertura all'estero, in Ucraina, sono 17 le vittime civili a Zaporizhia, dove le forze di Mosca hanno bombardato un edificio residenziale di 5 piani. 3 erano bambini. I soccorritori sono riusciti intanto a estrarre viva una donna intrappolata sotto le macerie per più di 8 ore. L'Unione Europea sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. Ma secondo quanto riporta Axios, Witkoff e Kushner hanno minacciato durante i colloqui di ieri con la delegazione ucraina di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe. E c'è un'ultima ora dall'Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata udita all'aeroporto di Riyadh, lo riportano diversi media online. Sui social media circolano immagini di un incendio e alte colonne di fumo. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni del GR2. In Italia ora con l'ondata di maltempo che sta colpendo il centro-sud, pesanti disagi soprattutto in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.
3: A Bari, notizia di poco fa, si è allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, come diversi sottopassaggi in città, mentre a Lecce sono chiuse tutte le scuole. Disagi ancora più gravi in Sicilia e Calabria. A Lipari, nelle Eolie, un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze? Strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di 2 impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da 2 trombe d'aria. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Una bambina di 2 anni versa in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto nel cortile della sua abitazione a Casaleone in provincia di Verona. Prontamente soccorsa dal 118, la piccola è stata trasportata in codice rosso in un ospedale scaligero, ancora da appurare la dinamica del drammatico incidente. E la procura per i minorenni di Catania ha denunciato un ragazzino di 14 anni che in alcuni messaggi sui social scritti in cirillico alludeva al compimento di atti di terrorismo e strage a scuola e si esibiva con un elmetto militare e una videocamera. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati ritrovati capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Parliamo adesso di teatro, voltando decisamente pagina. Aggiunge un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini.
4: E lei è l'unico falegname della zona?
5: Sì.
4: Se il legname non ce lo fornisce lei?
5: Sì.
6: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Iaia Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
7: Tu costruirai un'arca.
6: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il

0: cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
1: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto.
2: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non ve voglio dire quanti anni fa era.
0: Silvio Vitelli, GR2.
3: In chiusura lo spot, sabato ricco di appuntamenti, come ci dice il nostro Emanuele Granelli qui in studio con me.
4: È ripartito il campionato di Serie A con Genoa-Fiorentina. Alla mezz'ora del primo tempo il Genoa avanti 2-0 con le reti di Osmaic all'ottavo e di Messias al quindicesimo. Alle 18 sarà il turno dell'Inter al Meazza contro il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20:45 il Napoli riceve al Maradona la rivelazione Frosinone. In Formula 1 sono appena iniziate le qualifiche del Gran Premio di Singapore dopo la gara sprint vinta da Verstappen davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, quarto Antonelli e punti preziosi in ottica mondiale, a più 89 ore in classifica su Russell. Ciclismo, Giro di Lombardia, meno di 70 km all'arrivo, 14 corridori in fuga, tra cui Antonio Tiberi e Fausto Masnada. In chiusura il tennis, fuori tutti gli azzurri dal torneo di Shanghai, eliminati gli ultimi due in tabellone, Arnaldi e Darderi, battuti in due set rispettivamente da Fritz e Tsitsipas.
3: Grazie Emanuele Granelli, la linea torna al Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: sempre, sempre voglio ascoltare dentro questa trasmissione i Fontaines D.C. Questa si intitola Marianne, il loro ultimo singolo dal disco nuovo, l'ascoltiamo spessissimo dentro il Music Room, questa band irlandese fantastica. Che cosa ha di autunnale? Beh, basta ascoltarli, visto che oggi autunno e spogliarsi sono le nostre due parole evocatrici. Il cantante, lui proprio, no? Chatten, Graham Chatten, ha proprio quella, come dire, quel DNA da cantautore romantico, un po' urbano, molto molto malinconico, come è solitamente l'autunno. Cioè loro hanno questa grossa forza punk rock molto molto viscerale, però poi esce, soprattutto nei primi album ce l'hanno, poi ora sta uscendo questa sonorità molto cupa, super novembrina direi, più che d'ottobre sono di novembre loro. Dopo leggiamo anche i nostri ascoltatori che al 3487 300 200 parlano dei loro autunni, però intanto un altro ascoltatore che la scorsa settimana al 3487 300 200 ci ha mandato i suoi tre dischi in una stanza, sentiamo.
1: Ciao Silvia, sono Laura di Montecalvo Versiggia, in provincia di Pavia. Allora, le tre canzoni che porterei in una stanza oggi, perché poi ogni giorno cambiano,
0: certo, giusto.
1: Ma oggi sono Wallflower di Peter Gabriel.
0: Hai capito?
1: Sono Sempre per sempre di Francesco De Gregori e Still Crazy After All These Years di Paul Simon.
0: Tutte cose belle.
1: E perché proprio mi riempiono il cuore tutte e tre queste canzoni, cioè proprio sono dense di sentimento, di significati, riempiono veramente il cuore e sono tre pezzoni per i miei gusti personali.
0: Anche per noi.
1: Ciao Silvia, grazie.
0: Ciao Laura da Pavia, bello, belle scelte, una più bella dell'altra. Anche a noi ci riempie il cuore, così dovete farli i messaggi con il cuore. 3487 300 200.
2: Pioggia e sole

Che bellezza, Francesco De Gregori, vabbè, anche lui in questo pezzo super d'amore, molto amato dai suoi fan, è molto molto molto romantico e molto anche autunnale. Allora, De Gregori ha compiuto la importante età di 74 anni quest'anno, nel 2026, 50 album alle spalle, mica poco, signori, e sta portando avanti questo progetto molto carino che si chiama Nevergreen. Anche l'idea di come l'ha voluto chiamare è fantastica. Quindi non evergreen, le canzoni che sono sempre verdi, per così dire, ma nevergreen, cioè quelle che non lo sono affatto o che non sono diventate canzoni famose. E quindi ha deciso di portare in giro le sue canzoni meno celebri, un po' come Bob Dylan. Però Bob Dylan non ci mette un cappello sopra di marketing. Bob Dylan va e magari non ti canta le canzoni più importanti, tu ti arrabbi tantissimo. Invece in questo caso sai che se vai a vedere De Gregori sentirai in giro i brani meno celebri del suo repertorio. Perché? Perché insomma, dopo aver cantato per un milione di miliardi di volte in questi mega tour tutti i pezzi forti, insomma, Rimmel, questa, eccetera eccetera, però sarà dura non sentirle quelle canzoni dal vivo. In ogni caso, il 16 ottobre, quindi praticamente tra 6 giorni, esce l'album dal vivo di De Gregori, mentre il suo tour appunto Nevergreen gira attraverso i teatri. Dal 27 ottobre al 15 novembre passa dal teatro Out Off di Milano, poi arriverà alla Sala Umberto di Roma. Però bello vedere De Gregori a teatro, anche se con le sue canzoni meno cantate e meno famose, sicuramente sarà molto bello. E grazie davvero sempre a Laura da Pavia, perché ci hai fatto davvero sognare. 3487 300 200, io ce lo metterei adesso.

Che meraviglia questo pezzo di Anderson .Paak che riesuma per così dire un brano degli anni 70 di Rhythm and Blues insieme a Cordae, questa era Good Day. 15:49 in una svociata, come si dice a Firenze, senza voce. Silvia Boschero con voi fino alle 18 di quest'oggi. Vi dicevo, aiutatemi a portare avanti la trasmissione, a portare il pane a casa. L'Emanuela ci scrive al 3487 300 200 e dice autunno, eccola la parola, no? La parola chiave di oggi. Non so per quale arcano motivo ho sempre traslocato in autunno. Davvero, Emanuela, brava. Ho cercato di spogliarmi, cara Silvia, di quante più cose possibili, donando e riciclando. Ma quante scatole e scatoloni mi servono? Almeno 40 anni di storia, libri, amicizie, regali, matrimoni, due. E moda. Ciao, sei davvero brava, Emanuela da Trento. Emanuela, ma che bello, mandaci un messaggio vocale, facci anche tu le tue tre canzoni, tre dischi in una stanza. Secondo me può essere molto, molto bello, visto che hai tante cose nei cassetti, negli scatoloni, tante storie di vita. Sta arrivando l'inverno, ci scrive Cesco. Nella stanza della musica aggiungo Vespertine, vero, di Bjork, disco bellissimo. Sì, sei molto brava ad aggiungerlo, però devi mandare un simpaticissimo messaggio vocale, altrimenti non si entra nella rubrica tre dischi in una stanza. Lo sapete che l'autunno ha anche le sue stelle cadenti? Ora voi direte, sì, però se io oggi guardo il cielo in tante città d'Italia c'è tutto nuvolo, quindi sarà difficile vederlo. Però sappiate che ci sono le stelle cadenti anche d'autunno. Si chiamano le draconidi, nel senso che sono questi sciami, no, che passano nel cielo e sembrano, dicono gli esperti, arrivare dalla costellazione del drago. Sono minuscoli frammenti lasciati da una cometa, una specie di polvere cosmica, che se avremo la fortuna appunto di vedersi diradare un po' di nuvole, le potremmo spiare, diciamo. E dice che chi ci riesce a vederle sono uno spettacolo davvero bellissimo. Peraltro oggi alle 17:50, quindi fra un paio di ore, si verifica il novilunio, quindi la faccia illuminata della luna non è visibile dalla terra e il cielo, tempo permettendo, diventa particolarmente buio. Fateci caso un po'. Piace pensare, osservare questo cielo così pieno di segreti. Intanto Sophie Tucker and One Republic, questa si intitola Tsunami.

Nuvole a forma di te, che romanticoni che sono diventati. Tiro Mancino insieme a una bravissima cantante che è Simona Molinari, che conosciamo da tanto tempo, insomma, anche per aver partecipato, vinto un sacco di rassegne molto importanti. E lei insomma porta un po' di sound bossa nova a questo pezzo che è uscito proprio ad ottobre. Strano, no? La bossa nova non la pensiamo autunnale, invece è uscita proprio in questo periodo qua. Quando meno me lo aspetto è il 14esimo disco, pensate, 14 dischi per i Tiro Mancino, e così il 2026 segna insomma una cosa importante. Possono guidare il motorino i Tiro Mancino da quest'anno in poi. Autunno e spogliarsi, no? I nostri ascoltatori ci scrivono, anche ascoltatori esperti evidentemente in astronomia, perché mi dicono: guarda Silvia, che il 4 ottobre, quindi insomma la settimana scorsa, Saturno ha raggiunto l'opposizione al Sole. E io dico: sì, ma che cavolo vuol dire? Cioè, a uno gli viene subito in mente l'interpretazione astrologica, no? Più che astronomica. In realtà il nostro ascoltatore è evidentemente uno che si diletta con il telescopio e dice che Saturno, che è quello con gli anelli, insomma, ci siamo capiti, in questo periodo è particolarmente visibile, si può vedere, è facile vederlo naturalmente la sera, e quindi lui dice si vede anche a occhio nudo, però solamente come punto luminoso. Se avete un telescopio o un vostro amico ha un telescopio, andate, perché insomma Saturno è il pianeta che domina il cielo di ottobre di questo mese qua, e porta il suo nome, Saturno, dal dio che i romani associavano all'agricoltura, e quindi agricoltura, tempo di semina, è molto importante, no? per lo svolgersi, no? Delle stagioni, anche dei raccolti. L'autunno è il momento in cui si finisce di raccogliere ciò che si è seminato, l'autunno è il momento in cui, no, un po' prima vi arriva la vite e quindi il vino, fra un po' però noi andiamo a cogliere le olive. Volete venire? Volete fare questa esperienza? Una volta Sting fece pagare i suoi fan per andare a fare l'esperienza di raccogliere, non so se le olive o l'uva da lui. E niente, vuoi mettere avere manodopera gratis, ma in cambio sei andato, ti sei divertito un pomeriggio andando a lavorare come un pazzo per il nostro Gordon Sumner in questa bellissima proprietà che lui ha ormai da tantissimi anni vicino Firenze, sulle colline di San Casciano Val di Pesa. Ci sono passata, ho guardato, vediamo se mi invitano non a fare le olive o alla vite, a qualche party, ma purtroppo nessuno mi ha aperto quel meraviglioso cancello, e allora io ho deciso di ascoltare Chet Faker su Radio 2.

Faker, questo cantautore australiano che si chiama in realtà Nicholas James Murphy, stavo guardando, ha qualcosa a che vedere con l'autunno anche lui. Allora, non so se siete frequentatori di questi programmi attraverso i quali ascoltare musica in maniera digitale. Senti che giro che ho fatto, insomma, voglio dire che vi propongono tutta una serie di brani e io non li nomino, non solo per non fargli pubblicità, ma anche perché ai noi è annoso il problema di queste piattaforme, perché il ritorno che hanno i musicisti, quelli che hanno fatto le canzoni da queste piattaforme, è veramente irrisorio, no? Per cui bisogna essere Pink Floyd forse per avere un minimo di ritorno da queste piattaforme, perché danno delle briciole inconsistenti per ogni ascolto che viene fatto a casa. E la cosa divertente di questi aggeggi, chiamiamoli così, è che ti creano le loro playlist, quindi secondo i loro gusti e il loro algoritmo, in realtà secondo l'algoritmo messo su da qualcuno, chissà chi. Esistono anche le playlist autunnali. Ebbene, sono andata a vedere, fammi una playlist autunnale un po' pop folk, e lui mi ha messo come primo Chet Faker. Quindi vede, non so se per voi è la stessa cosa, potrebbe non essere minimamente autunnale. Se invece siete di quelli che vogliono andarsi a fare un bel giro in macchina perché le foglie morte che ancora non sono proprio cadute ma cominciano a cadere, il foliage vi impone di prendere la macchina per andare, che ne so, lontano, per raggiungere una bella foresta, sappiate che esistono anche delle playlist fatte da ascoltatori di canzoni perfette per i lunghi viaggi in macchina. Questa è una cosa molto americana, no? Le canzoni da cantare a squarciagola mentre stai attraversando gli Stati Uniti sulla Route 66 o robe del genere. Ed è stata fatta una classifica, in realtà questa volta è stata fatta in Inghilterra, la classifica delle canzoni migliori da ascoltare alla guida durante lunghi viaggi. E allora che cosa c'è? Vabbè, certo, che discorsi. A conquistare il primo posto, un classico dei classici, una road song per eccellenza, ed è Hotel California degli Eagles, che si canta, si strimpella, eccetera. Il 27% degli intervistati l'ha messa tra le sue canzoni preferite per accompagnare un viaggio in auto. Canzone del 77, eccetera. Poi, attenzione, al secondo posto, Born in the USA di Springsteen, altro pezzone pazzesco, e al terzo posto, che cavolo ci fa Miley Cyrus? No, veramente, la domanda è questa: che cavolo ci fa Miley Cyrus? Let's go.

0: Andrea. Miley Cyrus alle 16:08 su Radio 2 Music Room Weekend. Silvia Boschero con voi. In realtà questa è solo Miley, perché è la nuova Miley che ha tolto il cognome ed è solo lei, Buzz Persuaders. Però attenzione, riguardo al test di prima, no, che test, riguardo alla classifica, diciamo, delle canzoni migliori secondo gli inglesi, i britannici in particolare, da mettere sulla macchina, non era questo il pezzo, ovviamente, perché è un po', è di qualche anno fa insomma questa cosa che hanno fatto lì in questa rivista inglese, ma è Flowers di Miley Cyrus, non so se avete presente, un po' meglio effettivamente per essere una canzone da viaggio, però non la capisco, non lo capisco, perché capisco che ci sia, che ne so, Don't Stop Me Now The Queen dentro la classifica, Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd, oppure Bon Jovi, oppure i Fleetwood Mac, però Miley Cyrus, che poi è molto americana come cosa, come personaggio, più che inglese. Comunque cerchiamo di risollevarci da questi dubbi amletici ascoltando un'altra rubrica dei nostri ascoltatori. Stavolta è la Patrizia da Torino che ci racconta, che ci richiede i suoi 3 dischi in una stanza.
1: Ciao Silvia, che piacere.
0: Anche
1: bene,
0: nostro, tutto
1: io
0: nostro.
1: Mi chiamo Patrizia, vivo a Torino e sono un'infermiera. E nella mia music box ce ne sarebbero tante da elencare, ma sicuramente Paco de Lucia, Entre Dos Aguas, che è un'esplosione di sentimenti, di sensazioni, meravigliosa musica, melodia, tutto, maestria tecnica insuperabile. E gli ABBA, Dancing Queen,
0: eccoli, arrivano.
1: Passaggio all'adolescenza, la mia prima festa, e lì tutta sola mi sono buttata.
0: Tutta sola.
1: Quando ho sentito questa musica,
0: ma
1: ho detto il ghiaccio. E poi Il ricordo di un amore di Pino Daniele, meravigliosa canzone. Chi di noi non ha vissuto un amore così straziante, penetrante,
0: sì,
1: una passione così profonda. Ciao a tutti.
0: Wow, Patrizia, noi vogliamo sapere più di te, di questa passione penetrante e di quella volta in cui, grazie agli ABBA, tu hai rotto il ghiaccio. Che cosa è successo? Dai, mandami un altro messaggio, me lo ascolto solo io, sono troppo impicciona. Eccoli qua gli ABBA, questa è Dancing Queen su Radio 2.

Siete mai stati nella bellissima isola di Skopelos in Grecia? Nelle Sporadi, che significa, insomma, non mi ricordo esattamente la traduzione, ma significa isole un pochino disperse nel nulla. In realtà non sono troppo distanti in linea d'aria da Atene, ed è un arcipelago bellissimo dove tra l'altro ci sono le foche monache e c'è la più grande riserva europea di foche monache. Meraviglioso, molto difficile vederle, però ci si può riuscire. E c'è una di queste quattro isole che è appunto Skopelos, dove hanno girato Mamma Mia, il musical, e quindi quella spiaggia lì, proprio dove, e la chiesetta dove sono state girate alcune delle scene più importanti del musical dedicato proprio a loro, a questi fantastici Abba, è presa d'assalto continuamente da un sacco di turisti, troppi per essere la Grecia, quella un po' remota delle isole splendide. Cari ascoltatori, sempre in compagnia di Silvia Boschero su Radio 2, che da questa puntata avete sentito prima David Byrne, ora un'altra canzone. Ci occuperemo anche di qua e là di pezzi nuovi che stanno uscendo in questo periodo un po' meno in classifica, e quindi andiamo a ripescare questa band fantastica fatta da due produttori francesi, nascevano una ventina d'anni fa, che si chiama Nouvelle Vague, ebbene sì, come la Nouvelle Vague francese per l'appunto, che si inventarono una ventina d'anni fa, siccome erano entrambi questi due produttori, Mark Collin e Oliver Libaud, appassionati di musica new wave, post-punk inglese, britannica, quindi musica degli anni 80 un po' scura, un po' tipo Joy Division, tipo Cure, tipo Yazoo, tipo Bauhaus e tipo Depeche Mode. Ecco, si sono inventati questa idea di reinterpretare le canzoni di queste band qua in versione però un pochino più solare, anche se molto morbida, talvolta bossa nova eccetera. Hanno sempre fatto dei dischi molto divertenti, anche molto piacevoli da ascoltare. Stavolta si sono fissati su un'unica band, e quest'unica band sono proprio i Depeche Mode, e noi andiamo ad ascoltarci una delle canzoni del loro nuovo album, che insomma probabilmente riconoscerete più che altro dal testo, perché no, anche dalla musica. C'è Sky Edwards alla voce, c'è Larry Love, loro sono Nouvelle Vague e il pezzo è Enjoy the Silence.

0: La nostra ultima canzone dei 30 anni, potremmo dire, perché il nostro amico carissimo Motta oggi compie 30 anni, perché è nato il 10 ottobre del 1986, 40 anni scusate, 40 anni. Mi viene da sorridere ovviamente perché lui fece il gioco molti anni or sono di pubblicare un disco nel 2016 che si intitolava La fine dei 20 anni, disco che gli aveva portato anche molta fortuna, aveva vinto anche la Targa Tenco come miglior opera prima, insomma un brano, un disco molto importante nell'ambito del rock indipendente italiano, e ora arriva ai 40. Non si è ripetuto con questo giochetto dei dischi dedicati ai decenni dell'età, ma chissà che cosa farà da quarantenne Motta. Ce lo vedo quarantenne, mi sembra un ragazzo con la testa a posto, il nostro amatissimo, nato a Pisa il 10 ottobre 1986. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori quest'oggi che ci stanno scrivendo, qualcuno che sente che la voce è strana. Non so se un'ascoltatrice o un ascoltatore si firma live, mi dice mi dispiace per la voce. Se hai della salvia, questo è per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, eh? Se hanno abbassamento di voce, un po' di influenza. La nostra ascoltatrice ci dice: della salvia, una dozzina di foglie, in una ciotola grande, le facciamo riposare e sorseggiamo volendo con un'aggiunta di limone, che effettivamente non deve essere niente male. Qualcun altro invece che mi dice, Massimo da Figline, Valdarno quindi: ciao Silvia, anch'io sto preparandomi per la raccolta delle olive, ma è vero, per correttezza ti informo che la fattoria di Sting non è dove ho detto prima io, cioè San Casciano Val di Pesa, ma è Figline Valdarno e si chiama il Palagio. È vero, si chiama il Palagio. Allora forse sono stata in un'altra fattoria, è per questo che Sting non mi ha aperto. C'è stato il trucco, ovviamente. E poi stanno arrivando tanti messaggi vocali con le vostre canzoni, le tre canzoni in una stanza. Continuate a farlo, perché oggi fino a verso le 17:30 le raccogliamo per trasmetterle la prossima settimana. Tre canzoni in questo autunno, immaginate, come vi dicevo prima, di entrare in una stanza autunnale e autunnale con l'autunno fuori, voi con quella sensazione d'autunno addosso, il desiderio di stare un pochino per conto vostro a sorseggiarvi le prime tisane calde, e quali sono i tre dischi che vi portate in questa stanza. Che dici Paoletto? Break, poi dopo sempre qua fino alle 18 sul Music Room.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: 2-2.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: 2-2. Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 2-2.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
8: 2-2.
11: A
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Marco Mengoni, il nuovo singolo. Io sono totalmente spettinata. Giornate perse, giornate autunnali perse. Bellissimo, uscito ieri praticamente, il 9 ottobre, e il nuovo lavoro scritto assieme a Jacopo e Torre. Ma quello che mi sconvolge di più è veramente la capacità di cantare di sto ragazzo, che è pazzesca. Passa veramente con una naturalezza assoluta, da dei timbri, da dei sussurri quasi, a delle note alte, pienissime, con questo falsetto assolutamente cristallino, con questa potenza. Veramente un grandissimo cantante, Marco Mengoni. E non so voi come siete messi, entrando in questa benedetta stanza della musica, nella nostra music room, vi verrebbe voglia di infilarci dentro un pezzo di Marco Mengoni? È il mio nuovo guilty pleasure da diversi anni. Dopo Tiziano Ferro siamo passati a Marco Mengoni, perché lì nella stanza potete ascoltare veramente tutto. È una stanza della musica apertissima a voi, ai vostri desideri, anche quelli più nascosti, e nessuno può giudicarvi. E questo è per questo che è molto bella la stanza della musica. Mandateci i WhatsApp vocali 3487 300 200, magari oggi proprio legati alla sensazione autunnale. Sapete che nell'antica Grecia l'autunno, ma in generale l'alternarsi, no, delle stagioni, veniva raccontato attraverso il mito di Persefone. Il mito di Persefone, la figlia di Demetra, la dea della fertilità, che viene condotta forzatamente nel regno sotterraneo di Ade. E lì, insomma, la madre disperata che cosa fa? Smette di rendere fertile la terra, perché deve andare a recuperare questa ragazza. E allora Persefone, gli dei gli permettono di far tornare su Persefone nel mondo dei vivi ogni tanto. E quindi la spiegazione dell'autunno per i greci era questa: ogni anno Persefone lascia sua madre Demetra e scende nel mondo sotterraneo. E Demetra, che sul pianeta dove siamo noi governa la fertilità della terra, per tristezza smette di far crescere le piante, ed è per questo che gli alberi cominciano, secondo gli dei della Grecia, a spogliarsi delle loro foglie. In realtà gli alberi cominciano a spogliarsi delle loro foglie per un motivo molto, molto pratico, cioè è un processo biologico che ci sta tutto. Loro devono recuperare un po' di forza, gli alberi, quindi anche sostanze nutritive, e quindi buttano via tutte le foglie che li affaticano, perché devono portarci la clorofilla, devono nutrirle continuamente queste foglie, invece le tolgono via.

come si butta via un vecchio abito un po' consunto e poi si preparano per la primavera stando belli belli tranquilli. Niente, queste cose semplicemente per farvi entrare nel mood autunnale. Senti che robina che mi arriva. Il pezzo trasmettibile dei Led Zeppelin, secondo alcuni, l'unico pezzo non è vero, perché in realtà i Led Zeppelin oramai sono sdoganatissimi, però forse questo è uno dei pezzi più tranquilli e noi ce lo godiamo alla grande alle 16:35 su Radio 2, All My Love.

Led Zeppelin, molto divertente cominciare ad avere un rapporto intimo con i nostri ascoltatori, no, non intimo nel senso di che discutiamo attraverso i messaggi, scusate, di musica. E un nostro ascoltatore al 3487-300-200 ci scriveva come secondo lui questa canzone deve risiedere nell'Ade insieme a Persefone e a tutti quanti coloro i quali stanno là sotto, perché effettivamente è una canzone strana, amata da alcuni fan delle Zeppelin e detestata da tanti altri, la maggior parte, diciamo la verità, perché tra l'altro è una canzone delle Zeppelin tra virgolette moderni, perché è del 1979, il finire delle Zeppelin. Sapete che nel 1980 muore John Bonham, il batterista, e le Zeppelin, grazie veramente, sono l'unica band che, scomparso uno dei protagonisti, diciamo, della band, decide proprio di chiudere baracca e burattini. Le Zeppelin si sciolgono in quel momento, non esisteranno più. Poi sono stati fatti alcuni concerti con John Paul Jones, insomma i tre superstiti, però poi alla fine in realtà i Led Zeppelin non sono più rinati, no, fortunatamente. E il disco era In Through the Outdoor, quindi insomma parliamo di Led Zeppelin contemporanei. L'ha scritta tra l'altro John Paul Jones, il bassista, con questi sintetizzatori, perché si era nell'epoca dei sintetizzatori, per cui non so se loro stessi o la casa discografica, ma non credo, avranno pensato, beh, dobbiamo un po' diventare moderni anche noi Led Zeppelin, se no rimaniamo tra i dinosauri del rock, no, mi immagino questa cosa qua, e quindi ti buttano giù questa canzone con queste tinte un po' appunto sintetiche, però anche un po' sinfoniche. E ovviamente molti, insomma, hanno avuto i brividi sulla pelle a sentire i Led Zeppelin così diversi, no, della nuova epoca. Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, un gigante assoluto che tutti noi amiamo, anche per la sua poca simpatia talvolta, che cosa ha fatto? Ha sempre detto che detestava questo pezzo perché lo trovava troppo morbido. Insomma, qui stiamo parlando di, insomma, dei DJ giganti della musica hard rock, insomma, quindi cambiare pelle in quella maniera era effettivamente un po' strano anche per loro, pensate un po'. Comunque forse hanno fatto bene effettivamente nel 1980 a tirar giù il bandone del negozio, perché in effetti se andavano avanti così col sintetico chissà dove sarebbero arrivati. Per fortuna ora arriva, sempre dalle zone britanniche, Olivia Dean a farci star bene.

0: steps, e quindi a piccoli passi, come i baby steps che cantava la nostra Olivia Dean, ci avviciniamo all'ennesimo appuntamento con i nostri ascoltatori, forse l'ultimo di oggi, o cioè no, è l'ultimo, vabbè, pazienza. Intanto stiamo raccogliendo tutti i vostri messaggi al 348 7300 200, con i tre dischi in una stanza, e stavolta c'è Francesco da Padova che aveva fatto un messaggio lunghissimo, l'abbiamo sferruzzato, l'abbiamo così tagliuzzato, quindi mi raccomando, rimanete sempre entro l'un minuto.
1: Ciao Silvia.
0: Il minuto.
1: Sono Francesco da Padova. Allora, i miei tre pezzi, anche se non sono gli unici preferiti, vengono da lontano, da tanti anni fa, almeno 40, anche 50, cioè di quando ero veramente giovane, e ogni volta che risento, ormai raramente, mi dà le brividi.
0: Il primo
1: è Epitaph dei King Crimson.
0: Ah, hai capito.
1: In the Court of the Crimson King, basilare nella musica. Poi Comfortably Numb da The Wall di Pink Floyd. Il terzo è un pezzo dei Genesis, perché io ascoltavo sempre i Genesis. Supper's Ready, tratto da Foxtrot. Grazie e spero di sentirne almeno una. Ciao ciao.
0: Acipicchia, King Crimson, Pink Floyd e Genesis. Tu ci inviti a nozze, caro mio, alle 16.47, grazie al nostro ascoltatore Francesco da Padova. Radio 2 Music Room Weekend è lieta, faccio proprio l'annuncio da signorina buonasera, di farvi ascoltare uno dei pezzi più grandiosi della storia del progressive rock britannico. Ladies and gentlemen, questi sono i King Crimson di Epitaph.

Ragazzi, che roba che vi abbiamo fatto ascoltare oggi. La versione originale dura quasi 8 minuti, però insomma, qua ci sono i King Crimson e siamo a un passaggio importantissimo nella storia della musica rock e non solo, perché loro nel loro disco d'esordio, che è questo qua, 1969, riescono a infilare canzoni epiche come questa. Il disco si intitola appunto In the Court of the Crimson King. Questo è uno dei momenti più struggenti, epitaph dell'album, e cambiano la musica, perché qua siamo ancora in epoca Beatles. Pensate un po', i Beatles si sciolgono nel 1970 e i King Crimson nascono nel 1968, sempre in Inghilterra, intorno alla figura incredibile di questo chitarrista geniale che è Robert Fripp, e anche insieme agli altri Greg Lake alla voce, che ha una voce pazzesca. Se non ci fosse stata la voce di Greg Lake non sarebbero stati i King Crimson, eccetera eccetera. E quindi è proprio una cosa strana, perché il 69 è anche l'anno di Woodstock, quindi quell'altra tipologia, no, di musica legata un po' alla Summer of Love, all'estate dell'amore, alle contestazioni degli anni del 68 eccetera. È una musica molto, molto leggera, liberatoria. Invece poi arriva il prog dei King Crimson, che è qualcosa di più cupo, di più ragionato, di più pensato, di più virtuoso anche, no? Perché come tutti i musicisti di questo, che vivono sotto questo grande ombrello che è il progressive rock, sono estremamente virtuosi. E che dirvi, se vi piace questo tipo di musica un po' impegnativa, andatevi a ripescare questo disco e in generale i King Crimson, ma anche i Genesis eccetera eccetera. E ringraziamo il nostro ascoltatore Francesco da Padova, che ha inserito questi tre dischi pazzeschi nella sua stanza autunnale e non, va bene lo stesso. Prossimo pezzo? Dai, sì, cambiamo un po' genere, torniamo ai giorni nostri, anche se lui insomma è abbastanza, ha delle nuance un po' antiche. Si chiama Leon Bridges, Talk It Over. Intanto scriveteci 3487 300 200 le vostre canzoni autunnali nella stanza.

0: Sam's Club, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sam's Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sam's Up. 2-2.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
0: 2-2.
4: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
0: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
0: 2-2.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: 2-2.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

Eccomi qua, stavo ballando, scusatemi, ma quando c'è lui, quando c'è Bruno Mars, non mi capacito. Vabbè, dai, è molto divertente, molto bello anche il suo ultimo disco. Questo era On My Soul, pezzo di quest'anno. All'inizio dell'anno è uscito il nuovo album di Bruno Mars, che continua imperversare, ovviamente, perché è il nuovo re, la gallina dalle uova d'oro del rhythm and blues pop americano. Tra l'altro ha collaborato in un disco di una fanciulla tale Victoria Monet, un'altra cantautrice, genere rhythm and blues americano, soul americana, molto amata dai ragazzini americani, è anche autrice di canzoni per altre tipo Ariana Grande, eccetera eccetera. Bruno Mars ha fatto una canzone con lei nell'album di lei, e in questa canzone, incredibile ma vero, voi potrete riconoscere, se andate a beccarla, questo pezzo si chiama That's Why I Love You, un campionamento di un pezzo italiano, e il pezzo italiano è niente meno che Ritornerai di Bruno Lauzi. Uno dice: cosa c'entra Bruno Lauzi con Bruno Mars? Sì, c'entra, si chiamano nello stesso modo. No, cosa c'entra? Ma soprattutto con questa cantautrice americana, Victoria Monet. Niente, però il produttore di questa canzone, casualmente, sapete, il mondo oramai è piccolo grazie alla rete, stava guardando una com-rom, un film solo mio, ambientato in Italia, e nella colonna sonora a un certo punto ha intercettato questo pezzo, che effettivamente, qua stiamo parlando di una delle canzoni più belle mai scritte in Italia, Ritornerai di Bruno Lauzi, il grande, grandissimo cantautore della cosiddetta scena genovese, che scriveva questo pezzo proprio agli albori, all'inizio degli anni 60. Al produttore americano questa cosa è piaciuta, ha chiamato la Victoria Monet e anche Bruno Mars, ha detto: ma perché non mettete dentro il pezzo il campionamento di questa canzone remota, sconosciuta, italiana? E così, eccoci qua, che finiremo dentro le pubblicità della Coca-Cola o roba del genere con il grande, meraviglioso Bruno Lauzi. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi al 3487-300-200 nel Music Room del weekend, però forse vi ho mandato sulla strada sbagliata, state mandando un sacco di richieste. Questa non è la trasmissione delle richieste assolutamente, ma è la trasmissione in cui, tra le varie cose, c'è anche una rubrica che si chiama Tre dischi in una stanza. Dovete immaginare di stare in questa stanza con un'atmosfera fuori un po' autunnale, una tisana in mano, ok? Al bergamotto, non so a cosa, e decidere di trasmettere tre dischi. I motivi per cui li trasmettete, vi presentate e ci mandate un messaggio vocale al 3487-300-200. Noi lo trasmetteremo insieme alla

Che bel pezzo questo qua che stiamo ancora ascoltando di Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, su Radio 2 Music Room. Silvia Boschero con voi alle 17:07, abbiamo ancora una cinquantina di minuti fino alle 18 da trascorrere assieme. E allora vi volevo presentare un altro disco, perché abbiamo deciso anche di farvi ascoltare cose nuove, non proprio hi-fi, o meglio, questa lo potrebbe esserlo. È un disco uscito in realtà da un mesetto, il 18 settembre di quest'anno, e parliamo di Beck, geniale musicista californiano che oramai è arrivato, insomma, a quota, non so esattamente quanti dischi, ma ne ha fatti veramente tanti, sicuramente intorno a 14-15 album, perché è dagli anni 90, prima metà degli anni 90, che ci fa ascoltare la sua musica. È perfetto per l'autunno e per il nostro tema, un po' dello spogliarsi dalle cose di troppo, anche se dentro c'è un'orchestra, quindi in realtà infila qualcosa di importante, ma dell'autunno ha sicuramente la malinconia questo disco. Innanzitutto è prodotto da lui stesso e da Nigel Godrich, che è il produttore di tantissimi musicisti eccelsi, tra cui soprattutto i Radiohead, è una sorta di altro Radiohead. E poi ha questo suono bellissimo, arioso, attraversato da belle chitarre acustiche, anche da suoni orchestrali, arrangiamenti bellissimi che ci riportano ai tempi di dischi come ad esempio Sea Change, sempre del solito Beck. Non a caso Beck ha chiamato la stessa band di quel disco di 20 e passa anni fa per fare questo Ride Lonesome, viaggiare in solitudine, che poi è anche il titolo non solo del disco ma della canzone che lo apre e che oggi abbiamo deciso di ascoltare assieme. Molto americano, la strada, il paesaggio, la solitudine.

Che ne pensate di questo Beck ritornato ai grandi fasti di canzoni antiche, appunto, e di dischi di molto tempo fa? L'abbiamo visto all'inizio questo cantautore meraviglioso con Loser, no? Quella canzone fantastica che mescolava l'hip hop, un po' irriverente, il folk, un po' sghembo, un po' suonato male, e poi l'abbiamo visto trasformarsi in un grandissimo musicista eccelso che potrebbe stare tutti i giorni, che so io, alla Royal Albert Hall a fare concerti con l'orchestra. Beck ormai ha 56 anni e ha deciso di fare questo disco molto malinconico, molto bello. Il Guardian, celebre quotidiano inglese, gli ha dato il massimo, 5 stelle, non succede spessissimo, ed è proprio una sorta di chiusura di un cerchio, di una trilogia molto malinconica e quindi anche molto molto autunnale. E poi c'è anche questo aggancio a una vecchia canzone dentro questo pezzo che abbiamo ascoltato di Johnny Thunders, dove Johnny Thunders diceva, e Beck lo ripete: possiamo amare molto i nostri ricordi, ma non li possiamo più abbracciare, cioè non sono più qua con noi. Queste cose veramente super struggenti. Va bene, continuate a mandarci i vostri dischi nella stanza, chissà che dentro non ci finisca anche Beck. Stanno arrivando delle rubriche, cioè dei vostri messaggi, dei vostri WhatsApp bellissimi, non solo per le canzoni che mettete, che ci piacciono assai, ma anche per quello che dite su queste canzoni, perché ci vuole sempre quella parte lì, cioè la parte in cui ci raccontate anche i motivi sensibili, romantici oppure struggenti per cui scegliete quelle tre canzoni.

0: te, fanciullo, fanciulla. Sonny e Cher. Sonny era insomma il fidanzato di Cher. Cher era una ragazzina, aveva 19 anni, siamo nel 1965, e insieme a Sonny Bono canta questa canzone d'amore proprio quasi adolescenziale, no? Disarmante. O te, due ragazzi contro tutto. Siamo a metà degli anni 60, quindi si cominciano a intravedere le lotte che verranno fatte. Il 68, no? Era dietro l'angolo, e loro sono convinti che per affrontare le difficoltà della vita basta stare insieme, essere una cosa sola. Poi insomma, ecco, diciamo che la vita gli ha raccontato una storia un po' diversa a Sonny e Cher, perché insomma hanno avuto anche i loro bei problemini, però la musica è stata una grande musica e una grande coppia. Pensate che Sonny Bono era molto più grande di Cher, perché lei appunto quando si mettono insieme, almeno per questa canzone, aveva 19 anni e lui ne aveva 30, quindi insomma c'era anche una certa differenza. Però questa canzone li trasforma nella coppia, almeno musicale, più celebre degli Stati Uniti e anche del Regno Unito, perché questa canzone arriva anche in cima alle classifiche in Inghilterra. Ci arriva invece una notizia bella, visto che parliamo anche d'autunno e parliamo di spogliarsi delle cose magari inutili. Spogliamoci di cose inutili e andiamo invece a fare una cosa utile, perché oggi e domani, quindi sabato e domenica, ci sono le giornate fai d'autunno, quindi ci sono un sacco di luoghi d'Italia da scoprire. Se andate sui siti, io stavo scartabellando mentre andava la canzone di Sonny e Cher, ho visto un sacco di cose belle, 700 luoghi aperti in tutta Italia, e palazzi, giardini, architetture, storie bellissime. Quindi insomma l'Italia in questo weekend decide di dimostrarsi e aprire le porte spesso chiuse di luoghi bellissimi dove insomma ci sono stanze segrete da scoprire. Perché non lo fate? Poi magari ce lo racconterete. Intanto arriva Barry Can't Swim.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
3: Sì?
2: Giura che non lo dirai.
4: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
5: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
7: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
8: Fermati, Bourne.
6: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Miss, dito nella piaga, fantastica fanciulla, le hanno chiesto: dici, sarai anche a Sanremo 2027, visto che insomma ti è andata bene l'altra volta, se hai raccolto diversi consensi, sei diventata quello che sei? No, ho l'ansia. Questa è tipica, no? Dei giovani d'oggi, no, ho l'ansia. Però voglio dire, ha anche ragione, no? È lanciatissima in una nuova carriera, sta andando alla grande, dito nella piaga, quindi secondo me un altro Sanremo subito, immediatamente, sarebbe forse troppo. Ce lo devo mettere sempre una cosa su Sanremo, in ognuna delle puntate del nostro Music Room del weekend. Allora, visto che la parola evocatrice di oggi è lo spogliarsi, le foglie che cadono, l'autunno, ci viene in dono questa antica tradizione giapponese. Sappiate che esiste da sempre in Giappone il momigari, che è letteralmente la caccia alle foglie autunnali. Che meraviglia, no? Sono fantastici. Cioè, se ci pensate, noi spesso andiamo nei posti perché c'è la fioritura, in realtà anche da loro, no? La fioritura dei ciliegi è un momento bello, importante. Loro però hanno proprio codificato questa cosa che è diventata una tradizione, appunto. Le persone si mettono in viaggio per contemplare gli alberi che cambiano di colore e raccolgono le foglie rosse in particolare, nemmeno quelle gialline, ma le foglie rosse. E poi contemplano, perché loro, i giapponesi, hanno questa attitudine alla contemplazione. Chissà se anche noi ci metteremo a contemplare qualcosa. Io lo farei sempre nella solita stanza dei dischi. Continuano ad arrivare, nonostante i miei improperi radiofonici, un sacco di messaggi dove le tre canzoni in una stanza sono elencate, scritte. Allora ti leggo, Marco, già che ci sei, già che hai fatto questo errore grossolano. No, sto scherzando. Lui ha messo insieme impressioni di settembre della PFM, è caduto l'inverno di Venditti, e 29 settembre, c'è un po' tutto in settembre, di Battisti, che lui dice insomma sono canzoni cariche di significato, mi aiutano a rilassarmi nelle sbiadite giornate autunnali. Dunque non sei tra nella squadra dei giapponesi che invece le giornate autunnali non le vedono per niente sbiadite, anzi vanno alla ricerca proprio di quelle foglie che non sono sbiadite ma hanno il colore dell'autunno. Noi ora abbiamo il colore dei fantastici Arctic Monkeys. Why'd you only call me when you're high? Così si intitola la canzone.

Arctic Monkeys su Radio 2 Music Room del... aspetta che mi sento, stavo sentendo contemporaneamente le cose che accadevano in regia, mi ero inserita con un microfono segreto e quindi non ci capivo più niente. Va bene, allora Arctic Monkeys, pare che gli Arctic Monkeys stiano per fare qualcosa di nuovo, di solito succede sempre così, prima di dare l'annuncio ufficiale da parte della casa discografica, improvvisamente sui social i musicisti in generale, non solo gli Arctic Monkeys, mettono delle strane foto che fanno emozionare il loro pubblico. E allora vedremo che cosa succederà. Questo pezzo era di un disco vecchio bellissimo che si intitolava AM e oramai ha qualcosa come 15 anni, quindi mi sembra giusto un po' rinverdire il panorama. Scherzo, hanno già fatto altri dischi nel frattempo, però vediamo che cosa succede prossimamente. Intanto Lil Nas X, questa si intitola World's Greatest.

Casini, casini, casini raccontati da questi due fanciulli, ovvero Ghe e Marrakesh, il pezzo che sta andando fortissimo in questi ultimi tempi. Sono le 17.44 e abbiamo ancora un 15 minuti da trascorrere assieme. Abbiamo collezionato tantissimi dei vostri messaggi arrivati al 3487 300 200, e li faremo ascoltare soprattutto la settimana prossima, perché insomma dobbiamo scegliere le vostre canzoni del cuore, quelle che sono finite nei tre dischi in una stanza. E mentre cadono le foglie arriva anche questa fanciulla che si chiama Joss Stone, e per un po' di tempo è stata una delle voci più importanti del soul britannico. C'è un'immagine che la ricorda più di tutte: Joss Stone scalza che entra sul palco dell'Ariston davanti a Pippo Baudo, non so se ve la ricordate, brava, bella, con questa voce incredibile, questo fare molto inconsapevole, era molto giovane, aveva 19 anni. Se ci penso, credo che il Pippo nazionale abbia portato davvero tantissimi grandi ospiti internazionali e non solo sul palco dell'Ariston. Era il Sanremo del 2007, pensate, quindi il prossimo saranno 20 anni da quel Sanremo dove c'era Pippo Baudo padrone di causa con tutte le sue liturgie che conosciamo noi di una certa molto molto bene. E allora l'andiamo a riscoprire di nuovo dopo un po' che non la passiamo, Joss Stone, in una canzone che è una cover, perché l'originale è di Nat King Cole e il pezzo si intitola Love.

Che bella versione, che brava che era, che è Joss Stone, Love, cover di Nat King Cole, un pezzo degli anni 60, metà degli anni 60, costruito all'inizio per essere un pezzo assolutamente strumentale e poi diventato questa cosa che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di questa bravissima musicista britannica. Sappiate, visto che a me sta succedendo un po' tra l'influenza e l'autunno, che se in autunno avete voglia di dormire un po' di più, di stare un po' più per conto vostro in quella famosa music room, in quella famosa stanza della musica, sappiate che insomma c'è un motivo oltre al vostro spleen interiore, e il motivo è proprio la luce, ovvero il fatto che le giornate si accorcino man mano, e quindi è come se il nostro orologio biologico si debba adattare a tutto questo, il che non significa che dobbiamo stare sotto il piumino leggero all'inizio per tutto quanto l'autunno, anzi tirare fuori il naso e andare sotto la luce quando c'è, una cosa molto molto bella e fruttuosa, state sicuri che vi farà solo che bene. Chiudiamo con l'ultima canzone di oggi, vabbè, una canzone che stiamo amando moltissimo, i nostri amici australiani Tame Impala, questa si intitola Loser.

Grazie Tame Impala per aver chiuso così bene oggi la nostra puntata del Music Room del weekend. Allora, ora fra un po' ce ne andiamo anche noi, facciamo la transumanza, va bene? Prendiamo tutti insieme, io, Massimo Riti, il nostro curatore, Paoletto Castro, il nostro regista, Gabriele, il nostro redattore, i tecnici anche della Visual Radio, e in transumanza ce ne andiamo via, perché l'autunno, in particolare ottobre, è anche il momento della transumanza, un tempo almeno, no? Insomma, è riconosciuto dall'UNESCO, è patrimonio immateriale dell'umanità fin dal 2019. È il momento in cui non si torna a casa, ma il contrario, si parte per trovare luoghi più tranquilli, più caldi dove stare. I pastori che facevano? Percorrevano chilometri e chilometri su quelli che si chiamano in alcune zone d'Italia i tratturi, con le greggi, no? Verso i pascoli invernali. È la transumanza, signori. Viaggiavano insieme alle pecore, insieme agli animali, viaggiavano tantissime storie, si facevano tantissimi incontri. E noi ora facciamo così: prendiamo armi e bagagli e facciamo la nostra transumanza verso le nostre case. E intanto vi diamo appuntamento a domani, perché la stanza della musica, la Music Room, va in onda almeno nel weekend dalle 15 alle 18, sempre in mia compagnia Silvia Boschero, e ci aspettiamo sempre i vostri messaggi bellissimi. Domani ascolteremo altri messaggi WhatsApp, dove ci sono i vostri tre dischi in una stanza, tre canzoni, vi presentate tre dischi e raccontate un po' di voi e del perché amate tanto quella musica che ci suggerite. Da Silvia Boschero buon ascolto sempre su Radio 2, ciao.

0: al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: 2-2.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: 2-2.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
8: 2-2.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: 17:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove ci sono coda a tratti verso Torino tra Milano Est e il bivio A4 raccordo Viale Certosa. Sulla tangenziale ovest di Milano traffico intenso e coda a tratti tra uscita 7 bis e Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento A8. Milano Varese sulla A8 stessa tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, le code a tratti sono per via del traffico intenso. A9 Lainate Como Chiasso, coda per l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Sulla A24 Roma-Teramo temporali tra Sergi e Bivio, A24 statale 80. Ricordiamo a questo proposito che quando piove in autostrada non bisogna superare i 110 km orari. Tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Bivio, A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima tangenziale, la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sulla tangenziale di Napoli a Fuorigrotta, per chi viene dalla diramazione Capodichino, ci sarà la coda, così a Corso Malta in entrata a Pozzuoli dove c'è traffico intenso, e tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta ancora in direzione di Pozzuoli la coda è per traffico intenso. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day. 2-2.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: 2-2.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: 2-2.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
9: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Buonasera, buonasera amici e amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questa è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Da 25 anni, 24 più o meno, dipende se è lordo, se è netto. Io e Fede gestiamo questa bottega dove si parla di cibo, di vino, di territorio, di enogastronomia. Intervistiamo chef, questa sera anche architetti del paesaggio. Io sono Tinto e sono qui a Roma. Fede in giro appunto nel nostro bel paese. E Andrea Madè, il bel il buono di Radio 2 a Milano. Buonasera.
10: Ma buonasera.
9: Buonasera. Buonasera.
10: Ciao Tinto e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Ancora il bello e il buono?
9: No, tu sei. Allora, il bello una volta, perché poi oramai il cortisolo ti ha fregato. Dopo tanti anni, dopo la tua carriera da modello, poi tu ti sei laureato in scienze gastronomiche.
10: Sì. Brevissima.
9: La panzetta si è iniziata così a vedere,
10: ma,
9: no?
10: Ma non è panzetta, Tinto. Te lo dico sempre: è curriculum.
9: È curriculum. Bravo.
10: Scusa, per chi fa il nostro lavoro, c'è un po' di curriculum, ci vuole. Senti, a proposito. Di chi fa il nostro lavoro, sai chi ti saluta?
9: Lo stoccafisso?
10: No, Massimo Piffaretti, che ha la parte tecnica qui a Milano con me. E sai qual è il suo piatto preferito?
9: No.
10: Il risotto giallo alla milanese con il midollo.
9: Ecco, lo sapevo, certo. Cesare Battisti, nostro amico chef milanese. Bravo. Lo fa benissimo, proprio quello della tradizione. Allora, esatto. Diverse notizie qui sul bancone di Decanter, alcune più allegre, altre che ci dovrebbero far riflettere, tipo il mondo ha perso 489 milioni di ettari di foreste, ora recuperarli è un affare, e quindi abbiamo dei dati della FAO. Poi ci collegheremo con la nostra Isa Mazzoni Occhi a Borgonovo Valtidone sulle colline del Piacentino. Ce l'hai già il vino in abbinamento al suo piatto, Andre?
10: E no, tinto perché non so che piatto ci cucinerà, quindi sarà un abbinamento estemporaneo come sempre qui a Decanter.
9: Sì, ma poi il bello di quando tu vai nei ristoranti, che c'è il piatto del giorno, non lo sai. Cioè magari conosci il menù e arriva la proposta estemporanea in base a quello che si trova in cucina.
10: Ma poi, certo, ma poi devi anche vedere che cosa hai voglia di ordinare in quel momento. Certo. Cioè non è che tu puoi arrivare con gli ordini già pronti, scritti, è così. No, devi vivertela lì in base alle emozioni che provi.
9: A proposito di emozioni, tu sei mai stato a Ischia? Prendi il traghetto?
10: Sì.
9: E fischia?
10: Bravo, bravo. Proprio così si dice, eh. Dove si mangia, si beve, si fischia, è il detto famoso.
9: Perché ci ho detto Ischia?
10: Non lo so. Comunque sono stato più volte. No, se no mi fai le domande e non ascolti la risposta.
9: Sì, però perché ti ho detto Ischia? Perché lì ci sono queste vigne. E dove sono appoggiate queste vigne? Si parla di viticoltura eroica. Su?
10: È come? Sulla pomice bianca.
9: Bravo, questi muretti a secco. Parleremo con Donatella Murtas, architetta del paesaggio, quindi questi muretti a secco, è l'arte, l'arte della costruzione pietra a secco, che è patrimonio dell'umanità.
10: Sei preparato, bravissimo. Sì. In particolare a Ischia, quei muretti a secco che tengono quelle terrazze, si chiamano parracine, perché in ogni posto c'è il suo nome.
9: Esatto, io l'ho fatta anche quando ho registrato Linea Verde estate, durante i mesi più caldi, qualche mese fa, su Rai 1, ma se ci si se vi va di scrivere 348 7300 200, e vi va di mandarci un messaggio, diteci che cosa c'è sul vostro tavolo, sulla vostra mensa, per quanto riguarda il calice, se c'è del vino, se ci sono dei prodotti tipici, che cosa state cenando in questo sabato. 348 7300 200, questo è Decanter, siete su Radio 2, con voi fino alle ore 21. Si parte, salute!
4: Decanter solo su Radio 2. I think

0: Joy, Rae, Amma e Absolute, questo è The Canter, siete su Radio 2, il nostro regista Alessandro Provenzano. Se la ride per la mia pronuncia, ma io so pronunciare bene, scusa, Cotechino, sì. Aceto balsamico, sì, tradizionale di Modena, mozzarella, bravo, di bufala campana, lardo di Colonnata, cioè scusa,
1: zizzona di battipaglia, scusa.
0: Noi parliamo di enogastronomia.
1: Sì, sì, sta, esatto, di Gewürztraminer.
0: Gewürztraminer.
1: No, Tinto, non è Gewürz, è Gewürztraminer.
0: Vabbè, io non so come si dice, ma so come si beve. Grande vino, bravo, che arriva dal nord del nostro paese. E allora arrivano i primi messaggi al 348 7 300 200. Lucia, come la nostra Lucia Mosca, il nostro angelo custode, con Valentina Totta al di là del vetro, con Simone D'Arrigo, è stata a Ischia, nominavamo Ischia, ha, sì, assaggiato il coniglio all'ischitana, perché tu pensi a Ischia, Dono, dici, ma scusa, è un'isola, quindi si mangia pesce, invece no, tu l'hai assaggiato?
1: Sì, certo, che l'ho assaggiato, Tinto, quando vai a Ischia non puoi esimerti dal farlo, e poi d'altronde è una terra di grandi vini, quindi trovi anche il nettare ideale da sposarci. C'è un motivo, Tinto, per cui, sai, i piatti delle isole, i piatti della costa, spesso quelli un po' più tradizionali, pregiati, sono a base di carne.
0: Qual è?
1: Perché una volta, sì, c'erano 150 giorni di magro nel calendario, insomma, dell'Italia, no? Sì. Cristiano, cattolico, sì, quello che è. E quindi tu eri obbligato a mangiare il pesce in quei giorni. Di conseguenza, il pesce, quando ti veniva, insomma, propinato, eri obbligato a mangiare quello e non potevi mangiare la carne, era diciamo una cosa meno pregiata. La carne invece era il cibo un po' più ambito, anche quello un po' più da ricchi, e quello che si poteva mangiare solo in certi giorni dell'anno.
0: A proposito di carne, parliamo di terra e non di mare. Una notizia è data in apertura di trasmissione, questa è The Canter, siete su Radio 2. Il mondo ha perso 489 milioni di ettari di foreste, se ne parla nel rapporto intitolato The State of the World's Forests 2026, pubblicato dalla FAO, secondo cui i boschi ricoprono attualmente circa 4,14 miliardi di ettari, una superficie che corrisponde al 32% delle terre emerse. In questi ecosistemi complessi sono immagazzinate ben 714 gigatonnellate di carbonio e trova rifugio fino all'80% della biodiversità terrestre, garantendo assostentamento e cibo a un terzo della popolazione mondiale. Andrea, è emergenza, ma non c'era bisogno di leggere questa notizia, è sotto gli occhi di tutti, no, oramai?
1: Beh, lo è, sì, da tanto tempo, e lo è sempre di più. Il problema è che non è che possiamo star lì a guardare e non far niente, cioè dobbiamo un po' farci sentire, far sentire un po' anche il peso dell'opinione pubblica, che poi alla fine, sai, è quella che fa la differenza. È come quando tu, consumatore, vai a fare la spesa. A furia di comprare quelle cose, poi l'industria si adatta. E allora, perché è un problema? L'hai detto tu, no? Perché nelle foreste c'è la biodiversità, c'è il carbonio, ci sono tutti gli elementi di sostentamento per queste comunità. E poi, ragazzi, si produce ossigeno. Quindi noi non è che possiamo continuare a deturpare, certo, a rovinare, impoverire questo tesoro, perché è quello che rende possibile la vita sulla terra. Quindi dovremmo già solo capire che riforestare, avere rispetto di tutte queste foreste che ancora sono in piedi, è vitale. Sì, non bastasse questo, diventa anche un affare.
0: Perché bravo.
1: Questo rapporto testimonia e dice che per ogni dollaro investito nella rigenerazione degli ecosistemi se ne guadagnano 30.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto,
1: tu devi fare 30 volte l'investimento che attui. Quindi mi sembra che convenga, no?
0: Forse toccati sul portafoglio, magari abbiamo la possibilità di invertire la rotta. Se non è una questione etica, è una questione economica. Tra poco parleremo del costo globale dell'inazione, ovvero il fatto di non fare niente per recuperare ettari di foreste. Questa è Canter e siete su Radio 2.

0: Sento il cuore a mille che batte questa nostra terra, madre terra Calcutta con paracetamolo. Ci vorrebbe un po' di paracetamolo per lo stato di salute del nostro pianeta. Stiamo parlando di questo rapporto pubblicato dalla FAO. Il mondo ha perso 489 milioni di ettari di foreste e c'è un costo globale sull'inazione. Il fatto di non fare niente davanti a questo degrado del territorio. Parliamo di piccioli, caro Ande, così si capisce. Bravo. Bene, perché se non è Bravo. Una questione etica, una questione di amor proprio nei confronti del nostro pianeta, insomma, quando uno parla in soldoni si fa un'idea più accurata.
1: Sì, sì. Quando capiremo che parlare del bene comune sarà sempre la scelta più vantaggiosa anche dal punto di vista economico, saremo un mondo migliore.
0: Bravo, bravo. Allora, qualche dato, Ande, tu che, perché Fede se li dà lui è di Genova, sai, insomma, dai. C'è un po' il braccino e poi lo sentiremo.
1: Mamma mia,
0: io
1: mamma
0: sono
1: mia.
0: Te sei quello preciso, sei di Lodi.
1: Sì. Esatto, esatto, ma guarda qui questa notizia qua toccherebbe un sacco il buon Fede. Allora, tu fai conto che i danni ricorrenti ogni anno per eventi estremi, alterazioni climatiche, parassiti patogeni, fenomeni meteorologici estremi, si perdono 127 milioni di ettari di foreste. Devastanti, no? Capito? Quindi non intervenire è la scelta più rovinosa, perché il costo globale dell'inazione, quindi non fare niente, di fronte al degrado di questo territorio, oscilla tra 878 miliardi e 6,3 trilioni di dollari all'anno.
0: Non so neanche come si scrive.
1: Sì, esatto. Allora fai così, tu pensa che è una cifra che equivale tra il 2 e l'8,3% del PIL mondiale.
0: Ah, non italiano.
1: Cioè, no, mondiale, di quello che produce tutto il mondo.
0: Sì.
1: Tra il 2 e l'8,3%. Cioè, il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, ha detto che, insomma, da qui fino al 2030 bisogna darsi una mossa. Cioè, bisogna definire un'azione di alta qualità e bisogna intensificare assolutamente il ripristino delle foreste, dei paesaggi, in modo incentrato sulle persone, basato sulla scienza e sostenuto da politiche coerenti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ha detto una cosa molto intelligente.
0: Qualche altra informazione che arriva da questo rapporto della FAO: i dati scientifici ed economici confermano che la rigenerazione degli ecosistemi non costituisce un semplice costo a fondo perduto, bensì un investimento strategico per la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale e la resilienza dei sistemi agroalimentari. Le analisi dimostrano infatti che in condizioni favorevoli ogni dollaro investito nelle attività di ripristino delle foreste, di ettari di foreste, potrebbe generare un rendimento economico fino a 30 dollari per ogni dollaro speso. Cioè, tu spendi un dollaro e te ne rientrano 30. Non è difficile da capire, Andre, no?
1: Sì, sì, non è difficile da capire. Poi, sai, è un rapporto molto chiaro, scritto molto bene dalla FAO. Si intitola The State of the World's Forest 2026. E che cosa si dice? Si dice che 250 milioni di ettari di ecosistemi sono attualmente sottoposti a interventi di recupero.
0: Sì, sì.
1: Però per centrare l'obiettivo del 30%, che è quello, insomma, scritto nell'agenda 2030, il 30% delle aree di ecosistemi terrestri, bisogna garantirne appunto il recupero, no? Abbiamo detto. Allora, per arrivare a questo 30% è necessario ripristinare complessivamente 470 milioni di ettari di bosco, il che vuol dire fare un programma dal 2027 al 2030. Sono 4 anni, 27, 28, 29 e 30.
0: 30 compreso.
1: Esatto. Tu devi recuperare 65,6 milioni di ettari ogni anno. Quindi è uno sforzo che noi non abbiamo mai fatto.
0: Bene.
1: Però, ragazzi, il tempo stringe e diminuisce sempre di più. Quindi vogliamo darci da fare seriamente o per una volta o vogliamo condannarci all'estinzione?
0: Mi sa che non abbiamo scelta. Tra poco poi vi diremo che cosa sono i sistemi agricoli notevoli. Andrea, tu so che li hai studiati nello specifico, sei stato al mare, sei stato in montagna, in Veneto, in Umbria, a Sisi,
1: in realtà
0: Spoleto,
1: sono stato a tavola, Tinto.
0: Esatto,
1: sono stato a tavola, li ho studiati da lì.
0: Se vi va di scriverci 348-7-300-200 a proposito di agricoltura, che cosa c'è nel vostro bicchiere oppure sulle vostre tavole, questo è Decanter e siete su Radio 2. È tu-

0: Paraíso, che bella questa canzone. Lost Frequencies, Mary Frost, questa è Decanter. Me la rido, lo so per la pronuncia, ma sì. La parola importante è Paraíso. Perché Ande Paraíso? Perché io pensavo a questo rapporto della FAO che abbiamo così, diciamo, provato a sintetizzare. Il mondo ha perso 489 milioni di ettari di foreste. Paraíso, la foresta amazzonica, Brasile, Venezuela. Io ci sono stato, tu sei mai stato da quelle parti? Sai che mia moglie è di Caracas, sono stato proprio al confine tra il Venezuela e il Brasile all'inizio dell'Amazzonia.
1: No, io sono stato solo in Messico, purtroppo, e non sono stato più giù. Però piacerebbe anche a me fare un bel tour dei peggiori bar di Caracas, come hai fatto tu, Tinto.
0: Devi venire con me, eh. Arrivano i messaggi al 348-7300-200. Poi nella seconda parte della trasmissione parleremo dei GIAS. GIAHS sono riconosciuti dalla FAO come sistemi agricoli notevoli. Capiremo di che cosa si tratta. Ma Luca è stato quest'estate a Ischia. Vogliamo dare qualche altro suggerimento al nostro amico?
1: Mamma mia, tutti quelli che vuole. Guarda, Luca, se torni, e chiunque andrà a Ischia. Ischia è un'isola fantastica dal punto di vista della produzione del vino anche.
0: Sì.
1: Quindi girate qualche cantina, andate a vedere queste parracine che sono i terrazzamenti dei versanti che sono ricchi di viti, no? Lì è un'isola bianca e verde, perché essendo vulcanica c'è il tufo verde, che è di un verde che tu non te lo spieghi, dici, ma non ho mai visto una roccia così verde. Tra l'altro ce n'è un masso gigante proprio in mezzo al mare e tu dici, ma com'è finito lì? Sembra un asteroide quasi. E poi l'altra parte è tutta bianca perché è pomice bianca, no? E quindi ci sono questi terrazzamenti in cui i piedi affondano, la luce si riflette, pieno di sabbia, di polvere, di macchia mediterranea. Devi arrivare ai vigneti facendo dei sentierini in mezzo a dei canyon, poi arrampicarti. Guarda, è veramente difficile la viticoltura a Ischia, molto faticosa, però è di una bellezza incredibile, perché tu immaginati il colore della pomice,
0: il verde
1: delle viti con l'oro dei grappoli di Biancolella e poi questo mare azzurro verde dalle mille sfumature tutto intorno. Lì nasce questo bianco mediterraneo fantastico, profumato di macchia mediterranea, di erbe mediterranee, di fiori e di scorza di limoni, che era tanto amato da Luchino Visconti, il grande regista del Gattopardo, e si abbina in una maniera meravigliosa a tutto il pesce che si riesce a mangiare nei ristoranti che costellano le coste dell'isola.
0: Senti Andre, com'è che si chiamano questi massi tipici di Ischia?
1: Beh, c'è la pomice verde.
0: No, perché
1: la pomice bianca o il tufo verde. No, tu dici le terrazze, il terrazzamento, dove ci sono le viti. Parracina.
0: Ah, perché c'è la famosa canzone, no? Quella della tradizione napoletana. Oh, parra.

0: E loro sono i Depeche Mode, inconfondibili, uno dei miei gruppi preferiti, Andre, non so perché.
1: Sì, sì, anche uno dei pezzi preferiti. Come si intitola?
0: Sì, sì, sì. Dunque, allora, questo è The Canter, siete su Radio 2, vi ricordo il consuelo numero di WhatsApp per scriverci, sì, che cosa c'è sulle vostre tavole, 348 7300 200, cosa c'è nel vostro bicchiere, se qualcuno magari, visto che parlavamo di Ischia, c'ha della Biancolella o del Forastera. Il vino rosso, Piedi Rosso? Come si chiama,
1: bravo,
0: il vino,
1: bravo,
0: rosso
1: dice da quei parti? Bravo, Piedi Rosso in italiano, Pere Palumbo, vedi, napoletano.
0: Vedi. Noi ci fermiamo un attimo, arrivano le notizie del GR2, GR2 Sport, poi torna De Canter, a tra poco. Rai
2: Radio 2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone.
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: 2-2.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
11: Tutti per Orocash. 2-2.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
15: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
16: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Sono le 19:30.
18: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: Rai GR2.
20: Il sud Italia flagellato dal maltempo, piogge, allagamenti e frane, ingenti danni, a Lipari esondano due torrenti. Cortei Propal in Italia e in Europa, aderiscono centinaia di associazioni e sindacati, il Viminale monitora, manifestazioni per ora pacifiche. A Roma si stringe il cerchio intorno ai ragazzi della minicar che aggrediscono i passanti, 6 i casi segnalati. Nel Trevigiano un 13enne si getta dal primo piano scuola, rischia la paralisi, forse vittima di bullismo. La pagina degli esteri con le critiche di Zelensky alla revoca delle sanzioni americane sul diesel russo. L'Unione Europea, così si finanzia la guerra russa. Trump in Ucraina, è ora di cambiare presidente. La giornata mondiale contro la pena di morte, oltre 1500 esecuzioni quest'anno. Monito di Papa Leone, è inammissibile. Infine lo sport con il ritorno del campionato di calcio dopo la lunga sosta per la nazionale, ma anche motori e ciclismo. Buonasera da Luciano Guazzoni.

0: rimasto impantanato. Dopodiché ha continuato a piovere e ad accumularsi acqua.
1: A Lecce, che come tutto il Salento resterà in allerta arancione fino a domani, le scuole sono rimaste chiuse. Difficile anche la situazione in Sicilia. A Lipari, nella notte, due torrenti sono esondati, mentre sono decine gli allagamenti e le auto travolte dal fango. Nel Trapanese, invece, sono 11 le famiglie sfollate per i danni dovuti a due trombe d'aria. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, in 12 ore sono caduti 195 mm di pioggia, causando frane e voragini. Problemi anche per l'acqua, con lo stop a due impianti per la potabilizzazione in provincia di Cosenza e Catanzaro. Disagi anche in Campania, con allagamenti e frane a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è finito in una voragine con la sua auto e un pino secolare è caduto nel cortile dell'ospedale Cardarelli. Daniele Lettig, GR2.
2: E il tempo rimarrà ancora fortemente instabile fino a domani. Le previsioni del primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, Chichi Richinello.
3: Sulle regioni del nord, densamente consistente sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: Manifestazioni in tutta Italia a sostegno del popolo palestinese. Nel pomeriggio hanno sfilato in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Genova, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. A Torino bruciati due fantocci di Trump e Netanyahu. Ma sentiamo ora il nostro inviato alla manifestazione di Bologna.
4: Centinaia di manifestanti stanno attraversando il centro di Bologna per dirigersi nella zona dei viali. Slogan contro il governo israeliano e quello italiano, la forte richiesta di politiche contro il riarmo, sono stati i temi principali del corteo, che finora non ha visto episodi di violenza. Che cosa c'è scritto sul cartello che indossa?
5: Non si cambia la storia chiedendo permesso. Penso che il significato possa variare, allora, intanto da persona a persona, però diciamo che il significato che gli do io è che se dobbiamo chiedere permesso, nessuno ci ascolterà mai. Purtroppo viviamo in un mondo in cui vediamo che le nostre richieste non vengono ascoltate in tutto e per tutto, per quanto riguarda salari, vita, ma anche questa invece storia della Palestina.
6: Non si può in nessun modo accomunare il legittimo e doveroso antisionismo con invece quella cosa orrenda che è l'antisemitismo.
4: Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR2.
2: Le indagini a Roma sulla banda della minicar sono in corso. Verifiche sulla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade di Roma, con almeno 6 casi denunciati. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo l'aggressione di lunedì. E nel Trevigiano uno studente 13enne ha tentato il suicidio gettandosi dal primo piano della scuola. È grave, forse all'origine del gesto atti di bullismo dei compagni. Nel servizio Il Punto di Alessandra Simonelli, docente di psicologia dello sviluppo all'Università di Padova.
7: Le multiple fratture e le lesioni interne riportate potrebbero avere conseguenze gravi per l'adolescente ricoverato all'ospedale Caffoncello di Treviso. A scuola, durante la ricreazione, ha tentato il suicidio lanciandosi da un'altezza di 4 metri. Dietro al gesto il profondo disagio per il rapporto con i compagni che lo deridevano per il modo in cui parla. Il suo istituto, una scuola media dell'Hinterland trevigiano, lo ha accolto, forse in ritardo.
8: Che gli insegnanti non abbiano segnalato nulla, questo è un pochino da capire. Certamente noi sappiamo che soprattutto nella fascia delle scuole medie ultimamente c'è grande complessità, quindi io non escludo il fatto che magari qualcuno abbia visto qualcosa ma non si sia sentito magari di segnalare, a volte anche perché certi tipi di atteggiamento nella mente di un adulto non sempre sono intercettati come atteggiamenti a rischio per la sensibilità di un ragazzo.
7: Gli esperti suggeriscono percorsi di rielaborazione di fatti così gravi all'interno delle scuole, dove si può approfondire il tema del disagio giovanile anche quando non emerge. Nicola Accardo, GR2.
2: Leggero calo per il prezzo del diesel, che oggi scende a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. L'esecutivo potrebbe infatti scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per sostenere i conti pubblici in vista della manovra. Nervi tesi tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio russo. Duro attacco di Trump a Zelensky dopo le critiche

0: critiche del leader ucraino alla Casa Bianca.
1: È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Ci va giù duro Donald Trump. Suggerisco che il paese trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma. Parole pesanti che arrivano a seguito delle critiche di Zelensky per l'accordo stretto dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, ha detto Trump. Può fare quello che vuole, ma non può colpire le raffinerie russe. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Livia Liberatore, GR2.
0: Nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Un missile ha colpito lo scalo provocando 5 feriti. L'aeroporto è stato evacuato, tutti i voli sono stati sospesi. E ancora attacchi israeliani a Gaza e violenze dei coloni in Cisgiordania. Intanto l'autorità palestinese rinvia le elezioni all'anno prossimo. La corrispondente.
2: La raccolta delle olive in Cisgiordania è appena cominciata, ma anche quest'anno per i tanti palestinesi farlo vuol dire rischiare. I coloni sono sempre più aggressivi, tutto comincia fin dalle prime ore del mattino, quando si scende nei campi. Già a metà mattina oggi almeno 9 palestinesi erano rimasti feriti, questa volta in un villaggio non lontano da Ramallah, per gli attacchi dei coloni e il seguente intervento delle forze armate israeliane. Gaza intanto, a un anno dall'inizio del cessate il fuoco, è sempre più nel limbo. Anche oggi ci sono state 5 vittime, gli attacchi mirati israeliani per colpire esponenti di Hamas non si fermano, ma tra le vittime ci sono civili. Lo stesso Jared Kushner, genero di Trump, che assieme a Witkoff aveva trattato la tregua, ha ammesso che ci vorrà del tempo per portare avanti il piano di pace del presidente americano. Mentre in Libano l'aviazione israeliana è tornata a colpire una località nel sud del paese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: È la giornata mondiale contro la pena di morte. Già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna a un attentato alla dignità umana e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. E cambiamo decisamente pagina. Nuovi costumi di scena arrivano a Cinecittà, si mostra tra cui quelli de Il Diavolo Veste Prada 2. Non solo gli abiti gioiello del secondo capitolo del film cult sul mondo della moda, all'esposizione permanente a Roma, si aggiungono anche quelli indossati nel 1968 da Jane Fonda in Barbarella. In mostra anche la tunica di Anthony Hopkins in Toes About to Die, oltre ai costumi utilizzati nel Decameron e nei racconti di Canterbury di Pierpaolo Pasolini. E siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
3: Buonasera Luciano, buonasera a tutti.
0: Cominciamo dal calcio, dunque è tornato il campionato.
3: È sesta giornata di Serie A, subito l'aggiornamento sulla partita in corso Inter-Parma a San Siro, parziale di 3-0 per i nerazzurri quando siamo al 35esimo del secondo tempo, dunque mancano 10 minuti più recupero alla fine, i gol di Sucic, Çalhanoğlu sul rigore e Thuram tutti nel primo tempo. Nel pomeriggio invece prima vittoria del Genoa in campionato, 2-1 contro la Fiorentina, l'allenatore rossoblu De Rossi elogia i suoi ragazzi così.
4: Mi piacerebbe venire qui e dire che ho fatto delle mosse geniali, ma poi alla fine la maniera in cui abbiamo difeso nel momento in cui ci siamo abbassati, la maniera in cui siamo stati uniti, la maniera in cui sono entrati i giocatori, hanno fatto un ottimo primo tempo secondo me calcisticamente, ma umanamente e professionalmente hanno fatto 90 minuti di cuore incredibile, insieme anche allo stadio.
3: Stasera alle 20:45 in campo Napoli-Frosinone, così l'allenatore degli azzurri Allegri.
5: Noi affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, però noi assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi è per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions.
3: Una notizia anche dal mondo arbitrale, perché Francesco Massini è stato eletto presidente dell'Associazione Italiana Arbitri.
0: E lasciamo il calcio, passiamo ai motori.
3: Con la Formula 1 a Singapore, protagonista Verstappen su Red Bull, che dopo aver vinto la gara sprint ha conquistato anche la pole position del Gran Premio di domani, partirà davanti alle due Ferrari, Leclerc secondo, Hamilton terzo, poi il leader iridato Kimi Antonelli, mentre Russell ha fatto registrare il sesto tempo ma partirà dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit.
0: E poi c'è il moto mondiale.
3: Col Gran Premio di Indonesia, Marc Marquez, dopo la vittoria nella gara sprint, è primo adesso nella classifica piloti. Domattina alle 9 il Gran Premio, con Raul Fernandez che partirà in pole position davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio.
0: Jacopo, chiudiamo con il ciclismo.
3: Con il Lombardia, la classica di autunno, ha vinto il giovane francese Seixas, che è scattato sul Civiglio ed è andato a vincere da solo a Como. A soli 20 anni e 16 giorni è il più giovane vincitore di sempre della classica delle Foglie Morte, secondo posto per Mas, terzo per Ciccone.
0: E per lo sport è tutto, grazie a Jacopo Barrotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Alessandro Campanella e Serena Mancarella. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea torna a De Canter e a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Radio 2.
5: Rieccoci cari amici e care amiche, ben ritrovati. Questo è sempre Radio 2, sempre Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Ringraziamo il GR2, il GR2 Sport, con tantissime notizie. Adesso io, che sono tinto, mi sposto da Roma e mi collego col mio socio in affari venuti male. Ti ricordi, Fede, che ci chiamavano così, eh? Il gatto, esatto. E la volpe. Dove sei?
6: In affari fallimentari.
5: Sì, sì.
6: Vabbè,
5: sì.
6: Sono ad Ancona, ah. Che però poi non è Ancona, ma è
5: Ancona.
6: È così, è sì, così, sì. Come cantava De Crescenzo.
5: Sì, c'è dell'euforia, capito? Questa sera.
6: Sì, tantissima, soprattutto qua, in questo luogo, Ancona, il gomito, sì. Così esteso verso l'Oriente, da sempre un porto, uh-huh. Ma che sia un porto e che sia una città che è cresciuta intorno ai commerci e intorno al suo mare, l'Adriatico, lo sanno tutti. Cioè tutti, certo, sanno che Ancona è un porto e che si è sviluppata intorno ai commerci marittimi, ma in pochi sanno che in realtà ha forgiato una sua profonda identità anche grazie al rapporto con l'entroterra, quindi una città sospesa tra terra e mare. E allora saliamo sul Conero e lì incontriamo i contadini, gli artigiani, quelli che cercano ancora oggi di mantenere questa identità terranea di un luogo che ci presenta il conto che non è mai salato quando vai a mangiare e bere bene.
5: Sì,
6: ad esempio, sì. C'è il Rosso Conero, che è un vino eccezionale. E a parte quello, vicino a due passi c'è Iesi con il verdicchio dei castelli. E poi comunque un cibo che è proprio contaminato tra terra e mare. I moscioli di Portonovo incontrano i vincis grassi dell'entroterra e così via. Quindi davvero una bella esperienza quella anconetana. E poi la città la stanno rimettendo a nuovo, soprattutto nel suo centro storico. Quindi il porto, mm-hmm, ha tanto da raccontare, l'entroterra pure, ma anche il centro storico di Ancona è tornato a splendere e l'ha trasformata non solo in una città commerciale, ma anche turistica, accogliente e con un bellissimo afflato enogastronomico.
5: Ci piace, allora ci devi raccontare tante altre curiosità, perché noi a Decanter parliamo di enogastronomia, ma anche di turismo del gusto. Vi terremo compagnia fino alle ore 21, in alto i calici, si riparte. Salute!
7: Decanter, solo su Radio 2.

0: Lei è Giorgia, Parafulmini, questa è Decanter, siete su Radio 2, c'è sempre Fede in collegamento, Andrea è a Milano, io sono Tinto qua a Roma, Fede nelle Marche. Allora, in un antico potacchio, che è la lingua proprio antichissima marchigiana, il botacchio.
1: È vero, cioè, in Jipenjap.
0: In Jipenjap, cioè proprio Ancona vuol dire gomito, ed sì. È una città, Fede, mi hanno detto, io ci sono stato diverse volte, c'è il Duomo che spicca lì in alto, che si vede sia l'alba che il tramonto con il sole sul mare, così?
1: Sì, perché a est e a ovest, quindi tu il gomito, prova a mettere il gomito così,
0: sì.
1: Mettilo, mezzo. Ma vaffanculo, allora, no, metti il gomito così e vedi, se intorno al tuo gomito, da una parte e dall'altra, c'è il mare, è chiaro che tu hai tramonto e alba all'unisono,
0: certo.
1: Nello stesso luogo praticamente, sempre con il mare bello a far da sfondo. Tra l'altro il mare del Conero è considerato molto molto bello. Porto Novo,
0: sì.
1: Ci sono stato, sono andato da Moreno Cedroni, l'ho salutato,
0: sì.
1: Perché lì c'è il clandestino e guarda che mangiare con i piedi sulla sabbia ciotolosa è bellissimo, anche perché lì il mare è davvero suggestivo. Poi c'è da dire anche che partendo da Ancona e circumnavigando tutto il Conero si vede che una parte di esso, quello più prospiciente alla città, è tutto scavato, perché i marinai che cosa facevano? Creavano i ricoveri delle loro imbarcazioni, ma piccole, sai, piccole marinerie, due o tre sulla barca e pescare, vai di fatica mattina e sera. Poi il ricovero era scavato proprio nella falesia, nel tufo, facile da perforare, e allora se tu passi lungo la costa sembrano come tutti dei garage,
0: sì.
1: Ma dentro ci sono le barche, ed è suggestivo, sembra una grubiera che si affaccia sul mare, molto molto suggestivo, bello anche da vedere. Quindi un rapporto intenso con la pesca,
0: sì.
1: La pesca, le barche sono di piccolo cabotaggio, quindi vanno e prendono quello che trovano, un po' di paranza, ma non solo. Poi ci sono i famosi moscioli, che sono i muscoli, come li chiamano in Liguria, le cozze, come si chiamano abitualmente i chili, che
0: sì.
1: Non sono ignoti, perché qua li conoscono bene, perché essendo quelli che nascono sul trave, o meglio la trave, che cos'è la trave? È una conformazione geologica, come un lungo molo di pietra, ma naturale, che si estende dal Monte Conero, è la faglia che si rompe e che crea questo sedimento roccioso che avanza per chilometri in mezzo al mare, e lì i muscoli, le cozze, trovano il loro habitat ideale, si possono pescare, sono 5-6 metri sottoterra, sott'acqua, basta scendere un attimo,
0: sì,
1: le
0: sì.
1: Peschi e sono buonissime, tanto che ci sono anche le varie cooperative che cercano di portare avanti questa antica tradizione, tanto che è prestigioso food, quindi parliamo di un prodotto davvero di grandissimo valore, si può raccogliere, poi viene stabulato, mangiato, sempre lì, sai, c'è questo fortino napoleonico, poi ci sono altri luoghi bellissimi, degli anfratti, delle spiagge, delle scogliere, delle insenature, delle baite, dove poter andare tranquillamente a mangiare serenamente il mosciolo
0: in santa pace. Senti Fede, ma non ti ricorda un po' la tua Genova, Ancona, perché entrambe città di mare con un porto molto importante, hai detto già muscoli, e anche in Liguria si chiamano così le cozze, ad Ancona c'è lo stoccafisso, l'anconetana, in Liguria c'è il brandacuyun, tutto con le patate, lo stoccafisso, ci sono molte analogie, ti senti un po' a casa?
1: Per niente,
0: per niente.
1: Proprio per niente, non ci assomiglia per niente. È vero che c'è il Conero che cade a picco,
0: sì.
1: Dentro il mare, che si chiamano moscioli e non muscoli, che c'è che si usa lo stoccafisso,
0: sì.
1: Il merluzzo, il baccalà per fare ottimi piatti, però sai, il baccalà o lo stoccafisso arriva un po' da tutte le parti. Qui c'è all'anconetana, è una ricetta tipica, non ha niente a che vedere con quello alla genovese, però è chiaro, è un porto è più morbida la montagna, quella ligure è proprio ardita e poi cade dentro il mare, ci sono i terrazzamenti, qui è un po' più difficile. Non ci trovo grandi analogie, poi il Mar Ligure è ben diverso dall'Adriatico, però devo dire che mi trovo allo stesso modo con la gente, perché gente di mare
0: che se ne va.
1: Che siamo canterini oggi.
0: Sì, secondo me è il verdicchio dei Castelli di Iesi. Allora...
1: esatto,
0: sì,
1: che scorre.
0: Allora, se anche
1: poi
0: voi...
1: Dici. Il vino preferito da Andrea Amadei.
0: Sì, il nostro Andrea oramai sa tutto e proprio tutto su qualsiasi tipo di vino. Se io vado a scrivere queste Decanter 7 su Radio 2 348 7 300 200, tra poco ci sposteremo dalle Marche a Borgonovo Valtidone sulle colline del Piacentino. Decanter unisce l'Italia, perché con noi ci sarà la nostra cuoca amica Isa Mazzocchi. Ciao Fede.

0: Maroon 5 con Cardi B, Girls Like You, questo è The Canter, siete su Radio 2, ringraziamo anche il nostro Simone D'Arrigo che ha la parte tecnica, grande Simo, ti ritroviamo sempre con piacere. E allora torniamo, caro Andre, sui sistemi agricoli notevoli chiamati GIAS, anche perché voglio dire sono delle realtà molto importanti, non è che si può dare del GIAS a chiunque, cioè, in Italia ne abbiamo diverse di zone di questo tipo.
1: Allora, globally important agricultural heritage system.
0: Tu mi prendevi in giro per la pronuncia, ma anche te non ti sei messo male, eh?
1: No, io sono scarso con la pronuncia. Però solo per dirti, no, questo è il significato dell'acronimo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire sistemi agricoli di importanza globale.
0: Okay.
1: Con la parola heritage, quindi sono dei patrimoni per tutto il mondo, quindi non solo per le persone che li abitano. Sono dei sistemi agricoli che vanno avanti nello stesso modo da millenni e è praticamente l'uomo che è entrato in sinergia con la natura, quindi è un uomo che prende senza impoverire, quindi va a restituire, va a mantenere quello che è il suo ambiente, il suo territorio, che lo mantiene in vita, e nel contempo l'uomo mantiene l'ambiente,
0: allora,
1: perché sai che tutti i terrazzamenti tengono sui versanti, per dire, no?
0: Facciamo qualche esempio pratico. Intanto la definizione di GIAS si basa su 5 criteri principali, li ridiciamo: sicurezza alimentare, agrobiodiversità, sistemi di conoscenza locali e tradizionali, culture e sistemi di valori e organizzazioni sociali, caratteristiche paesaggistiche e marine uniche. Cioè si basano questi GIAS sulla conservazione della biodiversità agricola, sulla resilienza degli ecosistemi e sullo sviluppo di pratiche di gestione adattive. Facciamo degli esempi di territori italiani, Ande, di GIAS.
1: Sì, allora, uno bellissimo, a me piace tanto parlarne sempre, è la fascia olivata tra Assisi e Spoleto, in Umbria, dove si trovano ulivi millenari.
0: Sì.
1: E, praticamente è un territorio spettacolare, perché poi in questi ambienti, cioè noi qui a The Canter, soprattutto Fede, lo diciamo sempre da tanti anni, etica ed estetica sono la stessa cosa in agricoltura. Ecco, in questi ambienti ancora di più, perché sono stupendi questi uliveti millenari, tutti terrazzati, in questa fascia collinare umbra, no? Proprio nel cuore della nostra Italia. E poi sono delle coltivazioni assolutamente sostenibili, quindi non c'è impoverimento del terreno, non c'è utilizzo di chimica che va a soverchiare quello che è il ciclo della natura stessa, e si producono degli oli eccellenti.
0: Sì, allora,
1: un altro esempio invece nel vino può essere il Soave, quindi questi terrazzamenti bianchi e neri, quindi vulcanici e calcarei, dove si produce la Garganega. Si pensa siano stati costruiti per la prima volta dai Romani. A Soave c'è anche la festa dell'uva più antica d'Italia, e anche quello è un esempio dove l'uomo è entrato in sinergia con la natura per produrre un qualcosa che caratterizza l'economia e il territorio, senza però impoverire i versanti e il terreno.
0: Tra poco vi porteremo nella cucina di Isa Mazzocchi, una nostra amica, una cuoca stellata, però una cucina comprensibile a tutti. Andremo a Borgonovo Valtidone, sulle colline del Piacentino, anche perché The Canter su Radio 2 non ha...

0: Fresh Mula, fuori di testa, questo è The Canter, siete su Radio 2. Come promesso, perché noi non facciamo promesse da marinaio, ci colleghiamo con Isa Mazzocchi, la nostra amica. Entriamo nelle sue cucine a Borgonovo Valtidone, sulle colline del Piacentino. Io sono a Roma, Andrea a Milano, Fede è ad Ancona, quindi uniamo i puntini e viene fuori la parola Italia come cucina. Isa, allora, buonasera, ben ritrovata.
1: Ciao Isa.
2: Buonasera.
0: Allora, un piatto che vuoi regalare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, facile, perché tu sei stellata, però hai la capacità di fare un tipo di cucina comprensibile a noi comuni mortali. Cosa ci regali questa sera?
2: Semplice. Facciamo un uovo in camicia con una crema di zucca, le caldarroste e delle scaglie di grana padano.
0: Ah, vedi? È un piatto già presente in carta da te?
2: No, è un piatto dedicato a voi.
0: Ah, è apposta, quindi a firma per gli amici di The Canter. Allora, come si fa? Come si fa? Dai.
2: Allora, iniziamo con la preparazione della zucca, quindi puliamo bene la zucca, la laviamo, la tagliamo a fettine sottilissime, la saltiamo per pochi minuti in padella con olio extravergine d'oliva e un rametto di rosmarino. A questo punto copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere 5 minuti. Sì. Con uno stecchino, sentiamo che sia cotta, passiamo tutto al frullatore immersione, unendo insieme dell'olio extravergine a crudo. Okay. E teniamo in caldo.
0: Ok.
2: Ho messo le caldarroste perché comunque è una cosa che in questo periodo si può trovare anche nei paesi, no? Dove preparano le caldarroste, quindi caldarroste che vengono tolte dalla buccia, quindi le castagne tostate poi vengono tolte dalla buccia, sbriciolate e condite con un po' di sale e pepe.
0: Ok.
2: A questo punto prendiamo il nostro pentolino, mettiamo dell'acqua, un pizzico di sale, un goccio d'aceto e aspettiamo che vada in ebollizione.
0: Ok.
2: Una volta che lei parte con l'ebollizione, prepariamo il mulinello, quindi mettiamo un cucchiaio all'interno della pentolina, giriamo in modo da formare un mulinello e andiamo a rompere al centro il nostro uovo. Il segreto per fare le uova in camicia sono uova freschissime, possibilmente di biologiche, che hanno, insomma, che vengono, dove le galline vengono trattate bene e non si può sbagliare.
0: Brava, è un piatto molto autunnale. Qual è la stagione che preferisci in cucina?
2: È la primavera.
0: Ah, ecco, la primavera. Andrea, hai delle domande per la nostra Isa?
1: Sì, Isa, ho moltissime domande. Come ti è venuto in mente questo piatto? Qual è il sapore che ti ha ispirata per primo?
2: Sono stati gli ingredienti che mi hanno ispirata, nel senso che comunque quando c'è il passaggio delle stagioni, no, come in questo periodo, sei un po' stanco degli ingredienti che hai usato fino adesso e hai voglia di usare quelli nuovi, quindi li vedi, no? Li vedi in esposizione, li vedi, la natura te li offre. E quindi ho creato questo piatto.
1: È una bellissima cosa, perché quando tu li vedi ti viene voglia, vuol dire che è anche il tuo organismo che ha bisogno di quei microelementi contenuti in quei cibi. Infatti la natura ovviamente segue un po' questo discorso. Per esempio, d'inverno noi abbiamo tantissimi frutta e verdura che hanno tanta vitamina C, come le brassicace o le arance, no? E d'autunno le stesse cose, in primavera uguale. Quindi quella voglia, quella golosità nasce anche da un bisogno biochimico dell'organismo.
2: Sì, assolutamente.
0: Bene.
2: Finisco con la presentazione del piatto.
0: Vai.
2: Quindi io lo servirei in ciotole, proprio in scodelle, mettendo sul fondo del piatto la crema di zucca.
0: Ok.
2: Sbriciolo le caldarroste, scaglie di grana sotto e poi finisco sopra con l'uovo in camicia, condito con un po' di pepe e un po' di fior di sale.
0: Ah, vedi, bello caldo che arriva a casa. E poi adoro questo impiattamento in questa giustamente ciotola, ecco, brava.
2: La ciotola, sì. Perché comunque ci permette anche con una bella fetta di pane, no?
0: Sì.
2: Naturale, bello croccante e morbido, di andare a fare una bella scarpetta.
0: Sì. Allora Isa, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, andatela a trovare a Borgonovo Valtidone, siamo sulle colline del Piacentino. Isa Mazzocchi, il suo piatto, tra poco scopriremo qual è il vino che ha scelto il nostro Andrea Amadei. Trovate la ricetta su Rai Play Sound. Ciao Isa.
3: The Canter, solo su Radio 2.

0: Nobody's Wife, Anouk, questo è The Canter, siete su Radio 2, ringraziamo il nostro Simone D'Arrigo, la parte tecnica con Alessandro Provenzano in regia, al di là del vetro, arrivano diversi messaggi al 348-7300-200, Marzia dalla mia Pistoia, io sono di Pistoia, Marzia però siamo di generazioni diverse, io sono del 76, ottima annata, dimmi, lo so che non si chiede a una signora l'età, però dimmi di che anno sei, se hai frequentato il liceo scientifico, perché magari ci si conosce. Lei ama la zucca, aspetta l'autunno proprio per gustarsi questa prelibatezza della campagna, e il piatto che ci ha regalato Isa Mazzocchi prevede proprio la zucca, uovo in camicia, zucca e calda arrosta. Allora Andrea, che vino ci mettiamo? La tendenza qua è dolce, eh?
1: Bravo, tendenza dolce nel senso che hai questo sapore che è dolce in bocca, ma non dolce di zucchero. È tipo più dolce da carboidrati, sì, tipo le patate, esatto, tipo la pasta, i legumi, questi sono i cibi che hanno tendenza dolce. Ovviamente anche la zucca ne ha tantissima, la castagna ne ha tantissima, eppure l'uovo ha anche grassezza, quindi abbiamo bisogno di acidità. E poi per bilanciare tutta questa tendenza dolce, che cosa ci vuole nel vino? La sapidità.
0: Ah, vedi,
1: perché nei piatti salati si abbina per contrasto.
0: Sì, è l'opposto, no? Cioè se uno svolta a destra te devi andare a sinistra.
1: Bravo, sì, bravo. Allora tu se cerchi la sapidità, guarda, puoi dire vado vicino al mare, la vigna è sul mare, arriva lo iodio, vai sulla terra, poi dopo le radici lo suggono e poi lo mettono nei grappoli. Sì, va bene, ma spesso i vini di montagna sono ancora più sapidi di quelli di mare. Perché? Perché la terra, proprio il terreno di montagna, è un terreno spesso molto antico, spesso lavorato tanto dagli agenti atmosferici, quindi i minerali sono più biodisponibili per le radici e quindi i grappoli sono ancora più salati.
0: Okay.
1: E spesso i vigneti terrazzati, questi vigneti eroici, no? Perché i contadini, i vignaioli si fanno un mazzo tanto, fanno tutto a mano e poi tengono su questi muretti antichi che sono lì da millenni, che poi sono fondamentali per i versanti e la salute proprio della montagna stessa, quindi per quello sono eroici. E poi sono dei vini incredibili perché ne fanno in poche quantità, ma tutti hanno un'anima molto importante, una grande personalità, e ti parlano di quel territorio lì. Allora, con il piatto di Isa, io vorrei parlarti di un territorio che è la Valle di Cembra, che è una valle del Trentino, praticamente tu dalla Val d'Adige, quando devi andare verso la Val di Fiemme o la Val di Fassa, devi prima attraversare la Val di Cembra, che non è una valle famosissima per il turismo, per lo sci.
0: Certo.
1: Quindi andateci perché trovate ancora la gente com'è del posto, non invaso di turisti, trovate ancora un sacco di funghi quando andate nei boschi a cercarli. Ed è una valle famosa per il porfido storicamente. Sì. Infatti lì le montagne sono tutte rosse perché c'è questo porfido vulcanico che praticamente abita le piazze e le strade del centro di mezza Italia, ma che dico mezza Italia, anche di mezza Europa. Quando vedete i San Pietrini di porfido o queste piastrelle di porfido, sono probabilmente della Val di Cembra. Questo però accade sul versante che guarda a nord, nord-ovest, e sul versante che guarda a sud-est c'è pieno di vigne terrazzate, ed è bellissimo il contrasto cromatico che si crea perché la piante della vite e tutti i boschi intorno sono verdissimi e poi ci sono questi muretti in pietre a secco che sono rossi, rossi di porfido, arancioni, viola, ed è un paesaggio molto bello. E poi, oltre a caratterizzare il colore, no, di questa valle, il porfido caratterizza anche i vini, perché i vini hanno tutti una sapidità molto dura, impattante, ricorda quasi la pietra bagnata. Alla fine del sorso tu senti questa sensazione che ben si incastra con la zucca, con le castagne, con l'uovo. Poi sai, sei in montagna, quindi hai una temperatura un po' più bassa, no? Sei sui 600 metri in questo caso, di conseguenza l'uva matura lentamente e mantiene molta più acidità. E l'acidità è necessaria per sgrassarti quell'uovo. Poi l'incrocio Manzoni è quest'uva ottenuta da un incrocio fra il Riesling e il Pinot Bianco, quindi hai acidità, resistenza al freddo e somma eleganza. Secondo me, sorsi di grande godimento. Valle di Cembra, incrocio Manzoni, Zanotelli, sì, stappatelo e godete.
0: E poi scusa, non bisogna aspettare l'Immacolata il 24, il 25 dicembre per andare in Val di Cembra, cioè ci si può andare anche ad ottobre. Certo,
1: quando poi, volete, poi ogni bisogna, stagione ha la sua bellezza.
0: Bisogna cambiare nome perché allora non è più Val di Cembra, ma Val Ottobre. Vabbè, questo è The Canter, siete su Radio 2, questo è l'abbinamento tra il piatto di Isa Mazzocchi e il vino scelto dal nostro Andrea Madelli.

0: Che coppia Biagio Antonacci con Saif Spirituale. Io sono Biagio Antonacci, anche per motivi anagrafici. Andre, tu?
1: Sì. E io sono Saif, visto che adesso ho anche i capelli che si stanno allungando, poi si sa, magari farò pure i rasta e imparerò anche a suonare la tromba. Sì, mi piacerebbe molto, ma è molto difficile.
0: Allora, un nostro amico al 348-7300-200, si chiama Domenico e ci scrive da Latina, vuole sapere se i vini di Ischia, prendi il traghetto e Fischia, si abbinano al piatto che ci ha regalato Isa Mazzocchi, che trovate su Rai Play Sound, ovvero l'uovo in camicia, zucca e caldarrosta.
1: Sì, si abbinano anche loro molto bene, sono dei vini bianchi profumati di erbe mediterranee, di scorza di limoni, e hanno una buona sapidità proprio perché crescono vicino al mare su questi terreni vulcanici estremamente ricchi di minerali.
0: Vedi, vedi, tu hai scritto, caro amico, e noi ti abbiamo risposto. Dopo il Meteo Radio avremo il piacere di ospitare l'architetta del paesaggio, nonché direttrice di ITLA Italia, l'Alleanza Internazionale per i Paesaggi Terrazzati. Parleremo di muretti a secco, costruzioni in pietra, sempre a secco. Donatella Murtas, tu Andre sai che è molto difficile costruirli, eh? Si parla proprio di arte.
1: Sì, è un'arte protetta dall'UNESCO, molto antica, ma scopriremo con Donatella anche estremamente moderna. E poi Tinto, la notiziona, perché noi sentiamo sì Donatella per raccontare l'arte, tutto bellissimo, ma è nata una scuola di costruttori in pietra. Beh. Quindi una nuova professione nel mondo della viticoltura, non vedo l'ora di chiederglielo.
0: Vai.

0: Adesso arrivano le notizie del Meteo Radio, continuate a scriverci al 348-7-300-200 e poi torna De Canter.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi, generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Tutto con il 2, loro sono gli U2, questa è Radio 2, questa è The Canter, noi siamo in 2, io sono Tinto qui a Roma, Andrea invece è a Milano. Silenzio, Andrea, silenzio,
1: sì.
0: Un po' veneto,
1: silenzio,
0: più che irlandese.
1: Tinto.
0: Vero?
1: Beh sì sì, forse in Veneto ti dicono fascito,
0: sì,
1: più che silenzio,
0: sì, fa pulito.
1: Però
0: anche.
1: Senti,
0: sì.
1: Non erano in due le persone che hanno accolto a Dublino gli U2, no? Perché sono tornati a casa loro dopo tanti anni e quindi hanno suonato su questo insomma spazio pubblico e c'era una marea di gente. Buono ha dichiarato che è stato come vincere la Coppa del Mondo, sai quando

0: esco, ma è proprio l'arte, come si dice, prendi l'arte
1: e mettila da parte.
0: E, c'è un'associazione dei paesaggi rurali di interesse storico nata ad Arezzo, e devo dire che se tu pensi a questi luoghi in Italia e con questi muretti, dove ci porti? Io ho già citato Ischia.
1: Beh, ce ne sono tanti, eh. Allora guarda, partiamo da sud, facciamo, mi viene in mente subito l'Etna.
0: Sì.
1: Poi mi viene in mente, andando un po' più su, in costiera amalfitana, lì ci sono dei terrazzamenti incredibili, e anche lì siamo un patrimonio rurale di interesse storico.
0: Certo.
1: Dove nasce per esempio il furore, il fior d'uva della nostra amica Marisa Cuomo e Andrea Ferraiuoli, grandissimo vino, gigantesco a dire la verità. Poi saliamo ancora un po' di più, non so, vuoi andare nel Chianti, e tu nel Chianti mi dici vabbè, le colline morbide, quelle che si vedono dappertutto, le hanno disegnate anche nei Simpson, lì non c'erano i muretti. Ma se vai a Lamole, cioè nella parte nord del Chianti Classico in provincia di Firenze, a un certo punto tu cominci a prendere dei tornanti e a salire, arrivi a 500-600 metri, arrivi in questo paesino di montagna che si chiama Lamole, che ha solo 80 abitanti, però è pieno di muretti a secco, di vigne, di sangiovese terrazzate, e lì nasce un Chianti incredibile, perché è un Chianti da terreno sabbioso, quindi molto fine, passante, goloso, ed è una città che, cioè una città, scusate, è un paesino che è sulla mappa di tutti gli appassionati del vino del mondo, perché lì nascono questi vini estremamente unici e golosi. Poi risalendo abbiamo detto la Val di Cembra, ma potremmo andare a Carema, nel nord, potremmo andare a Carema, potremmo andare in Liguria, insomma i paesaggi terrazzati di interesse rurale, patrimonio di noi italiani, ma anche di tutto il mondo, di tutti gli appassionati di vino e buona tavola, sono tantissimi, e raccontarli tutti è uno dei compiti di Decanter, per fortuna.
0: Ma noi andiamo sempre in giro, siamo in studio, ma di fatto vi facciamo immaginare, perché la radio immaginazione è il nostro bel paese. Tra poco ci collegheremo con Donatella Murtas, architetta del paesaggio, direttrice ITLA Italia, l'alleanza internazionale per i paesaggi terrazzati. Lei è esperta di costruzione in pietra a secco, abbiamo un sacco di domande, e quindi rimanete con noi. Se vi va di scrivere, 348 7 300 200, questo è il nostro numero di WhatsApp qui a Decanter su Radio 2.

0: Lei è Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me. Come si fa a scordarci di Giusy Ferreri? Questo è The Canter, siete su Radio 2. E allora parliamo di paesaggio, l'abbiamo già annunciata. Con noi al telefono c'è Donatella Murtas, architetta appunto del paesaggio, direttrice di ITLA Italia, l'Alleanza Internazionale per Paesaggi Terrazzati, esperta di costruzioni in pietra e muretti a secco. Donatella, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Buonasera.
2: Grazie
0: buonasera.
2: Per questo graditissimo invito.
0: No, ma noi siamo onorati, anche perché Andrea ha detto che si riscriverebbe a scuola, no?
1: Bravo.
0: Lui si è laureato in scienze gastronomiche e in scienze della comunicazione. Se potesse tornare sui banchi, vorrebbe imparare quest'arte. C'è una scuola per imparare quest'arte? Parliamo chiaramente di muretti a secco?
2: Certo che c'è una scuola, si chiama Scuola Italiana della Pietra Secco, è una scuola un po' informale, ma che la nostra associazione, che è nata nel 2011, quindi parliamo di tempi recentissimi, ha deciso di formare anche così, invitata a farlo da parte delle altre scuole che esistono a livello europeo e anche a livello internazionale, perché si sa che l'Italia è davvero ricchissima di manufatti in pietra secco. Poi prima accennavate al paesaggio terrazzato, quindi il paesaggio terrazzato sta su solo grazie ai muri di contenimento costruiti in pietra secco, però ci sono i muri divisori, i muri frangivento, i muri paralupi, paravalanghe, tutti i tetti anche costruiti in pietra secco. Giusto per dire una cosa semplice che tutti hanno in mente, i trulli,
0: certo.
2: Ma poi esistono anche i tetti nelle aree alpine costruiti con grande loso di pietra, piuttosto che le aree agropastorali con le varie caselle che ci sono in Liguria, ma che troviamo nell'Appennino della Maiella. Cioè è un patrimonio diffuso e grandissimo a cui, se si dà l'importanza dovuta, e quindi il paesaggio storico rurale italiano è sempre di più al centro delle attenzioni, servono necessariamente le persone che sappiano mantenerlo al meglio, perché fare dei rattoppi col cemento armato che mettere del filo spinato rovinerebbe non solo l'armonia, che magari non tutti hanno in mente l'armonia, però sicuramente il carattere distintivo dei luoghi, quindi è rischiosissimo intervenire. Sbagliando.
1: Donatella, vorrei chiederti proprio questa cosa, cioè questa nuova professione, quest'arte dei muretti a secco, cioè non è un'operazione nostalgia di conservazione solo della bellezza, ma è la tecnica della costruzione in pietra secco è un qualcosa di necessario, perché si rivela più funzionale e moderna di altre tecniche, pur essendo così antica. Dico bene?
2: Dici benissimo, infatti il punto è questo, perché dopo anni di le cose che stavi dicendo tu, che cosa ce ne facciamo, esistono dei nuovi materiali, ma perché dobbiamo rimanere alla pietra, eccetera eccetera, cose che tutti noi sappiamo, a un certo punto si è capito, analizzando questa tecnica costruttiva e questi tipi di paesaggi della pietra, che invece oggi sono perfetti. Sono perfetti a risolvere, a rispondere a dei criteri di sostenibilità, a dei criteri di mantenere l'agrobiodiversità, perché tra pietra e pietra c'è un mondo meraviglioso di fauna e flora, ci sono delle caratteristiche, se parliamo di muri di contenimento, dei terrazzamenti, di rilascio gentile dell'acqua, di ruscellamento,
0: certo,
2: invece che esistano dei danni infiniti. Quindi il concetto è che servono queste professionalità che riescono

0: No, appunto, questo è veramente, si tratta di innovazione.
1: Torneremo a parlarne, cara Donatella, noi ti ringraziamo.
0: Ma infatti, sì, è questo che oggi abbiamo detto, gli essenziali, però io sono veramente disponibile, sì, a raccontare, andare più fronte, e vi ringrazio per essere ambasciatore.
1: Noi ringraziamo te, sì, e se avete delle domande, 348-7-300-200 via WhatsApp qui a Decanter su Radio 2, ringraziamo Donatella Murtas, architetta del paesaggio, direttrice di ITLA Italia.
2: Decanter, solo su Radio 2.

0: A Sleep Talking, questo è The Canter, siete su Radio 2. Ricordiamo che il piatto che ci ha regalato la nostra Isa Mazzocchi, lei è a Borgonovo Valtidone sulle colline del Piacentino, è questo uovo in camicia con la zucca e le caldarroste. Tu, Andrea, hai scelto un vino che arriva dal nord Italia.
1: Dalla Val di Cembra, tinto.
0: Esatto.
1: Esatto, era l'incrocio Manzoni, sì, di Zanotelli, Val di Cembra è questa valle laterale della Val d'Adige, ancora in Trentino, sì, molto stretta, sinuosa e ricca di porfido.
0: Ecco, la nostra Isa ha usato le caldarroste. Io sono stato con le telecamere di Rai 1 per registrare una puntata di Linea Verde Italia nella zona di Avellino, Irpinia, Appennino, sì, Campano, non so se tu sei pratico di quel territorio. E lì ho assaggiato, beh, insomma, la castagna di Montella, che è un IGP. Questa castagna è molto particolare perché ha questa polpa bianca, è croccante e dolce allo stesso tempo, si può mangiare sia fresca sia trasformata. Una parte, sì, fondamentale della produzione della castagna di Montella IGP viene destinata alle castagne secche, alla farina di castagne e alla pasticceria. Ti piacciono i marron glacé?
1: Ma caspita, mi piacciono e come, però attenzione, che marrone e castagna non è la stessa cosa.
0: Sì.
1: C'è una,
0: certo,
1: grande differenza fra i due. I marroni sono molto più
0: grossi,
1: prestigiosi, le, sì, castagne sono molto più popolari, infatti venivano utilizzate anche per fare tanta farina.
0: Sì,
1: senti,
0: sì,
1: a me ha colpito molto la telefonata che abbiamo appena fatto con Donatella Murta,
0: sì,
1: a dire la verità,
0: Tinto. Sì.
1: Architetta del paesaggio, no? Perché questa notizia che c'è una scuola, uh-huh, per imparare a costruire in pietra secco, per imparare l'arte della costruzione in pietra secco, che è patrimonio dell'umanità,
0: mm-hmm,
1: e allora sai, è una nuova professione che secondo me ha un grande potenziale, perché ti ricordi i potatori, Marco Simoni,
0: sì,
1: che abbiamo parlato tantissimo qui a The Canter con la tecnica Simoni Tessirk, no? Della potatura. Allora loro adesso, con tutti gli alunni delle loro scuole, hanno creato delle squadre e queste squadre vanno in giro per il mondo a curare quelli che sono i vigneti più prestigiosi della terra, eh? Cioè curano i vigneti di Chateau di Chem, per dire, cioè una delle cantine più storiche e importanti del pianeta, si trova in Francia e fa il Sauternes. Allora io vedo di fianco a questi potatori anche dei costruttori in pietra secco che girano i vigneti terrazzati più importanti, storici, belli del mondo e li mantengono, li manutengono oppure li ricostruiscono. Quindi mi auguro veramente che in molti riprendano in mano quest'arte.
0: Sì, se voi siete stati e avete toccato con mano questi muretti a secco di quest'arte che è appunto portata avanti dal riconoscimento dell'UNESCO, l'arte dei muretti a secco dal 2018 come patrimonio immateriale dell'umanità, ma poi si tocca, cioè proprio con mano, quindi materiale anche in un certo senso, ditecelo qui a The Canter scrivendoci al 348 7 3

0: Max Pezzali, siete su Radio 2, questa è The Canter, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Devo dire, caro Andre, che il piatto di Isa Mazzocchi ha convinto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Abbiamo Francesca, ci ha scritto, ha detto un piatto, cari ragazzi, che sicuramente replicherò a casa, anche perché è molto semplice, uovo in camicia, zucca e calda arroste. Ci possiamo mettere anche una grattatina di tartufo, che ne pensi, amico mio?
1: Ma mi sembra un'ottima idea, Tinto. Si vede che sei un goloso di professione.
0: Sì, poi io
1: comunque
0: adoro
1: la nostra Isa. D'altronde, come darti torto, ci sono tantissimi prodotti in questa stagione che vanno a colorare la nostra dieta, la nostra tavola, no? Mm-hmm. E ci consolano anche un po' della fine dell'estate, di questo periodo di spensieratezza che si è concluso da poco più di un mese. Senti, ma l'argomento di oggi, no? Dei terrazzamenti, sì. Così. È bello anche ricordare come sono nati questi per la necessità. Sì. Perché tu una volta avevi bisogno di mangiare e dovevi coltivare dove potevi, e allora ti arrampicavi dove non c'era nessuno, su questi versanti che però dovevano essere prima educati e doveva essere resa possibile l'agricoltura. Quindi bisognava fare delle parti piane, no? E quindi si costruivano prima i muri, poi dopo si andava a prendere la sabbia del fondovalle, il terreno del fondovalle, si portava su con le gerle, quindi questi zaini fatti di vimini, si riempiva il terrazzamento e poi si piantavano le viti. Ma le viti non è che si piantavano nel mezzo del terrazzamento, si piantavano vicino al muro, un po' perché il calore che il muro la sera rilasciava aiutava, no, a maturare i frutti, ma un po' e soprattutto perché la parte sotto la pianta, sotto la vite, bisognava lasciarla libera per coltivare che cosa? Gli ortaggi e le cose da mangiare. Sì. Quindi da una necessità è nata una grandissima virtù. Una grande virtù perché c'è sinergia tra l'uomo, sì, sì, il paesaggio e la natura, e poi perché dà dei prodotti fantastici, buonissimi da assaggiare.
0: E poi perché si parla di viticoltura eroica? Perché ora è facile trovare dei binari con queste carrozze, con questi carrelli che si inerpicano su queste pendenze.
1: Sì, le monorotaie.
0: Esatto, sì. 5 Terre, oppure come abbiamo detto prima ad Ischia. Ma un tempo,
1: Battellina,
0: tutto a mano, ti immagini con queste ceste con questa salita incredibile, che fatica.
1: Sì,
0: Andre.
1: Sì, guarda, allora me lo immagino, sì, però non l'ho provato. Io ho provato a salire a piedi senza gerle, senza cassette piene d'uva, però Tinto, cioè, la funicolare, la monorotaia ce l'hanno in pochissimi ancora, cioè a Ischia, in Valtellina, a Carema, tutti questi luoghi. Ma ci si fa un mazzo per andare a curare la vigna e a poi a raccogliere i frutti, portarli giù, poi ti devi arrampicare, mettere a posto sempre le pergole, che ognuna c'ha un nome diverso da luogo a luogo. Però questo lavoro, cioè, non è un lavoro solo per il vignaiolo che poi vende il vino e ci guadagna veramente poco rispetto al lavoro che fa, ma è un guadagno per tutti noi, è una conservazione culturale per tutti noi. Tu pensa che il lavoro in pianura di viticoltura vuole 400 ore all'anno di lavoro per ettaro.
0: Sì.
1: Nei vigneti eroici, terrazzati di questo tipo, si arriva a 1500 ore l'anno.
0: Mamma mia. Questo è il nostro paese con le sue peculiarità, la sua storia che ci arriva proprio dal territorio. Ripetiamo la ricetta della nostra Isa Mazzocchi dalla provincia di Piacenza: uovo in camicia, zucca e castagne, calda arrosta in questo caso, così c'è anche il crunch. L'abbinamento a cura del nostro Andrea Madei ci ha portato nel nord Italia, in Val di Cembra.
1: Sì, in Val di Cembra.
0: Esatto.
1: Bravo.
0: Trovate tutto sulla nostra applicazione Rai Play Sound.

0: Noi vi salutiamo, torniamo domani sera alle ore 19, adesso l'Onda Verde, poi a seguire Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Ciao da quelli di De Canter, a domani!
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code per 2 km in tutte e due le direzioni per un veicolo in fiamme tra svincolo statale 412 della Valtidone e svincolo statale 35 dei Giovi. A 4 Torino-Trieste, tra Percormano verso Brescia, le code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, coda a causa di un veicolo fermo tra nodo A1 Villa Literno-Pomigliano e A16 Napoli-Canosa, direzione Napoli. Grande raccordo, corsia chiusa per incidente, 1 chilometro dopo lo svincolo 29, Parco dei Medici in direzione della via Appia. Sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, un veicolo in avaria dopo lo svincolo Montoro in direzione del raccordo autostradale di Salerno. Viabilità ordinaria sulla statale dell'Appennino abruzzese Apulo Sannitico, tratto chiuso in tutte e due le direzioni per un incidente tra incrocio Rocca Raso statale 84 Frentana e incrocio Rocca Raso statale 437 della Remogna. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: pizzico di coraggio. Benvenuti a Maschio Selvaggio.
1: Buon sabato a tutti, bentornati qui a Maschio Selvaggio Radio 2 con Flora Canto e Nunzia De Girolamo.
2: E un grande ospite che non possiamo spoilerare, perché poi, a parte sabato sera, non so se state sul divano, state riposando, state per uscire, ma noi siamo qui ad aspettarvi. E prima di spoilerare, tu sai chi è?
1: Io so benissimo chi è, devo dirti che addirittura nella mia precedente vita è stato un mio collega. Ovviamente non eravamo dalla stessa parte, ma a questo tema sono abituata.
2: Precedente vita?
1: Io te ne...
2: Ah, 80 anni, ma l'avevo intuito, sai?
1: L'avevi intuito, eh?
2: Sì,
1: dividi
2: sì.
1: Per tre e quella è la mia età, cara. Cosa so?

0: Boia, un titolo particolare qui a Maschio Selvaggio in questo sabato sera, dove siamo in compagnia di Nunzia Di Girolamo, Flora Canto, e adesso possiamo spoilerare il nostro ospite.
1: Sì, e ricordare che è una persona assolutamente di cultura, uno storico, un editore, è stato un politico, è stato ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi è direttore dell'Istituto di Enciclopedia Italiana Treccani. Insomma, chi è con noi?
0: Massimo Bray! Sto dato anche un
1: nuovo. Ti ha dato un tono a Bray, ti ha dato un tono
0: British.
1: Grazie, ciao Massimo, ciao, come stai?
2: Bene, bene, benissimo.
1: Beh, io ho trovato un'altra persona oltre me stesso che ha tante vite. Qual è la vita che preferisci di tutte quelle che ho elencato?
2: Di quelle vissute o di quelle che vivrò?
1: Ah, bravo, di quelle che vivremo, perché saremo insieme lungo un altro percorso. Diciamo, di tutti i mestieri e tutti i ruoli che hai avuto, qual è quello che ti piace di più?
2: Beh, sicuramente quello in Treccani. Di quella che verrà mi piacerebbe, tanto assisteremo tutti a quello che sarà il prossimo grande cambiamento che le tecnologie ci stanno mostrando.
1: Ah, no, dici Flora.
0: No, scusami. Dico che anche uno, io insomma, essendo legata al sud, so che è anche un uomo profondamente legato al sud e alla terra, perché mi giunge voce che è anche presidente della fondazione della Notte della Taranta. Sì. Io verrei a ballare una notte, se si può. Si può?
2: Beh, io invito sempre tutti, perché credo che una volta nella vita Nunzia è stata invitata molte volte, non è mai venuta.
1: Non è vero, non eri tu il presidente, ma sono venuta la notte della Taranta con un marito pugliese. Posso mai esimermi dalla notte della Taranta? No,
2: quindi è sicuramente un'esperienza importante. Sono stato il primo presidente di quella fondazione e 2 anni fa mi hanno chiesto di ritornare.
1: È perché lui è un pugliese, anche se la sua vita è lontana dalla Puglia. E alla fine, oltre alla cultura, c'è nella sua tradizione familiare, diciamo così, culturale, anche la musica, ma soprattutto questo territorio meraviglioso che è la Puglia.
2: Il Salento.
1: In particolare, distinguiamo, perché voi dovete sapere che non c'è la Puglia, ci sono le Puglie.
0: Ah.
1: E quindi il Salento è la sua Puglia. Give me a second eye.

0: tonight.
1: Janelle Monáe, We Are Young, qui a Maschio Selvaggio. Siamo tutti giovani questo sabato sera, ma soprattutto siamo in compagnia di Massimo Brei, con cui stavamo parlando di...
2: Ma perché lo chiami Brei?
1: Ma perché mi piace, ormai l'abbiamo dato.
2: Ma perché
1: dato
2: devi nominare il cognome se si chiama Brei?
1: Ma lascia fare, che dà un tono... un po' British, vabbè, Massimo Brei. Ma scusa Massimo, era figo, cioè dalla Puglia con furore diventa Brei. Vabbè,
2: Brei. Ma tu c'hai la cosa un po' di pugliese.
1: A me piace Brei. Ma un po' pure sud, un po' Brei. Comunque, scherzi a parte, stavamo dicendo con Massimo Brei che ci sono diverse cose che magari accadono nella nostra attualità molto pittoresche. Per esempio, non so Massimo, se tu hai sentito la notizia di Pavarotti, cioè di, non di Luciano Pavarotti, ma dell'intelligenza artificiale che stanno utilizzando per riportare in 3D la sua figura sul palco, che è una cosa che può emozionare ma può anche destabilizzare, no?
2: Sì, soprattutto oggi viene utilizzata l'intelligenza artificiale ovunque, Massimo, però poi vorrei capire dove si colloca la cultura in tutto ciò.
3: Io credo che noi abbiamo di fronte appunto un'ennesima riprova di una tecnologia e di un'affermazione del mondo digitale con cui sarebbe meglio misurarsi e provare a capire se abbiamo forme di controllo, di coordinamento, che immaginare di opporci, perché gli interessi, ne avete parlato anche nelle altre puntate, finanziari sono molto molto alti e credo che sarà molto difficile fermare questa innovazione così irruenta e che colpirà sicuramente tutta la nostra esistenza e anche, credo, gran parte di quel mondo che abbiamo conosciuto.
1: Beh, i giovani sono quelli probabilmente più colpiti, no? Se si pensa che oggi un ragazzo magari per imparare chi è Dante chiede all'intelligenza artificiale invece magari di aprire la Divina Commedia e leggerla. Quindi a questo punto la domanda è: secondo te abbiamo perso un lettore o abbiamo trovato un nuovo modo di apprendere?
3: Ma che la lettura sia in calo non è da anni e non è sicuramente colpa dell'intelligenza artificiale, che ci siamo misurati con quello che è stato il mondo digitale almeno in questi ultimi 35-40 anni e il libro è andato sicuramente perdendo alcune sue caratteristiche, alcune sue forze, alcuni interessi. Credo che oggi ci misuriamo con un'altra dimensione. L'impatto di questa dimensione credo avrà delle conseguenze anche sociali che sarebbe meglio discutere invece che provare a immaginare che siamo più bravi e che fermeremo questo sviluppo.
2: È vero, perché noi non lo fermeremo in quanto non si ferma il vento con le mani.

0: Swift in questa sabato sera, Maschio Selvaggio su Radio 2 con Nunzia De Girolamo e Massimo Brai e Flora Canto a farvi compagnia in questo sabato sera molto in relax, molto culturale.
1: Sì, dove parlavamo di intelligenza artificiale e del fatto che torna in scena con l'intelligenza artificiale proprio Pavarotti, e quindi quello che è capace di fare ormai la realtà immersiva e quanto ci siamo evoluti. E volevo chiedere a Massimo Brai, la Treccani, di cui tu sei il presidente, è stata fra le primissime ad essere in online con il proprio sito dal 1995. Come mai questa scelta così innovativa, direttore?
2: Perché presidente della Treccani era una grandissima donna, una grande scienziata, Rita Levi Montalcini, era molto incuriosita dall'affermazione del mondo web. E un pomeriggio a casa sua mi chiese di fare una breve relazione su che cos'era questo mondo web. Poi dopo più o meno un mese, lei era vissuta moltissimi anni negli Stati Uniti, chiese a due società, una molto nota, era IBM, una non la conosceva nessuno, era Apple, nel 1995, di aiutarci a montare il primo sito Treccani, e così nasce Treccani.it.
1: Ma cosa non dovrebbe mai delegare l'intelligenza artificiale alla Treccani? Premesso che, come dicevamo prima, è una grande svolta per l'umanità l'intelligenza artificiale ben usata.
2: Ma Papa Francesco nel 2025, in una nota congiunta che si intitolava Antiqua et Nova, ci dice che dobbiamo sempre fare attenzione a quelle che saranno le sfide etiche che questa innovazione ci porrà. E quello che ci ha ripetuto anche Papa Leone nella Magnificat Humanitas del 15 maggio del 2026, che non dobbiamo mai perdere di vista la centralità della persona. Credo che questo sia uno dei temi su cui dobbiamo concentrarci. Dal mio punto di vista, un altro tema molto importante sarà l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale, e quindi quelli che definiamo umanoidi, sul lavoro. Se è vero che alcune statistiche ci dicono che potremmo arrivare a perdere il 30-40% dei posti di lavoro, va ripensato completamente il modello economico e lo stato sociale.
0: E quello di Nunzia è già a rischio.

0: Rich Girl, Radio 2, Maschio Selvaggio, Flora Canto, Nunzia De Girolamo e Massimo Brai, non Brei, in questo meraviglioso sabato sera. Ma caro Massimo, adesso è arrivato il momento di Flora Canto, un momento che a lei piace molto.
1: Io aspetto tutto il sabato, sì, solo per fare questa cosa qui, Massimo.
0: Okay, perché il prezzo è giusto.

0: Già. Allora, tutto il mondo si chiede intanto se Massimo va a fare la spesa, soprattutto in Puglia si chiedono, ma Massimo andrà a fare la spesa? E noi, per scoprire se realmente, non mi dire se vai a fare la spesa, tanto lo capiremo a brevissimo, ti sottoporremo a queste poche domande. Il regolamento è che io faccio una domanda e vediamo se la risposta è corretta, quindi farò due prezzi, lei sceglierà il tu sceglierai il prezzo che secondo te è quello più appropriato. Attenzione! Un litro di olio extravergine con spremitura a freddo costa circa 15 euro o 22 euro?
1: Al supermercato 15 euro.
2: È vero.
0: Bravo, bravo.
2: Ha ragione.
0: Quindi l'olio lo compra. È questo,
1: certo.
0: Perché sulla bruschetta in Puglia è...
1: Un pugliese sull'olio.
3: Beh, è una vergogna per un pugliese comprarlo.
1: Sì, dovresti farlo, però.
0: Ogni pugliese si sveglia una mattina e spreme l'olio prima di andare al lavoro. Poi...
1: Guarda un po' tutti i prodotti pugliesi. Questa autrice ha il debole per Brai. Vai.
0: Una confezione di freselle da 250 grammi costa 2,50 euro o 4 euro?
3: È difficile trovarle da 250 grammi, comunque 2,50
1: euro. È vero,
0: giusto,
1: giusto.
0: Andiamo veloci. 8 pasticciotti freschi, di cui 2 con crema pasticcera, 2 con crema al pistacchio, 2 con crema chantilly e 2 con crema alla nocciola, costano 24 euro o 28 euro?
1: A me mi è venuto il diabete.
3: Secondo me di meno, però dipende da dove li compri. Insomma, avrei detto 15-18.
0: È una pasticceria un po' cara, in tutti i tuoi casi è un po' cara.
1: Mi sa 28, guardate, mi sa 28.
0: 28.
3: Sì. No, in aeroporto costano 3 euro, giuro.
0: Ma perché in aeroporto saranno surgelate.
1: che compri tu?
0: Pistacchio non è di Bronte, ma è di Fronte. Comunque, una confezione di taralli pugliesi di 250 grammi fatti con lavorazione artigianale da agricoltura biologica, lavorati a mano uno a uno, lasciati riposare per 3 ore per poi metterli in forno a 180 gradi, occhio alla cottura che si asciugano troppo, e poi riporli in confezioni di plastica biodegradabile, costano 5 euro a pacco o 7 euro a pacco?
3: Li compro sempre in un forno di un paesino dove vado, però 5 euro al pacco.
0: Vabbè, l'importante...
1: E qual è sto paesino?
3: E dove vado? A Diso, vicino Marittima, dove vado?
0: Ma secondo me li compra in aeroporto.
3: No, ma quello era un paradosso. Cioè, se costano 3 euro in aeroporto non possono costare di più in una pasticceria.
1: Li vado a comprare anche io lì.

0: fantastica.
1: Samurai J, Giovanotti, le foglie di tè per la felicità del nostro regista qui a Radio 2, maschio selvaggio, Nunzia De Girolamo, Flora Canto, ma soprattutto Massimo Brai con le sue mille vite, oggi direttore generale della Treccani. Parlavamo con lui di tante cose, non solo della spesa, di intelligenza artificiale e di cultura, e soprattutto abbiamo ricordato che da buon pugliese è anche il presidente della Fondazione della Notte della Taranta, che il prossimo anno, caro Massimo, festeggia 30 anni. Cioè, ma che rappresenta per te la Taranta, la Notte della Taranta?
2: Secondo me è uno dei più importanti beni culturali immateriali che questo lembo di terra così bello, affascinante, che è nel Salento, in un paesino che è Melpignano, è riuscito a tutelare, come la Costituzione ci insegna e vuole che noi facciamo rispetto ai beni culturali, e che in qualche misura però si confronta ogni anno con la contemporaneità, quindi con i linguaggi che cambiano, con un pubblico sempre più esigente, con la capacità anche di utilizzare la televisione e tutte le forme dei social per arrivare a più pubblico, un pubblico sempre maggiore.
1: Tu sei emozionato per questi 30 anni?
2: Io sono vivo sempre con emozione questo, il giorno del grande concerto, ma anche dei 20 giorni del festival, perché è impressionante avere di fronte 150.000 persone, ragazzi, giovani, meno giovani, che vengono per ballare, per stare insieme, e tutto questo si svolge con grande ordine ed è una cosa molto importante, e mi fa sempre riflettere su come queste grandi tradizioni hanno ancora un loro valore e dobbiamo fare in tutto, trovare qualunque forma per difenderle.
1: E allora, Flora, io direi che c'è una canzone per i suoi 30 anni della Notte della Taranta.
3: Un omaggio a proposito di omaggio ed emozioni, sentiamo un po' che omaggio abbiamo noi di Radio 2 per Massimo Brai.

0: allegria.
1: Uè, il regista è partito in una pizzica che purtroppo, sì, purtroppo non l'hanno potuta vedere da casa e si sono salvati tutti tranne noi.
2: Beh, bravo, però magari c'è qualche social che ha contribuito.

0: Esattamente, dei giornalisti, quanto mi piace questo pezzo in questo sabato sera di Radio 2 con Nunzia De Girolamo, Maschio Selvaggio, in compagnia del nostro Massimo Brai, perché mi piace questi pezzi di sabato sera, no?
1: Ma tu devi sapere che lui è direttore generale della Treccani.
0: E già mi sento in difficoltà, messo, basta che dice direttore generale, io già ho l'ansia.
1: Ma lui è stato anche ministro della cultura di questo paese, io so bene perché sedeva non lontano da me, ma lui sicuramente ci potrà rispondere ad un giochino che noi abbiamo inventato per i nostri ospiti, perché tu sicuramente hai un'idea su cos'è la destra e cos'è la sinistra. Allora Massimo, adesso ti faremo delle domande molto semplici. Sei pronto? Tu devi dire che cos'è per te di destra e cos'è per te di sinistra. Vai Flora.
0: La tammorra è di destra o di sinistra?
2: Né di destra né di sinistra.
1: L'orologio sopra il polsino?
2: Forse di sinistra.
0: Il maglione sulle spalle è di destra o di sinistra?
2: Di sinistra.
1: Il ragù napoletano di destra o di sinistra?
2: Di destra.
0: I romanzi Harmony sono di destra o di sinistra?
2: Né di destra né di sinistra.
1: Torre dell'Orso di destra o di sinistra?
2: Forse di destra.
0: Oh. Arrivare puntuali, cosa che non fa Nunzia De Girolamo, esatto. È di destra o di sinistra?
2: Io arrivo sempre puntuale, non so se sono di destra o di sinistra.
1: Ah, questa è una notizia però, che tu non sai più se sei di destra o di sinistra.
0: Però è puntuale.
1: Però sei puntuale. Volare in business è di destra o di sinistra?
2: Non rispondo.
1: Perché non rispondi?
2: Perché quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto è...
0: È troppo diplomatico, eh?
2: Beh, questo ti abito un po' anche da Treccani, però insomma, lasciamo stare.
1: Non si può rispondere, va bene.
0: Allora, un viaggio in Thailandia è di destra o di sinistra?
1: Massimo, i capelli brizzolati sono di destra o di sinistra? Che succede? Hai una crisi identitaria? Sì. O ti sei collocato
2: al
1: centro?
2: Al liceo, in uno dei miei primi interventi, tutti mi facevano il coro e dicevo che sembravo Moro, quindi sto tornando alle origini.
0: Invece
2: a quell'equilibrio moroteo.
1: Troppo.
0: E invece il mocassino senza le calze, destra o sinistra?
2: Brutto, senza le calze proprio non lo posso
0: verificato,
2: vedere.
0: Lui le porta, ecco. Già
1: no, quello è cattivo gusto, camicia aperta e collana bianca. Vista destra o sinistra?
2: Non lo so.
1: Non lo sai? Beh, è cattivo gusto uguale al precedente.
0: La lampada di design è di destra o di sinistra?
2: Di destra e di sinistra.
1: A camminare scalzi in casa?
2: Di persone civili che non portano le cose sporche. Da
1: io.
0: L'arte del corteggiare è di destra o di sinistra?
2: Né di destra né di sinistra.
1: L'opera lirica.
2: Ma una delle cose di cui sono più orgoglioso, Nunzia lo sa, l'ho tutelata come ministro e quindi non lo so, però ho avuto anche molte, come dire, conflittualità con qualcuno che era di sinistra.
1: E adesso vi vorrei dire che però la conflittualità ce l'ho io, perché lui non è di destra e neanche di sinistra.
0: Ah.

0: Rolling Stones in questo sabato sera qui a Ciao Maschio su Radio 2 con Nunzia De Girolamo, Flora Canto e il nostro ospite, il nostro gradito ospite Massimo Brai, che si stava un po' incartando fra cosa era di destra e cosa era di sinistra.
1: Ma probabilmente non sa più se è di destra o di sinistra, questa è la vera domanda.
0: È la pizzica che lo confonde.
2: La pizzica mi confonde sicuramente, però probabilmente fatico a distinguere cosa sia di destra e cosa sia di sinistra.
1: Ma perché secondo te chi c'è a destra e a sinistra non riesce più a interpretare bene le due parti?
2: Ma io credo.
1: Sei cambiato tu?
2: No, io non credo di essere cambiato. Credo che l'attenzione verso, come dire, le esigenze dei cittadini, l'attenzione verso quello che chiedono, la capacità di ascolto in questo momento, che alcuni grandi temi della sinistra, il lavoro, se ne parla troppo poco, e probabilmente la destra in alcuni casi è stata capace di interpretarli
1: meglio.
2: Meglio
1: della sinistra.
2: Io sono coraggioso, normalmente vado a sbattere. Perché...
1: Senti, ma nel tuo lavoro e nei tanti lavori che hai avuto la fortuna, il piacere e l'onore anche di esercitare, hai incontrato tante persone. C'è una persona che particolarmente porti nel cuore, che non dimenticherai mai?
2: Sicuramente Rita Levi Montalcini è stata una figura con cui ho avuto il grandissimo onore di lavorare. La sua capacità di avere visione, di guardare avanti, di capire che non bisogna, appunto, come quello di cui abbiamo parlato, mai spaventarsi dei cambiamenti, ma affrontarli e provare in qualche modo, fare in modo che realmente la nostra intelligenza, la nostra creatività riesca a dominarli, è stato un grandissimo insegnamento.
1: E se dovessi mettere Conte, Schlein, Renzi e Calenda intorno ad un tavolo, su quale tema potresti riunirli e chi sarebbe quello più difficile da convincere?
2: Un tema difficile da convincere è che bisogna davvero fare attenzione a quello di cui non le persone che hanno tanti privilegi come noi riescono a guardare il mondo in un certo modo, ma che invece la maggior parte delle donne e degli uomini di questo paese hanno altre richieste, altre attese, altre paure, altre necessità, e bisogna davvero imparare ad ascoltarli.
1: Senti, nel 2020 tu sei stato uno dei primi a riconoscere delle capacità a Elly Schlein. Riconfermi ciò che hai detto allora, il giudizio su di lei?
2: Ma io credo che, come dire, mi piaceva che fosse una donna, mi piaceva che fosse anche stata capace di interpretare un voto dei più giovani, che avesse messo al centro della sua attenzione alcuni diritti, e quindi questo glielo riconosco sicuramente. Oggi credo che la sinistra dovrebbe parlare davvero un linguaggio capace di intercettare quelle che sono oggi le attese, e su questo mi permetto qualche riserva.
0: Allora, per ora riconfermiamo solo la notte della Taranta.
3: Mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV.

0: Un grande classico del sabato sera con Loredana Bertè, Il mare d'inverno, qui a Maschio Selvaggio su Radio 2. Non so se di sabato sera sono in giro, sono a casa, sono in macchina. Di fatto noi siamo qui con Nunzia De Girolamo Floracanto e Massimo Brai, e si parlava di una notte pittoresca, una notte culturale, una notte divertente, quale è la notte della Taranta,
1: che quest'anno festeggia 30 anni, quindi uno spoiler,
0: la metà degli anni tuoi,
1: Massimo Brai, tu da direttore da presidente della fondazione della Notte della Taranta, una spoiler su questo nuovo evento importante ce lo fai?
2: No, perché la scelta, ecco, del maestro concertatore è sempre una scelta difficile, come dire, molto anche discussa al nostro interno, e credo che prima di gennaio-febbraio non avremo il nome. Comunque dovrà essere un nome importante, proprio perché 30 anni sono importanti. Avevamo anche ragionato sull'idea di fare una sorta di edizione con quelli che erano stati tutti i maestri concertatori, però è un po' difficile da realizzare, e quindi sceglieremo un maestro concertatore o una maestra concertatrice.
0: Ma in questa epoca di cambiamenti, dove tutto va veloce, dove si susegue una cosa dietro l'altra, c'è un qualcosa che non permetteresti mai che venisse snaturato, quindi che tuteleresti con tutte le forze?
2: Come credo di aver sempre fatto, in questo le idee chiare, a differenza delle domande di prima, è la cultura in tutte le forze, il valore della cultura. Credo che ancora di più oggi vada messa al centro della nostra attenzione. Sono ad esempio convinto che dovremmo dedicare più tempo al valore della diplomazia culturale. Negli ultimi anni me ne interesso molto, ho anche la possibilità in alcuni incontri internazionali di parlarne. Sono convinto che rispetto ad alcuni momenti difficili che stiamo vivendo, ad alcuni conflitti continui che affiorano in tutto il mondo, la diplomazia culturale potrebbe molto aiutare.
1: Ma un artista internazionale che ti piacerebbe vedere su quel palco?
2: Ma ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto moltissimo avere Peter Gabriel. Ho anche provato tramite qualche amica, amico, a chiedergli una disponibilità, però non è facile. Però insomma, mi sarebbe piaciuto, perché credo che potrebbe interpretare nel modo migliore quella tradizione e il suo modo di leggere la musica popolare.
0: Mi piace perché è partito basso, eh?
1: Oh, sempre. Figurati.

0: musicale di Elodie questa sera. Chissà Elodie cosa sta facendo in questo sabato sera mentre noi siamo qui su Radio 2 a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto e con Massimo Brai, che non sta con Elodie ma sta qui con noi ed è pronto per una cosa
1: sventura.
0: È pronto per una cosa che a te piace moltissimo, purtroppo.
1: Sì.
0: La vuoi dire tu? Vai.
1: Chi vuole essere Maschio Selvaggio?
2: Chi vuole essere Maschio Selvaggio?
1: Caro Massimo Brai, o Brei come ti ha ribattezzato Flora Canto, direttore generale della Treccani e presidente della Notte della Taranta, sei pronto? Hai due scelte, puoi scegliere una sola cosa distinto, ok?
3: Via.
1: Trasferire la Notte della Taranta in California, ma con Billie Eilish che è un maestro concertatore, oppure lasciarla al Melpignano ma con Gigione che è maestro concertatore.
3: Sicuramente lasciarla al Melpignano.
1: Pure con Gigione. Scrivere un romanzo mediocre che diventa un successo planetario, oppure un romanzo di nicchia ma scritto benissimo.
3: Un romanzo di nicchia.
1: Una cena con D'Alema che ti spiega dove ha sbagliato la sinistra, oppure con Renzi che ti spiega dove hanno sbagliato tutti gli altri.
3: Una cena con D'Alema.
1: Poter portare la pizzica in ogni parte del mondo ma perdere un po' della sua identità, oppure proteggerla talmente bene da lasciarla al Melpignano.
3: Portarla in tutto il mondo.
1: Eh sì. Devi affrontare una voce della Treccani. Umiltà a Matteo Renzi, compromesso a Carlo Calenda. Affidare
3: A chi affidi? Calenda, compromesso.
1: Ah, è perché l'umiltà a Matteo Renzi è complicato. Invitare Vannacci alla Notte della Taranta per rafforzare il tema delle tradizioni, oppure vendere i diritti della Notte della Taranta alla figlia di Trump.
3: Invitare Vannacci.
1: Perché non c'è di diritti della Notte della Taranta. Ti offro il Ministero della Cultura ma devi lasciare la Treccani. Accetti oppure dai il nome di un tuo amico?
3: Non sarà mai possibile, quindi una domanda.
0: Si finge morto. Più facile.
1: Buona. Meloni ti offre il Ministero della Cultura con tutte le risorse che tu chiedi, oppure la Schlein ti offre lo stesso ministero ma senza una lira.
3: Premetto che io non ho mai avuto un atteggiamento, per principio contro la Presidente del Consiglio, perché credo appunto che sia sbagliato avere un atteggiamento.
1: Quindi, fai il ministro con i soldi?
3: No.
0: Chiederei alcune,
3: non si realizzerà mai, ma chiederei alcune garanzie sul modo in cui uno può realizzare questo importantissimo incarico.
1: Ultima domanda, devi dire una sola cosa alla sinistra: smettete di litigare o smettete di sentirvi migliori? Cosa dici?
3: La seconda.
1: Bah, quanto sono d'accordo con te.
2: Let's go.

0: Questa era Radio 2 Maschio Selvaggio con Flora Canto e
1: Flora Canto, Massimo Bray. Mi è diventato british anche nel Girolamo. Sono stupita.
0: Alla fine ho voluto fare una chiusa così, capito? Mi sentivo molto americana come te.
1: Sì, ma tu mi preoccupi, ti direi andiamo a bere qualcosa, mi sembra che ti sei già avvantaggiata.
0: Ma andremo a bere ancora con Massimo Bray, perché la serata non finisce qui, il sabato per
1: continua,
0: noi.
1: Continua, si spera.
0: E
1: insomma,
0: continua
1: per
0: anche
1: tutti
0: per
1: quanti.
0: Voi, ma soprattutto continua domani sera, vi aspettiamo. Qui, Radio 2, stesso orario.
1: Stessa spiaggia, stessa ora.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao.

Inizia così Musical Box di questa sera, di questo sabato sera qui su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band. Buonasera e bentornati quindi in una nuova puntata. Oggi faremo un giro lunghissimo come al solito. Siamo partiti dall'Irlanda del Nord con questo pezzo di Claran, il pezzo si chiama Galvarino. Arriveremo fino a Bogotà, se ci riusciamo, fino alla fine della puntata. Bisogna andare veloci e sperare di trovare i semafori verdi. E poi in mezzo ci saranno il Ghana del Palm Wine High Life, ci sarà la batteria di Tony Allen, la voce di Damon Albarn, la Siria, il Messico di Africa Express, ci sarà San Ra con la sua regina June Tyson, ci sarà Madlib, ci sarà il Brasile, ci saranno gli Azimuth, tanta roba. Ci sarà anche Perugia, perché ascolteremo anche un nuovo album di un collettivo di Perugia che è già stato ospite di questa puntata un po' di tempo fa. Io sono Raffaele Costantino, in regia c'è Federico Scoppio, in console c'è Francesco Napoleoni, in redazione c'è Stefano Mascitti, il nostro curatore Pietro Lucchetti, insomma tutta la band di Musical Box per le prossime due ore fino a mezzanotte con la migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità.

Eccola qui, novità appena uscita, fresca fresca per la Ninja Tune Records, album di Claran, che in realtà è stato già conosciuto, si è fatto conoscere nel mondo dell'hip hop, che conta con il suo progetto Beer Face. E adesso, insomma, il 6 novembre arriverà l'album per intero. Questo è il singolo tirato fuori dalla Ninja Tune, etichetta inglese che con l'hip hop alternativo, diciamo, ci ha cresciuti, ci ha abituati. Allora, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago. Sapete che potete interagire con noi al 348-7300-200, 348-7300-200, per intervenire, per interagire, per consigliare, per darci feedback in diretta. E poi sapete ovviamente che ci potete riascoltare in podcast su RaiPlay Sound alla pagina di Musical Box. Continuiamo con le novità e ascoltiamo Da Una, artista di Baltimora che ha le sue radici in Africa orientale, e anche in questo caso il 6 novembre uscirà il suo disco. Intanto ne tiriamo fuori un estratto che si chiama Loves e Congo.

bello, bello. Musica che ha la sua magia. Imi Owusu, il pezzo si chiama Hard People. Giovanissimo musicista, cresciuto in Australia ma di origini ghanesi, viveva in un villaggio di surfisti, diciamo, in Australia, però ha viaggiato tantissimo in Ghana per andare a trovare il nonno, per studiare con il nonno, che era Kunimo, che è stato, diciamo, un personaggio molto influente nella scena ghanese, soprattutto in quella high life. Insomma, ha iniziato a studiare gli accordi e i ritmi dell'high life, che poi sono quelli che hanno dato vita all'afrobeat con l'arrivo di Tony Allen e di Fela Kuti. E ha raccontato che appunto quella era la musica che i suoi genitori ascoltavano quando era ragazzo, anzi già da quando lui era nella pancia, la musica del nonno, e quindi quegli accordi hanno da sempre risuonato dentro di lui e ancora oggi lo rilassano, lo mettono, insomma, in pace con il mondo. E quindi ha deciso di unire la sua formazione musicale più accademica, quella della musica, della chitarra che ha studiato in Australia insieme ai surfisti, alla Jack Johnson, no? Quel tipo di paesaggio lì, e poi ovviamente la musica ghanese. E ne è uscito questo album che è davvero un lavoro incredibile, non vedo l'ora che esca per farvelo ascoltare tutto quanto. Imi Owusu a Musical Box su Rai Radio 2.

Ghana, o meglio diciamo tra il Ghana e il mondo, perché è lì che si è diviso Case Lice, che è nato nei Paesi Bassi ma da famiglia ghanese, e con il suo secondo album ha collaborato davvero con artisti di tutto il mondo. Ma in questo pezzo che ascoltiamo adesso, che si chiama Kwame Nkrumah, ha collaborato proprio con un altro grande maestro che arriva da quelle parti. Sua maestà Pat Thomas, alle 22:16, senti che beat, va?

D'amicizia che c'è stato tra questi due grandissimi artisti. Da una parte Tony Allen, l'uomo che ha rivoluzionato il ritmo, l'uomo che ha rivoluzionato la musica, l'uomo che ha rivoluzionato l'Africa, l'uomo che ha rivoluzionato l'Occidente e la comprensione dell'Occidente rispetto ai ritmi dell'Africa, ovviamente insieme a Fela Kuti. E poi Damon Albarn, che ha rivoluzionato effettivamente il pop, è stato uno dei pochi musicisti pop, seguendo l'orme di gente come Peter Gabriel, insomma, che ha capito l'importanza di trasportare le cose comprensibili da tutti, cioè quindi la pop music, verso qualcosa comprensibile da pochi, e provare a unire, ecco, questi due mondi e trasformarli in una sintesi perfetta nel lavoro che ha fatto Damon Albarn da sempre, con diversi luoghi del mondo, molto concentrato ovviamente in Africa con il suo progetto Africa Express, ma anche da solo, perché l'abbiamo ascoltato adesso con Tony Allen, ma voglio farvelo ascoltare anche insieme ad un bellissimo collettivo che è quello dell'Orchestra of Syrian Musicians, quindi Damon Albarn con i musicisti dell'orchestra nazionale siriana. Il pezzo si chiama Out of Time.

0: time.
1: Musicisti che hanno dovuto lasciare la Siria e che poi si sono uniti e hanno realizzato, hanno formato questa sorta di orchestra nazionale di expat e che poi sono stati riuniti da Damon Albarn in questa registrazione live in cui hanno messo insomma una pietra miliare nella storia della musica, questa versione degli Out of Time dei Blur rifatta insieme a questa bellissima orchestra. D'altronde è un po' questo il ruolo del progetto musicale di vita di Damon Albarn, no? Unire persone che non si conoscevano, che parlano lingue diverse e che scoprono di avere la stessa musica, letteralmente. Adesso arriva il mio amico, il nostro amico Baba Sissoko, proprio nel progetto Africa Express insieme a Damon Albarn, pezzo registrato dal vivo in Messico al festival di Baidora. Qui è tanta roba, vaga roba.

lavoro del progetto Africa Express sono anche venuti a Roma al teatro di Ostia Antica, è stato un bellissimo concerto. E quando è salito sul palco Baba Sissoko, effettivamente si è registrata un'atmosfera, un'energia pazzesca, diversa effettivamente. E lo stesso Damon Albarn si riferiva sempre a Baba come un maestro, come un leader della band. E poi tanti bei cicchetti in camerino a fine concerto, mi ricordo. Allora, questo pezzo lo voglio dedicare a Corrado da Mantova che scrive: ciao Raffaele, prima volta che ti ascolto, grandi sonorità. Corrado, tu adesso ci devi spiegare dove sei stato negli ultimi 19 anni. Cioè, la migliore trasmissione che la radiofonia mondiale abbia mai espresso, tu la senti oggi per la prima volta. Vabbè. Scoppio, chiudi tutto, ci andiamo, dai.

Allora, quello che state ascoltando è un grande classico, uscito nel 2003 in Giappone, firmato da un progetto che si chiama Jazztronic, dietro al quale però appunto c'è un produttore, arrangiatore, compositore giapponese che si chiama Ryota Nozaki. Nel 2003, in quel periodo, in Inghilterra si stava organizzando tutto il movimento West London con una serie di serate e di eventi molto caratterizzate da questo tipo di suono, dal broken beat, dal post AC jazz, dai ritmi caraibici che arrivavano nel mondo del clubbing sfidando i suoni estremi, duri, compatti, il muro di suono del breakbeat, del drum and bass. Serate che infatti si facevano

Rumba, serata dove noi partivamo dall'Italia apposta per andare a ballare il lunedì sera, mentre gente appunto come Giles Peterson suonava questa musica. Negli stessi periodi in Giappone intanto c'erano degli artisti come Jazztronic che realizzavano questa cosa, ma non erano connessi i due movimenti, si sono scoperti solo dopo un po', quando Giles ha cominciato ad andare a suonare queste cose in Giappone e la gente gli ha detto: zio, ma sai che qui ci abbiamo... Vabbè, insomma, è andata così. Adesso cos'è successo? Che la Brownswood Recordings, l'etichetta di Giles Peterson, ha cominciato a ristampare questi grandi classici in questa remix series, e il primo è stato proprio questo, Samurai di Jazztronic, che vi beccate al Musical Box su Rai Radio 2.

qui c'è tanta musica. Nel senso che qui c'è tanta ispirazione, qui c'è tanta arte. Qui c'è innanzitutto Sarra, che abbiamo ascoltato prima con questa versione live di Space is the Place insieme alla sua dea, alla sua musa June Tyson. Space is the Place, no? È quello che Sarra ha cantato per tutta la vita, certo, perché per lui lo spazio è il luogo, perché per lui lo spazio è il luogo da dove aveva dichiarato di arrivare, lui che diceva di essere nato su Saturno e di essere arrivato appunto sulla Terra, per farci capire un po' come funziona realmente l'universo. Ma l'ho sempre interpretata anche un po' come l'idea che lo spazio sia il luogo a prescindere dalle limitazioni, che lo spazio sia qualcosa di molto aperto, lo spazio in cui si sta insieme e si fa la musica. Tant'è vero che poi questo brano invece che stiamo ascoltando adesso, firmato da June Tyson e dalla Sun Ra Orchestra, parla proprio di questo, del fatto che se non ti senti a tuo agio, sali a bordo con noi e parti con noi verso questo viaggio in cui tutti insieme effettivamente possiamo stare bene nello spazio comune, condiviso. In questo Open Space, che era il progetto Orchestra, in cui appunto Sarra decideva, per esempio, durante le prove, di far suonare ai musicisti i loro strumenti, anzi i loro non strumenti d'elezione. Cioè, se facevi il trombettista, appena arrivavi in sala Sarra ti dava un violino e ti diceva: adesso arrangiti, costruiscici qualcosa di sonoro. È così che nasceva un approccio veramente originale, interessante. June Tyson ha rappresentato per lui questo tipo di visione artistica, una ballerina, una coreografa, una cantante, anche non la più intonata nel senso classico, nel termine diciamo più accademico, no? L'intonazione di June Tyson era davvero molto strana, come erano molto strane le intonazioni, le accordature dei pezzi di Sarra, soprattutto della sua seconda parte di vita. E insomma, tutto questo ha fatto sì che poi nascesse qualcosa di estremamente originale, perché c'è stato il coraggio, c'è stata la visione, c'è stata la voglia appunto di andare oltre gli spazi fisici e stare tutti insieme all'interno di uno spazio comune. Adesso, da un visionario ad un altro, arriva Madlib con Jimetta Rose, Mad and Blue, insomma, vabbè, una bella comitiva da Los Angeles, Burgundy Whip.

Insomma, questa è un'altra bella comitiva, un po' come la Sarra Orchestra, perché dentro c'è Mad, c'è Blue, c'è Madlib, c'è Jimetta Rose, che diciamo sarebbe la June Tyson, no? della comitiva. Il pezzo si chiama Burgundy Whip ed è estratto da un album che era uscito 10 anni fa, firmato proprio da Mad and Blue, che hanno collaborato alla produzione di questo disco con Madlib, cioè se lo sono fatto produrre, ecco, dal miglior produttore hip hop degli ultimi anni. E un disco che compie 10 anni, che torna rimasterizzato con la voce di Jimetta Rose, perfetta, che poi 10 anni fa non era ancora conosciutissima e famosissima come adesso. Jimetta Rose adesso è davvero esplosa con una serie di progetti bellissimi, come per esempio quello sul gospel che vi abbiamo fatto ascoltare l'anno scorso, ma sicuramente ritireremo fuori. E adesso voglio farvi ascoltare un'altra cosa firmata, cioè dove c'è sempre, diciamo, ecco, la firma di Madlib in collaborazione, in questo caso con Talib Kweli, Q-Tip e Wild Child, così tanto per dire che c'è del buono da quelle parti, diciamo, da un punto di vista del rap. Alle 22.50 sapete che potete interagire con noi al 348-7300-200, 348-7300-200, che i podcast li trovate da domani su Rai Play Sound e che poi sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram, da lunedì pubblichiamo le playlist.

0: siamo nel presente, c'è poco da fare, siamo nel presente. Questo è Musical Box, questa è Radio 2 e adesso siamo arrivati al momento di presentarvi l'ospite di questa sera, perché anche questa sera abbiamo uno dei nostri contenuti speciali con il nostro formato Track by Track. E restiamo negli Stati Uniti, restiamo in questo ambito in cui diciamo c'è tanto hip hop, ma dentro c'è anche R&B, c'è soul, c'è la musica della Louisiana e c'è soprattutto Dawn Richard, che è questa giovanissima artista, è una donna nera di origini indiane d'America, quindi nativa americana, cresciuta dentro la musica, nella cultura creola. Il suo album si chiama Creole Culture e dentro c'è davvero tantissima musica, c'è tantissima sintesi. A proposito del discorso che dicevamo prima, lei dice: la cultura di New Orleans non deve restare ancorata al passato per essere autentica, può essere progressiva, globale, pop, e poi dice una cosa bellissima: e può assomigliare a me. Ah, è bellissimo. La musica che somiglia alle persone e al percorso delle persone, al DNA delle persone, all'albero genealogico delle persone, a quello che poi le persone sono. Lei tra l'altro è una donna stupenda, vabbè, questo tra parentesi. Disco con dentro una serie di collaborazioni importantissime come il batterista Greg Paul, che ha lavorato con Beyoncé, Solange, Kendrick Lamar. Dentro c'è davvero tantissima ispirazione. Avevamo ascoltato un suo pezzo la settimana scorsa, ma adesso sarà proprio lei, dalla sua viva voce, che ci racconta il suo nuovo album, estrapolando qualche traccia e raccontandocene un po' in senso in generale. Ovviamente lo sentiremo senza traduzione, dalla sua viva voce, che è molto più bella della mia.
1: Musical Box. Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
2: Hey everybody, this is Dawn Richard and you're listening to Radio 2, and this is my special feature with the incredible Radio 2. And my album is out now, Creole Culture, shout out to Merge. I'm really excited about this album because it brings Creole culture to the world. It makes Creole culture pop culture. All the language and the Kudivini and the French influences and the Latin influences, the Spanish influences, the Caribbean influences, Haiti, all these beautiful cultures that make up the melting pot of New Orleans is in this album. And we try to do it sonically. So this will be an experience that is very beautiful and conceptual, which is always what I do with my album. So I want you guys to sit back like you on a porch, get your sweet tea, and listen to New Orleans in a way you've never heard it before. This is Creole Culture with Radio D. Hey everybody, this is Dawn Richard and you're listening to Radio D and my album Creole Culture. And one of the songs I want to talk about is Only Fans. You're probably not my only fans. I love this song because it's fun, but it also talks about how people and fans decide on what your career should be by their own opinions. And with something like OnlyFans, where you pay to get an experience, I feel like it's the same thing being in the music industry, where you are constantly doing something to hope to get people's attention. And sometimes in the music industry, you do all this stuff and you don't even get paid for it, right? People dictate your career and their opinions change and shift the way in which people receive you and dictate whether or not you get paid based off those opinions. So it was one of those things where I wanted to talk about how you're probably copying what I'm doing and you're probably a fan, but you'll never acknowledge it because you're hiding behind the screen. So it's this fun kind of like tongue-in-cheek record that speaks to a larger conversation about how opinions can shape someone's career, and they're not even doing the work. The artist is doing all the work. So yeah, I love this song. It's super sassy and it's very New Orleans, and I adore it. So if you haven't got an opportunity to dance, this is your opportunity to put on your favorite shoes and sweat, because this is one of my favorites off the Creole Culture album. It's called Only Fans. You're probably not my only fan. Only on Radio 2. Yeah.

0: Plastic is easy to see through.
1: E beh, è facile, no? Vedere attraverso la plastica. Ed è facile ascoltare attraverso la radio. Radio 2, questo è Musical Box, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, ci ha raggiunto Andrea in console. E abbiamo appena ascoltato un bellissimo contenuto che ci è arrivato da New Orleans. Don Richard, che ci ha presentato il suo nuovo album, davvero molto ispirato, musica di sintesi di giovani generazioni. New Orleans trasportata nella contemporaneità più assoluta, un disco davvero bellissimo. Adesso invece stiamo ascoltando gli Onions of Juju, appunto, con Plastic is Easy to See Through, versione registrata nel 1977 da una band che ha saputo unire tantissimo il funk, l'afrobeat, il free jazz, tanta consapevolezza ma anche tanta voglia di far festa. Impegno politico espresso con un'estetica che a volte sapeva anche essere leggera, e ce ne vuole. Abbiamo fatto un bel viaggio nello spazio anche con Sanrama, adesso rimaniamo sulla terra del Brasile con gli Azimuth.

va bene. Loro sono gli Azimuth, che cosa gli vuoi dire? Tra l'altro questo è anche il suono prima degli Azimuth, nel senso che questi sono una serie di provini che sono stati registrati tra il 1973 e il 1975, prima ancora appunto che diventassero poi la band mitologica che tutti noi abbiamo conosciuto. Quindi un po' come sbirciare nella stanza dove è nato tutto, dove è nato il loro suono. Il pezzo si chiama Castello, loro sono gli Azimuth. Azimuth che tra l'altro stanno per arrivare in Italia, perché saranno a Roma il 26 ottobre e a Milano il 27, quindi ecco, dovrebbero essere anche tra gli ultimi concerti che fanno, perché non sono proprio giovanissimi, ecco, gli Azimuth, quindi se vi capita andateli a vedere perché ne vale veramente la pena. Rimaniamo su di loro, va, perché ho ritrovato

canto in portoghese e la cellula ritmica del drum and bass sono flussi che sono andati sempre molto d'accordo. In questo caso Ronnie Size a remixare gli Azimuth, che dicevamo stanno anche per arrivare in Italia, e a proposito di eventi, a proposito di musica underground, di musica sotterranea, di musica di movimenti sotterranei che poi piano piano emergono, e una volta che emergono effettivamente cambiano il paradigma musicale nei tempi che vivono. E però a proposito di tutto questo c'è una notizia assurda, perché pare che Ronnie Size stia per suonare al rave più profondo del mondo. Il 15 ottobre, quindi tra pochissimo, si esibirà in una miniera di Ardesia in Galles a circa 420 metri di profondità sotto la superficie per tentare un record mondiale per il rave più profondo di sempre. Questa deve essere bella, ecco, se volete fate in tempo, il 15 ottobre comprate un caschetto e andate a fare un giro in un rave. Ricorda un po' quella scena bellissima del rave di Matrix, no? In cui sono sottoterra a Zion e c'è quella scena stupenda. Bellissimo. E poi ovviamente c'è André che ci manda un video. Ecco gli Azimuth a Bristol 2 anni fa, il giorno del mio compleanno. E vabbè, allora auguri. Ovviamente senza Mamao, giustamente dice. Che riposi in pace. Adesso, dopo gli Azimuth, un'altra bella band, l'abbiamo annunciata anche a inizio trasmissione, una band italiana, perugina, gli Aura Safari. Andrea, Lorenzo, Daniele, Nicolas sono già appunto stati tra gli ospiti di Musical Box e sono comunque una band che continuiamo a seguire. Io ho avuto anche il piacere di passare un bel pomeriggio con loro nella serata conclusiva del Density quest'estate. E il 27 novembre per la Hell Yeah, altra etichetta a cui teniamo molto da queste parti, uscirà il loro nuovo album Spaced Out Disco. È tanta ispirazione verso il suono e la sensazione delle tecniche di studio della disco degli anni 70, tutto suonato, i ragazzi suonano veramente. Tanta passione nelle loro cose, nei loro occhi, nel loro modo di trasferire la musica e di concepire la musica, e anche dando il tempo necessario alla loro musica, quindi senza la fretta di cavalcare le mode del momento. E insomma, vi faccio ascoltare un estratto da questo loro nuovo lavoro. Si chiama Star Love, loro sono gli Aura Safari, questo è il loro groove.

tornato sulla sua etichetta la Exedo con questo pezzo che si chiama Repercussion, questi arpeggi di sinti ipnotici, questa linea di basso che continua con un groove superbo e poi insomma le percussioni, le batterie elettroniche, gli hi-hat, le frequenze medio-alte delle batterie elettroniche gestite alla maniera di Detroit. Solo loro sanno farlo, c'è poco da fare. Lui è Bo Williams, questo è sabato sera, quindi per un po' si ballerà a Musical Box. Alza il volume, spegni il microfono e buon divertimento.

sono le 23.38, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago. Questo è Musical Box con voce Raffaele Costantino, c'è tutta la band e c'è Bo Williams direttamente da Chicago, produttore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni per chi è appassionato, diciamo, della house americana. Un grandissimo produttore che è tornato.

0: baller. Checkmate. Why, yo. Turn up the volume, but not too much. Turn up the volume, but not too much. Every it's the mad man, spanner like a school bus. Yo.
1: Bello, bellissimo. Questo è un disco che uscirà tra pochissimo, il 16 ottobre, firmato da Marla Ketter, che oltre ad essere una musicista, una produttrice, una DJ, una super appassionata e collezionista, è anche tra l'altro la bassista della band The Little Sims, per dire. Il pezzo si chiama Run the Track ed è in collaborazione con Rico, che è un altro protagonista della scena musicale inglese e londinese nello specifico, fa parte di una crew che si chiama Brighter Days. Insomma, un disco molto molto atteso, uscirà per la Strat Records, quindi etichetta anche molto prestigiosa. Primo estratto, Run the Track, che state ascoltando qui a Musical Box su Radio 2 alle 23:51 minuti. Sapete che se avete perso qualche titolo, le playlist verranno pubblicate da domani mattina, da lunedì mattina, sui miei social, Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram. Sapete che potete riascoltare i podcast della puntata su RaiPlay Sound, ovviamente alla pagina di Musical Box. Sapete che finiamo a mezzanotte, quindi non abbiamo molto tempo a disposizione. E per questo, visto che l'abbiamo citata, adesso Little Sims ce l'ascoltiamo.

0: Va bene, siamo arrivati così alla fine di Musical Box, della puntata di questa sera, di questo sabato sera di ottobre, in diretta da Via Asiago, Radio 2. Subito dopo di noi arrivano le Lunatiche, quindi rimanete con Radio 2 per tutta la notte. Per quanto ci riguarda, ovviamente, l'appuntamento è a domani sera, sempre dalle 22 alla mezzanotte su Radio 2 con Raffaele Costantino e con tutta la band. Ciao!
1: Le Lunatiche con Giodia Livernini e Barbara Venditti.
2: Buonasera, bentrovati Le Lunatiche, eccoci qua, ben ritrovati su Radio 2, Barbara Venditti, buonasera.
3: E Giodia Livernini, buonasera a te cara, buonasera alla bionda Giovanna Romano, la nostra regista, buonasera Francesco Napoleoni alla parte tecnica.
2: E allora ci siamo tutti, la squadra è completo, mancate solo voi allo 063131, da questo momento linee aperte, come sempre la notte di Radio 2, i protagonisti siete voi.
3: I protagonisti siete voi per quello che riguarda le telefonate, ma soprattutto in tutto quello che state facendo questa notte. Cosa vi gira per la testa? Ditelo a noi.

0: Si intitola Spirituale, apriamo così questa notte che è già domenica, però noi facciamo finta che sia ancora sabato, appunto. Biagio Antonacci insieme a Saif, insieme a Giordia Livernini, Barbara Venditti, Le Lunatiche e tutti voi dall'altra parte. Come state? Che fate? Come è andata la settimana?
1: Ma soprattutto cosa ci fate sveglia a quest'ora di notte, mezzanotte e due minuti? Questa la domanda di rito, cerchiamo un po' il popolo della notte, cerchiamo di identificarlo. Io immagino sempre la prima categoria che ancora non si è palesata in questa nuova stagione.
0: È vero.
1: Che però è sempre stata presente nelle notti lunatiche, sono i genitori taxi. Sarà che mi riguarda particolarmente, a questo punto la voglio aprire anche alle zie e agli zii taxi, perché
0: sì, quindi
1: esistono
0: chiunque,
1: anche quelli, ecco.
0: Chiunque abbia un nipote, un figlio da raccattare, perché magari si è andato a divertire, ancora non guida e poi si vuole anche un po' controllare, però sempre a giusta distanza, si aspetta fuori e mentre aspettate voi ascoltate Le Lunatiche e allora ci magari potete raccontare un po' la vostra storia di questa notte.
1: Ma sai, mi fai sorridere quando dici si aspetta fuori, perché appunto siccome ormai per me è abitudine e consuetudine nei weekend andare a recuperare mia nipote, e in questo ci sono anche tanti racconti che Fiorello anche ha fatto in diretta su Radio 2 quando è andato a recuperare la propria figlia. Ci sono file di adulti, di genitori, in questo caso io sono la zia, però insomma di parenti stretti adulti, siamo tutti là in fila ad attendere.
0: Ma
1: questi adolescenti,
0: Giordi, dimmi una cosa, tu che vivi questa esperienza, no, da zia taxi, ma si vergognano ancora i ragazzi di farsi venire a riprendere? Io mi ricordo quando eravamo ragazzi noi, devi aspettare lontano, no, non ti deve vedere nessuno.
1: Io voglio dire una cosa, io amo particolarmente i giovani e diamogli piena fiducia anche della loro intelligenza, hanno capito tutto, vengono scorazzati a destra e sinistra, ma di cosa si vergognano? Stanno lì, hanno l'autista,
0: no,
1: che
0: noi
1: li viene
0: lo
1: a prendere.
0: Io mi ricordo, noi un po' ci vergognavamo.
1: Sì, noi sì, se, ma loro no, loro guarda, ti posso garantire
0: pizzeria,
1: no.
0: No, parcheggia 10 minuti, io mi faccio un pezzetto a piedi, come quando poi tutti arrivavamo accompagnati dai genitori o ci facevamo venire a riprendere, certo. Che fosse il pomeriggio al muretto in piazzetta, ma anche la sera in discoteca, figuriamoci.
1: Comunque genitori, zii, taxi, ma anche voi che lavorate di notte, voi che avete pene d'amore, sapete che questo è un tema al quale Le Lunatiche sono molto molto legate, e anche voi che la sera andate a ballare, perché tra poco parleremo anche di questo qui su Radio 2. Linee aperte allo 06

0: Marshmello, Anne Marie con Friends, gli amici della notte si fanno sentire già al 3487 300 200, c'è il nostro amico Donatello che va in giro a fare i suoi esperimenti sui fantasmi e quindi magari più tardi ce lo racconterà anche in diretta, ma abbiamo una nota audio.
1: Sì, sentiamo.
2: Un saluto a tutte le lunatiche, sono Dandy da Trento, nel mio caso è la badante che viene a prendermi in discoteca verso le 2.
0: Mi sembra, vabbè, fantastico.
1: Insomma, ognuno ha il lavoro che insomma che fa, che si merita.
0: L'importante è che qualcuno ti venga a prendere.
1: Qualcuno ti venga a prendere. Ecco, lui per esempio, Dandy, va a ballare.
0: Esatto.
1: Un uomo che va a ballare, ma non era quella storia, non c'era quella storia che dopo i 40 si va a ballare sempre meno e anzi dopo i 50 non ci si va proprio più.
0: Ed è un po' quello che vogliamo capire attraverso i vostri messaggi al 3487 300 200, le vostre telefonate allo 06 3131, perché abbiamo trovato uno studio che conferma, che afferma che dopo i 40 anni pare che si smetta completamente di ballare. Per molte donne andare a ballare da sole o con amici continua a essere uno degli hobby più soddisfacenti anche oltre a una certa età, e a dirlo è appunto uno studio dell'Università di Leeds che ha intervistato 136 donne tra i 40 e i 65 anni e quindi insomma una grande percentuale ha detto che andare a ballare contribuisce positivamente. Però perché dicono che dopo i 40 anni si smette di ballare?
1: Allora guarda, alcune di queste donne che hanno deciso invece di continuare questa attività dicono che andare a ballare è un'esperienza che ha a che fare con qualcosa di spirituale e il 62%, che è una bella percentuale, dice è una fuga dalla quotidianità, quindi io mi travesto, paillette, vestito, tacchetto, vado a ballare e fuggo dalla mia vita di tutti i giorni, non lo so, forse ritorno ragazza o forse semplicemente vado a esprimere me stessa col ballo o anche a conoscere gente, a incontrare gente.
0: E comunque il fatto è che noi veniamo da una cultura che tende ancora a raccontare un po' il divertimento notturno come qualcosa che è riservato solo ai ventenni. Allora questo studio invece ci ricorda che non esiste un'età in cui si smette di uscire, di ballare o di sentirsi parte di una comunità. E noi proprio quel pubblico là, quegli ascoltatori là che si divertono anche oltre gli anta, noi li vorremmo avere con i vostri racconti, con le vostre conferme che dopo i 40 anni non si smette di ballare, questa
1: no,
0: è la nostra
1: no.
0: affermazione.
1: Ma anzi, noi lo sappiamo che tra di voi ci sono moltissimi che spesso il sabato ci ascoltano dopo essere andati a ballare tra marito e moglie, tra
0: già.
1: compagni, anche tra amici, perché no? Raccontateci perché avete scelto il ballo, perché avete scelto di fare questa attività insieme, o invece magari vi dividete, quindi io vado a ballare con le mie amiche, tu vai dove ti pare, anche lui a ballare magari più un concerto, non lo so, raccontateci che ne pensate. È proprio vero che quando si invecchia non si balla più?
3: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Ok, buonanotte. Questo è il titolo della nuova canzone di San Giovanni. No, che ok, buonanotte.
1: Ah, ecco, infatti,
0: buonanotte nel senso, no, ma nel senso che questa è una notte buona per parlare con le lunatiche, come tutte le notte lunatiche e anche le notti dei lunatici, naturalmente.
1: Non è ancora il momento di darci la buonanotte, cioè la buonanotte ce la possiamo dare in onda, in diretta allo 063131. Arrivano diverse note audio, e intanto così informazione di servizio, non più di 20-30 secondi, e la nostra Franca fedelissima che attendiamo sempre perché ha una voce meravigliosa, dobbiamo comunicarti che il tuo audio è vuoto, quindi non riusciamo a sentirlo. Poi c'è chi ci dice: se uno si sente Peter Pan a vita, che ben venga, riguardo al discorso che si va a ballare anche dopo una certa età.
0: Senti,
1: cioè, dopo una certa età si fanno anche cose che magari culturalmente noi attribuiamo a un'età giovane, e invece, ma per quale motivo?
0: Ma perché? Per quale motivo Peter Pan, andare a ballare Peter Pan? Questa è una cosa che non capisco tanto, perché in realtà è una roba che si fa quando c'hai 2, 3 anni, 4 anni per iniziare a crescere, poi per socializzare vai a ballare, poi il ballo diventa neanche fino a se stesso, è proprio un modo di esprimere se stessi. E poi quando vai a ballare non è che vai solo a ballare, vai a ballare, bevi qualcosa, fai una chiacchiera, incontri qualcuno, quindi secondo me non c'è un'età.
1: Allora,
0: forse e qua ne possiamo parlare, e so che adesso già so che
1: sì,
0: verrò linciata per questo. Forse è un po' come ci si va a ballare che dipende dall'età.
1: Guarda, tu lo sai che io sono molto concreta e molto pratica. Allora, mi viene da pensare, perché a me piace tantissimo andare a ballare, molto spesso con i miei amici cerco di coinvolgerli in qualcosa del genere. Allora, c'è da dire che proprio il discorso dei locali, di dove andare a ballare, per noi ANTA ce ne sono solo di certi tipi, no? E infatti anche i nostri ascoltatori che ci chiamano spesso ci raccontano che tornano magari da una serata di tango, da una serata di balli di gruppo, che per quanto mi riguarda non è proprio il ballo che mi si addice.
0: No,
1: comunque
0: è
1: un tema che continueremo ad approfondire. Ma discoteche per gli ANTA esistono?
0: Ma
1: intanto
0: come no, c'è
1: andiamo
0: Claudio
1: allo 063131 dove troviamo Claudio. Pronto?
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao,
2: buonasera
0: Claudio. Sei di ritorno da un battesimo?
2: Da un battesimo, sì. Ho fatto l'amico fotografo, ho impersonato l'amico fotografo per un mio ex collega carissimo di 40 anni d'azienda. Io ho 63 anni.
0: Scusa Claudio, è mezzanotte e 16, giustamente tu stai tornando adesso. Ma un battesimo, sì, col bambino che è stato lì in culla tranquillo fino a quest'ora?
2: Sembra di sì, vabbè, ma una volta che mangia, si fa la poppata, poi lo dimentichi, la bambina poi
0: te lo
2: bambina.
0: Saluto il ballo, appunto, lui si fa il ballo
1: ma
0: in culla.
1: Io, scusami Claudio, invece io ho un altro tipo di domanda,
2: sì.
1: Ma 40 anni di azienda, ma siete andati a lavorare i bambini oppure questo papà è un papà adult? Perché io così un attimo calcoli matematici, siccome questa settimana abbiamo letto tutti la situazione di questa notizia, questa mamma diventata mamma a 59 anni e il papà
2: mamma
1: ne ha 70 e vabbè,
2: mamma, no,
1: chiudiamo la parentesi, mi facevo due calcoli sul tuo amico.
2: No, il mio amico è nonno in questa situazione.
1: Ah, vedi che tutto torna, vedi che tutto torna.
2: Sì,
1: perché a una certa età si è più nonni che papà, e qui così ho lanciato anche il mio giudizio
2: nonno,
1: sul papà settantenne.
0: Senti, avete ballato a questo battesimo, sì o no?
2: Hanno ballato, io
0: e
2: purtroppo levati diciamo tra i 16 e i 20 anni ho ballato, ai tempi della febbre del sabato sera, dei Bee Gees, dei Duran Duran, eccetera eccetera, però poi da un certo punto in poi, essendo io alto poi 1,90 m, mi sento totalmente a disagio a ballare.
0: Ma
2: e ho avuto fino
0: mai? Ma tu lo sai, ora vabbè, ricordando i tempi un po' delle discoteche, chi è più alto non solo vede la situazione lì bene dall'alto, ma si fa anche notare un po' di più, no?
2: Lo so, però allora io sono stato praticamente fino a metà giugno con la mia ex oramai compagna, 17 anni di rapporto, e lei addirittura era una ballerina di salsa cubana addirittura. E col suo ex marito hanno vinto anche delle gare, delle cose,
0: scusami.
2: Dico scusami, ma come fai tu a sopportare uno che non balla affatto, proprio che non amo la musica, ma non so ballare, non sono molto a disagio io col ballo.
1: Allora Claudio, anche se sei a disagio con il ballo, però ci piace sentire la musica che ci dà la carica, ed è pronto un pezzo dei Daft Punk che ti dedichiamo questa notte per il tuo rientro a casa. Grazie Claudio,
2: grazie.
1: Alla prossima.
2: Grazie, grazie.
1: A
2: buona
1: te,
2: serata a tutti.
1: Ciao. E tanti auguri ai neo mamma e papà, al neo nonno, a tutti quanti. Around the World, appunto, i Daft Punk, a mezzanotte e 19, ma si va a ballare dopo i 40 anni, sì o no?

0: Mo giusto per andare a ballare. Daft Punk, Around the World, mezzanotte e 21. Siamo partiti ballerecci questa notte perché uno studio dice di no, che non si smette di ballare dopo i 40 anni. Lo confermano statistiche.
1: Sì, soprattutto le donne, soprattutto loro, perché? Perché si sentono più libere e perché anzi vedono l'attività come un'attività addirittura spirituale, perché no, per fuggire dalla quotidianità. E voi che ne pensate? Ci andate a ballare? Parliamo di questo, ma anche di quello che state facendo questa notte, e adesso ne parliamo con Andrea dalla Lago Maggiore, che ci ha chiamato lo 063131. Andrea, buonanotte a te.
2: Ciao, ciao Barbara e ciao Jody.
0: Andrea, ben ritrovato soprattutto.
2: Ma difatti, sì, io sono sempre quello dello spaccalegna, ti ricordi?
0: Certo, mi ricordo tutto, anche il famoso spaccalegna che hai prestato al tuo amico che non ti ha mai restituito.
2: Sì, non è più tornato, vabbè, pazienza.
0: Al quale ascolta, ancora pensi però, sono passato un anno
2: ma
0: e ancora
2: no,
0: parliamo di
2: cugnati. Ma no, ma ce n'ho altri. Ascolta, no, stavo dicendo che ogni tanto noi organizziamo, ogni anno c'è un gruppo di lesa qua vicino a, sul Lago Maggiore, e c'è i soliti noti, facciamo, e poi vabbè la serata è in beneficenza per la Croce Rossa, perché
1: vabbè, e, quindi anche bello,
2: niente,
1: no?
2: Tutti anni 80, per cui si trova tutti i sessantenni, capelli bianchi e cose, bellissimo, perché ci troviamo a ballare con i pezzi di Gazebo, di insomma roba degli anni 80,
0: Andrea,
2: capito, la Bush,
0: senti,
2: queste cose qua.
1: Io la devo dire questa roba, la devo. Io per un periodo della mia vita, non tanto lungo, ho messo anche i dischi per far ballare la gente, e io ti assicuro che per quanto cambiassero le mode, poi il riempipista era sempre diverso di anno in anno, di settimana in settimana, eccetera, eccetera. Ma quei riempipista lì dell'81-82, ma anche del 78-79, ma guarda che valgono adesso come valevano 10 anni fa, sono sempre gli stessi. Ma perché? Ma che segreto ci hanno?
2: Ma se tu senti i pezzi di Alexia, la Bush, cioè sono ancora, ti viene sulla pelle d'oca a sentire, cioè se si entra in discoteca con, io vabbè ormai ho 63 anni, però a me piace andare ogni tanto a queste feste dove c'è a tema anni 80 e 90.
0: Oh, però vedi che torna un po' al discorso che stavo facendo. Allora, feste a tema, ok, balli di gruppo, va bene, il tango, ok, ma la discoteca per gli anta, c'è la discoteca per oltre 40 anni?
1: Secondo me la discoteca è solo per gli anta, come la intendiamo noi.
0: Ti dico perché no, io parlo della discoteca, della musica da discoteca, house.
1: Ma si balla la musica italiana.
0: Ma non è la discoteca.
1: Ragazzi, e io non, allora, ho una nipote di 19 anni, l'ho fatta sedere e gli ho detto: bella di zia, adesso mi dici che cosa ballate, e io ti assicuro che loro in discoteca ballano la musica italiana.
0: Ma successi di musica, ma che, in quale discoteca va tua nipote?
1: Sì,
0: ma parliamoci.
1: Oh, ragazzi.
0: No, ragazzi. Allora, basta, da qua si apre un dibattito in questo
1: momento.
0: Si
1: balla la musica italiana. E lo so, è una follia, perché come hai detto tu, c'era il pezzo di La Bush. Che, insomma,
0: la discoteca per gli anta balla gli anni 90, vedi? È così.
1: È quello.
0: Ma quello sì, ma è
1: balla
0: la nostra.
1: Anche gli 80. Dai 70,
0: sì,
1: quelli li ballano,
0: ma quando
1: tutti
0: parliamo di discoteca parliamo di musica house, di musica techno, cioè la discoteca dove ci si scatena, le famose ci andavi in discoteca, Barbara? Cioè, ti sei sposata un DJ? Cioè, voglio dire,
1: ci andavi in discoteca. Avevo i dischi, facevo pure la vocalist quando partiva.
0: Allora,
1: French Kiss,
0: quelle
1: non
0: discoteche
1: ce n'era per
0: là non ci sono più, quelle discoteche là, sì o no? Vabbè, intanto la domanda la apriamo a tutti gli ascoltatori, e Andrea, prendiamo la tua storia, ce la teniamo questa notte, però ci risentiamo presto.
1: E viva voi del Lago Maggiore,
2: bene,
1: e viva la beneficenza per la Croce Rossa.
2: Cosa, ma ve lo ricordate Franchino, cioè nel rischio di vocalist, che la da morire da ridere.
0: Era... io cercavo, capito?
1: Non ce n'è, non ce n'è più, non c'è, c'è altro. Io ve lo dico, la musica italiana, ragazzi, chiamateci 063131 per confermare questa cosa. Ciao Andrea, grazie, arriva The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: questa si balla adesso, The Weeknd. Beh, tutte quelle che ha fatto The Weeknd, dalle atmosfere insomma un po' più veloci, con i BPM un po' più rapidi, si possono ballare. Madonna, Peggy Goo, The Weeknd, I Can Feel My Face.
1: Neanche una in italiano però.
0: No, in italiano, vedi, si ballano, vedi, le canzoni italiane. Io, ma perché non ci chiamano i ragazzi? Diciannovenni, diciottenni.
1: No, io devo
0: si
1: parlare con tua nipote. Io ho capito questa notte,
0: giuro,
1: che devo parlare con tua nipote e farla uscire con la mia.
0: Poi lascia stare, si balla anche, ti ho detto, Peggy Goo, ogni volta, in ogni periodo c'è la canzone che si balla, ma ballano anche i successi italiani. Non i successi italiani dei Pooh, non mi guardare così.
1: Non devo parlare con tua nipote, non voglio parlare con te, voglio parlare solo con tua nipote.
0: Sto cercando di chiamarla. Guarda,
1: andiamo allo 063131 dove troviamo Michela. Ma dorme tua nipote a quest'ora?
0: Ma
1: secondo me mezzanotte e 30, se vai ai concerti dei cantanti italiani degli anni nostri a quest'ora dorme. Pronto Michela?
2: Sì, pronto. Buonasera. Ciao, qui buonasera. Nafonto, come si dice qua, sto chiamando, cioè mi avete chiamato da Amsterdam.
0: Amsterdam, sì. Come si sta stanotte ad Amsterdam?
2: Beh, c'è un tempaccio perché vabbè, siamo in autunno e quindi qui è normale, diciamo. Però
0: l'hai detto,
2: devo
0: con
2: dire,
0: un po' di mestizia. Sei siciliana, quindi.
2: Sì, io sono siciliana, sì, quindi mi pesa tanto perché, cioè, voi sapete, insomma, che dalle mie parti, ecco, dove sono nata, l'estate è molto molto lunga.
1: Ma che cosa ci fai ad Amsterdam, Michela?
2: Una bella domanda.
1: Però la risposta, allora, te lo dico subito, non voglio essere scortese, deve essere breve perché qui abbiamo i tempi un po' veloci.
2: Sì.
1: Lavoro?
2: Ok. No.
1: Amore?
2: Non sono per lavoro.
1: Amore.
2: Esatto. Mi sono sposata con un olandese.
1: Michela, ci sentiamo un'altra notte, tutta la puntata su questa storia. No, proviamo a raccontarla brevemente, dai.
2: Sì. Allora, viveva a Napoli, lui era in vacanza, ci siamo visti, ho fatto le valigie, mollato tutto e sono arrivata qui.
1: Hai capito come si
0: breve
1: fa,
0: breve storia, Barbara? Lunga e felice.
2: Ecco. Esatto.
0: E cosa ci fai? Sveglia, tu ci scrivi, sto costruendo una barca per una scenografia, quindi non è che è andata ad Amsterdam a fare un lavoro qualunque, perché comunque sei scenografa.
2: No, non sono scenografa, sono designer, artista e creo sculture e gioielli tessili.
1: È giusto, una creativa e artista come te poteva prendere e cambiare vita in un istante. Senti, dici una cosa, Michela, lasciaci con una bella speranza. Sei ancora innamorata come il primo giorno?
2: Sì, le cose cambiano, però...
1: No, sta risposta non ci è piaciuta, niente.
0: Michela,
1: neanche se si va a Amsterdam cambia la questione.
0: Ci dobbiamo risentire per forza. Ci dobbiamo risentire per forza. Ce lo prometti che ci devi raccontare bene questa storia?
2: Ok, va bene.
0: A presto, ciao Michela.
2: Ok, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Niente, perché tanto puoi anche cambiare città, ma dopo un po'.
0: Non è
1: che mi guardi.
0: Ma niente, stasera non sono d'accordo su niente.
1: Levante, ruggine.

0: Levante, Ruggine su Radio 2, le Lunatiche, Barbara Venditti, Giodia Livernini a tenervi compagnia. Abbiamo aperto questa notte con uno studio che dice che dopo i 40 anni assolutamente non si smette di ballare, ma chi l'ha detto? E arrivano varie note audio.
1: Sentiamo un po', sentiamo un
0: sentiamo
1: po'.
0: Sentiamo Franca.
2: Ma cosa sta succedendo? Io lo sento l'audio. Comunque vi dicevo che non appartengo a nessuna categoria di quelle citate, perché io aspetto a casa che inizi la trasmissione, boh, perché sono una radio dipendente. La scorsa settimana invece avrei avuto qualcosa da raccontare, perché ero in cammino, ho fatto il cammino di Europa, però sabato eravamo al Santuario di Graglia, ma ero abbastanza cotta come lo ero la domenica quando sono arrivata a casa e non sono riuscita ad ascoltarvi. Io consiglio veramente di fare un cammino almeno per iniziare, e poi secondo me vorrete continuare. E perché il cammino è aggregazione.
1: Vero, grazie Franca. Il problema di quando vai a fare il cammino è che poi la notte devi dormire, cioè la sera vai a dormire presto per forza, perché la mattina alle 5 ci si sveglia e camminare, altro che discoteche in giro per il mondo.

0: Mezzanotte e 44, la notte delle lunatiche continua parlando di ballo. Olivia Rodrigo, Stupid Song. E visto che abbiamo parlato di ballare, tenersi allenati, comunque muoversi, siamo contentissime di avere al telefono qualcuno che, chi meglio di lei può parlarci di questo, cioè Claudia Mancinelli, un'ex ginnasta e allenatrice di ginnastica ritmica, ha allenato atlete di altissimo livello, Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, insomma tutti ci ricordiamo la sua presenza fondamentale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ciao Claudia, buonanotte, grazie di essere con noi.
1: Ciao, ciao ragazze, grazie dell'invito, siete bravissime.
2: È come grazie. Te del resto, anzi tu un pochino di più, quel filo di più che ti ha portato fino alle Olimpiadi, perché tutti abbiamo ancora l'immagine di Claudia Mancinelli che va lì a sottolineare insomma alcuni punteggi della Raffaeli che poi porta il bronzo per l'Italia, ma insomma questo tanto per avere un po' l'immagine di Claudia Mancinelli per i nostri ascoltatori. Però Claudia, noi questa notte stiamo parlando di danza, di tenersi allenati. Quanto è importante per te, che sei un'allenatrice, trovare un equilibrio tra disciplina, sacrificio, benessere personale, questi ingredienti come vanno insieme?
1: Ah, guarda, questa cosa è fondamentale, è anche molto difficile perché non sempre ci sono persone più costanti, persone meno. Io personalmente ad esempio adesso faccio molto fatica a tenermi in alleno, ma faccio fatica a tenermi in allenamento, quindi diciamo che in realtà per i giovani atleti è bellissimo fare sport, è proprio una delle cose fondamentali,
0: anche avere i giusti maestri, chiaramente.
1: Anche avere i giusti maestri.
0: Senti, parliamo del tuo ultimo libro che si intitola Oltre il talento, allenare i giovani atleti alle sfide dello sport e della vita, e racconta un po' il tuo percorso da ginnasta ma anche da allenatrice, affrontando temi importanti, la fiducia, il rapporto con i genitori, l'ansia da prestazione. Partiamo dal titolo, Oltre il talento. Cosa c'è oltre il talento che può davvero fare la differenza per la vita di un giovane atleta?
1: Beh, diciamo che siamo partiti proprio da questo titolo, per me è importante perché veramente a volte quando si è molto talentuosi naturalmente in uno sport, diciamo, però non si cerca, no, di sviluppare, di approfondire, no, e allenare quel talento, a volte si rimane fermi, e questo vale sicuramente nello sport e vale nella vita. Quindi diciamo che io mi sono messa proprio lì a cercare in che modo sviluppare tutte quelle capacità più naturali o meno naturali che ti portano poi a diventare un atleta eccezionale o un essere umano migliore, insomma dipende.
2: Certo, quello ce lo auguriamo sempre tutti in ogni ambito della vita, ma dicevamo, no, appunto per presentare il tuo libro, all'interno di questo libro parli anche del rapporto con i genitori, e qui si apre un tema che forse noi una notte, Barbara, dobbiamo proprio affrontare, sì, come temone delle lunatiche. I genitori, secondo te, che ruolo devono avere nello sport dei propri figli? Perché sono sempre lì a cincischiare, a dire, a fare,
0: a mettere in mezzo qualche volta.
1: Beh, guarda, sicuramente io nel libro in alcuni momenti sono anche un po' dura con i genitori, devo dire la verità, tant'è che all'inizio ho detto forse ho un po' esagerato, però veramente penso che siano dei ruoli distinti, che il genitore debba essere il genitore e sostenere sempre e comunque il proprio figlio, e l'allenatore spetta il campo tecnico, spetta il campo sportivo. Poi ovviamente è bellissimo quando un allenatore riesce a dare anche qualcosa di più da un punto di vista umano, no? Che permette all'atleta di crescere.
2: Senti, una domanda personale, se vuoi rispondi, se no no, perché tu hai una figlia, ma fa sport?
1: Guarda, lei ha smesso da poco ginnastica per un infortunio, quindi siamo in quella fase che dobbiamo trovare diciamo la direzione giusta, perché dopo tantissimi anni d'agonismo è difficile.
2: Quindi
1: proprio...
2: anche lei è un agonista. Ecco, in questo caso però, insomma, al di là dell'infortunio momentaneo che speriamo insomma si risolva prestissimo, tu da allenatrice che fai in quel caso? La dici la tua o no?
1: Questo è difficile.
2: Attenzione.
0: O sei tu l'allenatrice magari,
1: Guarda, allora normalmente figlia, non sono tanta. Io l'allenatrice, io cerco sempre, ho sempre cercato di farla allenare da qualcun altro, o comunque di non essere mai da sola con lei. È vero che in certi momenti è capitato, in realtà nel libro racconto anche un episodio con lei, e la difficoltà è proprio quella di riuscire a dire: Claudia, fai parlare l'allenatrice, non far parlare la mamma. Poi torniamo a casa, però e l'amore di mamma
0: scappa. Lì però ci può essere anche un altro ruolo importante, cioè quello della via di mezzo, perché noi siamo anche un po' curiosi a proposito di come aiutare questi giovani ragazzi a superare le delusioni o anche le paure, no? Non è che sempre si vince. Allora, il modo in cui lo fa un allenatore è sicuramente diverso dal modo in cui lo fa un genitore, ma il segreto, tu che hai tutti e due i punti di vista, qual è per aiutarli?
1: Guarda, purtroppo la paura a volte ti paralizza, quindi sicuramente è molto importante riuscire veramente a fare quello scatto di superare. Come allenatrice ci si basa moltissimo sul gesto tecnico, no? Nella paura pre-gara o nella paura di non superare le aspettative, nella paura che a volte ti ferma. Io cerco sempre come allenatrice di ritornare al concentrati nel momento presente, prendi l'attrezzo, lancia l'attrezzo, riprendi nel senso proprio certo, concretamente quello che sto facendo.
2: Ma allora, questo ognuno di noi vorrebbe avere una Claudia Mancinelli in casa, io penso, no? Sì. Sai che giri con Claudia Mancinelli quando ti senti un po' così, Claudia.
0: Beh, anche avere il talento di avere Claudia Mancinelli
2: sulla
0: per
2: spalla,
0: poi averla.
2: Così. Però noi vi invitiamo a leggere questo libro, Oltre il talento, allenare i giovani atleti alle sfide dello sport e della vita. Prima di salutarci, Claudia, e di mandarti a dormire, perché sappiamo che arrivi da una settimana piena di impegni, una piccola parola sui tuoi progetti futuri?
1: Guarda, adesso diciamo che in qualche maniera ricomincia l'anno. Io sto lavorando qua a Roma, sia con atlete italiane che con atlete straniere. Viaggio tantissimo e spero veramente di riuscire a portare la bellezza di questo sport nel cuore di tutti gli atleti e anche del pubblico a casa, perché è importante.
0: Evviva, evviva, ce la fai sicuramente. Guarda, già è così. A presto, grazie ancora Claudia Mancinelli.
1: Grazie, ragazzi,
0: grazie. Oltre il talento, il suo nuovo libro. Buonanotte.

0: The Box Tops, The Letter su Radio 2, mezzanotte 53, Le Lunatiche, Barbara Venditti, Giodia Livernini, in regia c'è la nostra Giovanna Romano, alla parte tecnica salutiamo Paola Brai che ci ha raggiunto da un po' di tempo,
1: Paola.
0: Mentre a rispondere a tutti e tutte voi allo 06-3131 c'è il nostro unico inconfondibile Stefano Mascitti, eccolo là, che stasera è un po' in versione ballerino,
1: sì,
0: è più
1: tra
0: sportivo
1: l'altro
0: rispetto al solito, di solito lui arriva con la camicia elegante, invece
1: no, ma
0: stasera
1: sai perché
0: lo vedo
1: ballerino. Si è messo comodo perché stasera siete tantissimi, anzi Marco stiamo per arrivare da te, ci stai aspettando, siete tanti, siamo contenti, anche sul WhatsApp al 3487 300 200.
0: Sentiamo.
2: A 40 anni a ballare? A 81, io ho 81 anni e vado a ballare.
0: Ecco qua.
2: Cia cia cia, baciata, tango, valse, tutto di più, stupendo, ecco. Una maniera per rimanere giovani, per socializzare. È veramente stupendo.
1: È bellissimo.
2: Buonanotte Luigia. Ciao.
1: Ciao, ciao Luigia, grazie di averci dato la tua, vedi, la tua versione da ballerina che non si stanca mai. Finché c'è tempo, c'è tempo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone si intitola Dedica a lui Ernia. Ecco, questa per esempio è una canzone italiana recente, un po' lentina, quindi magari in discoteca no, ma i ragazzi ballano Cosmo, Achille Lauro, Calcutta, i Pinguini Tattici Nucleari, questo volevo dire, mentre negli anni 90 non è che si ballava Vasco Rossi in discoteca.
2: Allora,
1: oddio,
2: sì,
1: forse
2: no,
1: c'era
2: diciamo
1: una versione remix di Rewind.
2: Il discorso che è rimasto un po' confuso è appunto, si balla dopo i 40 anni? Sì, ma che genere di musica si balla? Quello che stiamo raccogliendo un po' esperienze di chi va a ballare il tango, i balli di gruppo, però la discoteca per noi Anta, io ho difficoltà a sentire amici delle miei coetanei che vanno a ballare in discoteca. Ci vanno i giovani in discoteca, appunto, come dicevi, da esperienza di tua nipote, ascoltano musica trap, la musica hip hop.
1: Beh, ma Achille Lauro non fa la musica trap, però lo balla.
2: Magari un pezzo di Achille Lauro, sì, però è la musica molto giovanile, che è legata proprio a loro. Ovviamente non ascoltano musica 70, 80, 90 i giovani.
1: No,
2: oh,
1: ma infatti,
2: questo
1: no,
2: era
1: no,
2: da
1: non
2: spiegare.
1: Erano i successi
2: degli
1: anni 70, 80, 90.
2: Adesso abbiamo un'altra surprise.
1: Eccola.
2: Perché chi va a ballare in discoteca dopo gli Anta ce lo abbiamo al telefono ed è Marco. Marco?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera
3: ciao
2: a te.
3: Barbara, ciao Jody.
1: Allora Marco, sì. Tu dove vai a ballare?
3: Io ogni anno, mia moglie in particolare di Ibiza, andiamo all'Ushuaia, all'Amnesia, le varie discoteche che sono lì, Pasha, e siamo innamorati di David Guetta e gli altri Martin Garrix.
2: Però bisogna andare a Ibiza, Marco, a ballare. In
3: no,
2: Italia
3: no,
2: com'è
3: anche,
2: la questione?
3: Anche, no, vabbè, io vivo in provincia di Napoli e per esempio ci sono varie discoteche che danno l'house.
2: Per gli Anta? Anche per noi Anta?
1: Ma perché tu dici no, per gli Anta? No, sono le discoteche, sono aperte.
2: A 50 anni vai in discoteca
1: venerdì
2: ancora.
1: Venerdì ti porto a ballare.
2: A 50 anni. Ma tu quando
1: Marco,
2: vai a ballare? Che alle 10,
1: vado
2: alle 10 vai a dormire la sera.
1: Marco,
2: ma
1: io adesso
2: dici?
1: Venerdì porto a ballare Jody.
2: No, ma lei fa no. Così, ma poi noi ci sentiamo tutti i giorni alle 10:30. Oh, sto crollando, ci siamo domani. Dove vai a ballare in discoteca? No. Hai un'altra vita che non mi racconti.
1: Vedrai,
2: Marco, dice, facci sognare ancora un po'. Quindi vai a Ibiza. Che ora fai quando vai a ballare?
3: No, vabbè, lì poi ti esce il mattino dalle discoteche. Non è che è bello vedere tanti giovani che stanno lì, si divertono.
2: Oh, ma della nostra età, perché
1: aspetta,
2: facciamo
1: Marco,
2: finta che siamo coetanei. Facciamo
1: no,
2: finta che siamo coetanei.
1: Chiediamoglielo, Marco, quanti
3: allora,
1: anni hai?
3: Io ho 60 anni, sono nonno di una
2: quanti,
3: nipotina di 3 anni. 6-0,
2: 60. 60. Ok, ma Marco, è della... Adesso dobbiamo dire della tua età, scusami.
1: No,
2: se
1: della,
2: prendiamo
1: beh,
2: un attimo le distanze. No, vabbè,
1: siamo
2: comunque,
1: lì.
2: Comunque, abbiamo detto dopo
1: lì,
2: i 40,
1: Giordia,
2: quindi 40, 50. No, che siamo lì. Io ancora ci devo arrivare fra un po' un bel po'. Fra i 40 e 50. Scusa, è così. Vabbè. C'è ancora un 4 davanti. Fra i 40, 50, 60, di questa fascia d'età in discoteca, quante persone trovi?
3: Pochine.
2: Oh, pochine, vedi la verità.
3: Mi dispiace perché, però ti devo dire una cosa, io nasco come Pierre già da giovane, quindi io discoteche ce l'ho nel sangue,
2: certo.
3: Pure perché bisogna dire che la musica è vibrazione e soprattutto i passi vanno a stimolare ancora l'istinto e la parte giovanile che noi abbiamo, perché la parte dell'ombelico è la parte che noi sviluppiamo nella fase dall'adolescenza alla giovinezza. Quindi se noi abbandoniamo quello stimolo, quella sensazione, quella vibrazione che avevamo quando eravamo giovani, e ci approssimiamo verso la vecchiaia senza
1: essere fantastica.
2: Fantastico, ancora con questi
1: senti,
2: studi noi
1: no,
2: andiamo
1: aspetta,
2: a portare
1: negli
2: gli
1: anni 90
2: americani.
1: Negli anni 90 discoteche italiane te
3: no,
1: le ricordi? Facevi il PR quindi le giravi tutte.
3: Tenete presente che anche Giovanotti dice l'ombelico del mondo.
2: Lo stavo per dire, guarda.
3: E l'ombelico è la parte dove si sviluppano le vibrazioni basse.
2: Vabbè, tutto chiaro, comunque tutto parte dall'ombelico, house. Questo è quello che abbiamo.
3: Sì, è il terzo chakra, quindi per chi magari ha degli studi un poco più verso la sonoterapia, sa che queste vibrazioni non bisogna abbandonarle.
1: E poi Marco, tu lo sai,
3: l'istinto sessuale,
1: tu sai che Ibiza è l'isola giusta perché è un'isola particolarmente energetica, no? Lì c'è
2: guarda lei come lo racconta, poi alle 10:30 vai a dormire. Ma che
1: Ibiza è un posto per dirti,
2: ma noi in mezzo alla
1: settimana meditare, io venerdì ti porto a ballare.
2: A Ibiza mi devi portare, Barbara.
1: Anche a Ibiza, intanto venerdì ti porto a ballare qui, stiamo a Roma,
2: piace quando fai la figa così. E poi lunedì alle 10, alle 22:30, Barbara, che fai? Io vado a dormire, te, io pure, io crollo, ciao.

0: Bruno Mars, On My Soul, su Radio 2, l'una 9 minuti, le lunatiche, Barbara Venditti, Jody Alivernini. Oh, oh, oh, oh. Sai quando hai voglia di quella radio anni 80, anni 90?
1: Facciamolo, un disco
0: quando dovevi
1: per te.
0: Cambiare proprio la voce, no Barbara?
1: Ma io lo faccio ancora adesso.
0: Ancora ci giochi tu con la voce al microfono? Oh sì, allora andiamo allo 063131 dove troviamo questa notte per noi lunatiche, nel rendezvous della notte di Radio 2, Marcello. Marcello, buonanotte, ben trovato.
2: Buonanotte lunatiche, ben trovate.
1: Ciao Marcello, come stai?
2: Ciao. Io abbastanza bene, grazie. Premetto che sono non vedente e quindi nessuno mi porta a ballare, però vorrei raccontare lo stesso quando 20 anni fa durante un capodanno mi portavano a ballare e trascorsi tutta la notte a ballare, così, sempre in senso buono, che nel ballo, un ballo sano, un sano divertimento.
1: Che genere ti piace? Che genere ti piace ballare, Marcello? Qual è quello che prende di più il tuo ombelico, come diceva Marco prima?
2: La house, tipo rhythm and dance, tipo che so, anche i vecchi tipi YMCA, The Village People, in cui il leader è scomparso. Poi mi piace ballare anche dei vecchi, per esempio i Broski Beat, tutti quella Broski Beat che nell'84 fecero quella bella canzone.
0: Marcello, ma ti posso chiedere l'età? Ce la puoi dire?
2: Ho 55 anni.
0: Ok, quindi giustamente ti piacerebbe ancora, insomma, trascorrere delle serate, poter ballare, però
2: non hai qualcuno che
0: ti può accompagnare?
2: Certo, perché chi mi accompagna l'unico amico che ho non piace per ballare.
0: Ah, ecco, vorrei, quindi vedi qualcuno. Che ritorna il discorso che comunque non tutti condividono questa passione per la.
2: Certo,
1: però magari. Però io ora voglio essere un po' ottimista, no? Magari trovando una mezza via, una volta si fa una cosa che piace a lui, una volta si fa una cosa che piace a te. Prova a convincerlo un po', no? Ti dico perché io con mio marito è una lotta, nonostante appunto io ho sposato un DJ, a ballare quello non ci vuole venire mai.
0: È come il calzolaio con le scarpe rotte, praticamente. È così che funziona.
1: Bisogna trovare.
2: Devo trovare un compromesso, no?
1: Esatto, un compromesso. Si può.
0: Comunque i ricordi sono belli anche per questo, perché poi effettivamente, insomma, anche noi mentre passavamo la musica, insomma, dei fuori onda ci siamo ricordate alcuni episodi di quando andavamo a ballare un po' di anni fa.
1: Allora adesso te la dico.
0: Vai,
1: Marcello, Nord Sud Ovest Est, canzone degli 883,
0: sì.
1: Estate 1993, uno dei rarissimi casi in cui in discoteca si ballava la musica italiana, le canzoni.
2: Approfitto per dire che adesso sto soltanto su come si può fare il nome.
1: Vabbè, insomma, abbiamo capito dove.
0: Su una piattaforma streaming nota, quindi
2: streaming nota. E vorrei che
0: inizia con la S e finisce con la Y, e quindi
2: sì, vorrei che si fosse anche nel cinema, così possono sentire.
0: Io non ho compreso quest'ultima parte, non ho capito cosa dobbiamo cercare.
2: Magari Nord Sud Ovest Est andasse pure nel cinema, così.
1: È certo, quella adesso nella serie TV è la seconda parte della serie TV sugli 883, certo, è dedicato proprio a quel disco lì. E quindi quando quella canzone veramente ci fece vivere un'estate incredibile, era quella del 93.
2: Comunque a me piacerebbe andare a ballare ancora, perché.
0: E noi te lo auguriamo,
1: dai, che succederà, Marcello. Che succederà, che sia Small Town Boy o che sia, insomma, qualunque cosa ti piaccia. Ecco, per esempio, musica italiana da ballare in discoteca. Vedi, me ne sono ricordata un'altra perché me l'ha suggerita la playlist di Radio 2.

0: poi sì, ci sono diversi tipi di discoteche, o almeno c'erano diversi tipi di discoteche. C'era la discoteca rock, dove questa è andata, ma questa un po' ovunque, nuova ossessione dei Subsonica, però la discoteca rock questa suonava proprio alla grande.
1: L'una e 17 minuti, le lunatiche in vostra compagnia. Abbiamo parlato di quanto si va a ballare dopo i 40 anni, insomma molti ascoltatori ci hanno confermato questo, anche Concettina al 348 7300 200 ha qualcosa da dire.
0: Allora dice: buonanotte carissime, ci sono anch'io. Anni fa ho frequentato una scuola di ballo con mio marito, imparando i balli principali. Siamo settantenni e per vari motivi non andiamo a ballare abitualmente, però all'occasione sappiamo farlo ancora. In discoteca non siamo mai andati perché non gradiamo quel tipo di musica. L'importante è fare tutto ciò che piace. Evviva, io è una giornata intera che vivo con questo concetto: quello che ti fa felice devi fare, perché la felicità è importante.
1: Ecco, e questo è vero, è una verità, siamo tutti d'accordo, e come del resto siamo d'accordo con il messaggio di Giacomo 73, che nel ballo c'è stato un pre Mauro Repetto e un post Mauro Repetto, uno spartiacque praticamente. Jungle su Radio 2.

0: E niente, stasera proprio mi parte l'anca, è un attimo che
1: l'ombelico.
0: È così,
1: è l'ombelico,
0: tutto parte dall'ombelico e poi verso l'anca.
1: È il terzo chakra, è il terzo, perché il base, la base vibration.
0: Sì, esattamente. L'una e 22 minuti e dovremmo avere al telefono Andrea, pronto?
2: Pronto.
1: Ciao Andrea.
0: Buonanotte e bentrovato.
2: Ciao Lunatic.
1: Come stai e cosa ci racconti a proposito del ballo?
2: Non sto male, come sempre rientro da un concerto, tiro tardi. No, io ballo, sono veramente negato. Però quello che vi scrivevo, quello che vi dicevo nel messaggio è che secondo me quello che dite è qualcosa molto legato alla cultura nostra latina, Italia, Francia, Spagna, perché appunto come ma perché almeno forse può essere che si è cambiato negli anni. Io mi ricordo che una decina di anni fa, più di 10 anni fa, quasi 15 ormai, abitavo in Germania e vedevo che quando c'era il galà dell'università, era una città universitaria piccola, arrivo dopo il galà che finiva intorno alle 11, i professori andavano in bar dove facevano musica elettronica e stavano lì fino alle 2 di notte vestiti da sera.
1: Beh, questo oppure ci fa pensare che alcune discoteche tipo il Bargain a Berlino sono diventate quasi dei posti storici, no? Quasi un museo, il Bargain, che è sempre aperto. Poi sì, entrarci è un altro discorso.
2: Lì si parlava di una città piccola che poteva essere grande come Pavia o come un centinaio di migliaia di abitanti.
0: Quindi, secondo te, Andrea, a livello culturale in Italia che cosa succede?
2: In Italia succede che ci sono posti per giovani, posti per meno giovani come noi.
0: E questo, vabbè, e mi pare evidente.
1: E no, lui invece dice in Germania no, ci sono posti.
0: Cioè, giovani e meno giovani possono stare insieme nella stessa discoteca?
2: Sì, in certi posti sì, secondo me.
0: Ok. No, perché lo studio che abbiamo condiviso questa notte appunto dice che c'è una cultura che tende ancora a raccontare questo divertimento notturno legato solamente, diciamo, agli adolescenti, ai ventenni, ecco, non ai più grandi. Quindi l'aspetto andare a ballare dopo gli anta diventa un po', c'è questo freno a mano che è un po' il pregiudizio culturale.
2: Sì, beh, certamente.
0: Quindi confermi questo studio.
1: Ma sarà forse, visto che tu hai vissuto anche in Germania, che noi italiani siamo più attirati dalla chiacchiera, dal guardarci in faccia, andare a cena fuori, stare insieme. La nostra è una convivialità un po' diversa, no? Sarà
2: sì,
1: per quello.
2: Certamente, anche quella dei francesi, più stare magari, invitarsi a casa, parlare di cose anche più serie, ecco.
0: Ma sarà anche che dopo i 40, no? Tanto abbiamo detto 40 è lo spartiacque, no? 40, 50, 60, dai 40 in poi. Cioè, io però oggettivamente mi piacerebbe tantissimo andare a ballare. Tra l'altro mi è capitato mi è capitato recentemente perché ci sono state delle serate particolari, ma erano tantissimi anni che non andavo, ma mi sono sentita però leggermente fuori luogo. Cioè, ci sta pure che a un certo punto ti senti un po' fuori luogo?
2: Ma probabilmente sì.
0: Ecco, appunto.
1: Però bisogna accettarlo. L'hai
0: Quindi
1: detto,
0: io vado al concerto con la sera. Andrea, venerdì prossimo io vengo a un concerto con te, posso?
1: No. Vieni a ballare anche Andrea con noi.
2: No, dico, io mi sentivo fuori luogo anche 20 anni e ballare, quindi per me
1: quindi
2: non è
1: quella è una
2: niente.
1: Cosa proprio di personalità, giustamente. Grazie Andrea, come al solito, di essere stato con noi anche questa notte. Ciao, passa una buona notte, sempre buona musica, che è una cosa importante per chi sente tanti concerti come te. E adesso ci godiamo un altro bellissimo pezzone rock. Queste sono le Hall Malibu.

0: Soul Malibu su Radio 2, lunedì 29 e voi siete ancora in tantissimi al 3487 300 200 e anche allo 06 3131.
1: E al 3487 300 200 salutiamo anche Paolo Papo, autore di Blob, nostro fedelissimo, che salutiamo sempre, che scrive: mia nonna mi diceva ora il ballo Bianchini sotto le coperte e sopra i cuscini, e mi cantava la ninna nanna. Ecco, non è ancora il momento di andare a dormire, no. Per noi, no. Noi Paolo, fino alle 2 non... siamo in diretta, Paolo non
0: Paolo
1: ci farà addormentare gli
0: mai.
1: Ascoltatori
0: Paolo non dorme mai, tant'è che noi avevamo preparato un'altra cosa per voi, notizia veloce che ci ha un po' scosso ma allo stesso tempo ci ha aperto altri interrogativi su argomenti simili, e quindi vi volevamo lanciare lì questa notizia ancora prima di collegarci con Rai News.
1: Sì, diciamo che è diventata abbastanza virale la notizia di questa donna che si è finta supplente per entrare in una classe e dalla cattedra volontariamente insultare gli studenti. E perché? Perché ha un odio verso i bambini. Ora, voi immaginate che una si sveglia la mattina e dice: ma oggi che faccio? Ma a me i bambini non piacciono, ma sai che c'è? Ma io quasi quasi mi faccio assumere a scuola, sì, così io posso sfogare tutta rabbia e dalla cattedra insultare i bambini.
0: Nemmeno
1: siamo
0: assumere,
1: alla follia, ragazzi, siamo alla follia.
0: Si è proprio infilata, Jody. 23 anni, Amy Jones ha spiegato appunto alle autorità di aver organizzato la messa in scena perché si annoiava e appunto perché odia i bambini.
1: E vabbè.
0: Ma si possono odiare i bambini? Ma siamo
1: i
0: pazzi,
1: bambini,
0: dai.
1: È impossibile odiarli, ma c'è un ma. In alcuni casi, alcune situazioni potrebbero dare fastidio, perché lo sappiamo, il fenomeno child free, bambini possono entrare, bambini non possono entrare nei ristoranti, negli alberghi,
0: nelle piscine,
1: in alcune situazioni. Allora, voi di quale posizione siete? Iniziate a dirlo, tra poco svisceliamo questo tema per bene.

0: Rolling Stone, Jealous Lover su Radio 2, quando è arrivato il momento di collegarci con la nostra amata Raffaella Soleri, Rai News 24, sempre in diretta. Raffaella, buonanotte e bentrovata.
1: Buonanotte a voi e bentrovate.
2: Ciao, ciao Raffaella. Allora, vai.
1: Come va?
0: Bene, bene, bene.
2: Nel mondo come va?
0: Meno bene.
1: Allora, intanto vi parlo di uno scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni da parte degli Stati Uniti al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha dichiarato.

0: afferma l'alto rappresentante Callas. Intanto le bombe russe provocano un'altra strage a Zaporizhzhia, dove sono almeno 20 morti, tra i quali 3 bambini, e la delegazione ucraina ha lasciato i colloqui di Miami in anticipo. E un missile degli Houthi è stato lanciato sull'aeroporto a Riyadh, e ci sono 12 morti e almeno 300 feriti nello scalo che da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. Un'escalation che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. E Trump riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Prenderemo una decisione, ha detto. Ci sono stati cortei pro-Pal in circa 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele, ma nelle piazze spuntano manifesti e cartelli inneggianti al 7 ottobre. Tensione con gli agenti a Torino, dove sono stati dati alle fiamme 2 cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. E poi c'è il maltempo, con nubifragi e allagamenti soprattutto al sud, e tra le situazioni più critiche è quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti, decine le case allagate. In Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le tromba d'aria del Trapanese. Bomba d'acqua nel Regino. A Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola, e nel Salento le scuole sono rimaste chiuse. Allerta anche in Campania, dove le piogge incessanti rischiano di provocare frane. E nel Basso Lazio 2 comuni, cioè Anzio e Nettuno, hanno chiesto lo stato di calamità. Poi passiamo al calcio.
1: Ecco,
0: L'Inter travolge il
1: non
0: Parma.
1: Ti sentiamo, Raffaella, sto andando via la lì. Perché non si sente?
0: L'Inter travolge il Parma. Non che 3-0. Non
1: è la quanto, anche... quanto?
0: 3-0.
1: Hai detto 3? Hai detto 3?
0: 3. Alla milanese, ma anche il Napoli, stesso risultato contro il Frosinone.
2: Ecco qua.
0: E poi c'è il primo successo del Genoa al Marazzi, e la, che ha piegato 2-1 la Fiorentina, e quindi De Rossi può rifiattare. In Formula 1 Verstappen domina Singapore, vince la sprint e conquista la pole. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari delle Leclerc e Hamilton, e quarta la Mercedes di Antonelli. Ho finito.
1: Bene, Raffaella Soleri, noi abbiamo parlato di ballare questa notte, ma secondo te si è troppo anziani a una certa età, dopo i 40 anni, per andare a ballare, o a te piace ancora?
0: Ma no, bellissimo ballare, poi non si è anziani per niente, importante lo spirito.
2: L'ultima volta che sei andata a ballare, Raffaella, perché poi dobbiamo tradurre tutto questo in cose concrete.
0: In realtà in discoteca io pochissimo, però alle feste sì.
2: Balli.
0: Alle feste ho ballato, sì, bene. Come no? O ai concerti anche, perché no?
2: Certo.
1: Vedi, certo.
2: Sì. Bene, bene, bene. E niente, Raffaella, che dire? Tutto sempre perfetto, grazie. E a domani.
0: Grazie a voi.
1: A domani.
0: A domani. A
1: domani. Ciao,
0: a
1: Raffaella,
0: domani.
1: Grazie a Rai News. Ciao, un saluto a tutta la redazione di Rai News. Come al solito, ci informa Rai News 24 ore al giorno. E come al solito, invece, le lunatiche sono con voi da mezzanotte alle 2 il sabato e la domenica.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: La voce è quella di Dua Lipa insieme a Silk City Electricity, mentre noi vi abbiamo buttato lì un altro amo, un'altra notizia, e siamo arrivati a parlare di ristoranti o luoghi child free, cioè dove i bambini non possono entrare, non sono i benvenuti. Poi ognuno, un po' come il ristoratore per esempio, si organizza a modo suo.
1: Sì, qui addirittura non è che non sono i benvenuti, è che se i bambini sono troppo rumorosi, che già insomma questa affermazione già fa sorridere, perché un bambino è vita e quindi deve essere rumoroso. Comunque un ristorante americano ha deciso di far pagare $50. Allora, il proprietario di questo ristorante in Georgia, negli Stati Uniti, ha fatto pagare $50 a una famiglia perché i bambini facevano troppo rumore. I genitori ovviamente si sono difesi in tribunale e hanno avviato addirittura questa azione legale contro questo ristorante, che ha addebitato $50 per i 3 figli che facevano troppo rumore. Cioè, tipo, ti porto il conto che hai mangiato: una lasagna, bicchiere di vino e troppo rumore di bambini, $50 in più.
0: È così. E la famiglia non, naturalmente, si è opposta, ha avviato un'azione legale dicendo che non è vero, che i bambini erano ben educati e appunto loro si stanno difendendo in tribunale. Ma la questione resta aperta: ma davvero un ristoratore può fare un po' quel che vuole? Può dire no, qui i bambini non entrano, un ristorante solo per adulti? O può dire no, hanno fatto rumore, questo è il sovrapprezzo?
1: Beh, questo penso di sì, nel senso, cioè, che puoi fare quello che vuoi. Se tu hai un ristorante e vuoi che il tuo ristorante sia solamente per adulti, e quindi dichiari aperto il ristorante solo per persone adulte, quindi non bambini, è una decisione, una scelta, e questo lo puoi fare. Che mi fai pagare la multa perché i bambini hanno fatto troppo rumore, mi sembra una cosa
0: un po'. Ma questi sono americani, quello è l'America. Magari in Italia le leggi sono più chiare in tal senso. Capire, tentare di capire se però è giusto per una famiglia che vuole uscire il sabato sera, dai, andiamo in quel ristorante, ci voglio andare da tanto tempo, portiamo anche la bambina. No, con la bambina non ci puoi andare, ci devi andare da solo. È giusto o non è giusto?
1: Dite la vostra, dite la vostra al 348-7300-200 o allo 06-3131 in questa manciata di minuti, dove ci sono ancora le lunatiche in diretta su Radio 2.

0: Le lunatiche su Radio 2, Barbara Venditti, Giodia Livernini e ancora tanti svegli all'1 e 51 anche al 348 7300 200. Abbiamo Mara e Aida, alle quali mandiamo un bacione grande.
1: Ciao,
0: grande, grande.
1: Ciao, buona serata, buonanotte a voi.
0: Allo 063131 invece troviamo Salvatore. E Salvatore, pronto Salvatore?
2: Pronto,
0: ci
2: ciao
0: sei,
2: ragazze.
0: Eccoti,
1: ciao,
0: eccoti qua.
1: Dall'Australia, sì, vero?
2: Sì.
0: Sei sempre lì in Australia, non ti sei spostato da lì?
2: Ci siete voi che mi fate compagnia, che devo venire a fare.
1: No, giusto, ce l'hai il filo diretto, il collegamento con l'Italia ti è rimasto, siamo noi. Senti, che ne pensi? Non so, esistono lì in Australia questi ristoranti child free, è giusto?
2: No, assolutissimamente. Qua in Ossano non ne ho visto neanche uno, perché... Cioè, intanto per cominciare, qua l'Australia dà priorità assoluta ai giovani e ai bambini. Cioè i bambini sono protetti in una maniera incredibile. Quando io ci ho avuto qualche problema in casa con qualcuno un po' ubriaco in casa, la prima cosa che la polizia ti dice c'hai bambini, come dici sì, corrono subito.
0: Quindi grande attenzione per
1: non
0: i giovani.
1: È che da noi, no, però no, diciamolo, certo, non è che da noi non ci sia importanza, attenzione per i bambini. La situazione è un po' diversa quando qualcuno vuole andare in un ristorante e non avere bambini che scorrono. Ma che ne so, Jody, magari c'hai la cena romantica e tu e tuo marito non uscite insieme a cena da una vita.
0: Parli di un'altra storia, di un'altra storia. Perché mi guardi? È un'altra entità che vive questa vita.
1: E ti devi sentire i bambini.
0: No, questo io lo capisco, ma mi sorge insomma un'altra riflessione culturale. Perché noi italiani facciamo tanto rumore, siamo anche insomma abituati a esprimere e condividere le nostre emozioni in maniera insomma anche abbastanza estroversa, quindi ci possono essere questi bambini che corrono al ristorante, vanno avanti e indietro, quindi potrebbero dar fastidio. In Australia come si comportano? Sono educati, seduti al tavolo?
2: Diciamo che nei ristoranti non ho mai visto il discorso di restrizione per i bambini. Corrono, fanno casino,
0: corrono,
2: piangono.
0: Anche lì, anche i bambini australiani corrono loro, lasciano le praterie.
2: In questi posti magari che so, un albergo 5 stelle o ristoranti stellati, allora magari forse neanche ci vanno con i bambini, perché sanno, insomma alla fine ognuno conosce la propria prole, quindi alla fine magari evitano di andare in questi posti che sono un po' così un po' chic, però la maggior parte
0: ritorni al discorso che stiamo facendo.
1: No, però
0: vedi,
1: il discorso che fa lui è un altro ancora, cioè è il genitore che si deve rendere conto se suo figlio può o meno essere portato.
0: Ma
1: a
0: dovrebbe
1: cena
0: essere sempre così, la colpa non è mai dei bambini, non è mai dei giovani, è sempre solo dei genitori, ragazzi, è sempre solo dei genitori.
1: Scusate, io la devo dire questa cosa, ma allora nelle piscine, andare in piscina con i bambini significa per forza giocare in acqua.
0: Ma certo.
1: Ma tanto, ma con la palla, gli schizzi e ti tuffi, mamma guarda faccio il tuffo a bomba. E quel giorno in cui tu vuoi andare in piscina per riposare, ti leggi
0: te ne vai
1: libro
0: alla spa.
1: O alla spa, per esempio.
0: Te ne vai alla spa. Va bene, grazie Salvatore di averci dato anche questo
1: spaccato
0: australiano, ma avremo modo di approfondirlo. Grazie, un abbraccio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, ci sentiamo. Ciao,
0: a presto. Ciao. E guarda, mi ha lasciato come il disco che sta per arrivare. Lo lascio annunciare a te, però.
1: Senza parole.
0: Non ce ne ho più.
3: Ecco. Oh, guarda.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: in cui siete così tanti che non riusciamo a esaurire tutti i messaggi, tutti gli argomenti, Jody, tutte le telefonate che vorremmo ricevere. No, qualcuno purtroppo non riusciamo a prenderlo alla fine, anche perché questo argomento ha attirato tanta anche curiosità. Ristoranti child free, forse ce la facciamo?
1: No, non ce la facciamo, no. Salutiamo Max che comunque giustamente ritorna sul discorso dell'educazione e ringraziamo tutta la nostra squadra, quindi la bionda, che più bionda non si può, Giovanna Romano alla regia, anche se oggi aveva accanto alla parte tecnica un'altra bionda, un altro tipo di biondo che è ovviamente la nostra Paola Brai, e poi salutiamo e ringraziamo Stefano Mascitti che ha risposto a tutti e tutte voi, il nostro curatore Pietro Luchetti.
0: E quindi è
1: buonanotte,
0: tempo di andare.
1: Basta. Dove vuoi andare? A ballare?
0: A ballare. Adesso ti porto ora.
1: Voglio vedere dove mi porti.
0: Cercateci, siamo in giro per Roma. Io e Giodia Livernini, se vedete due pazze che cercano un locale, una discoteca che accetti anche signore attempate. No, che signore?
1: Ma cosa dici? Barbara Venditti, andiamo a nanna.
0: Ciao,
1: domani
0: Giodia
1: qui
0: Livernini.
1: Su Radio 2. Ciao.